0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru.
9: Legend.
10: Legend.
9: Legend.
11: Legend.
12: Legend.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Venditi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa capire.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: maggio e gambena.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Volevo fare anche la versione vintage Casini via mail, tipo quello che fece un nostro amico DJ francese che parlò male di noi inoltrando male una mail.
1: Maldestro.
0: Perché sì, perché i casini WhatsApp sì, sì, sono sì. quelli. No,
1: stavo pensando invece che i telefoni di default hanno quella funzione per cui se ti arriva, forse anche lo stesso WhatsApp, sì. io non la uso mai, però vedo che c'è, ti arriva un messaggio o una telefonata, anzi, sì, c'è una sì. telefonata, tu non puoi rispondere sì. e ci sono delle formule preconfezionate.
0: Non posso parlare,
1: ti scusa. Chiamo più tardi.
2: Sì, sono sì. in riunione.
1: Sì. Non si può mettere ciò,
0: casini.
1: Sono un po' nei casini.
0: Sono nei
1: oppure
0: casini.
1: Casini,
0: bella.
1: Sono casini, bella.
0: Personalizza. C'è. Però mentre squilla, personalizza. Allora gli rispondo.
1: Oppure gli mando un messaggio successivamente.
0: Esatto,
1: casini comunque.
0: Casini.
1: Tipo, non so, i rapper che hanno bloccato la Milano Meda.
2: Ma quelli sono deficienti.
0: Bravi.
2: Ma non puoi bloccare una strada con
1: ma
2: la
1: poi
2: gente
1: credo che l'abbiano fatto tipo a 100 metri dalla sede della Lega.
3: Problemi.
1: O i 50 deficienti di Modena che sono entrati in un discount. Sì, io pensavo che fosse una specie di blitz.
2: Da quello che sembra è una challenge.
1: Problemi. Abbiamo dei problemi.
0: Tutti abbiamo dei grossissimi problemi.
1: Certo. Stamattina mi è arrivato il Music Control.
0: Sì,
1: sai, il venerdì ti dicono
3: problemi,
1: quali sono le canzoni più suonate in Italia. Sì, che abbiamo dei problemi.
0: Ma tanti, ma
1: che
0: almeno...
1: musica di merda passiamo.
0: Sì,
1: in Italia,
0: ma tu devi vedere. Ma tu devi vedere il New Music Friday di Spotify dalla posizione numero dal decimo pubblicato al ventesimo. Ma è una cosa, io sono
1: vabbè,
0: vera...
1: ma quelle troppo tecniche.
0: No, perché è troppo tecniche? Sono i dischi nuovi usciti.
1: Vabbè,
0: è una roba
1: devastante.
3: Problemi.
1: De gustibus.
0: Vado a vomitare in
1: dai, metti la sigla che se no.

0: meno male che c'è Trampone che ci regala sempre qualcosa di cui sorridere, no? In questo mondo così disgraziato. Ieri ha ricevuto l'altro, diciamo, politico più importante del mondo, secondo lui, no? Perché, diciamo, lui divide giustamente, credo, la Terra in due emisferi. Sì. Da una parte ci siamo noi occidentali e dall'altra parte ci sono gli orientali, America e Cina. Vabbè, è una visione soggettiva, ma
1: se semplifica molto, diciamo.
0: Beh, però se vai a guardare, se vai a fare i conti,
2: quello è
0: quello,
2: sì, quello è il Sornione,
0: modo, no?
2: Il Sornione è l'altro, cioè quell'altro, certo, lì è muto, eh.
0: Tra l'altro, poi, combinazione, ieri succedevano due cose importanti sempre negli Stati Uniti. Da una parte, appunto, Trump incontrava Xi Jinping e dall'altra parte invece Netanyahu parlava all'ONU.
1: Già mi schiarisco la voce.
0: No, un intervento molto molto molto atteso, insomma,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì,
0: e
2: sì.
0: Curiosamente Trump non ha avuto modo di incontrare Netanyahu.
2: Perché era nello stesso
0: orario.
2: Perché
0: era praticamente nello stesso orario. Netanyahu è stato negli Stati Uniti 8 ore, cioè ha toccato,
2: figurati,
0: terra ed è ripartito nello spazio di 8 ore.
2: Figurati.
0: Coincidenza?
1: Non credo proprio!
2: No, cioè l'ha fatto apposta. Trampone l'ha fatto apposta.
0: Insomma, l'opinione pubblica. Peraltro, sui giornali, insomma, trovate un resoconto del discorso di Netanyahu davanti alle Nazioni Unite dappertutto c'è scritto alcune decine di deputati,
2: qualcuno, la stampa dice qualcuno.
0: No, diverse decine.
2: Okay.
0: L'ho visto in diretta e non era qualche decina, lo potete vedere anche qui, se ne sono andati praticamente tutti, saranno rimasti in 50.
2: È molto amato, ecco, un
0: era dal 62 che un presidente americano non riceveva sulla pista d'atterraggio un presidente in visita negli Stati Uniti. Era dai tempi di Kennedy. Non so chi fosse quello che è arrivato, ma insomma, per dire l'importanza che Trump ha dato allo sbarco del presidente cinese. 21 colpi di cannone, ci sono tutta una serie di
1: protocollo.
0: Beh, ma mica alla faccia del protocollo,
2: perché
0: cioè 21, il massimo del protocollo.
2: Non si sa perché 21.
0: È una formula che viene usata come riguardo, ma ci sono diverse gradazioni. Il massimo è 21.
1: Mi pare che 21. Ne avevamo parlato ed ha a che fare con un'abitudine della marineria.
2: Figuriamoci.
1: Però non so bene.
0: Oh, 21 colpi di cannone, a parte che dopo un po' non finiscono più. No, perché non è che fanno vuoi dare un minimo di metrica, ci vorranno un paio di minuti per farle sparare.
2: Scusami Lino, Xi Jinping, no? Lui, questo signore qua, non ti sembra uno che se gli chiedi qualcosa dice ma sì,
0: ma
2: dai,
0: è bonario.
2: Io
0: lo vedo così. L'unica cosa che se tu lo vedi da solo sembra un panda.
2: Sì.
0: Se lo vedi insieme agli altri sembra molto, perché è grosso, è alto.
2: È molto alto.
0: Non te l'aspetti da un cinese che sia così alto. Sì, ok.
2: Sarà chiaro, saranno luoghi comuni. Dopodiché il Guido Bagatta, che è il massimo esperto del basket mondiale, ci ha spiegato che i cestisti cinesi sono molto alti.
0: Sono 1.300.000.000, ne avranno qualcuno anche
2: alti.
0: Però 21 colpi di cannone, poi sono passati due bombardieri. Sono passati a volo radente e praticamente li ha spettinati tutti.
1: Hanno lasciato le bombe loro pure.
0: Su quelli che hanno usato in qualche altra circostanza.
1: Stavo dicendo il perché del 21. Perché le navi nel Medioevo avevano 7 cannoni e 3 palle da sparare. Avvicinarsi a un porto e sparare 21 colpi significa svuotare la nave di tutto ciò che può essere offensivo.
0: Okay.
1: E quindi significa arrivare in pace.
0: Vedi che no, tutto ha un significato. C'erano 479 militari in rappresentanza di qualunque forma, in divisa, pure i postini, che ne so, insomma,
2: potrebbe essere, non lo so,
0: armato.
2: Vi segnalo che Xi Jinping ha la testa che pende leggermente verso la sinistra, non è una battuta.
0: Beh, è un retaggio questo.
2: Beh, potrebbe essere, sì,
0: il cuore è a destra.
2: È pur sempre il
0: cuore e i portafogli sono a destra, la testa è a sinistra.
2: È a sinistra, nel senso che, sì, è inclinato verso sinistra.
0: No, ci sono 200.000 cose, una che mi ha colpito tanto è che hanno bevuto lo stesso spumante o champagne, su un giornale scritto spumante, ma essendo francese sarà champagne, immagino, che hanno bevuto nel 72 quando è arrivato l'altro presidente di allora, Nixon e Zhu. Secondo me era la stessa bottiglia.
1: Sì, gli hanno messo il nome.
2: Bravo. È nome.

0: diceva ti compro la televisione nella, nel testo della I give you television.
1: Sì, sì.
0: Adesso lei... è impossibile fare una canzone come questa perché è piena di luoghi comuni. Nel video della canzone a un certo punto lei sorride e lui sorride, lui è David Bowie, ricambia il sorriso tirandosi gli occhi.
1: E fa gli occhi da
0: cinese. Fa gli occhi da cinesino, che non si può più fare.
1: No, niente. No, ma tu ho capito, tu dici non si può più dire ti compro la televisione perché l'uomo compra la televisione.
0: No, no, beh, l'europeo che compra la televisione al paese, diciamo così, sottosviluppato.
1: Ma ti dirò di più, il paese sottosviluppato compra l'europeo, la televisione dell'europeo.
0: Il paese sottosviluppato compra la televisione nel senso che compra la CNN.
1: Certo, l'emette tutte
0: compra
1: le...
0: Compra la NBC, capito?
1: Tutte le... Viene qua.
0: Compra Canale 5.
1: Ma compra Mediaset.
0: E ci fanno le televendite.
1: Guarda, Mediaset, Rai, La 7, Sky, tutte insieme.
0: Blanc de Noir de Schramberg, capito?
1: Wow.
0: Aperto nel 72 per la visita fra Nixon e Zhu, poi ritappato, come dicevi tu.
1: Come la pensione Sorriso, Scotch con scritto Famiglia America.
0: Saluto un nostro amico comune che un anno litigò col direttore dell'albergo, pur tra l'altro il più bello albergo di Riccione.
1: Certo, perché... quello appena venduto per 29 milioni di euro.
0: No, un altro, perché il cameriere si era permesso di rittappare la bottiglia di vino e scrivere il suo nome,
1: Cazzo.
0: Conservandola per la sera successiva.
1: Che cazzo
0: mi frega. Cazzo, perché poi tiratemi su un muro in camera.
1: Dai, tirla, vai avanti.
0: Fatto tutto, Trump coi guanti. C'erano 20 gradi, lui è arrivato col cappotto e con i guanti e si è tolto soltanto il guanto destro per dare la mano a Xi Jinping.
2: Pure quella è

0: presidenti dal 1700, tranne quella di Biden. La foto di Biden Trump l'ha fatta togliere e c'è soltanto la firma di Biden.
1: Perché dice che gli ha ciulato le elezioni.
0: Perché, esatto, secondo Trump, quando Biden è stato eletto avrebbe vinto. Vabbè, roba.
2: Ma adesso il prossimo la farà rimettere, si spera.
0: Ma che cazzo, facciano quello che vogliono.
1: Non solo, le sue, che sono due evidentemente, le due presidenze, la prima ha la faccia che sorride come tutti gli altri presidenti, la seconda, quella di adesso, questa era del cattivismo che stiamo a vedere, alla faccia da guerra, diciamo.
0: Tra le varie esibizioni, insomma, che hanno dovuto sorbirsi prima di poter entrare e bere qualcosa, c'è stata anche quella molto apprezzata da parte dei cinesi, del corpo dei Marines, che ha fatto la Marine Silent Drill, cioè è arrivato il Marine Silent Drill Platoon. Praticamente fanno tutta una serie di volteggi con le armi, con i fucili, senza che però nessuno dia il tempo di agli ordini. Questo per dire quanto sono sincronizzati.
1: Ok. Poi arriva Indiana Jones e gli spara. Dopo che hai fatto tutto
0: con quello con la scimitarra. Sì. Sì. E poi scambio di doni.
2: Hanno il click dentro una cuffia.
1: Ah, può essere. Può essere. Vabbè.
0: No, vabbè.
1: Tipo il moto sincronizzato.
0: No, vabbè, basta che conti nella tua testa. Sì. E poi scambio di doni. Trump ha donato a Xi Jinping una scultura rappresentante la Bald Eagle, cioè l'aquila. Quella con la testa bianca, no? L'aquila pelata, il simbolo degli Stati Uniti.
1: E lui cosa ha dato all'altro?
0: E lui gli ha regalato due panda veri, però, non due, pensavo due panda quando ho letto sul Corriere oggi.
2: Una 4x4.
0: Una per lui e una per la moglie.
2: E una di quelle moderne con un po' elettrica.
1: Panda 2013.
0: No, due panda che in realtà andranno direttamente nello zoo di Alana e hanno già il nome. Uno si chiama Fu Shuang e l'altro si chiama Ping Ping.
1: Okay,
0: come quello che faceva il massaggio
1: cinese. Certo, come Ping Ping. Ti faceva il messaggio cinese e poi credo ci fosse un ping allo show dei record che era alto,
2: il bambino piccolo, era
1: un uomo alto 40 centimetri che passava tutto il tempo dello show dei record, programma che è andato su Canale 5, a fumare e guardare siccome non ci vedeva tanto bene e guardare lo schermo da tanto così fumando.
0: Sì. 40 il suo record era fumare?
1: No, il suo record era essere di 40 centimetri
2: e gli autori lo mettevano sempre insieme all'uomo più alto del mondo.
0: Perso, ti sei perso qualcosa. Sei tu che hai messo prima l'effetto problemi.
3: No, problemi.
0: Scrive David da Foligno: solo io ho la suoneria personalizzata che quando chiama mia moglie fa problemi. Gli risponde Ivano dalla Sardegna: buongiorno ragazzi, io problemi ce l'ho come suoneria quando mi chiama mia moglie.
3: Problemi.
1: Ma sotto, come si chiama l'altro
2: che dice no?
1: Che fa le tele, quelle che dice. Sono arrivati al box, sono arrivati un po' lunghi.
0: Come
1: e comunque,
0: si chiama lo spagnolo?
1: Sì, è uno spagnolo. E a me mi piace tantissimo lui. Adesso me lo devo studiare perché è veramente facile da fare.
0: Marc Gené, bravo.
1: Pagina 1 delle imitazioni, lui, abbastanza.
0: No, stavo immaginando l'arrivo di Madonna a Linate.
1: Wow.
0: Innanzitutto, chi la va a prendere? Metteranno il tappeto rosso.
1: In un gol cazzo che vado. Che tu in bar a Dolce Gabbana. Ma che tu fate in domenica?
0: Sì, è arrivato.

0: Ma la sfilata è oggi alle 12.30, no?
1: Lo so, non c'è un cazzo, volessi che ti condi a parlare di uno di io, solo dovrò dare Versace. E se lo smandano, come ti ha chiuso? Che dite che vada e non ci campana, vai e non ci campana. Sempre che dico una cosa sola, dell'usurio pagano loro, a me gratis.
0: Che basta. Questa è una citazione, secondo me,
1: di basta. Dillo, bravo, bravissimo.
0: Di due donne.
1: Ci siamo capiti.
0: Di due donne.
2: Questa conclude dicendo sì, però lei paga.
0: Sì, però lei paga. È brava che me la ricordate.
2: Non era oggi.
0: Venerdì alle 12.30, Dolce Gabbana, avevo letto.
2: No, 12.30 oggi è Blue.
0: Non toccate Alex su questo argomento.
1: Bravo.
0: Alex,
1: bravo.
0: Ci posso...
2: 14 Gucci.
0: Ci possono essere anche due sfilate in contemporanea, non è che ce n'è una alla volta.
2: No, questo qua è il calendario della Today Fashion Week.
0: Per carità.
1: Come devi scivolare, come ti devi fare un menisco.
2: Consiglio di andare a vedere The Attico.
0: Cos'è?
2: The Attico sono due stiliste emergenti.
3: Beh, ormai sono emerse, no, perché sì, li sento da anni.
2: Sì, sì, esatto. Emergenti sbagliatissimi.
0: Sì, io li conoscevo da prima, quando erano The Canting.
1: Bravo!
0: Quando facevano The Canting.
1: Poi sono risaliti.
0: Poi sono tirato un pochino, esatto, a The First Floor, ma adesso con The Attico.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Pensa quando faranno The Rooftop.
1: Figuriamoci.
0: Mi piace quando sono creativi gli ascoltatori, tanti, come anche per esempio Renata, che hanno la suoneria, che dice problemi, per qualche appartenente al nucleo familiare che solitamente ti chiama solo quando ho dei problemi da risolvere.
1: Sì.
0: E di solito sono i figli che fanno così, no? Poi c'è Davide da Sesto San Giovanni che dice: io ho messo la sigla del TG5 addirittura quando mi chiama mia madre. Cerchiamo di capire perché.
1: E si vede che sua mamma porta notizie. Ultima di ieri. Sai cosa è successo?
0: Esatto, bravo,
1: è
0: anche secondo
1: quella,
0: me. Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: porta
0: le ultime
1: notizie.
0: Sì, ultime,
1: sì,
0: notizie.
1: Sì, sì.
0: Chris da Modena: io come suoneria quando mi chiama mia moglie, vabbè, è abbastanza scontata. No, la prossima è peggio. Ho la quinta di Beethoven. Perché? Sai cos'è questo?
1: Fermi tutti.
0: C'è mia moglie al telefono, anche in una situazione importante.
1: Ma come siete messi, però? Io ce le ho in positivo, devo dire. Cioè, ho delle cose allegre se mi chiamano delle persone.
0: Beh, io credo che la maggior parte di quelli che stanno ascoltando, quelli che sono sposati da tanti anni,
1: no,
0: a questa suoneria adesso.
1: Qual è? Cioè, chiama la moglie ed è questo. Chiama,
0: sì,
1: il marito,
0: sì. Ma
1: anche.
0: Sai chi sono questi? Quelli che poi passano, trovano due ciclisti in campagna che, sì, sono affiancati e non c'è,
1: certo,
0: nessuno, e ti suonano e ti urlano un figlio di puttana.
1: E sono le cose che non hanno il coraggio
0: perché
1: di dire.
0: Perché nella vita quotidiana hanno Darth Vader,
1: sì,
0: che li gestisce.
1: Bravissimo.
0: E quindi quando loro hanno un pizzico di,
1: certo,
0: di ragione, certo, fanno
1: non
0: così.
1: Non vedono l'ora di aver ragione. Certo, certo.
0: Parliamo tra poco, dai.
4: DJ, DJ, Drama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
14: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: Porca miseria, mi sembra che deve ancora andare in onda la sigla e siamo già arrivati alle 10.40. Abbiamo già fatto fuori un terzo del programma.
1: Sai perché, Linus? Perché il tempo vola quando ci si diverte.
0: E lo diceva anche questa canzone, Time is Running Out. Yes. Erano i Muse su Radio DJ. Scusami, no, rifaccio. Erano i Muse The Band su Radio DJ.
1: Si chiamano così. Come Muse The Band.
0: Se tu cerchi i Muse su Instagram, da ieri si chiamano Muse The Band. Tutto attaccato.
1: Pensa che stamattina ho cercato The Muse ed è uscito, che non c'è mai stato, ed è uscito Muse The Band.
0: Muse The Band. Sì, perché il marchio Muse, l'abbiamo già detto l'altro giorno, è stato ceduto a Meta, cioè al mondo, diciamo, Facebook, Instagram, in particolare proprio per Instagram, perché è una intelligenza,
2: è un'intelligenza artificiale,
0: ma è una specie di assistente personale, no, che ti aiuta a organizzare l'agenda, fondamentalmente, e si chiama Muse proprio.
1: Caspita.
0: E si sono incontrati, anche questo l'abbiamo già raccontato, come si chiama? Matt Bellamy, il cantante dei Muse, quello che aveva la fidanzata sul lago di Como.
1: Si raccontava
0: sempre negli anni 2000 di questo particolare che ce li faceva sentire.
1: Senti, Linus,
0: un po' dei nostri, lui e Mark
1: benissimo. Io sono il venale del gruppo, ecco.
2: Infatti,
1: sappiamo
2: quanto è costato
1: il quibus.
0: Non c'è scritto da nessuna
1: peccato perché ti avrei chiesto,
0: viene venduto come un atto di cortesia,
1: già sta grandissimissima ceppola.
0: Senti, è una, chissà che invecchiando non migliori. Prima hai detto una cosa interessante fuori onda, però no, hai fatto una riflessione interessante, che questa roba di mettere la segreteria che fa ridere alle persone vicine che ti chiamano è soltanto maschile.
1: No, ma me l'hanno detto le ragazze, non c'è una donna che dice
0: una donna c'è e mo te la faccio sentire. Senti,
3: Ciao a tutti, e io sono Tessa. Volevo dire che avevo una suoneria molti anni fa del telefono, che era la registrazione della frase che diceva sempre Mosca, Maurizio Mosca. Come gioca Del Piero. Quella era la mia suoneria. Buona giornata.
1: Ciao Tessa. Come gioca Del Piero.
0: Però questa si chiama l'eccezione che conferma la regola.
1: A parte che è la donna della mia vita, questa, come avete già sentito.
0: A giudicare da tutti i messaggi che sono arrivati, è una cosa tipicamente maschile, come suoneria quando chiamo mia moglie o la sigla di Mission Impossible. Per mia moglie ho messo la musica di Mia moglie è una strega. Come si chiama?
1: Vita la strega.
0: Quella roba lì. Però c'è sempre qualcuno che riesce a sorprenderci. Luca dice: quando mi chiama la mia compagna ho messo la signora delle fettine di vitello, non so se ve la ricordate. E qualcuno dalla finestra aveva sentito una signora, una ragazza, una giovane donna, mettiamola così, per strada, che incazzata come una bestia, con le buste della spesa, che stava chiamando la mamma, la figlia, non lo so, ma questa non rispondeva, no?
1: Quindi, quindi quando squilla, lui parte questo audio.
0: Va bene così.
1: Allora io voglio fare una piccola confessione. Tutto sommato il clima alla famiglia Savino è disteso. Siamo
2: rilassati,
1: per fortuna, corna e stracorna. La famiglia mediamente, insomma, cerchiamo di andare d'accordo. Le uniche discussioni sono per il cibo, tra mamma e figlia, tra papà e figlia. Il cibo
2: perché viene sprecato, perché viene
1: comunque tre persone, tre cose diverse da fare. Poi l'ho sprecato, tanto ci penso io, il pesce pulitore fa fuori tutto.
0: Saluto Federica e Riccardo, che ci pensano anche se sono lontani. Scrivono: ci state tenendo compagnia mentre uno dei due, il mio ragazzo, guida un'auto manuale per la prima volta con la guida a destra. Mentre da Dublino ci dirigiamo verso le Cliff of Moher, delle colline, insomma, delle montagne, insomma, piccole montagne. Perché evidentemente io mi ricordo ancora quando ho comprato la mia prima macchina automatica. Volevo fare il figo, ok? E ho fatto fatica a trovarla, una macchina automatica.
1: Certo,
0: era la fine degli anni 80. Degli anni 80. Ed era una cosa abbastanza rara, che veniva guardata con un po' di sufficienza.
1: Guarda, ti dico,
0: non sei capace.
1: Ti dico com'era: era come il water giapponese. Cioè, per noi non c'è qua.
0: Sapevo sapevamo che esisteva.
1: Chi ha il water giapponese, okay, in Italia?
2: Poi, 40
0: anni dopo, 35 tutte anni dopo, è una rarità guidare la macchina, sì, con il, sì, cambio automatico. Sì, in questo, sì, caso, sì, con l'aggravante della guida a destra, perché sono in un paese, sì, appunto, dove la guida, no,
2: è
0: quella.
2: È difficile mettere la prima con la mano sinistra, che è quella che è lontana.
0: Senti, Dublino, oggi è il giorno del 50esimo degli U2, giusto?
2: Sì, il 25 settembre del 76 si sono visti per la prima volta.
0: Com'è la roba della scuola, il foglietto, sì, attaccato dal batterista?
2: Foglietto attaccato.
1: Cos'è? Cos'è sta cosa?
0: Il batterista degli U2.
2: Il batterista degli U2 si chiama Larry Mullen.
0: Cercava, okay, degli amici che non aveva per comporre una band. Sono, mm-hmm, un batterista, voglio fare una band.
1: Certo, quello lì con tanti numeri, sì, che poi dopo, sì, lo stacchi, sì, e, sì,
0: credo, non lo
1: e
0: so,
1: la frangetta.
0: E
1: no,
0: si sono presentati gli altri, alcuni altri,
2: risposto,
0: fra cui.
2: Esatto, gli altri. C'era anche un altro in più, che era il fratello di Edge all'inizio, poi se n'è andato. Ah. E loro hanno cominciato a vedersi a casa di Larry Mullen in cucina, per mettere insieme gli strumenti, insomma, cominciare a suonare. Si sono subito accorti dell'alchimia e hanno fatto un primissimo concerto dove, cioè un concerto per quello che poteva essere concerto di quattro che avevano appena iniziato, dice, davanti a noi c'erano meno gente che sul palco.
1: Certo,
0: beh,
1: ovvio,
0: un grande classico, come le nostre prime serate in discoteca, non è che potessero
2: poi naturalmente hanno iniziato a scuola, la scuola gli ha dato spazio, hanno cominciato a fare i primi concerti, poi come si dice in questi casi il resto è storia.
0: Allora, per celebrare il 50esimo oggi esce il singolo che anticipa l'album che uscirà invece fra
2: a
0: un mesetto, no?
2: Sì.
0: Qualcosa di questo genere, a metà di novembre. Hai già sentito il singolo?
2: Il singolo sì, l'ho sentito ieri sera, okay, alle 18.
0: A che ora l'hai
2: sentito? L'ho sentito un po' prima. Però
0: eri davanti al computer che aspettavi che arrivasse?
2: No, sono amico di amici giusti.
0: Silenzio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Immagino un po' la riunione, no? No, è bella, però manca un po' il ritornello. Ce l'ho, come fa il ritornello? Silenzio! Cazzo che figata!
3: Bello, bello, bello, sì. Facciamo.
2: L'uovo di Colombo, come sì. Si dice. Allora, mentre si è in diretta, è difficile avere una parte del cervello che riesce a staccarsi per ricordare un'informazione. Spesso capita che non ti venga all'istante. Prima, incredibilmente, non mi ricordavo il nome di Marc Gené. Altrettanto stupidamente ho chiamato le cliff delle colline. Le cliff sono le scogliere, insomma.
3: Sì, beh, certo. Sì,
2: le famose Cliff Moher sono le famosissime scogliere poste ad ovest dell'Irlanda, sull'Oceano Atlantico, vicino a Galway. Però, appunto... ho detto la stupidaggine, grazie per avermi corretto. Silenzio è la canzone.
4: Silenzio è la canzone, anticipa l'album, con dentro ci sarà un duetto con Dolly Parton, e ci saranno insomma varie canzoni già un po' annunciate, naturalmente non ascoltate, e ovviamente in questo periodo ci sono i festeggiamenti.
2: Appunto, dove sono oggi che celebrano, allora, i 50 anni? Sono in Irlanda?
4: Allora, tutti i fan sono andati a Dublino perché si aspettavano che ieri sera ci fosse qualcosa, invece ieri c'è stato soltanto un incontro con la stampa. Stamattina fanno una cosa molto bella, ma a porte chiuse, cioè tornano gli U2 nella scuola dove hanno iniziato.
2: Dove hanno messo il bigliettino.
4: E fanno a beneficio degli studenti della Mount Temple un piccolo concerto. Certo, o forse un incontro.
2: Mi chiedevo, ma questi studenti della, come si chiama la scuola?
4: Mount Temple School
2: conoscono Bono degli U2?
4: Secondo me a Dublino sì.
2: Dalla nostra indagine recente gli under 20 non sanno.
3: Vabbè, sì. Ma Dublino
4: è come se a Roma chiedi, conosci
2: una provocazione, dai.
4: A un ventenne dici, lo conosci Antonio Venditti? A Roma sì.
3: Sì, sì.
4: Poi invece nel pomeriggio
3: già Lando Fiorini. No, davvero,
4: sì,
3: no?
4: Sì, sì, è vero. Poi alcuni rumors dicevano che ci sarebbe stato qualcosa oggi pomeriggio. Lo stesso Bono ha detto tenetevi pronti perché facciamo una sorpresa, e pare che sia confermato un concerto a Grafton Street, che è la via Condotti di Dublino. E è una roba che hanno già fatto, c'è uno spazio dove la gente può radunarsi e loro fanno un concerto, e sarà una cosa, spero, celebrativa, non soltanto l'ascolto della canzone nuova, ma anche un po' di canzoni vecchie, perché il repertorio è quello su cui secondo me bisogna puntare di più.
3: Bravo, no, guarda, ma questo Madonna, lo fanno
2: tutti gli artisti con una carriera importante.
3: Noi moderati, Matteo Curti, noi moderati.
2: Matteo Lupi.
3: In onda Matteo Curti, noi moderati.
2: Fuori onda
3: vannacci.
4: Sì, è così.
2: Allora, visto che hai nominato l'Irlanda, abbiamo nominato l'Irlanda, Chiara da Asti. Voi direte, cosa c'entra Asti? Non è ad Asti, è a Copenaghen. E ancora voi,
3: cosa c'entra
2: Copenaghen? Ve lo leggo. Per osmosi siete a passeggio per Copenaghen e siete appena passati davanti al Guinness World Record Museum.
3: Certo.
2: Dove si possono vedere le statue dell'uomo più piccolo e dell'uomo più alto del mondo.
3: Secondo te non ho fatta la foto.
2: Grazie per la compagnia anche lontano da casa.
3: Sì.
2: Ci sarà magari Ping Ping, quello lì dei record cinese.
3: Quello dello show dei record. Ti voglio dire che all'uomo più alto che c'è, davanti c'è una statua. Davanti
2: al museo,
3: sono stato 3 settimane fa, gli arrivo sopra la cintura. la mia testa,
2: parliamo di 2,40 metri.
3: No, di più. Una roba tipo 3 metri. No, 3 metri no, ma sarà 2,60, una roba così. Roba,
4: allora, statua dell'alta altezza, vediamo. 2,72.
3: Te lo dai, 2,72.
2: Ma è finto. Ce ne stanno due in 2,72.
3: Quello è finto. Perché è di
2: certo.
3: Plastica.
2: Ce ne stanno due da 1,36.
3: È esistito. Capito? È esistito un uomo così.

0: aspetta, scusa,
1: ma che stanno picchiando in pista?
0: Lo so, ma devo finire di compilare il modulo. Cioè, Nicola Savino, residente a Milano, via Monte Napoleone, cosa, numero 12. In fede, Pasquale di Molfetta, presidente.
1: Ok, sì. Mi dici perché cos'è?
0: E ti confermo ufficialmente, ti do il certificato che sei vecchio. Aspetta che ne ho fatto uno anche per me.
1: Perché?
0: Perché durante l'ascolto di questa canzone la discussione è stata tutta su cosa c'era in copertina di questo disco.
1: Tanto io me lo ricordavo.
0: Sì, no, certo, io lo confondevo con un altro sempre dello stesso personaggio, Adamski.
1: Okay, no? Sì.
0: Su questo c'era un cane, su quello che mi ricordavo io c'era una bottiglia tipo di aranciata.
1: Di Energy Drink.
0: Sì, avete capito bene, ci stiamo domandando cosa c'era in copertina di un disco.
1: Certo.
0: Un argomento che se tu lo affronti con i tuoi figli, con tua figlia, non sanno neanche
1: niente,
0: che cosa sia
1: niente.
0: La copertina del disco,
1: niente,
0: cioè il disco
1: niente.
0: Era bello non soltanto per il contenuto ma anche per quello che, cioè le riunioni, capito, per decidere cosa mettere in copertina.
1: Ma stai scherzando? Ma certo, ma tantissimo. Ti dico soltanto una cosa che sembra non c'entri ma c'entra: telefono a disco.
0: Sì.
1: Sai il telefono a disco?
0: Certo.
1: Mi è capitato in una stanza d'albergo a Stoccolma
0: che ci fosse ancora,
1: ci fosse, beh, sì, moderno per fare i fighi così.
0: Okay.
1: Matilda e il telefono a disco,
2: ah, non sa usarlo.
1: Come si fa? Cioè, devo schiacciare dove c'è il... No, se schiacci non succede niente. E dove devo girare? Fino a dove devo girare?
0: Devo confessarti che non era facile comunque. Perché... No, nel senso che, chiaro, il meccanismo era intuitivo. Però se tu dovevi... non so, se il numero era 22, 34, 9, 9, 7, 22, tic, tic, 34, tic, tic,
1: ma il tic...
0: 9...
1: Certo,
0: 9.
1: Certo.
0: No?
1: Sì.
0: Un po' di sbattimento te lo
1: ma
0: procurava
1: tantissimo,
0: comunque. Però
1: tantissimo.
0: Sì, certo, non era così difficile, ma sicuramente non c'era
1: per
0: una
1: dirti
0: manualità che loro
1: niente
0: hanno mantenuto. Ma tipo, non so, adesso uno fa un album, ok?
1: Esce. Un cosa? No, invece no, i ragazzi, devo dire che quando sono fan di.
0: Ma è solo collezionismo.
1: Che bello.
0: È
1: no,
0: solo,
1: no,
0: solo feticismo.
1: No,
0: quello.
1: Però lo sentono tutto l'album del Sfera e Basta. Tipo.
0: Però ci si pone il problema di cosa mettere in copertina. Sì, per
1: sì,
0: forza,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ne esistono
2: il
0: anche
2: mondo
0: versioni.
2: Dei social, le immagini sono importanti.
0: Però non è che sia una cosa che ti cambia la vita all'artista, no?
3: Però poi Spotify è piccolina così.
0: Sì, appunto.
1: Guarda,
0: quello lì è, sì, ce l'ho ovviamente.
1: Con scritto Linus?
0: Sì, era il 1990, mettevo ancora l'etichetta.
1: Sì, catalogavi, sì,
0: adesso ho smesso.
1: Sì, sì, ce ne ho un po' di scarti tuoi.
0: Che pezzetti che siete.
1: Ma che
0: siete
1: pezzetti,
0: come Aldo Rock quando facevamo le maratone insieme. Quando facevo le maratone con Aldo Rock, io partivo con qualche indumento di più, lo buttavo via, poi arrivavo al traguardo e ce l'aveva addosso Aldo.
1: Ma butti via Moving On dei 900. Ma è certo che lo prendo Moving On dei 900.
0: Vabbè, saluto un po' di ascoltatori che hanno mandato un bel messaggio a questo numero
4: 342 522 1012.
0: Un po' strappato.
1: Hai strappato?
0: Ho alzato troppo, sapete com'è, troppa confidenza. Ciao ragazzi, oggi ultimo giorno di mare, vi ascoltiamo da Creta, quindi Barbara e Giorgio, due cretini in questo momento.
1: No.
0: Due... Degna veramente di Carlo D'Apporto.
1: Beh, il tuo povero babbo.
0: Sì,
1: il tuo povero babbo.
0: Dove abbiamo festeggiato i nostri 30 anni di matrimonio. Baci, Barbara e Giorgio, ci vediamo domenica prossima alla DJ Ken. Mi raccomando, Barbara, se ci incrociamo domenica prossima, non so che mi superate.
1: Oppure
0: molto facile.
1: Mi superate.
0: Oppure mi superate.
1: Oppure lo superate.
0: Oppure che vedete uno e dite: ma chi è sto vecchio? Ecco, magari ricordate: Linus, siamo noi,
1: sì,
0: i cretini.
1: Sì,
0: i
1: sì, esatto.
0: Io e mio marito vi ascoltiamo e ridiamo con voi in macchina. La macchina è piena di taralli e di leccornie varie. Siamo partiti dalla Puglia e siamo diretti a Roma da nostra figlia che ci aspetta per il trasloco della sua nuova casa universitaria.
1: Bello, bello, molto
0: sì,
1: bello.
0: Non si va mai a mani vuote.
1: No, assolutamente. Trasloco... Non lo so, così buttandola lì, l'ha comprata questa casa?
0: No, è una casa, è una, definisci casa universitaria, provvisoria, cioè, insomma.
1: Però perché
0: no?
1: Trasloco? Sì, perché
0: comunque... magari prima era con degli altri amici e dividevano, adesso ne ha trovato un'altra con un amico in meno, quindi cioè, hanno una stanza
2: sì,
0: per uno.
2: Sì, perché lei è a Roma ma senza macchina, allora ha bisogno di spostare le cose che ha.
1: Giusto,
0: questo è vero.
1: Bella.
0: Sì, sì, no, però lui si chiedeva perché cambia casa, no? Perché
2: no,
0: magari sono
2: comprata,
0: cambiate le condizioni.
1: Giusto.
0: I coinquilini, insomma.
1: Ragguagliate.
0: Per osmosi si è siete invitati a un matrimonio di un amico in Sicilia vicino Ragusa e prima di vestirvi, il matrimonio accade tra pochi minuti, sperando che gli abiti vi stiano ancora, perché sono partiti portandosi dietro gli abiti per la cerimonia. Okay. Chiaramente sono degli invitati, non sono gli sposi o i testimoni, sì. Però non li hanno provati a casa i vestiti e adesso si pongono il problema se gli andranno ancora. E per aggravare la situazione dicono: ci stiamo concedendo una meravigliosa colazione in camera in vostra compagnia, Massimo ed Erika. Quella colazione lì sarà quella che vi impedirà di allacciare la cintura,
1: sì,
0: di sicurezza.
1: Sì, purtroppo sì, o l'ultimo bottone, perché pure il collo.
0: L'ultimo bottone,
1: me ne andrò. Sì, è vero, è vero. Va bene, e hai altri messaggi al 342-5212?
0: Ma riguardano l'argomento che affronteremo dopo questa canzone.
1: Io non sto più nella pelle, scusami.
0: Le palle. Caro il mio spermatozoo.
1: Bravo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Chiudi la porta, chiudi la porta, non farlo entrare, non farlo entrare. Che è entrato, adesso entrano tutti.
2: Ciao a tutti, sono Dario Brunori, sì. Ho scritto questo piccolo capolavoro.
1: Sì. Vai la svelta,
2: ho un corpo che urla dalla bellezza.
1: Senti, corpo che urla.
2: Tuttavia non sto nella pelle per il nuovo argomento che dovrà affrontare Linus, insomma, quindi
1: ti volevo chiedere una cortesia, se ti puoi fermare un po' di più dopo il programma. Adesso. Te ne puoi anche andare.
2: Sì,
1: perché tra poco c'è Aldo, insomma, sono argomenti che non ti interessano.
2: Con rispetto però,
1: Ecco, proprio questa cosa, ho bisogno di te. Abbiamo un ospite in questi giorni, Turillo. Di cui facciamo fatica a capire il linguaggio.
2: Scusami,
1: ci puoi aiutare a decodificare?
2: Tu ti sei perso una cosa perché eri già andato via. Io, non Dario Brunori, io Nicola Savino, parlavo in dialetto. Domanda
1: e vi capivate?
2: Completamente.
3: Comba le co, cerchi di parlare più forte.
2: Non ti preoccupare, combatore, tutto a posto.
1: Va bene, ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: 30 secondi alle 6. Hola DJ! DJ! Con Flor.

0: Ma ti strappa il cuore dal petto questa canzone qua, ma la meraviglia, e poi lei tutta così, sempre qui da quel tocco tropicale, qualsiasi cosa lei faccia, Bruno Mars che ci si mette col suo, veramente è una figata questa Still, Karol G insieme a Bruno Mars. Karol G che, oh ragazzi, ridendo scherzando, cioè lei non ha né riso né scherzato perché è serissima, però ridendo e scherzando è la più nominata in assoluto alla prossima edizione dei Latin Grammy Awards. Infatti è in testa con ben 10 candidature, se non sbaglio, sì, 10 nomination. Quindi artista ad aver accumulato il maggior numero di candidature in quella kermesse, quanto è bello dirlo, dai che bello dire kermesse, che si svolgerà il prossimo 12 novembre a Las Vegas, e quindi sapremo. Poi tra l'altro quest'anno saranno particolarmente seguiti anche da noi, se non sbaglio, i Latin Grammy, perché passeranno anche per la RAI, insomma ci sarà un bel giro. Molto contenta di poter celebrare la musica latinoamericana nel mondo. È forse una casualità che da quando io sono in onda Radio DJ ci sia questa grande passione per la musica latina?
1: Sì.
0: Sì, è una casualità. Vabbè, niente, ci ho provato.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti.

0: costi. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è già sveglio alle 6 del mattino del sabato di fine settembre. Ma perché? Ma chi ce l'ha fatto fare? Ma il medico che ci ha detto di essere sveglio a quest'ora? È il nostro capo? Davvero ci è andata così male nella vita? No, non è vero, non è vero. Siamo tutti una community che a volte però si domanda come mai svegli così presto. È una domanda legittima tutto sommato, visto che l'orario tutto sommato, dicevamo, è inusuale. Però molto contenta io personalmente almeno di essere qui con voi, cercare di tenervi compagnia per le prossime due ore, le prime due ore del mattino. Io sono Florencia, con me come sempre la nostra Sabri in redazione da Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti quanti.
1: Oh signoria, buongiornissimo. In realtà devo dire, signora, che la immagino, per le sue vicissitudini, per la sua narrazione settimanale, la vedo un po' arenata, diciamo, nelle sue stanze.
2: Sì, sconvolta
1: ma ricoperta anche un po', se vogliamo, di patatine fritte, di junk food in qualche modo. Ci abbiamo dato un po'
2: della
1: dentro.
2: Polverina che ci hanno accompagnato insieme alle patatine adesso.
1: Della polverina?
2: Sai che... Sì, Sabrina, adesso va di moda.
1: Siamo in fascia protetta. In che senso?
2: No, perché adesso è arrivata dalla parte asiatica del globo,
1: sì,
2: questa cosa di fare le patatine con gli insaporitori.
1: In polverina, cioè tipo,
2: esatto,
1: curry, quelle cose un po' particolari.
2: Come quella del ramen anche spesso.
1: Ah,
2: quella
1: giusto.
2: Che apri proprio la bustina.
1: Sì, sì, sì, sì, ok. Che si però con l'acqua si scioglie in teoria.
2: No. No, tu ti danno questa bustina, ma
1: sì,
2: è già un po' che c'è.
1: Aha.
2: E tu metti le patatine,
1: sì,
2: questa polverina, shakeri tutto.
1: Ok, e insaporisce.
2: Esatto, questa polverina è volatile e quindi mi sento tutta impanata.
1: Posso approfittare? Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
2: L'allegria.
1: Hai capito? È un po' quella roba lì. Benissimo. Quindi noi la immaginiamo così, ebra di polverine non meglio identificate sopra le patatine fritte. Che bello, bello. Sabrina, buongiorno anche a te e buongiorno, un grandissimo e lieto ritorno al nostro Daniele Palmeri.
3: Buongiorno.
1: Mamma mia, le ragazze si stanno strappando le mutande, scontentissime. Soprattutto perché devi sapere, cara Sabri, che il buon Daniele non lo senti diverso, lo senti un po' cambiato.
2: Ma infatti è più morigerato, mi sembra.
1: No,
2: anche.
1: Ma sì, sicuramente, perché probabilmente sfogherà tutto quello che è la sua, diciamolo, rabbia repressa nei miei confronti. E lo fa, l'ha fatto perché adesso devi sapere che è un uomo nuovo, è uno sportivo. Anche Daniele.
2: Sì. Ah, pensavo sposato anche lui.
1: No, adesso esageriamo. Però vediamo, non si sa mai nella vita, cioè, potrebbe anche darsi, ma non è questo. E bensì sportivo, perché addirittura, mamma, sentilo. Sentilo come ci crede dopo quante lezioni di CrossFit.
3: Due.
1: Daniele Palmieri, un uomo cambiato, un uomo diverso. Arrivano prima i bicipiti e poi arriva Daniele. Eccolo lì, proprio muscolo.
3: Quel che ne rim-

0: quel che rimane, perché ovviamente lui è nella fase in cui, non facendo sport da tanti anni, decide da 0 a 100 come una baby K qualsiasi di fare sport, di fare crossfit tutto d'un tratto. E come ci si sente dopo una lezione di crossfit?
1: Male.
0: Faceva fatica, Sabri, ti dico solo, a muovere i pirulini del mixer. Non riusciva ad arrivare con le braccia.
2: Questo non fatico a crederlo.
0: No, ma certo, è come se ti mettessero anche a te. Ma guarda che anche io l'altro giorno, in settimana, anzi, che ho ripreso con l'allenamento di rinforzo muscolare, di pesi, che era qualche settimana che ero ferma. Ragazzi, aveva male, anche pensare mi faceva male, ero proprio devastata. E questi siamo noi, sportivi, sentici come siamo carichi a pallettoni. Noi, i nostri muscoli definiti, degli adoni dell'intrattenimento italiano. Vabbè,
1: da definire, direi.
0: Bravissimo, noi ci definiremo in data da definirsi, andrà così. Speriamo che voi siate più in forma di noi, anzi siamo curiosi di conoscere le vostre discipline sportive, che saranno sempre tante, variegate, anche dei nomi bizzarri. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i vostri racconti del mattino. Noi siamo già allo stretching, sentite qua.

0: Che atmosfere! Ecco, questo era il classico esempio di una canzone che quando uscì, stamattina così. Sarebbe bello sapere l'italiano per poter andare in onda su una radio nazionale, eh?
1: Vuoi rifare l'outro? Te lo rimetto.
0: No, ma perché? No, ma sai cosa? Ero rimasta incastonata al 2021. Si dice incastonata, sì. Al 2021. Quando appunto uscì questa canzone, Long One TT di CK, e la prima volta io l'ascoltai, mamma mia, parlare a passato remoto, ma chi lo fa? L'ascoltai e dissi: wow, che canzone bella, che bella atmosfera. Poi, siccome diventò virale ai tempi, 5 anni fa, ci usciva un po' dalle orecchie, diciamoci la verità, ci usciva un po' dalle orecchie. Risentendola adesso, disintossicati un po' da quella cosa lì, l'ho riascoltata con grande gusto, con grande piacere, ti devo dire, tanto da dimenticarmi le declinazioni dei tempi verbali. Benissimo. 6:14, qui su DJ. Hola DJ, spero che voi siate più svegli e più lucidi di me. Ecco.
2: Hola Flo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
2: Sai che potrei metterlo come suoneria della sveglia?
0: Cosa?
2: Ogni mattina suona la sveglia e fa: ma perché? Ma perché?
0: Ma perché? Ma perché?
2: Proprio, ma perché così? Stamattina ancora prima del solito, alle 4?
0: E allora, cosa è successo?
2: Ciao da Guglielmo, buona giornata a tutti.
0: Guglielmo, se vuoi, guarda, lo facciamo subito. Guarda, sei pronto per registrare? Eccoci. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Questa sarà la tua nuova sveglia, Guglielmo.
3: Questo gabibbo finale, poi.
0: Beh, vero? Mi piace. Sai cosa? Io sono ancora in lutto perché hanno chiuso Striscia la Notizia, quindi non posso sfogare i miei istinti gabibbeschi e lo devo fare ogni tanto in onda, capito? Belladi, bisogna svegliarsi, Guglielmo sveglia, capito?

0: possiamo parlare della tua multa, guarda, visto che mamma ragazzi è arrivato carico Daniele Palmieri stamattina, che doveva contestare delle multe. Ho detto che peccato che ha chiuso Striscia la Notizia, perché era materiale.
1: Ma siamo qua noi adesso.
0: Ma siamo pronti per inimicarci tutte le guardie di Milano. Vabbè.
1: No dai.
0: Torniamo noi piuttosto, anche perché c'è tanta gente all'ascolto che grazie al cielo ci ha mandato dei messaggi. Non so ancora per quanto succederà questa cosa, ecco.
2: Lorenzia, buongiorno.
0: Hola, buongiorno.
2: Io appena salita in macchina,
0: sì?
2: Direzione bosco, andiamo a vedere se troviamo due funghi porcini.
0: Eccoci.
2: Serena da Prato, buongiorno a tutti.
0: Bravissima Serena, e grazie a te la percentuale di ascoltatori di Hola DJ che va a funghi, cara Sabri, è del
3: 98%.
0: Ragazzi,
3: cioè, abbiamo appena iniziato.
0: È record, signori, che alle 6:15 abbiamo un ascolto. Beh, ma Dani, guarda che qua noi non ce lo potevamo immaginare, ma la percentuale di persone che ascoltano DJ a quest'ora, che vanno a funghi, è incredibile, incredibile. E noi stiamo imparando veramente. Io penso che dopo questa mia esperienza, questo capitolo della mia vita, probabilmente mi laureerò in fungologia. Esiste? Non so. Però veramente, grazie agli ascoltatori, imparo davvero un sacco di cose. Sui funghi imparo particolar modo. E poi
4: hola Florencia,
0: buongiorno.
4: Buenos dias. Si comincia a lavorare.
0: È grande, dai.
4: Veramente è già mezz'ora che lavoriamo, però.
0: Ah, vabbè.
4: Buongiorno a tutti.
0: L'importante è mantenere lo spirito. Buongiorno a te.
5: Oh, la bellissima e simpaticissima
0: Mamma,
5: Florencia.
0: Io so chi sei.
5: Benvenuta,
0: vai.
5: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno a te. Vai.
5: Davide da Torino.
0: Sì. Sì, grazie Davide, da ogni tanto manda lui, perché so che lui ha dei turni un po' strani, perché credo che sia anche ascoltatore fisso, oltre che di Hola DJ, del Summer Camp. E quindi ogni tanto senti così in onda sulle nostre frequenze gente che strombazza quel camion. Quindi non vi spaventate se a quest'ora, adesso Davide ci dirà in che zona ti trovavi, perché se avete sentito un camion che strombazza alle 6 del mattino, non vi preoccupate, non è successo niente, siamo noi, era però la DJ, questo è il regalo. Ma io ogni volta che sento la strombazzata del camion, cioè è proprio altro che fiori, cioccolatini, e io mi conquisti con poco, capito? Mamma, che dolcezza, proprio da 100.000 carie.

0: niente di speciale.
1: E finisce con questo violino un po' anche inquietante, mamma mia, bellissima. 100.000 carie, monete e bottoni alle 6:20 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Rebecca che si sorprende che alle 6 del mattino dice ho acceso e parlate di patatine fritte, ok? Devo ancora digerire, dice, i peperoni di ieri sera, che nottata, ragazzi. Ormai purtroppo, diciamoci la verità, non ci abbiamo più il fisico, non possiamo mangiare più schifezze.
2: Non ancora.
1: Sì, no, io devo dire che ho mollato il colpo, sai? Cioè, non è che ho mollato il colpo, mangio ancora, mi capita di mangiare lo schifo anche la sera, però poi dormo male, la mattina dopo sto male, quindi non lo so, mi sono rammollita, sai? Sì, è andata così nella vita.
2: Sai cosa devi fare?
1: Cosa devo fare?
2: Crossfit.
1: Ma è arrivato
2: io
1: lui.
2: Digerisco che è un piacere.
1: Ma
2: adesso,
1: ma adesso sì, dove sono, dov'è il tuo shake proteico, dove sono i tuoi amminoacidi, la tua creatina, capito? Sei un creatino, va bene? Anzi, facciamo così, guarda, siccome leggevo anche un articolo del Post su tutti quelli, poi non so se adesso tu che sei un grande atleta, un gym bro, sì, sei diventato, sì, no? Gym bro, per linguaggio appunto, per chi grazie al cielo fosse fuori da queste dinamiche, gym palestra, bro è il bro, no? Quindi il tipo gym bro è proprio quello classico che la sua vita è in funzione della palestra, è sempre lì, è uno di quelli che sta sempre il gym bro, no? Che ci crede tantissimo, ok? Allora, siccome adesso Daniele è diventato gym bro, io ho raccolto alcune delle discipline nuove che ho visto anche, ne parlavamo la settimana scorsa, su Physical Italia, lo show di Netflix, dove questi 100 sportivi, ma nessuno di loro ha il tuo fisico,
2: no, no,
1: no, nessuno di loro, per fortuna. e si sfidano appunto con prove fisiche estenuanti. Anche la Sabri è riuscita a vederne un pezzo, vero Sabri? L'hai recuperato in settimana?
3: Sì, sto recuperando episodi.
1: Sì, diciamo che allora è ovvio che in alcuni momenti può essere anche un pelo noioso per chi ovviamente non è di quel mondo lì, quindi capisco che dopo un po'. Però la prima prova, quella dove devono stare in plank per un'ora e mezza
2: solo.
1: Mamma mia, ragazzi, quella roba lì è mortale, o no, Sabri? È pazzesca, bellissima.
3: Allora,
1: sentiamo.
3: Io me l'aspettavo proprio il plank, quello poggiato sugli avambracci.
1: Beh, peggio, sono attaccati via da una trave dove se si muovono un attimo cadono in acqua.
3: Vabbè, ma secondo me è più fattibile. Cioè,
1: Sabrina,
3: quello...
1: un'ora e mezza stanno su questi, ma cosa, 90
3: però...
1: minuti? Ma che dici?
3: Vabbè. Però vabbè, morivano dopo 10, soprattutto quelli i più fisicati, più gym bro.
1: Eh sì, quindi... perché sono molto muscolosi, quindi hanno tanta massa, per cui pesano di fatto, cara mia. Mi piace questa cosa che Sabrina guarda questa roba dove vedi atleti, cioè, vedi Yuri Checchi, letteralmente Federica Pellegrini e lei. Beh, vabbè. Ma questo lo so fare anche io. Chiaro, giustissimo, giustissimo.
3: Però possiamo dire Yuri Checchi veramente impassibile, cioè. Eliminato perché è stato si è distratto essenzialmente.
1: Sì, incredibile, solo perché si è distratto. E soprattutto quando si è arreso, ha detto basta. Non è che è caduto come un sacco di patate come avrei fatto io, no? Ha fatto cioè ha volteggiato sulla trave come fosse 20 anni fa. È una roba incredibile. Vabbè, tutto questo per dire che ho trovato una lista di quelle che sono molte delle discipline sportive e di fitness che ci sono in questo momento. Adesso il nostro Daniele Palmieri ci dirà se le conosce e se le ha praticate.
2: E se le approvo.
1: E se le approvo, certo, cioè perché ormai tu giudice. Allora, partiamo un po' dalle basi. Bodybuilding. Che cos'è?
2: Diventi grosso, muscoli.
1: L'italiano ha una parola che è cool. Cool?
2: Culturismo.
1: Molto bene, culturismo si fa per cosa?
2: Per essere belli.
1: Sì, per fini estetici. Ma sei bravissimo, scusami, molto.
2: Io ero Nicoleman, così.
1: Ma pazzesco. E il più famoso nella storia del bodybuilding,
2: Arnold Schwarzenegger.
1: Daniele, ma tu sei sprecato per fare regista. Bravissimo. Infatti 7 volte vincitore di Mister Olympia, che è la competizione, come sapete, più famosa per il bodybuilding. Andiamo avanti. Powerlifting.
2: Sollevamento pesi.
1: Bravissimo. Vabbè, questa era abbastanza semplice. Quindi sollevamento pesi esiste dalla seconda metà del Novecento ed è all'Olimpiadi dalla prima edizione, dal 1896. Top. Poi Ironman, qua ti voglio.
2: Iron Man.
1: Occhio che qua ci abbiamo tra Aldo Rock, esatto, e tutte le varie robe. Cos'è l'Iron Man?
2: Devi fare tanto corsa, tanto nuoto e tanta bici.
1: Molto molto bravo. Quindi è uno specifico tipo di un'altra
2: triathlon.
1: Daniele, ma cosa è successo? Ma queste due lezioni di CrossFit ti hanno profondamente cambiato.
2: Sollevavo dei libri di...
3: Mi fai copiare?
1: No, ma no. Sabri, ma tu, cioè, noi siamo ripetenti, ma totale in questa cosa. Bravissimo. Ah, beh, sapete, allora facciamone una difficile. Facciamo calisthenics.
2: Allora, calisthenics.
1: No, Daniele, non ci credo che tu lo sai.
2: Praticamente sono delle posizioni, adesso non lo so spiegare bene.
1: Ah, no, no, facciamo così. Diamoci il tempo di una canzone, perché Daniele Palmieri ci deve spiegare che cos'è il calisthenics. Ma a me soprattutto, perché non ne ho la più pallida idea.

0: Republic qui su DJ. Andiamo avanti con la rassegna delle discipline atletiche by Daniele Palmieri, che finora si sta rivelando essere un gimbro mica da scherzo. Allora, abbiamo chiesto del calisthenics. Non è che la Sabri mi sa dire, mi sorprende, ribalta il risultato e sa dirmi che cos'è nello specifico il calisthenics?
1: Allora, non lo so, però okay. Mi butto.
0: Dai.
1: Butto.
0: Sì.
1: Allora, secondo me è tipo l'allenamento senza attrezzi.
0: Sì.
1: Una cosa del genere.
0: Sì, bravissimo. O comunque con cose molto essenziali, cioè tipo le sbarre, gli anelli, poca roba, e che si fa molto spesso all'aperto. Bravi! Casa elementare.
2: Grazie, maestra.
0: Esatto, bravissima.
1: Allora, però posso dire cioè, perché lo so.
0: Infatti, perché lo sai?
1: Perché mi appaiono ogni tanto dei video di un ragazzo che è statuario, che fa tutte queste cose. Lui lo chiama calisthenics.
0: Vabbè, non so neanche pronunciarlo, è troppo faticoso.
1: Esatto.
0: Ho capito. Certo.
1: Però è solo per quello, non per altro.
0: Però intanto ti sei fatta una cultura a guardare i boni.
2: Culturismo.
0: Un culturismo, bravissimo. Ma qua ci stava, però. Vabbè. E ultima, ma non per importanza, partiamo dalla Sabri, perché secondo me, purtroppo, Daniele, se hai imbroccato le altre, la sa. Irox. Scritto
1: allora.
0: HYROX. Guarda quante consonanti strane.
1: Allora, sono delle cose a tappe.
0: Brava, sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Però non so cosa si faccia in queste tappe.
0: Allora, non si mangia, non si dorme.
1: Peccato.
0: Esatto, infatti, sennò saremmo bravissime. Vediamo se Daniele può completare l'Irox.
2: Fai un sacco di esercizi.
0: Grazie. La vedi la gigantesca scritta? Grazie.
2: Guarda che bisogna essere aperti e chiari per tutti.
0: Hai ragione. Comunque sì, di base esercizi vari, lanci roba, tiri corde, pesi, trasportati così, alternati da chilometri di corsa. Bello, sei contento? Vuoi passare già all'Irox?
1: Una cosetta leggera.
0: Sì, una roba easy. Beh, insomma, il CrossFit che sta facendo Daniele, io non so, ne sto parlando solo perché ho timore di non rivederlo mai più.
2: Io dico solo che dopo la prima lezione non riuscivo a premere la frizione della macchina.
0: E con questo direi che possiamo andare in pubblicità tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
8: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
9: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi?
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
13: Cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend.
14: Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio DJ.
15: Hola DJ, con Florencia.

0: Danza, Carla Morrison con Disfruto, che vuol dire... Ah, sai che in italiano la traduzione esatta del verbo disfrutar è tipo enjoy, cioè godere di, beneficiare di, no? Quando tipo dici sto disfrutando, sto, mi sto godendo proprio una situazione, un momento.
1: E sto disfrutando, hola DJ.
0: Ay, muy bien! Bravissimo.
1: Yo hablo muy bien español, ma, señorita.
0: Daniele, ma cos'è successo? Ma queste due lezioni di CrossFit? Cioè, tutti sono tutte queste proteine, sti steroidi,
1: tutto
0: gli anabolizzanti, le robe che ti sei iniettato sui bicipiti che ti hanno dato proprio...
1: Nel cervello, o come diciamo noi spagnoli, sì, nella cerveza.
0: Sabrina, aiutami. Forse ho
2: mi
0: paura.
2: Mi sono persa un passaggio.
0: Sì, anche io, ma tanti secondo me, tanti se ne sono persi. Ma vabbè, cerchiamo di fare con quello che abbiamo. Abbiamo ancora un'ora e mezza, cerchiamo di portarla a casa. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. Se non avete paura potete scriverci tranquillamente, a distanza, debita, al 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, i vostri racconti del mattino. Perché sì, molti naturalmente sono svegli perché hanno piacere di farlo. Noi vi ringraziamo sempre perché arrivano sempre i messaggi che dicono di persone che, oh, incredibile, si alzano apposta non tanto per andare in palestra con te ma per ascoltare Hola DJ. La cosa ci fa naturalmente grande piacere, vi accompagniamo per anche un risveglio lento, no?
1: Anche perché è il miglior programma per cercare i funghi, abbiamo capito.
0: Ragazzi, vi porta anche fortuna, vi porta fortuna per andare a funghi, per andare a tartufi, tutto quello che vi serve la mattina presto noi vi portiamo. A parte lavorare, noi vi diamo tutto quello che perché diciamolo, non è che in tre facciamo buona voglia di lavorare. No, Sabrina invece lavora molto, bisogna dire la verità. Sabrina lavora molto. Daniele in questi giorni, vista anche una moria di tecnici per influenze varie e affinità varie, anche lui sta lavorando molto. Io come
1: lavorando, sai, io no.
0: Lavorando, adesso sarà mia lavorare quello che te fai. Però insomma.
2: Ma infatti,
0: ci siamo
2: chi
0: capiti.
2: È qui alle 6 di mattina?
0: Brava, diglielo, santo cielo. Noi che teniamo su questa azienda, va bene? Teniamo su Silvia Massena. Comunque, diversamente leggevo anche dalla Gen Z, perché noi alla fine siamo millennial, poi invece la Sabri è anche un pochino più giovane, a metà strada. Tu sei una
2: Zillennial,
0: esatto, un po' Gen Z, un po' millennial. Però di fatto è vero, perché noi millennial e dai millennial

0: a salire, quindi la generazione X, boomer, eccetera, ha sempre visto il lavoro come un valore, no? Come qualcosa veramente di imprescindibile, anche identitario, se vogliamo, no? Cioè la mia identità, chi sono io, passa anche dal lavoro che io faccio. E leggevo veramente tanti articoli, ma sono in realtà anni che leggo questa cosa, di come la Gen Z, e non mi sento neanche di biasimarli per questo, anzi, secondo me scatena anche una riflessione. Vedevo di questa indagine sulla Gen Z italiana, condotta da Deloitte nel 2025, ecco, secondo quasi il 70%, quindi 7 Gen Z su 10 in Italia, le cose più importanti non sono il lavoro, ma sono la famiglia e gli amici, e fin qua tutto bene. Però solo il 45% considera il lavoro una parte centrale della propria identità. Quindi di fatto, perché dicono, ah, sti giovani non c'ho voglia di lavorare, non è una
1: perché
0: questione...
1: io invece sono qua,
0: noi infatti siamo qua che ci lanciamo, guarda, voglia di lavorare saltami addosso, no? Non è questo, è proprio che evidentemente non è mancanza di voglia, ma è proprio il dire io non sono solo il mio lavoro, no? Quando invece fino a poco tempo fa, o chi è di una generazione più grande, ha molto attaccamento per il proprio lavoro, e anzi dovesse cambiare lavoro, non dovesse avere quel lavoro lì, è come se una parte di sé non ci fosse più, no? Se ci pensiamo, non è sanissimo in qualche maniera, no? Perché diventiamo anche un po' schiavi di tante dinamiche, sottostiamo a certi dettami del mondo del lavoro, che secondo me sono anche un po' ormai vecchi, un po' andati, non lo so. Quindi dovremmo imparare secondo me un po' dalla Gen Z. Dani, no? Noi abbiamo imparato benissimo.
1: Abbiamo imparato benissimo.
0: Noi alla grande.
1: Sabri, insegnaci tu.
0: Esatto, insegnaci a vivere, Sabri.
2: Ma se noi siamo workaholic,
0: sì,
2: totalmente.
0: Infatti, a me piacerebbe tanto dirvi questa, che non mi va di fare un cavolo, non faccio un cavolo, poi purtroppo la vita ci dice diversamente, ma è una cosa comunque vera. Quindi per tutti quelli che non hanno voglia di lavorare, sappiate che qua troverete sempre un porto sicuro, ok? Ecco.

0: Sì, hai ragione, Flo. E la Gen Z ragiona in termini di mercato del lavoro, finalmente. Ciao Stefano da Udine.
1: Sono d'accordo con me stessa, Stefano. Sì, perché in effetti tu dici, ho ragione, mi sto ridando ragione 60 volte. Che trasmissione ombelicale.
2: Sai che hai proprio ragione, Flo.
1: Sì, esatto, grazie. Ma andiamo avanti con i messaggi che mi danno ragione. No, però sai, è un ragionamento che, e lo dico proprio da persona che si è anche un po', diciamoci la verità, disintossicata da certe dinamiche. Io ero la prima a portare avanti certi meccanismi. Ne parlavamo anche fuori onda con Dani. Cioè, in alcuni casi è vero. Ovvio che un lavoro più prestigioso è, diciamo, per come dire, è più affascinante, ma di solito è perché si accompagna anche a degli stipendi più alti, quindi magari è più ambito per quel motivo lì, no? Però se fosse a parità di stipendio, che una persona lavori come commessa in un negozio di abbigliamento, come commesso, o che lavori come social media manager specialist, ma noi che ce ne frega? No, veramente, io in questo ci credo tantissimo. Cioè, ovvio, poi dici, parli tu che lavori in radio, cosa vieni qua a farci la morale? No, non è vero, cioè io ho fatto anche altri lavori nella mia vita, è quello più recente la speaker in radio, per cui credo che veramente stia cambiando il mondo anche grazie alle persone più giovani che si stanno un po' levando questa cosa e di dosso. Poi certo, il fatto di non aver voglia di lavorare, quello è un altro tema.
2: Manca,
1: ma
2: mai.
1: Esatto, ma quello è intergenerazionale, credo, no?
3: Florencia, dicono così perché ancora non hanno un mutuo.
1: Certo, e infatti quello c'è anche da dire, perché è facile dire non c'ho voglia di lavorare, non ho voglia di fare poco, il lavoro non mi rappresenta, se c'hai 21 anni e ancora stai studiando e non hai appunto le incombenze del mutuo, dei figli, delle bollette, delle cose, è ovvio. Però secondo me è proprio un ragionamento che se già cominci così, entrando nel mondo adulto, te lo porti anche un po' avanti, no? E magari ti risparmi tutta una serie di ansie, di robe che io mi sono trascinata per anni e che mi hanno fatto soffrire molto, dicendo sempre non sono mai abbastanza, sono sempre indietro rispetto magari a un coetaneo che ha fatto la stessa cosa. Guarda, secondo me ci toglieremmo tante fatiche di dosso, no Dani?
2: Sì, sono d'accordo, almeno psicologiche.
1: Esatto, sulla carta psicologicamente ha assolutamente senso. Sabri, io penso che anche per te sia così, nonostante tu sia una workaholic, come dicevamo, nelle sue segrete. Come funziona? L'abbiamo destata dal suo sonno di bellezza, signora.
4: Il riposino pomeridiano.
2: Esatto, rivolgo la domanda a uno dei suoi servi,
1: esatto,
2: che magari si risponde.
1: Facciamo parlare un suo addetto stampa, mi dica. Vabbè, no, mi piace il fatto che un dibattito senza protagonisti. Che bella.
4: No, vabbè.
1: Niente, sai cosa?
4: Perché
1: stava piangendo.
4: Purtroppo il lavoro. No, sì. Stavo piangendo a pensare al mutuo.
1: Ho capito, ti conosco.
2: Il mutuo di un castello non è proprio in effetti.
1: No, ragazzi, ma scusami, di spese condominiali, Sabri, quanto paghi?
4: Beh, ma più di, è il giardiniere, quello che assorbe di più.
1: E con questo ci siamo detti tutti. Mamma mia, quanta polvere

0: insieme a Brescia e parliamo di lavoro noi in realtà, o di quanto abbiamo un attaccamento ancora al nostro lavoro, o di quanto invece generazione dopo generazione si sta scollando, o quantomeno sono ovviamente una parte essenziale della nostra vita, ma sta diventando sempre più un lavorare meno, lavorare meglio. Ecco, mettiamola
1: lavorare
0: così.
1: Meno,
2: lancio appunto un appello.
0: Capito.
2: Cerco vai, animatori su Roma.
0: Ma Sabri, ma scusa,
2: perché non li troviamo?
0: Non trovi animatori?
2: Zero.
0: Perché secondo Zero. Te?
2: Non lo so.
0: Non lo sai?
2: Forse è perché anche proprio per una questione di scelta, col fatto che noi lavoriamo soprattutto nel weekend, magari
0: nei festivi,
2: persone...
0: certo, esatto. Certo, è come e la quindi... ristorazione, un po' una vita comunque dove scegli
2: al contrario
0: anche. Sì, sicuramente. Ma senti, ma forse perché sei anche tu molto esigente, diciamoci la verità.
2: Quello sì, anche
0: vedi? Sì. ho capito, perché non è che dici io sono animatore, vengo a lavorare con Sabrina. Giammai, bisogna superare dei test, capito?
2: Tantissimi.
0: Allora scusami, cerco animatore, cerchi degli schiavi. No, non è vero, non cerchi degli schiavi.
2: No, quello è solo mio marito. Povero.
0: Mamma, poro Ivan, che adesso sentirà questa cosa, ha detto: ho sposato un mostro. Comunque, senti, cerchiamo animatori su, a sto punto, guarda, cerchiamo animatori su Roma, anche su a Roma. Hai ragione, ho sbagliato. Cercasi animatori a Roma.
2: Predisposizione a lavorare con i bambini.
0: Perfetto. Quindi.
1: Ma sai che devi dire la RAL adesso per le.
0: Esatto. Quanto, no? Paghiamo.
2: Dipende dall'esperienza, dipende. Piano piano si aumenta.
0: Mamma mia, allora dipende. Quindi un panino e prosciutto oppure due.
2: No, le pizzette rimediate.
0: Benissimo, mi raccomando, accorrete numerosi.

0: Buongiorno, sono interessato al lavoro, se si può mangiare. Ah, firmato Hannibal Lecter.
1: No, ma come? No, aiuto, mamma mia. Allora, dicevamo per poter stare con i bambini, Sabri?
2: Esatto. Beh, carne sarei... frollata, tenera.
1: Ma senti, abbiamo comunque un candidato perfetto, allora, direi. Cioè, sono tenerini. Poi magari abbiamo anche qualche comunista all'ascolto, che di solito hanno una predisposizione, un gusto, come si suol dire.
2: Noi
1: quindi...
2: non ci interessa la fazione politica, quindi prendiamo tutti.
1: Esatto, tu hai detto interesse per i bambini, non hai detto con quale modalità, no, per mangiarli,
2: no, esatto,
1: oppure
2: sì,
1: no.
2: Sì,
1: sì, sì, certo, no, benissimo. Senti, invece, diciamo, negli ultimi secondi, contattare chi? Sabrina _ Ninfadora?
2: Ma sì.
1: Cioè, sei disperata, Sabri.
2: Disperata.
1: Ma vuoi che vada Daniele? Guarda che tra una lezione di CrossFit e l'altra.
2: Secondo me potrebbe avercela, Sì, sì. Poi lo promuoniamo a DJ anche lì. Quindi.
1: Dani, sei pronto?
3: Regista animatore.
1: Presso te stesso sempre. L'importante è che sia rigorosamente presso te stesso. Senti, per fortuna dobbiamo chiudere che arrivano le news, che è meglio, va là, questo momento increscioso. Torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
4: Hola DJ con Florencia.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
11: Muy Tomás è una collezione
12: di oggetti da collezionare.
11: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
12: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
11: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
12: Perché Muy Tomás?
11: E perché no? Muy Tomás, never enough.
12: Scopri di più su muytomas.com.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 20 secondi dopo le 7. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise deciso dal governo, da 12,2 a 6,1 centesimi al litro sul prezzo del diesel, che vola verso i 2,4 euro. I camionisti si preparano allo sciopero. Eni fissa un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Lodevole atto di attenzione all'Italia, questo è il commento dell'esecutivo, che chiede inoltre di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati dell'esercito è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro mezzo. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Avviate immediatamente le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui la proposta di Teheran avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Voltiamo decisamente pagina. TikTok ha raggiunto un accordo con l'Alabama per risolvere le accuse secondo cui la piattaforma avrebbe progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani, ingannando il pubblico. L'intesa prevede il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni, cifra che potrebbe però salire fino a 300 milioni. TikTok inoltre deve imporre un limite di 2 ore al giorno, restrizioni per l'accesso notturno e notifiche per i genitori. Il patteggiamento arriva a pochi giorni dall'avvio del processo. Siamo allo sport. Calcio, comincia male la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che ieri sera alla prima partita in Nations League all'Olimpico è stata sconfitta per 2-0 dal Belgio, fischiati gli azzurri all'uscita dal campo. E poi la Formula 1, Russell conquista la pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian, il pilota britannico della Mercedes domina la qualifica lasciandosi alle spalle Leclerc e Piastri, partirà dalla 16ª piazza Kimi Antonelli.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano questa sera.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: 100 chilometri, aperti anche domenica.
1: Hola DJ, con Florencia.

0: una relazione un po' tossica nella nuova canzone di Taylor Swift.
1: Che novità.
0: È vero, stavo per dire, avanguardia pure in effetti, perché proprio lei riesce a...
1: Da lei non me l'aspettavo.
0: Vero, ma poi sai cosa? In teoria lei dovrebbe essere anche bella placata. Si è appena sposata col suo Travis Kelce, sta bene, è felice, ma perché deve ancora parlare
2: è
0: di...
2: È tutta rabbia accumulata negli anni.
0: Tutta
2: questa
0: roba vecchia, dici, poi sicuramente può essere quello, partner manipolatori, robe brutte, capito, come quando c'hai, devi star lì a tratteggiare. Infatti lei si sente un po' una paziente zero, inteso come la prima ad essere stata trattata in questa maniera da questo manipolatore qua,
2: ed aver ricevuto così tanti soldi nella sua carriera allo stesso tempo.
0: Anche questo è vero, perché comunque lei, diciamo, lei
1: come ha monetizzato lei,
0: ma bravissima, quello volevo dire, cioè come ha monetizzato lei sulle sue angherie, sulle sue sfighe amorose, nessuna mai, devo dire. Lei su questo è stata
2: imparata,
0: la regina, bravissimo, imparate veramente, è stata una regina in questo. Tra l'altro, canzone che, da quello che vedevo, non ancora è sprovvista di videoclip, perché verrà mostrato domani, in anteprima, domani notte, agli MTV Video Music Awards, e quindi ha trovato un altro modo per monetizzare anche sul video di questa canzone, su una relazione vecchia. Sei un genio, facciamo un grande applauso a Taylor Swift, che ha capito veramente come si campa, come si campa. Basta,
2: no, vai avanti.
0: Per non morire, come si campa per amore, yeah, come si... No, basta, basta. Possiamo andare a fare 40 secondi così. Era la seconda ora, forse, però l'ultima puntata, chi può dire, di Hola DJ. Buongiorno a tutte e a tutti voi, qui Florencia con Dani in regia. Buongiorno Dani.
2: Buongiorno, volevo dire una cosa.
0: Sì?
2: Anche noi abbiamo un modo per monetizzare la nostra infelicità.
0: Sentiamo.
2: Che è la 52 Week Challenge.
0: Giusto, Sabrina da Roma, sei pronta? Che tra un po' bisogna
1: Ma
0: andare.
1: Siamo noi che mettiamo i soldi, non ce li danno gli altri.
0: Hai ragione, noi dovremmo monetizzare dicendo: ok, avete estratto, oggi abbiamo estratto il 30, perfetto.
2: Datemi tutti i 30 euro.
0: Bravo, questo è il nostro IBAN, l'IBAN di Hola DJ. Se volete 30 sul vostro conto e 30 sul nostro, potremmo fare... Beh, sai che roba, diventeremo milionari in poco tempo, lì altro che lavoro, ragazzi. Come diventare milionari senza sforzo.
2: C'era una puntata di Kim Possible, non so se ti ricordi.
0: Che sogno, che riferimenti culturali.
2: Il cattivo della puntata chiedeva $1 a tutti gli abitanti della Terra, ma non veniva preso sul serio, ma sono 6 miliardi.
0: 6 miliardi di dollari! Ma perché non ci abbiamo mai pensato? Allora, cari
1: anche
0: ascoltatori,
1: 50 centesimi vanno bene.
0: Cari ascoltatori, no? Allora, io sono... Ma qualcuno ha mai dato in diretta radiofonica il proprio IBAN?
2: Non lo so.
0: Sarebbe bello, però. Oppure una casella postale. Oppure. Allora,
1: esatto, una mail, associata.
0: Sì, o un PayPal, una roba. Oppure, allora, molto semplicemente, chi è a Milano o nei dintorni o passerà da Milano, no? Via Massena 2, ok? 20145 Milano. Ci sarà, troverete in reception, vi accoglierà comunque chi è in reception. Noi
2: un
0: mettiamo
2: caffè,
0: una cassettina. Ok, chi vuole una cassettina, non gli amici della cassettina, ma una scatoletta, ok? Ci mettete dentro obolo, offerta libera, o secondo me, soldino dopo soldino, Dani, ci facciamo almeno una vacanza, la nostra challenge, o no?
2: Beh.
0: Vabbè, facciamo che per fortuna a questi deliri ci pensano loro, che ogni volta ti svoltano la vita, ti risolvono tutto. Io ringrazio l'ufficio programmazione musicale, perché proprio quando il sole sta sorgendo, comincia una nuova giornata, noi per fortuna ci possiamo zittire, perché arrivano loro.

0: debiti continuativi, carte di credito, pagamento del telepass, no, quello che volete sul vostro conto, non datelo mai, mi raccomando.
1: Peccato, Cristina, mi sembrava una così bella idea, non capisco perché uno deve anche puntualizzare.
2: Ma pensa solo quanto è bello dire proprio il codice IBAN in radio.
1: Ma sarebbe IT72, cioè sembra tipo l'estrazione
3: del nostro. E poi quando arrivano gli zeri.
2: 9-0.
1: Bravissima, allora 0-0-0-0-0-0. Zero, poi dici, no aspetta che erano 7, allora rifacciamo da capo, sì,
3: aspetta,
1: sì,
3: quale zero sto?
1: Bravi. E poi, quante volte che sembrano zero e invece una O o viceversa? Io mi confondo sempre, ma è così, scusami, è così da tonti?
2: No, no, non
1: a
2: è da tonti.
1: A volte ci si confonde.
2: Sì, poi, no, stavo pensando che in effetti nell'IBAN può succedere.
1: Eh sì, o anche quando ci sono dei codici, sai, quelli quando devi, tipo metti la password, la roba, ti chiede il codice CAPTCHA, che ti chiede, capito?
2: Salute.
1: Grazie. Quando ti chiede di scrivere una roba che tu vedi che è tutta storta, che non si capisce, già non si capisce nulla, quando ti arrivano tipo i 5 storti, X maiuscola Z, e poi ti mette dei cerchi tutti storti che tu non sai se è una O, se è uno 0, l'1 che sembra una L minuscola, non si capisce mai niente. Vabbè, niente, volevo sfogarmi oggi così.
2: Se vuoi parliamo anche delle, tipo di quelle di Google, del inquadra dove c'è la bicicletta, sulla striscia pedonale c'è un quadratino.
1: Allora sì, o si dice inquadra, allora clicca sui riquadri dove trovi motociclette, foto ovviamente piccola così perché sei sul cellulare, ok, foto di autostrada dove da lontano forse ci sono dei, ma come faccio io, ma cosa so, Albert Einstein, cioè ragazzi volevo solo entrare nella mia mail, ok, va bene, comunque lo sappiamo Cristina, non ti, grazie anche a te, non daremo il nostro IBAN in,
2: daremo il
1: in
2: tuo
1: onda. Daremo il mio, esatto. Daremo il tuo, cara Cristina, se vuoi darcelo noi volentieri ne approfittiamo anche per addebitarci qualche bolletta. Benissimo,
4: buongiorno Andrea da Grosseto.
1: Buongiorno.
4: Sarebbe bello se ognuno ogni sì. giorno dasse un centesimo, se doni un centesimo oggi, se doni un centesimo domani,
1: sì,
4: e i beneficiari cambiano, un giorno so io, un giorno sei te, un giorno è lui. Facciamo così,
1: sì,
4: oggi donate tutti un centesimo a me,
1: va bene,
4: e poi domani si dona il centesimo a qualche altro. È fattibile, no?
1: Sì.
4: Centesimo, che vuoi, sì, a centesimo al giorno. Ti immagini te, fondo all'anno sono 3,50 euro, ti immagini?
1: Andrea, è tutto chiaro, cioè, nella tua testa. Io vorrei... Sabri, mi puoi spiegare? Non ho capito. Cioè, se uno...
3: Un centesimo.
1: Sì, ho capito, è chiaro. Un centesimo, tutti mettiamo un centesimo ad Andrea.
3: Esatto.
1: Ma poi Andrea butta un centesimo a tutti gli altri a rotazione. Quindi
3: esatto,
1: rimaniamo sempre in pari?
2: No,
3: esatto.
2: No, ve lo spiego, io l'ho capito perché amo ricevere
1: perché
2: soldi.
1: Perché sei più intelligente di noi, dai, dici.
2: La mia passione per i soldi, no, non è vero. È un grande schema Ponzi quello che sta. Allora,
1: ah, sì.
2: Noi dovremmo dare oggi
1: sì.
2: tutta Italia un
1: sì.
2: centesimo
1: ad Andrea.
2: Ad Andrea.
1: Sì.
2: Domani
1: sì.
2: daremo tutti un centesimo a un altro.
1: Oh, a me.
2: Esatto,
1: okay.
2: Dopo domani a me, così, così tutti riceviamo una grande somma di centesimi.
1: Sì.
2: E poi quando
1: ma scusa, io mano a mano però ogni giorno do un centesimo ad altre persone.
2: Sì.
1: Quindi di fatto vado in pari poi.
2: Sì, certo.
1: Ma quindi a cosa serve?
3: Nì, perché comunque
1: no,
3: le persone sono, cioè daresti 365 centesimi,
1: okay,
3: però se arrivano a te i soldi sono molti di più.
2: Esatto.
1: Ah! No, no, no, comunque.
3: Quindi,
1: capito,
3: però, qualcuno rimane fregato
1: e
3: in
1: infatti,
3: questo giro.
1: Ma alla fine, secondo me, gira che ti rigira, io rimango se comunque senza un soldo. Mi sembra di capire. Mi faccio abbindolare da questi ascoltatori.
2: Sì,
3: sono l'ultima alla quale sarà il turno.
1: Hai capito?
2: Ci sono degli schemi Ponzi che funzionano più o meno così. Infatti.
1: Veramente?
2: Eh sì.
1: Ma,
2: però,
1: ma
2: di base, è un'idea bella. Poi.
1: Io non trovo neanche la bellezza di st'idea qua.
2: Diventiamo tutti ricchi.
1: Ma scusa, ma era così facile dare l'IBAN in onda? Io tornerei su questo. Dai, adesso ci provo. Allora, IT 4

0: Annalisa e Madame qui su DJ. A un certo punto c'è papà Annalisa arrabbiata, dice che questa cosa mi fa bestemmiare, addirittura parole grosse se ci pensiamo, no? Anche perché tra l'altro a proposito di bestemmie, adesso no, ovviamente non ci metteremo a dirle in onda, cioè già non possiamo dare Liban,
1: ah, no?
0: Certo che non si può fare niente in questa radio, ragazzi. No, è stata una settimana difficile per Mediaset per le bestemmie, due volte è successo in una settimana. Dani, ti devo aggiornare.
1: Ma loro ce l'hanno il bussolotto?
0: Allora, secondo me loro non ce l'hanno il bussolotto, ma avranno sicuramente un fondo per cui mettere mano in occasione di questo tipo, perché infatti parliamo di Grande Fratello VIP, dove in questa edizione c'era una stella su tutti che era Simone Annichiarico, già figlio del compianto Walter Chiari, già conduttore televisivo, le primissime edizioni di Tu sì che Vales erano insomma con la sua conduzione, poi adesso era un po' che non lavorava ed è tornato al Grande Fratello VIP, personaggio diciamolo incredibile, ma livelli di follia così non si vedevano dai tempi di Filippo Nardi, quando chiedeva se entro 5 minuti non saltano le mie sigarette, capito? Questo livello purtroppo è niente, è stato squalificato dopo neanche una settimana perché ha tirato una saracca in onda, è stato un brutto momento. Brutto momento di televisione, ma non così brutto come invece su Rete 4 è successa questa cosa. Era durante una di quelle trasmissioni dove si vanno ad intervistare anche persone che sono in qualche momento di difficoltà, se non mi ricordo esattamente, comunque una signora anziana che si rivolgeva al sindaco, eccolo qua, sì, era su Diario del Giorno, su Rete 4, e in pratica questa signora, esasperata perché si parlava di un provvedimento comunale a loro sfavore, insomma dice: per cortesia dateci un alloggio perché siamo anziani, abbiamo bisogno di tranquillità, signor sindaco, si dia una mossa, faccia qualcosa, e tira un bestemmio. Ma la conduttrice era veramente poverina, era veramente in imbarazzo, è stato un momento terribile. Mediaset così è andata, così un po' frizzante. Noi non dovremo pagare delle multe, spero, e non ci dovremo rifare né a questo né anche al codice IBAN, perché tra poco abbiamo l'unico modo che conosciamo, efficace veramente 100%, per diventare ricchi.
2: Le rapine?
0: Quasi la 52 week challenge, tra poco.

0: DJ con Florencia.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Attenzione! Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a €1,69. Scopri di più su conad.it.
13: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
14: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
15: Respira, sei in Trentino.
16: Yuhu! C'è nessuno!
17: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a €5,45. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Hola DJ con Florencia.

0: Get Over, Leon Bridges alle 7:34 minuti qui su DJ, ultima mezz'oretta insieme, forse quella più interessante per tanti ascoltatori che, diciamolo, come il nostro Daniele Palmieri, che è diventato ormai, da che ti ricordi Sambri, era il detrattore più grande della 52 Week Challenge.
1: Infatti ho paura.
0: E invece no, adesso invece è il sostenitore number one.
2: È già la seconda stagione, io ci tengo a ricordarlo che sono grande fan della 52 Week Challenge.
0: Come si cambia? Cioè,
2: e la consiglio a tutti.
0: Cioè, due pollicione in su anche, nonostante la fatica col crossfit di tenere sul braccio. Bravissimo, sei proprio cambiato Daniele.
2: Cambiato sì.
0: Che paura. Comunque vabbè, non perdiamoci d'animo perché è il momento della nostra 52 Week Challenge. La nostra Sabrina Ninfadora ha già indossato le vesti di Dea Accecata ed è pronta per la sua performance, ovvero quella di pescare un numero che va da 1 a 52 euro, 52 corrispondente alle settimane dell'anno, in modo da arrivare a fine di quest'anno con da parte, se non lo si è spesi prima ma siete perdonati in alcuni contesti, arrivare a 1378 euro. Che cara Dea Accecata,
1: Zeskei.
0: Zeskei, sì, cara mia. Hai visto che roba ormai?
2: Madonna,
0: veramente.
2: Poliglotta.
0: Poliglotta, veramente, pazzesco. Comunque, sfruculia Sabri, sfruculia, perché è il momento. Noi eravamo arrivati a 950 euro messi da parte. Grandi pacche sulle spalle, ragazzi, perché siamo stati veramente bravi. Sabri, è il tuo momento.
1: Vado.
0: Vai.
1: Mamma mia, che ansia.
0: Abbastanza. Anche
1: okay.
0: Perché.
1: Ah. Poteva andare peggio, come poteva andare meglio.
0: Ok.
1: È un po' difficile.
2: 259.
0: No, come? No, 1,52.
1: No.
0: Vai, vai Sabri.
1: Allora, la descrizione dice i programmi radiofonici di DJ, che quindi è un numero un po' altino.
0: Alto, abbiamo tanti programmi noi.
1: Esatto, okay. Perché siamo, non te lo chiederò perché è impossibile,
0: sì,
1: ti dovresti mettere a contare, 32.
0: 32 programmi?
1: Eh sì.
0: Ma pensa a te, uno eliminabile subito, ovvero questo. No, no, non mi metto a dissare con lei, ci mancherebbe altro. No, 32, bellissima anche, bella pensata. Brava Sabri, non ci sarei mai
1: arrivata. Mi
0: sono
1: messa a contarli, sì sì.
0: Pazzesco, bravissima. E chi, poi tanto, chi siamo noi per dirti che non è vero? Cioè non andremo mai a confutare questa cosa, mai. Quindi 32 euro sono i soldi da mettere da parte questa settimana nel vostro salvadanaio, app della banca, quello che vi pare, che sommati i 950 accumulati finora fanno un tesoretto di 982 euro. Tanta roba, ragazzi, sono veramente molto contenta. Stiamo arrivando verso la fine dell'anno e saranno veramente grandi gioie, grandi soddisfazioni. Teniamo duro, mi raccomando, stringiamo i denti. Sapete cosa posso fare io, così per anche corroborare questa gioia, questa felicità data dall'ubriachezza del denaro? Offrirvi qualcosa, forse un regalino arriverà. Se siete come me del Veronese o limitrofi, ok? Forse c'è un premio fedeltà? Forse c'è una cosa volante? Io fossi in voi al 347 342 5220 un messaggino, lo manderei.

0: Weekend, i Coldplay insieme a Beyoncé qui su DJ. Allora, io lo dico in onda perché visto che con di solito noi ci regoliamo con Daniele, no? Con la regia, perché siamo qua a fare qualcosa, quindi ci sistemiamo. No, ma adesso il premio fedeltà ce l'abbiamo dopo, diamo il tempo alla Sabri di trovare la persona, così. Ma la Sabri è troppo efficiente. Quindi io direi che a questo punto c'è già al telefono chi si porta a casa il premio fedeltà.
1: Questa settimana il regalo: una cena per due in uno dei ristoranti solidali di Ristoranti Contro la Fame.
0: Esattamente, nello specifico una cena per due nella Casa Circondariale di Verona a sostegno di Azione Contro la Fame, che è l'organizzazione umanitaria di cui abbiamo parlato già diverse volte in questi anni, impegnata a combattere la malnutrizione in Italia e nel mondo. E visto che magari potrei esserci anche io, è la volta buona che conosco anche Sara. Hola, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno.
0: Eccola, ciao Sara. Tu sei di Verona, sei limitrofa, di dove sei?
2: Sì, di Casteldazzano, in provincia di Verona.
0: Ah sì sì, sei vicina, sei in zona, dai, tutto sommato. Accettiamo anche se non sì. Sei delle mura del centro, capito? Va bene, noi siamo inclusivi. Senti Sara, come mai sveglia a quest'ora? Cosa ti porta il sabato mattina a essere già qui con noi all'ascolto?
2: Sto andando a lavorare.
0: Che lavoro fai, se posso?
2: E lavoro con la mia famiglia, abbiamo un'azienda di impianti elettrici.
0: Ah,
2: qua, sempre nel veronese.
0: Ok, sì. Ok, ma tu sei in amministrazione o proprio hai a che fare con i sistemi elettrici? Sei una che tipo posso chiamare se mi salta la corrente, non so come fare, ti posso telefonare?
2: Certo, puoi chiamarmi.
0: Ah, allora sei
2: no,
0: esperta, no?
2: Faccio acquisti, gestisco il magazzino, un po' di programmazione.
0: Ok, perfetto. Quindi sì, più parte di back office, come si suol dire, no?
2: Okay. Esatto, bravissima.
0: Ok, ma senti, ma scusa, vai al lavoro già adesso stamattina? Sabato mattina?
2: Sì.
0: Nonostante
2: sì,
0: sia l'azienda
2: sì,
0: di famiglia.
2: Dopo finisco prima.
0: Ah, allora questo mi sembra un'ottima cosa. A che ora stacchi?
2: Dipende da quando finisco, sicuramente prima di mezzogiorno.
0: Beh, benissimo, poi allora ti aspetta un bel pranzo, tranquilla, vedi, a questo punto per il pranzo ci penserai tu, ma poi per la cena invece ci penseremo noi. E tra l'altro invito tutti, perché è una cena solidale dove tutti sono invitati con un contributo, appunto, a sostegno di Azione Contro la Fame. Sarà una cena bellissima e vi invito a scoprire di più su ristorantiscontrolafame.it. C'è questa e anche altre cene in giro per l'Italia a sostegno dell'iniziativa. Molto contenta, alla cena ci abbiamo già pensato noi a te Sara, d'accordo?
2: Grazie.
0: Perfetto.
2: Grazie mille.
0: Ti auguro un buon weekend, intanto salutami Verona che mi manca.
2: Certo, te la saluto.
0: Ciao, buona
2: ciao,
0: giornata.
2: Grazie.
1: Hola DJ con Florencia.

0: piccola magia, quella che hanno creato prima Stanza a Destra e Angelica con questa canzone di grande atmosfera qui su DJ, Hola DJ, ma soprattutto in questo baluardo veronese, perché la quantità di persone che ci hanno scritto, che ci ascoltano da Verona e zone vicine, è impressionante. Quindi brava Sabri che sei riuscita a pescarne una tra tante, ma io ve lo dico già, mi porto avanti per domani. Tenetevi pronti anche per domani, perché qua la generosità, la magnanimità non è che si limita solo a una mattina, e ci siamo capiti, ok? Ci siamo capiti. Comunque, dicevamo anche della challenge, visto che c'è anche chi si è perso per strada, così 32 sono gli euro da mettere questa settimana da parte, in modo da arrivare poi a un bel tesoretto. Come li possiamo spendere poi a fine anno? Ognuno ci fa quello che vuole, c'è chi si paga un viaggio, c'è chi si paga l'anticipo della macchina, c'è chi ci paga l'IVA, le tasse, le multe, ecco, multe per esempio quelle che si è inventato questo bar a Messina, a Sinagra, il bar BTQ nello specifico, e i titolari hanno detto, siccome avevano 150 clienti, hanno contato proprio che bestemmiavano, torniamo al discorso di prima, all'interno del bar, e loro hanno detto scusate ma no, non ci piace, e loro hanno detto facciamo così, una bestemmia, una multa, ok? Li hanno multati, una multa simbolica, con il ricavato hanno comprato un canestro e un pallone da basket che hanno regalato ai bambini della scuola elementare, quindi dai, l'hanno risolta in maniera tutto sommato positiva. Io mi immagino subito quando una persona magari veneta, no, va in vacanza a Messina, si trova al bar BDQ e vede il cartello che dice la bestemmia è punita con una multa. Allora io vado al bancone, il veneto non io, vado al bancone, butto 5.000 euro in contanti e dico senti, io mi porto già avanti per tutta la mattina,
1: e
0: okay?
1: Questi solo per bere il caffè,
0: bravo.

0: dunque, riassunto della puntata odierna di Hola DJ: offerte di lavoro senza RAL specificata, quindi siamo nell'alveo dell'illegalità, e zero voglia di lavorare, perché abbiamo anche questo, ne abbiamo parlato in lungo e in largo e siamo tutti abbastanza d'accordo, bastieme, IBAN pubblicati, robe che possiamo, soldi, i carabinieri sono già qua sotto, siccome
1: la guardia di finanza qua dietro ci mettono poco,
0: è vero, ci mettono poco, ragazzi, è tutto uno scherzo, vi volevamo dire, non era niente vero, va bene, meglio così perché non si sta mai. Comunque, per fortuna dobbiamo andare.
2: Todo tiene su final.
0: Per fortuna, todo tiene su finale, anche questa puntata così un po' fuori legge di Hola DJ, ma speriamo di tornare domattina. E intanto grazie mille a questo gradito ritorno di Daniele Palmieri.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille alla nostra Sabri da Roma in redazione.
3: Grazie a te, Flon, non arrestatemi.
0: Vi prego, almeno la Sabri, poi per me vediamo, sono sostituibile, ma la Sabri no, assolutamente. Adesso arrivano Rudy e Laura, che saluto e spero ci portino le arance dovesse finire male, e noi ci sentiamo domattina sempre dalle 6 alle 8 con Hola DJ. Un besito da Florencia. Ciao!
4: Hola DJ con Florencia.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: www.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 30 secondi alle 8. Ancora buongiorno dalla redazione, cominciamo dalla questione carburanti, perché nel giorno in cui si dimezza lo sconto sulle accise previsto dal governo, Eni fissa un tetto massimo ai prezzi, il diesel non potrà superare i 2,19 euro e la benzina non dovrà invece andare oltre 1,99 euro. La misura, che entrerà in vigore da lunedì, durerà 30 giorni ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno. Applaude Palazzo Chigi, che definisce l'iniziativa un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nella auspicata direzione. Gli autotrasportatori però minacciano lo sciopero e chiedono di essere convocati dal governo. Il capo dell'intelligence egiziana aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su una possibile azione di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo. Il responsabile dell'intelligence del Cairo aveva raccomandato ai funzionari dello Stato ebraico di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Non era stata fornita una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi sia avvenuto l'incontro.

0: Lontana la risoluzione del conflitto tra Stati Uniti e Iran poche ore dopo che dall'Assemblea delle Nazioni Unite il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi aveva annunciato che la Repubblica Islamica aveva presentato a Washington un piano specifico di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump ha subito smorzato le speranze. Nessun accordo, anzi, dopo l'elezione di midterm riprenderanno gli attacchi contro Teheran. Sarebbe questa, secondo il Wall Street Journal, l'immediata risposta del presidente americano al piano proposto dal capo della diplomazia iraniana. E intanto il presidente Pezeshkian, in un'intervista alla CBS News, ha affermato che Teheran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Secondo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Oggi, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, volerà a Lourdes, al santuario mariano sui Pirenei francesi. Ieri, giornata piena di impegni per il pontefice, con la veglia di preghiera serale davanti a 80.000 giovani allo Stade de France. Un altro stadio, l'Olimpico di Roma, ha accolto ieri la nazionale di calcio italiana, che però ha cominciato male la sua avventura in Nations League perdendo contro il Belgio per 2-0. Ritorno amaro sulla panchina azzurra per Roberto Mancini, che ammette: i fischi ci stanno quando perdi. E poi il tennis. Yannick Sinner ha annunciato che non prenderà parte al torneo di Pechino, al via mercoledì prossimo. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social: il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi spiace, spero, conclude, di vedervi presto in campo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
10: DJ. DJ. DJ. DJ. DJ. DJ.

0: Gigu, Aerostar Woman su Radio DJ.
1: Così si comincia.
0: Subito entrare in passerella questa
1: così
0: canzone.
1: Così si comincia la mattina con questa carica. Buongiorno, come va Sabrina?
0: Sei calmo, meno body shaming ai tuoi registi,
1: no,
0: per favore.
1: Però se Daniele ha una maglietta brutta, glielo devo dire.
0: Ma non si fa, ho capito che tu sei tutto fashionista, però non si fa.
1: Poi con Peggy Gu che è la regina dello stile. Comunque buongiorno Laura, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
0: Calmati.
1: È una giornata carichissima. Dove dobbiamo portare a casa il risultato, arrivare a metterci a letto questa sera sani e salvi.
0: Sono le 8 del mattino, Rudy. A letto questa sera, manca veramente tutta la giornata ancora. Che c'è?
1: Allora, oggi abbiamo un viaggio nei sentimenti.
0: Oddio mio, che cos'è? Temptation Island.
1: Sì.
0: Vabbè, mi metto comoda, anche stamattina secondo me ci divertiamo, amici.
1: Oggi vi parliamo di grandi ritorni a scuola, vi parliamo di quello che mangiamo, vi parliamo di come viviamo. State con noi in queste due ore di viaggio nei sentimenti.
0: Potevano darmi Filippo adesso guardandoti. Non perché, no, Filippo è... no?
1: Sì, poteva essere.
0: Non è che vuoi fare un po' di radio?
1: Buongiorno, comunque sigla, buongiorno, buongiorno.
2: Rudy e Laura. E Laura e Rudy, Rudy e Laura su Radio DJ.
0: Ah beh, che bello però la mattina avere tutta questa carica, Rudy.
1: Sì, noi siamo felici. D'altronde arriviamo qua il sabato e la domenica con un sacco di cose da dire. Però prima di cominciare in questo grande viaggio nei sentimenti che vi farà girare le balle, perché partiamo subito con una notizia polemicissima.
0: Davvero.
1: Vogliamo fare una cosa che non facciamo da tanto tempo. Adesso noi vi mettiamo un disco che vi scatena la giornata. Di quei dischi proprio che dici: oh, non potrà essere che una giornata meravigliosa.
0: Sì,
1: con
0: sì,
1: il primo disco di Rudy Laura, questo qua sarà meraviglioso. Vogliamo che voi ci votiate la giornata che vi aspetta con un verso.
0: Okay.
1: Che può essere tipo: giornata oggi, giornata che mi aspetta.
0: Ok, così, quindi vocali.
1: Oppure, sì, oppure: giornata che mi aspetta. 347 342 5220. Siate, poi se ci volete aggiungere
0: il motivo,
1: perché
0: devo andare a casa di mia
1: sorella finalmente stasera.
0: Dice il giorno dell'anno.
1: Che ne so.
0: Ok,
1: fate quello che vi pare. Noi vi mettiamo il disco.
0: Va
1: dura
0: bene.
1: Solamente un disco, quindi siate veloci e dovete mandarlo tutti l'audio. Va bene,
0: okay,
1: ci stai?
0: Ci stiamo. Dai, sentite che canzoncella.
1: Per esempio, che giornata ti aspetta te?
0: Buona.
1: Quindi?
0: Una giornata
1: così?
0: Va bene.
1: Finalmente è il giorno tuo?
0: No, è una giornata come tutte le altre. Quindi è
1: la mia giornata, la vuoi sentire?
0: Com'è?

0: 1997, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Su
1: si
0: DJ.
1: Parlava di un ritorno dei Backstreet Boys dopo che hanno visto il video di Florencia e di Daniele che ballano As Long As You Love Me. I Backstreet Boys hanno detto no, non ci riuniamo.
0: In realtà sì, sono molto carini, io li ho appena postati e taggati, anche perché loro chiaramente erano talmente intenti nel ballo che non si sono accorti che noi stavamo facendo dei video su di loro.
1: Brutti, brutti, brutti da vedere.
0: No,
1: beh, veramente
0: no,
1: brutti.
0: Dai,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: belli,
1: sì, sì, brutti entrambi da vedere tanto. Allora, 347-342-5220, prima di cominciare il nostro programma vi abbiamo chiesto com'è la vostra giornata con un verso da... E stanno arrivando migliaia di messaggi.
0: Oggi è una trasmissione di versi, questi, poetica,
1: sì,
0: quasi.
1: Pensa
0: sì,
1: chi si collegherà senza sapere cosa abbiamo,
0: ragazzi,
1: chiesto.
0: Però,
1: cosa siete? Ma ho sentito su DJ della gente che faceva
0: dei
1: così.
0: Mucugni, sì. No, epic fail. Che succede?
1: Questa è brutta.
0: Sì, questa è andata male. Questa è una cosa che è andata male.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì. Oppure che sai già che andrà male, perché poi ci sono anche.
0: Però
1: le cose,
0: non è mai detto. Adesso non diamo tutto per scontato.
1: È come quando non voglio andare a quella festa che sarà noiosissima e poi incontri l'uomo, la donna della tua vita.
0: Esatto.
1: Succede,
0: ragazzi.
2: Giornata, wow!
1: Bello. Ci piace.
0: Trombetta.
1: Ci piace molto, ci piace molto.
2: Yuhu!
1: Oh, bello però.
0: Chissà, però tutti per ora vincono i più, diciamo, i positivi.
1: Sì, sì, sì, che diciamo danno equilibrio a quello che è scaturito dentro di noi dopo il ballo dei
0: di
1: due
0: Daniele e di Florencia.
1: Dei debuttanti.
3: Dai. Forse stasera.
1: Con quella voce da Paolo Villaggio. Mi è piaciuta.
4: Laura e Rudy, la mia giornata è
0: È una mucca.
1: È gustosa.
0: La
1: però,
0: mucca Carolina.
1: Ancora uno? Ancora uno. 347-342-5220. Questo topic si auto

0: altro disco, Daniele, però hai bisogno di una canzone di amore per questo momento.
1: È
0: una canzone.
1: Chi è il re dell'amore?
0: Beh, è ultimo che ha fatto una canzone che si titola Tutto e che è proprio dedicata a quell'amore che è tutto, no? Giusto? Quell'amore che è totalizzante, quell'amore che ti fa pensare solo al tuo a lei o tu al tuo a lei.
1: Che questo è il significato, te lo stai inventando come al solito?
0: Te lo sto inventando.
1: Ah, ecco.
0: Dura 3 mesi quell'amore lì totalizzante. Dopo il matrimonio, poi torna tutto normale.
1: Ah, quindi vuoi dire che non sei più innamorato?
0: No! Ah! Dico solo quella roba lì, quel tutto, dura 3. Ascoltiamo.
1: Dai,

0: attimo tutto su DJ.
1: 8:20, c'è stata troppa simpatia, troppa amicizia,
0: vero,
1: troppa
0: basta.
1: Partecipazione degli ascoltatori.
0: Basta.
1: È arrivato il momento di farvi incavolare un pochettino,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: facciamo volentieri Laura e io, perché ci piace sapere la vostra opinione sui fatti di attualità. Cominciamo ad aprire
0: prima,
1: i giornali, sono le 8:20.
0: Prima gli diamo dei gattini,
1: sì,
0: no?
1: Prima
0: la
1: diciamo...
0: mattina, dai, tieni questo, guarda che bel gattino.
1: Sì. A dire e la verità siamo pieni di messaggi di ascoltatori che fanno i loro versi, eh.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: magari dopo facciamo ancora un girettino.
0: Eh sì, dai,
1: prima della pubblicità.
0: Versi così belli.
1: Però a proposito di versi, c'è una notizia che già gira da ieri, a dire il vero, che sicuramente vi farà scatenare come minimo un commento, un'opinione, un pensiero, perché si parla di quella scuola dove due giorni fa è successa una cosa abbastanza particolare. Per punire i genitori che non hanno pagato la retta della mensa,
0: morosi,
1: giusto?
0: Sulla retta della mensa.
1: Sì, la mensa, avete presente quelle scuole dove vai a mangiare?
0: Sì. Sì.

0: e dai, paghi quel ticket che può essere
1: paghi
0: varia,
1: una volta l'anno una cifra che è
0: a volte in alcun, per esempio nella volte. Scuola di mio figlio se decidi di fermarti a mangiare paghi, metti 5 euro 7
1: no,
0: euro.
1: Invece nelle scuole pubbliche è una volta l'anno si paga questa tassa che varia a seconda delle volte in cui, per esempio nelle scuole a modulo, quelle che finiscono quindi all'ora di pranzo, si fa un rientro a settimana, facciamo finta, quindi costa di meno.
0: Ah, col rientro sì,
1: mentre nelle
0: anche,
1: scuole quelle dove si fa il tempo pieno si paga un pochino di più e la cifra è anche commisurata al reddito di chi va a scuola, quindi presentando l'ISEE per esempio si può avere uno sconto eccetera. In questa scuola di Mortara nel Pavese è successo che molti genitori non pagassero la retta.
0: Maledetti.
1: E quindi maledetti, magari non gli è arrivata. Sai che a volte succede anche
0: pensavo...
1: ci sono tante motivazioni magari non ha, sono indigenti.
0: No, pensavo, scusa,
1: non sappiamo i motivi. Non giudichiamo, non facciamo i giudici
0: maledetti.
1: Noi. Diamo solo la notizia. Alcuni genitori morosi non hanno pagato. Allora, la scuola che cosa ha pensato di fare? Di punire i bambini per far sì che i genitori pagassero. E come hanno punito questi bambini?
0: Allora, tu carbonara?
1: No, fortunatamente non togliendogli i pasti come potremmo pensare, ma...
0: Tu carbonara, tu pasta bianca.
1: No, no, a tutti pasta in bianco.
0: A tutti?
1: Pasta in bianco, sì. Pasta in bianco anziché al sugo. La scelta ha generato polemiche, lo spiega il sindaco. I bambini si lamenteranno a casa e cominceranno a saldare il conto. Cioè, un bambino di 6 anni, adesso non voglio cominciare a giudicare, però bambino 6, 7, 8 anni, deve andare a casa e dire mamma, mi hanno dato la pasta in bianco e quindi devi pagare. Ma che ne sa tuo figlio che non hai pagato?
0: Soprattutto, quanto può essere contento a volte anche un figlio di mangiarsi una bella pasta in bianco col parmigiano rispetto alla sugarola.
1: Magari molti bambini mangiano solo pasta in bianco, c'è da dire, però a parte questo è il concetto, chiaramente
0: certo.
1: Adesso lo stiamo a giudicare.
0: No, adesso siamo seri.
1: E che cosa è successo? Che molte famiglie, scrive l'articolo a pagina 11 del Corriere della Sera di oggi, si sono presentate volontariamente per pagare questo ammanco, questa retta non pagata della mensa. E basta, questa è la notizia.
0: Io direi una cosa.
1: Sì.
0: 347 342 522 0. Cosa ne pensate di questa?
1: Sei sicurissimo?
0: Sì, lo voglio.
1: oggi è così, lo sposi, lo porti via con poco.
0: Cosa ne pensate voi di questa azione? Giusta? Sbagliata? È giusto che ricadano sui figli gli errori o le distrazioni dei genitori? Ha fatto bene la scuola?
1: Albe dice, potevano mettere solo minestra, vedi come correvano i genitori.
0: Subito a pagare.
1: Questo ha ragione.
0: Immediatamente.

0: Mamma mia.
1: Ma che disco.
2: Siamo stati buoni.
1: Io vedo i bambini nelle auto che fanno
2: No, ma dico buoni perché ci hanno dato un discone questa settimana. Siamo nel comportamentometro, eravamo alti secondo me.
1: Per i dischi che vi stiamo mettendo meriteremo la pasta col tartufo, visto che di questo stiamo parlando.
2: Penso che a me non piace, per esempio. Vabbè, però, la pasta in bianco la mangio molto volentieri, mi piace da pazzi.
1: Pasta in bianco. Stiamo parlando di quella scuola dove è stata servita pasta in bianco per ricordare i genitori che non avevano pagato la retta della mensa.
2: Molti genitori di bambini stanno scrivendo, piccoli stanno scrivendo, che ad alcuni farebbero un favore, non andrebbero mai più a pagare perché i loro figli prediligono la pasta in bianco.
1: Ma non è questo il concetto. Okay. Tanti messaggi che stanno arrivando, ve ne facciamo ascoltare solo due per il momento, poi c'è la pubblicità, anzi prima vi raccontiamo una cosa importante, poi tutto il resto. Due pareri completamente opposti, ascoltate qui.
3: Vai. Ciao, certo che hai fatto bene, perché è un problema annoso che la scuola si tira dietro da una vita. Spesso e volentieri non pagano proprio perché non vogliono pagare. Ci vanno di mezzo tutti gli altri contribuenti.
1: Ecco, capito. Quindi
2: vabbè,
1: hanno
2: ma è
1: fatto
2: come
1: bene.
2: La storia delle tasse, no? Ieri era l'argomento del giorno. Noi siamo arrivati un giorno dopo, sì, però sì, è la stessa cosa.
1: È vero. E poi invece chi dice che hanno fatto male?
4: Sicuramente sbagliata. C'è il diritto all'infanzia, tutela dei minori, quindi io penso che sia pure illegale questa azione. Se un adulto non paga, ci sono i sistemi per farsi pagare, non sicuramente ricattando psicologicamente attraverso un minorenne, quindi non so di cosa stiamo parlando.
1: Bravo, ci piacciono gli ascoltatori così seri. A proposito di cose serie, dobbiamo raccontarvi una cosa con Laura. Vi abbiamo detto negli scorsi giorni, poi ci sarà anche un evento dal 9 al 14 di ottobre in Piazza del Popolo, ci troverete lì con tanti artisti. Stiamo parlando del problema stanno sparendo tutte le attività,
2: le piccole attività di prossimità.
1: Esatto. Quindi con Laura stiamo cercando di sostenere l'iniziativa di Confesercenti, che cerca di aiutare ad evitare lo spopolamento di borghi, di paesi e di piccoli commercianti che purtroppo se ne devono andare perché le istituzioni non li aiutano. Sentite
2: allora,
1: un po'
2: vi spieghiamo
1: qua.
2: come si fa. I negozi, i bar, i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia.
1: Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale, mantiene vivi i nostri territori.
2: Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità.
1: Firmare è semplice, veloce, potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
0: Subaru.
12: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Simarex Collagene, azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
21: Sono Gianmarco Tamberi.
22: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
21: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
22: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
20: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
23: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: disco di Olivia Dean che si chiama Baby Steps. Stiamo parlando in effetti di bambini della scuola elementare, una scuola di Mortara nel Pavese, in cui hanno deciso di mettere solo pasta in bianco per indurre i genitori morosi a pagare la retta della mensa che da tanto tempo non pagavano. Così i bambini, appunto, trovando solamente quella scelta a pranzo, si sarebbero poi dovuti lamentare con i genitori.
1: Pensa te cosa siamo costretti a fare per far sì che i genitori si comportino in modo corretto. Andare sui bambini. 8:39, non era meglio che parlavamo dei versi dei nostri ascoltatori?
0: Era meglio, però,
1: perché
0: noi vogliamo,
1: si sono imbizzarriti tutti.
0: La polemica, vogliamo che la gente parli. E Michela, per esempio, dice una cosa, Michela, che è simile a quella che dicevi tu della scuola di tuo figlio, e cioè: nella nostra scuola elementare pubblica in provincia di Cuneo, con due rientri settimanali, paghiamo tramite un portafoglio elettronico un ticket da 5,30. Anche mia figlia mangerebbe solo la pasta in bianco comunque, però noi paghiamo regolarmente. Per fare prima, il nostro comune nega l'iscrizione al servizio mensa alle famiglie che hanno qualsiasi tipo di morosità verso il comune.
1: Lo vedi? Quindi, che si può funzionare. L'importante è mettere, secondo me, così. Mia nonna diceva sempre: i patti chiari fanno i buoni patti, fanno i buoni amici, no?
0: Certo,
1: i
0: patti chiari fanno amicizia lunga.
1: Esatto, praticamente. Se uno
0: comunque
1: lo sa prima,
0: i controlli incrociati fanno sì che poi alla fine la gente paghi, fondamentalmente.
1: Non c'è dubbio,
0: la soluzione è nelle parole di Michaela, ma è abbastanza ovvia.
1: Sentite qua invece il gestore di una mensa.
0: Vai.
2: Ciao. Da gestore di mensa di un comune ti dico che non è assurdo che i figli chiedano ai genitori di pagare. Noi per anni abbiamo avuto il buono cartaceo, perché quando il bambino non lo portava e la maestra diceva di portarlo, il bambino poi a casa glielo diceva alla mamma che voleva il buono il giorno dopo. E rispetto agli altri comuni avevamo un'evasione molto ridotta. Col digitale l'evasione è esplosa, quindi non credo sia un problema di gente che non può pagare. Ciao Filippo da Prato.
1: Ciao Filippo da Prato. Ancora una volta viva l'analogico. Questa è la verità.
0: Cioè, il bigliettino fa sì che si paghi, il bigliettino fisico.
1: Scusate, è come il free drink.
0: Il digitale.
1: Avete presente il free drink in disco?
0: Sì.
1: Se mi dai il free drink, io ti do il gin tonic. Se non mi dai il free drink, non prendi il gin tonic.
0: Giusto.
1: È così che funziona.

0: Però certo è un po', adesso io faccio l'altra parte, dico, sì, pensa il bambino che viene a scuola.
1: Ah, pensavo dicessi, pensa al bambino che chiede il gin tonic.
0: E non glielo dai, cioè che brutta persona che sei a non dare il gin tonic. No, dico il bambino che va a scuola magari e il genitore non l'ha pagato, oppure se l'ha dimenticato, capito. Che fa, non gli dai il pasto?
1: Capito.
0: Lo porto domani, vale? Cioè no, con i bambini.
1: Non vale.
0: Non vale niente.
1: No, no.
0: Io non posso non vale. Fare niente che abbia un pubblico davanti perché sono proprio corruttibile, diciamo.
1: Sei troppo buona.
0: Non ce la faccio.
1: Devi essere più seria, più cattiva.
0: Eh no.
1: Tra pochi secondi vi parleremo di alcuni amici nostri che sono tornati a scuola con un successo incredibile. 50 anni

0: The Weeknd su Radio DJ, questo è il weekend di Radio DJ, siamo Rudy e Laura, vi stiamo parlando di una notizia di grande attualità che racconta di scuola. Per chiudere l'argomento, un messaggio di una maestra, ci tengo,
1: certo.
0: Ci tengo molto. Lunedì ero in mensa con i miei alunni, altre classi, 15 non avevano pagato la mensa,
1: la rete,
0: e la cuoca ha dovuto fare moltiplicazione dei pani e dei pesci.
1: Oh.
0: Non dobbiamo essere noi maestri a chiedere i buoni, nessuno fa il nostro lavoro. Grazie, buona giornata, ragione.
1: Vedi.
0: Do ragione alla maestra e ai maestri in generale, perché comunque.
1: Certo, non dobbiamo dargli anche questa incombenza.
0: Devono fare anche. Già fanno i genitori.
1: La
0: già
1: raccolta.
0: Basta.
1: No,
0: basta.
1: La questua.
0: Genitori, abbiamo rotto.
1: No, okay. No, cerchiamo di collaborare tutti insieme, che è meglio.
0: Parliamo di scuola invece virtuosa in questo caso. Ne hanno parlato già ieri Linus e Nicola, forse anche qualcun altro, perché era appena successo. Però oggi è su tutti i quotidiani, prima pagina di Repubblica. Ad esempio, ritorna a Mount Temple 50 anni dopo, a Dublino, il concerto di strada degli U2, che sono tornati in quella scuola dove un giorno uscì un bigliettino, un annuncio in bacheca con
1: gli U2 non hanno pagato la mensa.
0: Brava, esattamente.
1: No.
0: Batterista cerca musicisti per formare una band, il resto è storia.
1: Esatto, arrivarono tonnellate di musicisti, no, non tantissimi in realtà, erano pochi all'inizio, erano solamente, si presentarono in 6 e alcuni di questi se ne sono andati via. Pensate, io penso sempre a quelli che se ne vanno, no? Quelli al famoso membro non più presente nella band, quindi molti se ne sono andati via e sono rimasti loro. La più grande rock band del pianeta, così scrive il Corriere della Sera oggi, Andrea Lafranchi, che salutiamo.
0: Ciao,
1: e lui, Bono, ha parlato ieri e ha raccontato a questi studenti com'è stata la loro vita, com'è stata la loro carriera, e ha anche pronunciato delle parole molto belle, secondo me. Se volete ve le leggo.
0: Sì, certo,
1: visto
0: che vogliamo.
1: Sul,
0: come no.
1: Corriere la Franchi le ricorda, e Bono si affaccia quindi di fronte a questi ragazzi. Avevano anche ridipinto la scuola per l'occasione, l'avevano anche sistemata, cioè
0: sì.
1: Le hanno accolti con tutti i fasti, giustamente, perché è così che si festeggia un membro importante di una scuola quando torna e torna a parlare di fronte agli studenti di oggi. E Bono appunto ha detto queste parole: ricordate che la lezione più umile e più difficile che noi quattro abbiamo dovuto imparare è iniziata proprio qui. Quella sensazione che forse tutto ciò di cui avevamo bisogno fosse proprio intorno a noi, proprio sotto i nostri piedi, se solo fossimo stati in grado di vederlo nei nostri amici, nei nostri compagni di scuola, nella nostra comunità e nella comunità più ampia che ci avrebbe aiutato poi ad affrontare i prossimi 50 anni.
0: Ma che meraviglia! Ma hai fatto venire i brividi!
1: Pubblico in delirio, ovviamente, hanno suonato. Io immagino quei ragazzini che forse non capiscono neanche che cosa hanno davanti.
0: Però comunque, insomma, sono stati lì in un momento
1: sì.
0: Di storia, e speriamo che abbiano fatto loro queste parole. Grazie Laura Antonini.
1: Grazie,
0: ci è piaciuto
1: Rudy
0: molto,
1: Zerbi.
0: Ci è piaciuto
1: vabbè,
0: molto.
1: La gioia di poter condividere una cosa di musica così importante per noi, che poi durante gli anni fine, diciamo inizio 80, li abbiamo amati così tanto.
0: E vissuti tutti. Ma ti ricordi Live Aid? Ti ricordi Bono?
2: Che cos'era? Un nome d'un sogno

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, il disco di Ernia su Radio DJ.
2: Mi dicevi che si è sposato?
1: Mi sembra che si sia sposato la settimana scorsa. Adesso mi confondo.
2: Sabrina,
1: perché questa era la settimana.
2: Si è sposato, aspetta, abbiamo la nostra inviata al matrimonio. Dica Sabrina, dica
1: di
2: pure.
1: Di Damiano Davide, volevo dire. Sì, sì, Sabrina.
3: Quale
1: la...
3: dei due?
2: No.
1: Ernia.
3: Allora, si è sposato. Anche Ernia si è sposato.
2: Sì.
3: E la cerimonia l'ha ufficiata Jake La Furia.
2: Capisci?
1: Infatti, vedi,
2: lo capisci.
1: Vero. Ma tu hai ufficiato mai?
2: No, non mi hanno mai chiesto.
1: Nessuno ti vuole.
2: Non mi hanno mai chiesto.
1: Non ti vogliono.
2: Ma neanche testimone, nulla.
1: Niente, vai via. Niente.

0: can see clearly now.
1: Adesso è tutto chiaro. È tutto chiaro. Sono le 8.54. Cos'è chiaro? Che andiamo, ci fermiamo
0: che
1: un attimo.
0: Ce ne andiamo da questa ora. Entriamo a grandi passi nella prossima, passando attraverso anche un notiziario con il signor Lettieri che è già pronto. E poi torniamo qua.
1: A fra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ
4: One Nation One Station.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
13: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
21: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi dopo le 9. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il capo della Casa Bianca ha inoltre riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Nessun segnale positivo arriva dalla guerra russo-ucraina, con Mosca che continua a lanciare attacchi con droni. Quelli della scorsa notte contro Kiev e Kharkiv hanno provocato incendi in entrambe le città, mentre l'Ucraina ha risposto colpendo una raffineria di petrolio nei pressi di Krasnodar. Secondo fonti locali ci sarebbero vittime e feriti. Via libera intanto degli Stati Uniti a un pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 400 milioni. Incidente durante un addestramento in Lettonia, feriti 4 soldati italiani mentre viaggiavano a bordo di un veicolo militare. Sono stati colpiti accidentalmente da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo italiano. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale, a renderlo noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato dunque un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici dell'AI, ha precisato la Casa Bianca in una nota. E intanto i sistemi di OpenAI sarebbero sfuggiti al controllo della società e hanno interferito con alcuni siti web del governo statunitense, a riportarlo New York Times, sottolineando che ad essere interessate dall'intervento dell'intelligenza artificiale della startup sono state le pagine del Dipartimento dell'Istruzione, del Dipartimento del Commercio e della SEC. Nessuno degli incidenti ha rappresentato una violazione della sicurezza, ma si è trattato, viene reso noto, di casi in cui la tecnologia ha manifestato comportamenti imprevisti. Siamo al calcio, inizia male il secondo ciclo di Roberto Mancini alla guida della nazionale, che ieri sera all'Olimpico di Roma è stata battuta nettamente dal Belgio 2-0, a segno con Goze e Luke Bacchio. L'Italia tornerà in campo lunedì in Turchia per sfidare la nazionale di Montella, sconfitta dalla Francia, che si imposta per 1-0 grazie alla rete di Kylian Mbappé, sostituito per un problema al ginocchio, accusato subito dopo aver segnato il gol. E proprio la Francia del neo CT Zidane sarà il terzo avversario di Donnarumma e compagni venerdì 2 ottobre, poi l'impegno casalingo di nuovo contro la Turchia. Mancini ha ammesso che la squadra era in difficoltà, in particolare nel primo tempo, e sui fischi piovuti sui giocatori all'uscita dal campo ha detto: ci stanno quando si perde.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, altre news tra un'ora.
6: Radio DJ, One Nation, One Station.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Mille, mille e ancora mille.
15: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
16: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: non ci provare.
1: Lo faccio.
0: No.
1: Lo faccio.
0: No. Non mi toccare il sax, che rimando il disco indietro e ricominci a far fare l'assolo di sax, eh? Non farlo.
1: Veramente lo stai facendo tu.
0: No, e tu ridi, se tu mi guardi, poi lo devo fare.
1: Charlie Gere, Cat Burns, Small Talk si chiama questo pezzo con tanto di sax finale su Radio DJ, su cui abbiamo sporcato, diciamo, noi due.
0: No, è che tu sai che io tengo al sax, so. Allora,
1: io come i bambini piccoli, sì, proprio faccio i dispettucci, adesso parlo.
0: Questi due stupidelli sono Rudy e Laura, 9-8 minuti, buongiorno, un bel sabato 26 settembre. Abbiamo finito la prima ora parlando di scuola, parlando di mense della scuola, abbiamo scatenato gli animi degli ascoltatori e adesso continuiamo a parlare di cibo, però vi promettiamo una notizia un po' più serena.
1: Più serena e sobria, sì, diciamo. Sì, allora, ha a che fare con quelle volte in cui tutti noi andiamo in un paese o all'estero, anche se, anche nel nostro paese,
0: guarda,
1: vale.
0: Basta la Sicilia. La Sardegna, la Puglia.
1: Vale tutto, sì. Durante l'estate prevalentemente.
0: La Calabria.
1: Beh, la Sardegna l'avevi
0: in
1: detta.
0: In Trentino Alto Adige, l'ho okay. detto la Sardegna, sì.
1: E poi quando torniamo a casa, chiaramente carichi di prelibatezze, perché vogliamo tornare portandoci via tutto quello che sul territorio ci piaceva.
0: Brava.
1: Mangiare,
0: sì.
1: Che ci aveva già fatto ingrassare di 7 kg,
0: sì.
1: E poi cosa succede? Che torniamo a casa, lo vogliamo ancora. E questo
0: come
1: succede
0: no?
1: a tutti. Succede a tutti. E sulle 24 ore, a pagina 19 oggi, c'è un articolo che riguarda il grande successo dei prodotti greci in Italia e nel mondo.
0: Tutti vogliono mangiare greco.
1: Esatto, che è una cucina fantastica, perché sì, è molto ricca, ci sono un sacco di piatti favolosi, tante salse, salsine, cose molto stuzzicanti.
0: Sì.
1: Esatto, e diciamo che yogurt, feta, olive, moussaka, olio, kiwi, insomma c'è tantissimo da trovare quando vai in Grecia. E diciamo che questi prodotti si fanno strada nel mercato internazionale, capitanati dallo yogurt, ovviamente, che è proprio il capostipite di queste esportazioni, poi a seguire tutto il resto, le salse, tzatziki, eccetera, tanto da creare addirittura quasi un problema per la produzione.
0: Eh sì, perché cioè, la Grecia è piccola, i greci sono pochi, non è che riescono a star dietro a tutta la popolazione che è andata in vacanza in Grecia quest'estate e vuol continuare a mangiare greco durante l'autunno, l'inverno e la primavera.
1: Esatto. E quindi questo ci ha fatto pensare, perché giustamente sì, il cibo greco va bene, questo lo facciamo. Io a casa, se apri il frigorifero, trovi sicuramente 3 o 4 prodotti di
0: bancali di yogurt greco,
1: sicuramente, e di salsine.
0: E allora,
1: però lo fanno tutti, cioè non lo faccio
0: ma
1: solo
0: sì,
1: io.
0: Sì, dai, uno dice: io sono stato bene in Liguria, voglio continuare a mangiare focaccia di greco tutto l'anno e la vado a cercare. Certo, non è la stessa cosa,
1: quella,
0: perché c'è l'esperienza, perché c'è la bravura di chi lo fa. Sabrina, per esempio, tu che sei andata in vacanza in Giappone, che cosa ti sei portata dietro di cibo?
2: Il furikake.
0: Il?
1: Furikake.
0: Vabbè, quello se che non si trova va bene lo stesso.
1: Secondo me, Daniele, questo qua era un animaletto, il furikake.
0: Cos'è il furikake? No, dai, dillo, ti prego.
1: Non era una cosa da mangiare.
0: Dillo veloce.
2: Il furikake è una serie di condimenti che si mette sul riso,
0: sì,
2: a base di alghe, semi di sesamo, sale.
0: Sì,
2: questo.
0: Mangi quello e poi furikake tutto
1: sempre,
0: il giorno.
1: Sempre, regolarità proprio.
0: Allora, avete capito? 347-342-5220. Rudy e Laura, oltre a fare gli auguri di compleanno ad Alessandro, che li fa oggi e ci scrive, vi vogliono sapere da voi questo. Che cucina avete scoperto durante le ultime vacanze o anche
1: ma magari
0: vacanze
1: andando in un ristorante tipico qui in Italia,
0: sì,
1: oppure
0: sì,
1: tramite amici che ve l'hanno raccontato e portato a mangiare, e poi è diventata una vostra abitudine.
0: Che cosa volete mangiare tutto l'autunno, inverno e primavera del 2026-2027?
1: Suricati lì.
0: Suricati sicuramente di Sabrina. Tu Laura, poi tu pensaci,
1: detto,
0: che sei stata in Sardegna.
1: Salsine, Sardegna, tutto mangio io.

0: 5, Adam Levine, col quale Laura Antonini ha avuto una storia che è durata quanti anni, Laura?
1: È ancora dura, però ormai è segreta, quindi non si doveva dire.
0: Lui non lo sa, lui è segreta, nel senso che
1: certo.
0: Lo sai solo
1: lui,
0: tu.
1: Lui non lo sa, però sarebbe contento di saperlo. Sì.
0: Fammi salutare il nostro amico Dor, che è all'ascolto e ama questo elemento. Quando ci scrivete chiamate le canzoni, noi lo vogliamo dire per ringraziare anche gli amici della programmazione musicale. Allora, stiamo parlando di questa notizia che racconta più o meno del fatto che noi andiamo in vacanza, scopriamo una cucina, un paese, un modo di diverso di mangiare, e poi vorremmo mangiare così e ritrovare quei piatti anche sulle nostre tavole a settembre, a dicembre, a gennaio, finché non torniamo in vacanza.
1: Esatto.
0: Lì,
1: la Grecia ne è un esempio, questo racconta Il Sole, tanto da non riuscire a produrre tutto quello che è necessario per l'esportazione e arrivare anche addirittura a quei prodotti che sono ispirati ma non sono precisamente quelli.
0: Marco dice: vorrei mangiare tutto l'anno questa pizza crudaiola che ho mangiato a Riccione. Ciao Marco. Poi c'è chi ci dice, Michele dice: come sempre un mio amico di Milano dice che quando porta sui prodotti della Sicilia non hanno mai lo stesso sapore di quando li si consuma qui. Sarà Gian dice: gli arrosticini abruzzesi, da quando li abbiamo scoperti ce li facciamo spedire ogni tanto direttamente dall'Abruzzo. Sarà così anche con l'olio greco, visto che Il Sole 24 Ore parla di prodotti della Grecia. Dovremmo chiederlo a qualcuno che produce olio in Grecia.
1: Ce l'ho, si chiama Elena e vive lì.
0: Ma veramente?
1: Elena, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Bene, benissimo, voi?
1: Noi molto bene. Allora,
0: vado alle ciance, esatto. Subito pubblicità. Come si chiama il vostro olio che fai con tuo marito in Grecia? Come?
2: Clavi.
1: Sì. Okay,
0: ha un significato questo nome?
2: Sì, perché ladi in greco vuol dire olio e clavi è significa il ramo dell'albero di ulivo.
0: Ah, carino.
1: Bello. Da quanto vivi in Grecia, Elena?
2: Da parecchio, mi sono trasferita tipo quando avevo 20 anni, ho abitato a Mykonos

0: sono prodotti buoni, ancora genuini secondo me, rispetto magari ai nostri, che non, senza nulla togliere, mi manca tantissimo la cucina italiana, e questo è vero. Però su tanti prodotti sì, la Grecia è messa bene.
1: Allora, scusa domanda, sono esperto, sono sommelier di olio, scusa.
2: Olio.
1: Se dovessi paragonarmi l'olio che fate voi, questo greco, ma che fate voi, il clavi, ok? Paragoniamolo a un olio italiano, com'è? Un po' più simile al toscano, un po' simile alla Liguria, all'Umbria, quale olio è? Come sta
0: io
1: in gola?
0: Allora, noi produciamo diversi tipi di olio, sì. Abbiamo il nostro olio, diciamo, di nicchia, che è quello dell'early harvest, dunque la prima raccolta, quando l'oliva è molto giovane, dunque ha molti polifenoli, molti antiossidanti, e servono 11 kg di olive per farne un litro, e ha un sapore molto intenso, però anche, è anche delicato, non è così, non punge. Un Garda?
1: Ok, un Garda, perfetto.
0: Io poi sono bresciana.
1: Allora, senti Elena, allora via Cristoforo Colombo 90, ci mandi per cortesia, dopo questa pubblicità, una cassa di almeno 12,
2: non
1: quello lì, la prima spremitura, quello che ce ne vogliono 100 kg per fare un litro.
2: L'early harvest.
0: No, allora, questo perché si raccoglie a settembre, si raccolgono a settembre, vabbè, dunque lo facciamo nuovo e lo mandiamo.
1: Ma che fretta abbiamo!
2: Siete già presissimi quindi in questo periodo, lavoro al massimo. Infatti.
0: Noi lavoriamo tutto l'anno al massimo, effettivamente. Bene. Perché comunque sì, ne vendiamo tanto, perché tanto è un prodotto che va.
1: Siamo felici.
2: Noi siamo felici per voi. Un abbraccio, Elena.
0: Grazie a voi. Buona
1: ciao.
2: C'è tanto da fare allora. Delle braccia per l'agricoltura, ce l'abbiamo qui. Guarda.
1: Sì, io parto. Vado e torno con le bottiglie per tutti, per tutta via Massena.
2: Lui deve solo mangiare, questo è il punto. Sempre.

0: lassù.
1: Sì, le ho viste una volta in Grecia.
2: Meraviglioso errore di Gianna Nannini al il nostro disco, uno dei nostri dischi preferiti di questo periodo.
1: In Grecia, dove le balene volano, le vedi, è proprio
2: le vedi
1: là.
2: Navigare.
1: In fondo al mare. Tanti messaggi che stanno arrivando. Non so se vuoi leggere qualche storia di ascoltatori.
2: Sì, allora, belli. Niente, sono andato in Islanda e non vedevo l'ora di tornare in Puglia. Vabbè, però dai, lì giochi facile, secondo me, perché lì non trovava niente di cose che insomma potessero piacere. Dopo essere stati in Inghilterra ci siamo innamorati del Sunday Roast fantastico, scrive Loretta. Dalla Tasmania avremmo voluto portare a casa gli abaloni, un tipo di cozza grande che si trova prevalentemente proprio in Tasmania, tra l'altro l'isola poco conosciuta ma spettacolare. Enrico ed Elisa di Venezia, ciao Rudy e Laura. La cucina di Zanzibar, appena vedo il cocco, latte di cocco in offerta, faccio scorta, scrive Patti.
1: E c'è Giangio che dice che a Verbania c'è un tipico ristorante libanese da perdere la testa, come essere proprio in Libano. Tanti parlano della cucina, finalmente lo dico da anni, Laura, sì, che la cucina vera inglese, al contrario di quello che si pensa, è una gran cucina di grande livello. Smettiamola di dire che in Inghilterra si mangia male.
2: Cucinare.
1: Dovete andare nei posti giusti e vi garantisco che la cucina inglese è di grande livello. Prima del prossimo disco, proprio nella stessa pagina del Sole 24 Ore, dove si parlava di questo import record della cucina greca, del grande successo che è in Italia, c'è un articolo. Vorrei per cortesia della civiltà nei vostri commenti a questa notizia che stiamo per dare, però è interessante, ha proprio a che fare con la cucina. Consumi alimentari, le famiglie di immigrati spendono più degli italiani. Soprattutto a causa di nuclei più numerosi e con più giovani.
2: Ok.
1: Analizzate voi la notizia, perché effettivamente c'è tanto da riflettere su questo.
2: Perché sono famiglie più numerose, dice proprio l'articolo, sì, e il fatto che ci sono tanti ragazzi. I ragazzi mangiano, cioè i nostri ragazzi mangiano come dei disperati. Cioè,
1: sì,
2: io sono entrata in quel momento in cui non riconosco più mia figlia.
1: Ragazzi, papà ha fatto la la spesa e il giorno dopo
2: non
1: il frigo è già vuoto.
2: Oppure fai la pasta e ti dicono ce n'è ancora, ma quando mai abbiamo fatto due giri?
1: Ma è possibile per due zerbini un pacco da 500 grammi di pasta?
2: Ora ci credo.
1: Io comincio a essere sospettoso. O c'è l'omino del frigo che porta via?
2: No, sono i ragazzini. Ah. Sono,

0: Il giovanissimo Daniele ci fa notare che la versione di Elvis era un'altra cosa. Vabbè. Però insomma, voglio dire, a noi piace questa dei Funny Young Cannibals. A me piace questa dei Funny Young Cannibals. 1986, una voce, quella di Roland Gift, che non riesco a dimenticare, che mi ha accompagnato dai tempi di Johnny Come Home.
1: Vedi, invece è una di quelle band che io proprio fin da ragazzina
0: lo so.
1: Non riuscivo ad abbracciare. Tra l'altro sono pure andata a vederli, pensa delle cose strane della vita, che una volta mi sono trovata a vederli in concerto, però non è scoccata la scintilla.
0: E invece li ho sempre amati. Allora mettiamo d'accordo tutti, dai, con un bel premio.
1: Stavolta ragazzi veramente si sono superati.
0: Ma attenzione, perché vi chiediamo una cosa per vincere.
1: Vabbè, però è semplice. Allora, il regalo di oggi del nostro premio fedeltà sono le scarpe da running Adidas Hyper Boost Edge, che solo a nominarle
0: già
1: mettono
0: io le
1: paura.
0: Voglio.
1: Sì.
0: Sabrina, fai finta che non scriva nessuno e poi chiamo io con la voce svedese, con l'accento
1: Rodolfo
0: svedese.
1: Rodolfo Zerbi oggi. Hyper Boost Edge. Due pettorali per la DJ Ten il 4 ottobre a Milano. E allora, signori,
0: ci saremo tutti, ma solo uno vince le scarpe e i pettorali. 347-342-5220, selfie tonico stamattina. Basta la faccia tonica, fate finta di non essere distrutti dalla vita e fate una faccia molto sportiva, va bene? Il più sportivo, il più tonico vince tutto questo pacchettone che è gigantesco.
1: E dai,
0: ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Rudy e Laura su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one station. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
4: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
3: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
5: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
17: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
20: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
21: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Si chiama Audrey Obert. Stavo leggendo un po' di bio per capire, perché giustamente arrivano nuovi nomi. Classe 99, esordiente diciamo nel 2024 con un singolo di successo, e adesso è arrivata questa Sue Me, che tu mi stavi raccontando un po' di retroscena del contenuto di questa canzone, giusto?
1: Certo, sono quelle volte in cui qualcuno vi rompe le scatole, sì, che ne so, perché hai parcheggiato male la macchina o perché fai rumore alla sera, sì, con una cena con gli amici, c'è il vicino che rompe sempre,
0: che suoni il sax a casa.
1: Vabbè,
0: no?
1: Sai cosa ti dico? Denunciami, portami in giudizio, chi se ne frega. Tanto, Sue Me significa.
0: Grazie,
1: significa
0: Rudy,
1: questo,
0: perché i significati delle canzoni sono sempre un grande momento molto alto.
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: questa...
1: ma se vuoi vado avanti.
0: Sì, no, grazie. Adesso andiamo sui giornali.
1: Sì, torniamo sui giornali per l'ultimo articolo di questa mattina, che ha questo filone un po' alimentare, ma in questo caso è anche molto sociale e ci è piaciuto tanto. Su Repubblica, pagina romana, pagina sezione romana, pagina 5, si parla del grande successo, il grande ritorno dei chioschi sotto casa.
0: Sì, avete che presente? Poi fa un po' il paio con quello che noi raccontiamo da qualche mese oramai.
1: Il commercio di prossimità, sì, le attività degli artigiani, quanto sia importante. Ritorno, il ritorno dei chioschi per un caffè, un DJ set al tramonto, la nuova vita dei piccoli spazi di quartiere che vanno a bando a 10 anni dall'apertura, dal Giannicola all'Ardeatina, da Prati a Termini. Insomma, ci sono, a Roma ce ne sono tanti,
0: sì,
1: ma
0: esatto,
1: anche nella nostra Milano ce
0: ma
1: ne
0: certo,
1: sono parecchi.
0: Stiamo prendendo ovviamente spunto da una notizia che viene dalla parte romana di Repubblica, però comunque sia, è una realtà che esiste non solo a Roma.
1: Ci sono quelli dove si va al caffè al mattino, dice l'articolo, quelli dove si finisce con un bicchiere di vino in mano dopo il lavoro. Vogliamo parlare di quelli dell'Anguria?
0: Sì.
1: Tanti altri.
0: O quelli storici delle grattachecche,
1: anche,
0: che sono
1: anche
0: una cosa che a Roma esiste da sempre.
1: Corso Sempione, dove c'è Radio DJ, la nostra via Massena, proprio che fa insomma una
0: angolo?
1: Una, sì, esatto, più o meno. Non mi viene la traversa.
0: Faceva quella manina così, che però per radio non si vede.
1: Immaginati un, ecco, Corso Sempione,
0: esatto,
1: le vie laterali, come si chiamano?
0: Sembri una hostess adesso.
1: Va bene, è pieno di chioschi, giusto, sì, Daniele? C'è un chioschetto dove noi ci siamo spesso.
2: Sì.
0: Dove vi incontrate in segreto, ho,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, soprattutto di notte, quando
0: okay,
1: è tardi.
0: Ok, non voglio sapere altro, mi
1: basta. Ci piace molto, quindi ritorno ai chioschi, godiamoceli soprattutto con questa grande voglia, questo bisogno di socialità che non deve finire con l'estate, la primavera, deve andare,
0: carità,
1: avanti tutto l'anno. Mi raccomando, non molliamo questi piccoli chioschetti.
0: Sì, senti un po' che ti metto.
1: Will?
0: Sì.

0: Will Smith su Radio DJ. Allora, abbiamo lasciato in sospeso un argomento.
1: Sì,
0: oggi,
1: l'abbiamo tenuto proprio per quasi l'ultimo, perché volevamo vedere se gli ascoltatori chiedono di lui, si ricordano di lui. E maledizione, addirittura mi scrivono sul mio cellulare personale, non sto scherzando, per... ma scusate, ma Enrico Albagnini, Enrico? Abbia detto, magari se lo dimenticano. Buongiorno, no, no. Enrico!
2: Buongiorno, buongiorno, sono come un digestivo finale.
0: Esatto, sì. Oggi così, perché non eravamo pronti stamattina presto a sentire il tempo.
1: Vuoi salutare il tuo amico Andrea Visciglia, che scrive sul mio cellulare privato? Scusate, ma oggi Enrico Albagnino non l'avete chiamato, saluta, vai.
2: Ciao Andrea, no, ti voglio bene Andrea.
1: Sì,
2: ciao.
1: Sì, sì, sì, sì, l'abbiamo fatto contento. Allora, ti rimangono 25 secondi, vai.
2: Allora, beh, comunque la perturbazione che ieri disturbava ancora gran parte del suo oggi è in fuga. Si vede anche dal ticchettio del mio anziano barometro, che è andato un pochino sul bello. Ecco, quindi infatti oggi avremo comunque molte nubi fra Piemonte e parte della Lombardia, soprattutto al mattino, e anche qualche pioggia al mattino sul Catanese. Però migliorerà poi nelle prossime ore anche su queste zone, quindi possiamo definire questo sabato di bel tempo, ecco, con il sole che prevarrà dappertutto, con temperature massime che leggermente aumentano rispetto a ieri, e poi domani, se è possibile, sarà ancora meglio, ecco, quindi proprio un bellissimo weekend, ecco, lo definirei.
0: Okay.
2: Con temperature in ulteriore aumento, però saranno comunque temperature assolutamente gradevoli, le massime non arriveranno a 30, quindi ecco, insomma, si starà benissimo, ecco, veramente.
1: Ottimo, no, poi
2: bel weekend. E poi durante la prossima settimana vi dirò domani, perché
0: ecco,
2: sono fiducioso, però insomma non si sa mai, io mi ascolterei.
1: Si fa desiderare, ragazzo, si
0: bene,
1: fa desiderare.
0: Hai imparato il mestiere, sì, ormai, sì, sì. Non lo freghi più.
1: Bravo, allora domani, lo dico per gli ascoltatori, per i più attenti, quelli che sono con noi anche domani, gli amici tassisti che sono sempre con noi, che salutiamo,
0: buongiorno,
1: che ci ascoltano tanto,
0: buon
1: e scrivono
0: lavoro,
1: tanto, buongiorno tassisti. Dicevo, domani, attenzione, specialissimo che Enrico ci preparerai, non lo sa, ma ce lo prepara.
0: Glielo stai dicendo adesso?
1: Quando tira fuori dall'armadio la copertina,
2: speciale copertina domani.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Bello.
1: Che devo dire una cosa, io amo dormire con le finestre aperte,
0: però la copertina
1: no, ho cominciato con le lenzuole basse a sentire un piccolo freschino
0: anziano.
1: Sì io avevo il culettino freddo, il culettino freddo. Quindi
0: ciao,
1: domani speciale copertina. Ciao Enrico,
2: domani saprete. Ciao.
3: Non voglio più cultura.

0: ci è sempre piaciuta, quindi
1: a me fa sempre venire un colpo quando cambia la canzone, dico oddio, ho saltato il disco.
0: Perché... No, ma è una bella tendenza, che sì, sì. Anche Dito nella Piaga l'ha fatto nella sua canzone recentemente. Mi piace questo cambio.
1: Vi ricordate quando
0: Anna
1: c'erano
0: Castiglia,
1: i vinili?
0: Comunque, non l'abbiamo detto, Anna Castiglia con Niente di me.
1: Vi ricordate quando c'erano i vinili che a un certo punto la puntina faceva un salto talmente lungo
0: e cambiava canzone,
1: che andava appunto la canzone e tu dici che cosa è successo? Magari qualcuno passava e dava la gomitata al piatto.
0: Vero.
1: Guardate che è successo più di una volta.
0: Bastava anche semplicemente che il pavimento fosse un po' sconnesso, che...
1: o la cunetta in macchina quando c'era il giradischi portatile.
0: CD in macchina saltava.
1: I primi CD in macchina saltavano tantissimo. Poi piano piano la tecnologia si è un po' migliorata, si è stabilizzato tutto. Questi erano altri tempi, adesso è il tempo del premio fedeltà.
2: Settimana in regalo le scarpe Adidas Hyperboost Edge e i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Ha detto tutto Claudia, quindi non devo ripetervi qual è il premio, ma vi dico solamente che è un premio bellissimo e che lo vince una ragazza di Pordenone, il cui nome non dirò perché lo vuole indovinare Rudy.
1: È certo, dalla
0: lei,
1: voce.
0: La ragazza deve dire solamente ciao, pronto?
3: Ciao!
1: Elisa! Elisa! Quanto
0: ciao,
1: tempo
0: incredibile.
1: Elisa.
0: Ciao Elisa, benvenuta su DJ, come stai?
3: Benissimo, grazie.
0: Oh, bene, sei tu la nostra vincitrice, c'era una concorrenza spietata.
1: Elisa, Elisa, hai vinto grazie a Sabrina, perché io volevo far vincere un'altra.
0: No, ma sei brutto, sei.
3: Veramente?
1: No, no, non è così, cioè nel senso che io ho detto "guarda che bella questa foto" e Sabrina ha detto "fatti cazzi tu".
0: Cioè, giusto, perché Sabrina decide, mica tu. Questo fa capire molte cose.
1: Questo è giusto.
3: Devo ringraziare Sabrina allora.
0: Ma certo, è Sabrina che tutto muove.
1: Ho una domanda, visto che oltre alle scarpe ci sono anche i pettorali della DJ Ten, verrai, con chi la farai? Ci vediamo il 4 ottobre.
3: Allora, mi piacerebbe tantissimo, sto cercando di convincere il mio compagno, abbiamo anche nostro figlio che ha degli impegni di compleanni perché ha 10 anni, però io credo che torneremo in memoria di non so quanti anni fa siamo stati alla DJ Ten di Firenze, per cui dobbiamo tornarci. Dai,
1: vi aspettiamo, grazie. Ci sarò anch'io a prendervi per mano e portarvi fino al traguardo.
0: Ciao
3: bene.
0: grazie mille, ciao.
1: Perché ridono tutti quando dico vengo io a correre?
0: Perché non sei affidabile come runner.
1: Ma perché no?
0: Non ti credono.

0: Imagine Dragons con Believers su DJ, e su queste note noi vi salutiamo.
1: Abbiamo finito, grazie a Daniele in regia, grazie a Sabrina in redazione. Torniamo domani mattina puntualissimi dalle 8 alle 10. Ciao da Rudy e Laura.
0: Ciao a tutti, grazie. Ciao. Rudy e Laura su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
3: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa!
9: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 10 e 30 secondi. Ancora buongiorno dalla redazione. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise sul diesel e gli autotrasportatori minacciano lo sciopero e chiedono di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Intanto da lunedì Eni si impegna a stabilire un tetto sui prezzi nei propri distributori. Il gasolio non dovrà superare i 2,19 euro, mentre la benzina resterà sotto i 2 euro. La società parla di un contributo di solidarietà al paese. Il governo applaude un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione. La misura resterà in vigore per un mese, ma potrebbe anche essere prorogata fino a fine anno. Donald Trump ha respinto una proposta iraniana volta a riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano starebbe valutando inoltre la ripresa degli attacchi contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Ieri sera il tycoon inoltre ha pubblicato sul suo social Truth una mappa di Hormuz recante la scritta «Stretto Trump». Vladimir Putin ha affermato che la Russia era pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina dopo le elezioni della Duma, ma questo non sarebbe accaduto perché Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Ora, dice lo zar, valuteremo con attenzione quali passi intraprendere al riguardo. Nuovi raid intanto russi con droni su Kiev e Kharkiv. L'Ucraina risponde colpendo una raffineria nei pressi di Krasnodar. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. I due paesi, precisa in una nota la Casa Bianca, hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni su rischi e benefici delle AI e hanno concordato di istituire dunque un canale di comunicazione bilaterale dedicato appunto agli incidenti. E nelle scorse ore OpenAI ha riconosciuto di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie dei suoi agenti di intelligenza artificiale. Secondo l'azienda, questi agenti, progettati per operare con un certo grado di autonomia, cercavano fonti autorevoli di informazioni pubbliche, ma in alcuni casi sono andati oltre tentando di aggirare le misure di sicurezza dei vari siti. Un episodio che riaccende dunque il dibattito sui rischi che si potrebbero correre in caso di un uso non controllato dell'intelligenza artificiale. Siamo allo sport, calcio, per niente buona la prima. L'Italia del Mancini bis perde l'Olimpico 2-0 contro il Belgio, all'esordio in Nations League ed esce tra i fischi. Il CT ammette la brutta prestazione, in particolare nel primo tempo. Vittoria della Francia sulla Turchia, segno Mbappé che però in occasione del gol si fa male al ginocchio ed è costretto a lasciare il campo. E poi la Formula 1, perché alle 13 scatta il Gran Premio dell'Azerbaigian, in pole c'è Russell, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Piastri. Kimi Antonelli partirà invece dalla 16ª posizione in seguito all'incidente che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla qualifica.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto in redazione questa mattina, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Ah! E se non carica lo streaming?
13: Ah!
12: Ho Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Ciao Vic e Mari.
15: Ciao Vic, ciao Mari.
16: Buongiorno ragazzi.
15: Vic e Mari, non fate i timidi. Dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
17: Ma tra un attimo.
18: Tempo un disco e arriviamo.

0: A me piacerebbe avere ogni tanto quella vocina lì.
1: Sì.
0: Poi ce l'ho la mattina quando mi sveglio.
1: Non ci credo.
0: No, infatti, decisamente no.
1: Se vuoi, adesso che è un weekend, dormo con te stasera per vedere se domani mattina sei Olivia Rodrigo.
0: Perché no? Stupid song.
1: O sei Rodrigo e basta.
0: Con quei baffi anche.
1: Cresciuti nottetempo.
0: Ci sono comunque, adesso è brutto da dire, forse per via dell'età, però ci sono dei peli, ma sulle braccia anche, che nottetempo crescono un metro tipo.
1: Io ancora non li ho avuti, ma mia sorella sì.
0: Sì, ci sono dei
1: peli. Ma lunghi.
0: Lunghi.
1: Ma lunghi, che averceli in testa.
0: Ma bravissima, dico, ma perché mi devi nascere qua come un baffetto singolo da sparviero? Mettiti nei posti giusti.
1: Cosa significa?
0: Non lo
1: che
0: so.
1: Perde la concezione di sé.
0: Non sa che
1: si sente lunghissimo.
0: Voglio dare tutto me stesso questa notte. Vabbè, dai, iniziamo la puntata di oggi che parte sempre col citofono. Sì, chi è?
2: Ragazzi, mi avete svoltato il sabato in vostra compagnia. Vic e Mari, Mari e Vic.
0: Sì.
2: Bellissimo.
0: Pensavo bellissimi voi.
1: Beh, anche.
3: Godetevelo che è l'ultimo.
0: Ah, già.
1: Certo.
0: No.
1: Perché poi torna la Luciana.
0: È vero. Torna la bomba dal prossimo weekend.
1: La
0: per
1: stiamo
0: cui...
1: aspettando tantissimo, io soprattutto.
0: Chissà come mai. Chissà perché sei così fan. Mettiamo

0: Oh, l'ultimo best di Vic e Mari, quindi l'ultima occasione per poter riascoltare quel gran bel programma che va in onda tutti i giorni tra le 13 e le 14 e che poi viene spremuto, proprio un concentrato di bellezza in queste due ore che stanno per iniziare.
1: Sì, pieno di perle, di saggezza con le quali noi vi infiliamo come fossero proprio delle perline, una collana che potete indossare per il weekend. Ti piace?
0: È un accessorio.
1: Idea moda.
0: È un accessorio moda.
1: È la settimana della moda, tra l'altro,
0: già,
1: a Milano.
0: È vero,
1: chi siamo noi per non contribuire?
0: Settimana della moda alla quale noi partecipiamo, diciamolo il giusto, io e Marisa. Non so se tu vieni invitata a delle sfilate.
1: Io sì, ma non vado, non perché vai. Non ho i vestiti.
0: Esatto, io non vengo neanche invitato, per cui il problema non si pone fin dall'inizio, diciamo così. Va bene, amici, allora abbiamo due ore a disposizione, partiamo adesso, finiremo a mezzogiorno. Come già detto abbondantemente, dentro troverete tutto quello che di meglio è successo durante la settimana. Se vi state interrogando su quella vecchia questione, ma voi siete lì davvero? Sì, noi siamo qui.

0: Qui in questo momento senti questo
1: cuore,
0: del
1: certo.
0: Tavolo,
1: cuore,
0: sì. Il rumore del tavolo della diretta di Radio DJ. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi di Vic e Mari fino a mezzogiorno. Siamo qua.

0: Che bella, 1988 Perfect su Radio DJ. Abbiamo appena iniziato la puntata Best di oggi. C'è, guarda, secondo me, a proposito di cose perfette, un'idea che potrebbe essere perfetta per chi sta studiando, e cioè Mate. Mate è un algoritmo, un'applicazione.
1: Ma si chiamerà Mate.
0: Mate, sì, però mi piace l'italiana, essendo un progetto italiano.
1: Non sembra Mate, Mate argentino. Mate.
0: O la Mate. Oh, sì, c'è un'ora di Mate. Comunque, e che è praticamente un'applicazione che si basa, come tutte le applicazioni, su un algoritmo che cerca di far incontrare dei coinquilini che sono perfettamente compatibili fra di loro. Questa è l'idea. Molto difficile.
1: Sì. Allora, ovviamente nelle grandi città è facile incontrarsi, innanzitutto, come dicono le canzoni, però è difficile potersi permettere una casa, soprattutto da studenti, da soli, e allora necessariamente devi avere i coinquilini. Dei ragazzi di Milano, sono della Cattolica e della Bocconi, hanno creato proprio Mate, questa applicazione che è attiva a Milano, ma non solo, mi pare, forse
2: non so,
1: a Bologna, Firenze e Roma,
0: giusto, per le ora, città, quelle universitarie.
1: Per ora la piattaforma è di 10.000 persone,
0: esatto, ed è praticamente, sì, da una parte funziona perché ha quello scopo lì di far combaciare le esigenze, qualcuno che offre una stanza all'interno di un appartamento, qualcun altro che la cerca.
1: Io ogni tanto, sai che

0: non troverai mai niente.
1: Infatti sempre alla ricerca.
0: Oppure persone che mentono clamorosamente, certo. Stanze ariose, bellissime, a 200 euro e quindi qual è l'inghippo sotto?
1: Tra l'altro, sì, esatto, nel primo anello di Milano, hai capito? Dentro la circolazione interna. Difficile.
0: Comunque, nel frattempo quest'app è diventata anche un insieme di lamentele, di sfoghi da parte di persone che si sono trovate con dei coinquilini impossibili.
1: È quello che stavo dicendo, cioè funziona molto bene, però dall'altra parte, oltre a chiedere la convivenza di qualcuno, ne approfittano per dire no, sai, perché una volta, per esempio, mi è capitato di vedere affittare il terrazzo di casa, siccome era la settimana della moda, tipo adesso,
0: questa,
1: esatto,
0: sì.
1: E c'è moltissima richiesta. Il mio coinquilino, per dimezzare i costi, ha messo una tenda sul terrazzo di casa a Milano. Che adesso con queste temperature, tutto sommato,
0: beh, ma puoi starci.
1: Che fare,
0: e c'è stata, ci sono state delle persone per una settimana.
1: Ma certo, bellissimo. Questa è la canadese che abbiamo a disposizione. Due posti secchi, ma comodi. Un'altra studentessa di medicina metteva dei punti di sutura sulla frutta.
0: Eh beh, perché ti devi impratichire, sì. Altrimenti sì. Come fai?
1: Quindi c'avevi tutta la banana tipo Frankenstein,
0: sì,
1: sai, con tutti,
0: però, punti però, sempre via via, migliori,
1: certo. Sono delle ottime idee.
0: Io vorrei troppo una coinquilina che sappia suturare.
1: È comodo. Beh, ti
0: è comodo per il tacchino ripieno, ma anche per te se ti fai male.
1: Se ti tagli con un taglio più profondo del previsto, lei può intervenire.
0: Ed lì.
1: C'era quell'altro che faceva dei casting, che li ha fatti in casa, per cui il coinquilino è uscito tipo in mutande, c'erano 15 signori serissimi che giudicavano. Molto bello. Vabbè,
0: storia,
1: insomma,
0: tu non hai mai convissuto con nessuno?
1: No,
0: io sì.
1: Io mai.
0: Io
1: sempre da solo con me stesso.
0: A Bologna e a Roma.
1: Sempre
0: ho degli ottimi rapporti con
1: ottimi,
0: tutti, certo.
1: sempre io questa cosa la voglio verificare, sempre degli ottimi rapporti con tutti. Guarda,
0: vabbè, quelli di Bologna non li sento più, però sono nel mio cuore.
1: Questo però non vuol dire che i rapporti sono stati buoni.
0: No, sono stati buonissimi,
1: non li senti più.
0: No,
1: poi quelli di
0: la vita cambia.
1: Quelli di Roma
0: sì, l'Ilaria la conosci benissimo.
1: Sì. Certo che poi vi eravate appena conosciute, sì, siete andate a convivere, certo che anche l'Ilaria
0: Rimane una delle più migliori amiche.
1: Madonna. Vabbè, dai, amici, se volete, siamo qua. Tutte queste storie meravigliose di gente che ha convissuto, che magari adesso però è diventata grande, per fortuna ha anche cambiato traiettoria. Se volete, oppure se siete stati a Bologna, a casa della Mari,
0: o a Roma,
1: a Roma,
0: perché l'ho fatta breve, ma ce ne sono stati tanti altri.
1: Certo, tutti scomparsi. 347 342
0: era Lorenzo. 5220. Dov'è? Lo sento da una vita.
1: Ma va, certo, Lorenzo. Dato all'estero, pensa, pur di non star qua.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Qualcosa per te, il titolo di questa canzone. Ligabue su Radio DJ. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi degli ascoltatori, ovviamente sulla convivenza. C'è per esempio Mattia, se vuoi, che dice così:
1: Vicamari, io ho convissuto con mio fratello per un bel po' di anni.
0: Sì.
1: Vi dico solo che io sono fratello maggiore e mio fratello non mi ha ucciso in quegli anni solo perché è mio fratello.
0: Sì.
1: Perché io ero il coinquilino pessimo.
0: Quello più grande. Quello più saggio.
2: Anch'io con mia sorella sono stata il coinquilino peggiore, però poi sono diventata meglio io.
0: L'hai superata negli anni.
2: Superata,
0: certo,
2: dopo.
0: Certo.
2: Allora, insuperabili però sono gli amici di Marco, che dice: quando ero all'università un mio compagno e amico viveva in una casa in cui i coinquilini avevano stabilito delle regole. Una di queste era l'ora di area libera, di aria libera, in cui per un'ora alla settimana appunto potevano girare per casa nudi. Proprio in quell'ora lì mi devi lasciare in pace.
0: Perché volevano a tutti i costi girare nudi l'aria libera, facendo l'elicottero anche. Va bene, senti, comunque il problema non si pone, almeno per quanto riguarda l'Italia, fino ai 30,2 anni, perché questa è, c'è stata un'indagine di Eurostat che dice appunto che noi italiani diventiamo autonomi a 30 anni, anzi superati i 30 anni, dato che la media è 30,2,
2: sì,
0: pezzo
2: sì.
0: Più in là.
2: E i giovani italiani lasciano casa, è tanto a 30 anni.
0: È tanto, sì. Ma ovviamente 4 il motivo
2: lo sapete. 4 anni dopo la media dell'Unione Europea e quasi 9 anni dopo i coetanei finlandesi.
0: I soliti.
2: I finlandesi sai come sono fatti? Magari tipo dicono: mamma ciao, oggi me ne vado a vivere da solo. Ma in 9 anni.
0: Sì, sì, sei ancora
2: avanti.
0: A casa 9 anni, vattene. Comunque la Spagna più o meno come noi, Croazia, Grecia e Slovacchia fanno peggio, e poi appunto il nord Europa sono quelli più antipatici, perché sono sempre i primi della classe. Finlandia 21,4 anni, Danimarca 21,8, per cui da super giovani.
2: Però la colpa non è,
0: no,
2: è nostra,
0: no.
2: È il fatto, cioè è nostra, ma nel senso intesa come italiani, perché il lavoro arriva sempre troppo tardi, un lavoro remunerativo che ti permetta appunto di mantenerti da solo,
0: sì.
2: E l'autonomia è ancora appunto successiva.
0: Esatto, il tasso di occupazione tra i 20 e i 29 in Italia è al 47%, nei Paesi Bassi all'80%.
2: È leggermente diverso come dato.

0: Michael Bublé su Radio DJ, che bello per noi, ma non per tutti, perché durante questa canzone è arrivato questo messaggio, sentite.
1: Ecco, ufficialmente è arrivato Michael Bublé.
2: Chi?
1: Cominciano a girarmi i coglioni.
0: Ma no!
1: Ma e praticamente è arrivato l'inverno.
0: Lascia fare.
1: Mamma mia.
0: No, lascia fare che è arrivato anche il... No, è arrivato il fresco. Se te vuoi rimanere a 38 gradi con Bublé, va bene. Noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco.
3: Sì, Vicky e Mario.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: DJ Radio DJ
6: One Nation One Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
12: Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino!
15: Ma dai, è Luca Argentero!
16: Luca, benvenuto! Vieni, ti faccio fare un giro!
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio!
16: Amici illimitati!
17: Ma qui è tutto illimitato!
16: Certo, siamo tutti clienti Sky! E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati!
17: Ma allora, selfie illimitati!
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese! Offerta valida per i clienti Sky! Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky!
19: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
20: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Harry Styles con Dance No More su Radio DJ. Ritorniamo insieme, Vic e Mari, fino a mezzogiorno. Prima si parlava di questa app che si basa su un algoritmo che permette di fare incontrare la domanda e l'offerta, che offre casa, studenti che cercano casa, e ci si divide un po' le spese. Ma tutto questo in realtà l'aveva già inventato in qualche modo il papà di Mirko che abbiamo al telefono. Pronto Mirko?
1: Vic e Mari, ciao,
2: ciao
1: ragazzi,
2: caro.
0: Ciao. Come stai Mirko? Tutto bene?
1: Benissimo, sì.
0: Oh. Allora, noi molto bene, sì, come puoi sentire, in grinta, come avrebbe detto la nonna Carla. Senti, allora raccontaci un po'.
2: Che cosa è successo? Tu dovevi, cercavi casa a Londra e tuo padre ha detto, ci penso io.
0: Eh sì.
1: Esatto, perché avendo un bar aveva tanti clienti e quindi ha sentito un po' di loro e uno si è proposto dicendo, beh, ma c'è lì mio figlio che lavora, può aiutare il tuo, lo mandi lì a Londra e ti dà un divano, così ha un posto dove, dove soggiornare mentre trova altro.
2: Ok, certo. un inizio.
0: Perché l'idea era quella di andare a Londra per imparare l'inglese, giusto?
1: Sì, io avevo 16 anni, era il 2008, no, 2006, vabbè, poco cambia. E quindi volevo migliorare l'inglese perché mi sarebbe servito in futuro. Vado lì, ma ai tempi non c'era Messenger, non c'era niente, quindi solo per email mi sono accordato, non sapevo nemmeno che faccia avesse.
0: Certo.
1: E a Victoria Station lo riconosco solo perché anche lui cercava un'altra persona.
2: Eravate due che giravano.
1: Quindi tutto bene.
2: No.
1: Quindi tutto bene. Arrivo a casa sua ed è un covo di fumatori e fattoni.
0: Vabbè, certo.
1: E ciliegina sulla torta, tutti italiani.
0: Ah,
1: quindi
0: ottimo,
1: la
0: per
1: mia
0: l'inglese.
1: Idea di imparare l'inglese.
0: Certo.
2: Sfuma immediatamente mentre gli altri ti fumano in faccia, tra l'altro.
1: Esatto. Quando pioveva, fumo e PlayStation. Quando era bel tempo, fumo e PlayStation.
0: Certo.
1: Praticamente mi hanno fatto vedere solo i parchetti.
0: Beh, è stata una bella esperienza. Quanto sei stato?
2: E poi era bello perché lui, stando sul divano in sala, aveva la sua privacy.
0: Certo,
2: no?
0: Certo.
2: Non potevi mai separarti.
0: Chiaro.
1: Sono stato lì tutta l'estate fingendo ai datori di lavoro, quando ho trovato lavoro, che sarei stato lì gli anni, ovviamente, se no non mi avrebbero assunto.
0: Certo.
1: Però facevo lavapiatti perché a 16 anni sembravo un bambino di 9 anni.
0: Ti tenevano nascosto dietro.
1: Ma non nascosto dietro
0: in
1: cucina.
0: Certo, prima di essere arrestati.
2: Lascia fare che c'è il bambino che sta facendo le pentole.
0: Lavoro minorile.
2: Vabbè. Alla fine è andato tutto bene perché sei diventato pilota.
1: E infatti la mia parola era, chissà se penseranno che ho fumato in passato, ovviamente no.
0: No, però, ma tu no.
2: Per fumo passivo.
0: Massimo passivo, esatto. Ciao Mirko.

0: 1993, Dream Lover, c'è anche Mariah Carey in questa puntata ricchissima e adesso lo dimostriamo ancora una volta perché stiamo per raccontare una storia e poi da lì un libro, insomma tantissime cose molto molto belle che sono diciamo raccolte all'interno de Il ricettario delle meraviglie.
1: Questo il libro di Camilla De Falco che tengo tra le mani davvero come un dono. La storia di questo libro ce la racconta la nostra Angela Frenda. Oh. Buongiorno Angela.
2: Ciao ragazzi, sei
0: sempre tu.
1: Sì.
0: Cioè, sempre come ti giri c'è un'Angela Frenda che fa qualcosa.
2: Così non so se sono benissimo.
0: No, certo. È un superpotere il tuo, Angelo. Angela,
2: magari,
0: sappilo.
2: Sì. Magari.
1: Beh, sì. Il superpotere di mettere insieme le persone, di mettere insieme delle storie che toccano tutti, in particolare quella di questo libro. Sai che Angela è il capo di WIF, Women in Food, questa associazione di donne che ruotano attorno al cibo, e ogni volta io conosco qualcuno di più speciale. Infatti non so la prossima edizione cosa succederà. In questo caso la storia che ci ha colpiti, mi immagino, la storia che ci ha colpiti di più è stata appunto quella di Camilla. Raccontaci, Angela.
2: Allora, Camilla De Falco era una bimba che è scomparsa l'anno scorso ad 8 anni e mezzo per un neuroblastoma. Il neuroblastoma è un... Non esiste, credo, una cosa più brutta dell'altra, ma è una delle cose più brutte veramente che possa colpire, soprattutto colpisce i bambini. E lei ha vissuto metà della sua vita infatti curando questa malattia. L'ha vissuta però in un modo speciale, come va vissuta la vita, nel senso apprendendo tutto quello che piaceva apprendere, gioire, fare, e tra queste cose

0: c'era la cucina.
1: Sì.
0: E quindi io, dopo la morte di Camilla, io ho avuto il privilegio di conoscere la sua mamma, Alice, che è venuta da me con dei foglietti in mano in ufficio, mi ricordo quell'incontro, e mi ha detto guarda, io Camilla è scomparsa, ma io vi ho promesso che questi fogli sarebbero stati pubblicati, e questi fogli erano il libro, appunto, Il recettario delle meraviglie, il titolo di Camilla,
2: sì,
0: non
2: sì, è suo,
1: no, certo.
0: È tutto suo. Erano le 50 ricette che Camilla con la mamma aveva provato come una vera food writer e sperimentato e scritto.
1: Sì.
0: E cioè, aveva fatto tutto, quindi io in realtà ho fatto l'editor, non è che ho fatto, e quindi io ho detto guarda, ma certo che sì, lo mettiamo in tutte le librerie.
1: Che bello.
0: E quindi con Solferino, con Cari Editore, abbiamo deciso di pubblicarlo. Nel frattempo Alice, che è insomma una forza pazzesca, ha creato questa associazione che si chiama Maggi Camilla, ed è esattamente un'associazione che serve a raccogliere fondi per la ricerca sul neuroblastoma. E, questa ricerca la sta portando avanti in particolare il professor Locatelli del Bambino Gesù, e diciamo a loro sono dovuti tutti i diritti d'autore di questo libro, che è appena arrivato in tutte le librerie, e
1: sì,
0: noi ci auguriamo che entri nella classifica prima possibile, perché il desiderio di Camilla è anche il nostro desiderio.
2: È un libro davvero prezioso, ovviamente sostiene l'associazione Maggi Camilla, e ovviamente io non riesco a farcelo dopo, guarda.
1: No, lo dice
2: Alice, ti voglio bene, scusa, avere questo libro davvero, perché io ho sentito la storia prima ancora che il libro venisse realizzato, quindi mi commuove averlo, e giustamente la motivazione, dice, perché anche nel dolore e nelle difficoltà non vengano mai meno la speranza, la vicinanza e un sorriso, il sorriso di Camilla. E tu il sorriso di Camilla in queste pagine lo percepisci, e
0: sì,
2: ti ritorna anche la gioia del significato del cibo, dell'unione, della passione, e te lo trasmette in una maniera meravigliosa. Tra le varie prefazioni, oltre a quella di Angela, dei genitori e di Camilla, c'è anche quella di Antonino Cannavacciuolo, anche lui
1: grande fan, lui
2: sì, perché lei è grande fan sua, e successivamente
1: e lui è diventato fan di lei,
2: lui di conseguenza,
1: che bello.
0: E lui è diventato fan di lei, lui tra l'altro sarà, e mi permettete di ringraziare anche
1: certo,
0: Petruccio Del Bolto, che ha accettato di presentarlo, sarà con noi al Cook Fest, che tra l'altro è tra poco,
1: sì, il 16,
0: 17, 18 ottobre, dove presenteremo il libro ufficialmente con anche la mamma di Camilla,
1: che bello.
0: E Antonino, e appunto, e insomma, anzi, venite numerosi, perché speriamo, insomma, di raccontarvelo in prima persona. Io il messaggio che vorrei che passasse, però,
1: sì,
0: che questo è un vero libro di cucina,
1: sì,
0: con delle ricette fantastiche. Camilla era un peperino, era molto critica, sarebbe diventata, secondo me, peggio di Antoine Go, cioè proprio un critico gastronomico.
1: Mi piace la citazione.
0: Sì, sì, era cattivissima, sapeva dire, e come giusto che sia un critico.
1: Certo.
0: Le ricette le ha sperimentate una per una, e veramente che ciascuno sia proprio le gambe e le braccia di questa bimba, perché lei voleva che questo libro viaggiasse, quindi fate viaggiare
1: bello,
0: tantissimo,
1: che
0: davvero.
1: Bello, che bello, c'è tutto dentro questo libro, c'è un inizio e una fine anche meravigliosa, che non vogliamo anticipare,
0: no,
1: troppo, perché secondo me vanno lette proprio, e poi nel mezzo queste ricette divise esattamente come devono essere, quindi antipasti, primi,
0: sì,
1: secondo,
0: sì,
1: c'è tutto con grande,
0: sì,
1: precisione,
0: con i disegni di Monica Lovato.
1: Brava,
0: ecco,
1: esatto, okay,
0: con
1: sono un tocco in più.
0: Di Monica Lovati, sì, esatto.
1: Che bello.
0: E niente, facciamo entrare in classifica.
1: Sì,
0: io non l'ho mai,
1: sì,
0: detto neanche in un libro mio, però vi prego.
1: Dai, ricordiamo tutto, andate
2: il
1: a comprarlo.
2: Il ricettario delle meraviglie di Camilla De Falco, caro editore.
1: Grazie Angela.
0: Grazie,
2: ragazzi,
0: grazie di cuore.
1: Ti abbracciamo
0: grazie
1: forte, a presto, ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte del...

0: DJ. Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
6: Simarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Un'altra che ha una voce discreta, Sienna Spyro su Radio DJ con Great Expectation.
1: Ed è proprio, sono proprio tante, no? Le aspettative nei confronti della prossima ora, e noi non le deluderemo.
0: No ragazzi, e la potrete sentire questa seconda ora fra pochi istanti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Ah! Il Serresto frizzate in colla! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
11: più Coop Voce.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Eccoci qua con la seconda ora. Ripartiamo con il messaggio della Dani che dice: comunque avete lo stesso campanello mio, tutte le volte che lo mettete vado a vedere alla porta chi è. È questo, bello, chic, diciamo.
1: Che poi cioè suonano sempre meno persone,
0: sempre,
1: no?
0: Meno.
1: Cioè io non mi succede mai che mi suona il campanello.
0: Sai che cosa mi è
1: successo?
0: Sai cosa mi è successo? Domenica mattina suonano il citofono a casa mia. Vado a vedere e vedo una signora un po' dietro, cioè un po' più distante, alta così, ma non la vedevo bene perché il videocitofono funziona il giusto. E poi una signora più avanti che però le vedevo solo i capelli perché era un po' bassina, tipo mia mamma.
1: Okay.
0: Uguale, dico, sarà mia mamma con una sua amica.
1: Che però lei dice vai avanti,
0: vai avanti tu che lo conosci.
1: Magari mio figlio non mi apre.
0: No, per cui dico ma sarà mia madre. Chi è? Senta, salve, mi chiamo Carla.
1: Ah.
0: Sono una
1: e
0: signora.
1: E tu dici mia nonna.
0: Mia nonna, no, però non c'è più da tanto tempo. Sono signora Carla. Volevo dirle questo: ha voglia di fare un corso per imparare meglio la Bibbia?
1: Io avrei, io sarei stata tentata.
0: Un po' ci ho pensato anch'io, poi ho detto, vabbè,
1: io ero grande appassionata di Bibbia da
0: piccola. No, ma infatti ho detto, guarda, le porterà via soltanto qualche ora, mi dice, e quindi se vuole
1: salgo.
0: E tu salgo.
1: Che cosa hai pensato? A monetizzarlo,
0: figura.
1: Perché io ora mi faccio un bel CCQ, che è il format del VIX su Instagram.
0: Sulla Bibbia.
1: Esatto, dice, perché Giacobbe e Esaù, non so.
13: I 10 personaggi.
0: I 10 personaggi migliori della Bibbia, o i più cattivi. Porca miseria, l'ho mandata via.
1: Mica, hai perso occasione. Un'occasione di formazione.
0: Voglio vedere quanto insisteva. Gli ho detto, no, guardi, non sono interessata. Allora la ringrazio e le auguro buona domenica.
1: Beh, per forza, perché se ti propone un corso sulla Bibbia non è
0: ho
1: che
0: detto,
1: ti puoi mandare.
0: Ho detto, metti che invece. No, metti che ogni tanto lì quelli della Bibbia si arrabbiavano.

0: Va bene, senti, invece saranno arrabbiati quelli che aspetteranno l'ultimo secondo. Noi ve lo stiamo dicendo oggi.
1: Ma lo stiamo dicendo a voi, non per la nostra vita.
0: No, non vi trovate poi che il 24 forse è già tardi, il 22, il 20 di dicembre a dire oddio quanto costano i biglietti degli aerei per tornare a casa, giù o su, a seconda,
1: esatto,
0: dai miei cari.
1: Dove andiamo in vacanza?
0: Dove andiamo in vacanza? Questa
1: frase sarò io, esatto, come al solito.
0: Perché ovviamente c'è già tutto un rincaro. Prima parlavamo della benzina che costa tanto anche il jet fuel, che credo sia il kerosene banalmente, che ha raggiunto tipo oggi è a $4.58 al gallone e qualche mese fa durante l'estate aveva superato la soglia dei $5, che è una specie di record. Quindi
1: totale,
0: tutto diventerà caro.
1: Ma il gallone che cos'è? Mi immagino
0: un gallone,
1: un fusto gigante.
0: Ecco, in America vanno
1: un
0: a galloni
1: pieno.
0: Credo che siano tipo 3 litri qualcosa,
1: ah, okay,
0: un gallone,
1: vedi.
0: Più o meno, e quindi giustamente
1: e la situazione non migliorerà, perché le notizie che leggiamo sui giornali tutti i giorni,
0: no, sempre peggio. Poi c'è la Pasqua, anche per la Pasqua lo diciamo sempre oggi che è il 21 di settembre, quest'anno cade il 28 di marzo Pasqua, quindi è molto, come si dice, alta. Ok, per cui anche lì sarà praticamente un attimo dopo il Natale arriva la Pasqua,
1: lo so, ma siamo appena ritornati, non abbiamo fatto in tempo ancora a disfare le valigie alcuni.
0: Alcuni, esatto. Vabbè, comunque, se volete, l'informazione è serissima per questo motivo. Quest'estate, nonostante costasse già tutto tantissimo, i prezzi erano contenuti perché avevano le compagnie aeree avevano già comprato il carburante prima,
1: sì, sì,
0: per cui l'avevano pagato poco
1: ed erano proprio contenuti, è quello che li definirei così,
0: brava,
1: prezzi contenuti.
0: Figurati adesso che hanno finito con le scorte, li devono comprare al gallone con queste cifre.
1: E allora cosa faremo? Staremo qui, Vittorio. Io sai cosa? Posso venire in vacanza da Natale con te quest'anno? Te lo chiedo così, in onda, in modo tale che ci sia una testimonianza, perché mi ritroverò nella stessa esatta situazione in cui mi ritrovo sempre. Quindi se scegli tu, mi chiedi e ti faccio poi il bonifico.
0: Va bene, adesso ti organizzo.
1: Anche un giorno di distanza.
0: Cioè che... In che senso? Che io,
1: no, è un'idea che ho avuto con Fede, per esempio.
0: Una bella idea.
1: Tipo, e tu vai il giorno prima, non so, in questa località. Io arrivo il giorno dopo.
0: Che io sono già andato via, però.
1: Sì, ma tu mi hai fatto tutto il percorso.
0: Ah, tu vuoi il percorso. Va bene, allora te lo fai.
1: Però
2: mamma
1: tranquillo.
2: Vittorio, ma quanta pazienza devi avere con quella Marisa.
0: Non lascia stare. Quindi non ci incontriamo mai?
1: No, per
0: si
1: tua,
0: può fare.
1: Ma per tua tranquillità,
0: certo,
1: mentale.
0: No, ma certo, sicuramente.
1: Se vuoi, io dormo anche in camera con te.
0: Nel lettone in mezzo. Dai, mettiamo una canzone, va che...

0: Grazie! Proprio la canzone col gran finale, questo. Sei in motel dal 2014 su Radio DJ, l'abbiamo ascoltata, ma abbiamo sentito anche un po' dei vostri messaggi. Senti qua.
1: Comunque il corso sulla Bibbia credo sia un format, perché anche a me hanno chiamato alle 10 di mattina, hanno suonato, e anche da me erano basse che si vedevano solo i capelli.
0: Vedi.
1: Quindi, sarà un franchising.
0: Sì, probabilmente, certo. Deve avere certe caratteristiche anche fisiche. Non sarà state le stesse, perché da Monza, direi dall'accento Roma, nello stesso giorno, in mezz'ora di differenza, di distanza. E poi quest'altro, se...
2: No, Vic, no. Gli dovevi dire sì, vorrei. E poi lì a quel punto loro non sanno che fa, perché è uno step che non hanno mai superato. Tutti gli dicono no, grazie.
0: No, grazie. E poi, stupendo.
3: Beh, ma qualcuno accetterà. Le persone che magari sono sole, dice pur di niente, mi parlo due ore della Bibbia.
0: Ma perché
3: ma almeno
0: no?
3: Chiacchiero con qualcuno. Mia madre gli avrebbe aperto.
0: Ovviamente.
3: Adesso, da vecchia, da giovane mai.
0: Cattivissima, da giovane.
3: Diceva, non aprire al prete. Dico, ma che ci fa, mamma? Vuole
0: ma
3: magari benedire la casa.
0: Certo, veniva, ti lasciava quindi il santino infilato dentro nella toppa e basta.
3: Sì, e anche un giudizio, perché scusate, ma cosa vi costa che vi benedica una? Tra l'altro sarebbe servito col senno di poi.
0: Lascia fare.
3: Poi, scusa. No, ti scrive Joey, dice: ciao Vico, ho appena sentito che ti sei pentito di non aver accettato il corso biblico. Ma non sei pentito, sono io che volevo farglielo fare. Comunque dice: se vuoi, io e mio marito ci offriamo per farti provare lo stesso corso a distanza.
0: Ah, perché
3: da remoto.
0: C'è anche a da remoto, in smart.
3: Sì. Ti prego, fallo.
0: Beh, adesso ci
3: Io non
0: penso.
3: Posso farlo perché so già tutto.
0: Scusate, facciamo così, possiamo fare solo la prova, poi ci penso.
3: Sì.
0: Come un trailer, diciamo, del corso, un quarto d'ora e poi ci penso.
4: La Guarda Genesi.
0: La Genesi.
3: Interessantissimo.
0: Vabbè, per chiudere c'è anche questo, sì.
5: Scusatevi, Vicchiamari, un'informazione. Ma non c'è una mensa Radio
3: no.
5: DJ,
3: no,
5: la mensa DJ.
3: No.
5: Che se non c'è vengo io, la apro. Vi faccio da mangiare a tutti dalle 8 del mattino fino alle 22 di sera. Wow,
0: bello. Mensa like DJ.
3: Ma magari. E sai perché non c'è? Perché tutti sono a mangiare le loro cose beatamente. Tanto in onda ci siamo noi. Il problema riguarda soltanto noi.
0: È vero, hai ragione. Però quest'anno il nostro obiettivo è avere una spina dedicata proprio della
3: per
0: corrente.
3: Per scaldare qualcosa.
0: Per mettere un piccolo microonde. Vabbè, senti,
3: anche
0: a proposito
3: poi
0: di cibo.
3: Io cucino e tutte le volte dici: ma come? Non ti puoi preparare? Ma poi come lo scaldo tipo con il fiato, tipo il bue e l'asinello.
0: Ora non punto proprio la friggitrice elettrica, sai quella.
3: Anche se quella ad aria.
0: Ad aria, esatto. Comunque ragazzi, parlando di cose da mangiare, qui c'è una grossa protesta nella scuola d'infanzia di Alba Adriatica, perché poi in qualche modo, sai, che crei un po' il precedente, magari potrebbe essere come idea abbracciata anche da altre scuole. Cioè praticamente non si possono più portare le merende per i bimbi direttamente da casa. Quelle fatte in casa, quando arriva l'intervallo ognuno ha nel suo zaino, la cartella esiste ancora, zaino.
3: Sì, ma alla scuola dell'infanzia vai con la cartella, non me lo ricordo più. Ma
0: gli zaini con le rotelle ho visto adesso.
3: Vai con il tuo grembiulino, che belli, quando li vedo passare qui sotto, sì. Che sono dei paperottoli, che vorrei dire uno me lo date.
0: Bellissimi.
3: Si può.
0: Vabbè, comunque dentro nel loro zaino quello che hanno...
3: Hanno la merenda, fatta dalla mamma, che adesso tra l'altro i bambini mangiano molto meglio rispetto a noi, no?
0: Come no?
3: Sembra che dici, chiedi a un bambino: ma qual è il tuo cibo preferito? La quinoa con il sale?
0: Sì,
3: ma ammazza.
0: Bravo bambino, però da dove arrivi?
3: Ma perché dipende anche cosa gli dai da mangiare, no? Alla fine. E quindi è molto giusto. La mensa è chiusa, apre il primo di ottobre, e per cui c'è il problema di dargli da mangiare a sti pupattoli.
0: Ci sono questi giorni di difficoltà. E allora praticamente i genitori hanno protestato, perché dicono: come facciamo senza la merenda? Hanno chiamato l'avvocato. Chiamo l'avvocato, chiamo la mamma, chiamo l'avvocato, e infatti ecco che sono arrivati tutte e due.
3: A proposito, ho visto ieri sera Rest in Peace su Prime, ovviamente l'ho visto tutto.

0: Ballo del cardinale, sai,
1: sì, esatto. Ah, purtroppo
0: ripieno
1: però
0: di polpettino e scamorza.
1: Purtroppo però le merende, quelle confezionate industriali o i panificati etichettati, leggo testualmente, quindi non proprio le cose fatte in casa, che però possono essere mangiate solo dai bambini che riescono ad aprirsene da soli, perché se qualcun altro, qualche adulto che aiuta di solito, interviene, a quel punto c'è la contaminazione e quindi
0: e
1: non
0: quindi
1: si
0: non
1: può
0: è
1: più
0: possibile. Io sarei stata in grandissima difficoltà, perché posso dire che non ho mai mangiato una merendina confezionata in vita mia. Mai.
1: Neanche quelle che schiacciavi, puh, esplodevano, quelle famose.
0: Mai.
1: Niente. Vabbè, ragazzi. Fare. No, niente. Mancherebbe. Adesso stai recuperando con le pepitas lì, come si chiamano?
0: Flautas.
1: Non so, la roba che finisce con la S come Benigni che parla in spagnolo. Aggiungo la S ed è fatta.

0: più in alto il titolo della canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, il best del sabato di Vic e Mari. A proposito di cose belle, questa settimana abbiamo parlato del fantastico mondo della schiscetta, e comunque chi porta la schiscetta da casa per la pausa pranzo è tendenzialmente una persona organizzata, cioè da una parte sicuramente vuole
1: risparmiare.
0: Questo
1: cosa vuol dire? Vuoi mettere te da una parte, che sei una persona precisa, ordinata e organizzata, e dall'altra parte me, che sono un macello. Però vedi, in questo mio fluttuare così morbido per il mondo, alla fine riesco a trovare la mia felicità.
0: Ma certo, ma ti dirò di più, questa notizia ti renderà ancora più felice, perché il mondo dell'interior design sta vivendo tutta una rivoluzione ribelle, leggo testualmente dall'articolo, sono allora, tutti matti, capito?
1: Allora, siccome io ero impegnata in altro e il Vic ha fatto da solo la scaletta della puntata, mi sorprende abbia scelto questa notizia sullo sciambolismo.
0: È stupendo, già dal nome.
1: Sciambolismo
0: è praticamente una grande rivoluzione, perché poi alla fine, cioè, diciamolo,
1: si è parlato per la prima volta di sciambolismo su British Vogue,
0: che noi leggiamo sempre, siamo
1: noi
0: abbonati.
1: Leggiamo sempre, sì, Vic, sì. Sei veramente, però io ero scusata perché ero a Genova ieri sera, ma tu non sei stato al Gran Galà.
0: Ah,

0: di Vogue alla sfilata dove ho visto Gianluca Gazzoli invece.
1: Io non c'ero, mannaggia.
0: Mi sarebbe sembrato strano non vederlo, tu no, Vic.
1: Io niente, no.
0: Ecco perché oggi leggi British Vogue per cercare di accreditarti nel mondo della moda.
1: Niente da fare, Anna Wintour non mi ha chiamato, porca miseria.
0: Ero Gianluca ha fatto la foto con Anna Wintour.
1: Certo, e ero a judo ieri sera. Comunque, il mondo dell'interior design, tutto matto, finalmente ci libera, perché alla fine non è tutto bianco e nero, non è che ci sono quelli precisi che sono sempre anche totalmente ordinati e i disordinati che sono quelli solo incasinati.
0: È
1: ci
0: una
1: sono...
0: vita che lo dico, Vic.
1: Ma certo, siamo tutti una
0: tu
1: via di mezzo.
0: Tu cerchi di togliermi credibilità,
1: no!
0: Perché la mia vita è uno sciambolismo.
1: No, allora c'è da dire che a quelli qua, all'interior design, tutti matti, li inviterei a casa tua a fare un giro una volta.
0: No, gli girerebbe la testa,
1: certo.
0: No? Però è giusto dire che il caos quotidiano viene trasformato in una forma d'arte.
1: Quella, allora, se tu hai un po' di confusione a casa, non devi mascherarla, nasconderla, cercare sotto, come fa Marisa, sotto il letto, sotto il tappeto, sotto i mobili della cucina.
0: Lì non devi mai guardare a casa mia,
1: mai.
0: Ma poi anche perché ti ferisci. Io spesso vado sotto i letti per cercare qualcosa e vengo ferita da una decorazione di Natale, da un puntale,
1: da un
0: centrotavola in cristallo,
1: dalle lame dei pattini della Cosner, ricordiamo che ci sono anche... Insomma, comunque, in breve, lo sciambolismo è quest'arte sublime di rendere le cose disordinate un qualcosa di artistico. Vi faccio due esempi veloci così capite. Se avete sul letto, adesso non dico stratificati i vecchi vestiti, però semplicemente una coperta in più, mettetela in un modo, cioè, capito, dai, come dire, fagli fare una specie di coreografia al letto, la coperta,
0: okay.
1: Non arrotolata e buttata, messa un po' ad angolo, come distrattamente,
0: dire,
1: lasciata
0: come distrattamente
1: lì.
0: L'ho appoggiata,
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: certo.
1: Bravissima, esatto.
0: Sì.
1: I libri che spesso magari sono in giro, va bene lasciarli in giro, io ce li ho così a casa tanti,
0: ma...
1: ce li ho impilati per terra, tipo colonna.
0: Sì.
1: Capito? E quello è sciambolismo.
0: È sciambolismo. Se io lo facessi a casa, la mia casa perderebbe 20 metri quadri, capito? È come un cappotto interno.
1: Lo so. Ma infatti adesso io ho cercato di salvarti con lo sciambolismo, ma non
0: quando
1: basta.
0: Vi criticano per il vostro disordine, seppur creativo, voi dite è sciambolismo.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
11: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Non voglio essere

0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Jungle con Sunshine su Radio DJ, l'ultima parte di Vic e Mari fino a mezzogiorno, e anche nel nostro best ci ricolleghiamo con Beatrice Dondi, che non so se è nella redazione dell'Espresso in questo momento. Beatrice?
1: Buongiorno amici, sì, passo da una riunione di redazione a una riunione con voi, è meraviglioso.
0: Beh, niente male.
2: Okay. Con la stessa profondità, lasciami
1: sì.
2: dire.
1: Assolutamente. Scivolo sopra tutto, persino la TV.
0: Certo. Allora Bea, come sempre qua pronta a presentarci un programma che non so se è in anteprima, no, in questo caso è già disponibile, quindi l'abbiamo anche visto.
1: È già disponibile, vi volevo raccontare di Rost in Peace 2, perché sono andata prima all'anteprima, che è stato praticamente un altro spettacolo, uno spettacolo, e poi ho visto il programma che va su Prime Video, sono 6 episodi. Di un programma che secondo me è il sogno di tutti noi, cioè ci sono 5 personaggi famosi per lo più televisivi che vengono letteralmente massacrati da 4 comici perché l'occasione è che i VIP, diciamo, sono defunti.
0: Sì.
1: E la cosa bellissima, cioè il sogno di tutti noi, si avvera. Perché? Perché tu li massacri anche senza senso di colpa, perché poi questi risorgono e a loro volta massacrano i comici. Quindi è un do death che generalmente al povero dello spettatore un po' manca.
0: Certo.
1: Allora, chi sono questi super VIP? Sono veramente dei personaggi, perché Simona Ventura, Asia Argento, Alessandro Borghese, Cruciani e Fedez. Cioè, diciamo che Prime Video 2 soldini ce l'ha spesi.
0: Certo.
2: Aveva budget alla seconda.
1: Aveva un piccolo budgettino. A condurre il tutto è una luminosissima Michela Ciro, alla quale io personalmente affiderei un paio di palinsesti. E invece, insomma, diciamola. La vedeva inconsolabile.
2: No, voglio dirlo anch'io, Michela Giraud grandiosa, non so come dire, è proprio perfetta.
1: Le si vuole bene, veletta compresa.
0: Sì,
2: nonostante la veletta.
0: Sì,
1: perché diciamo che il gioco funziona e onestamente fa abbastanza ridere, cioè nonostante, come dire, nella prima stagione si fosse rivelato poi il senso del programma, ma di solito le seconde stagioni non funzionano mai così. Invece questa fa abbastanza ridere perché i comici fanno il loro mestiere, ma c'è poi tutto un lato, come dire, improvvisato, se tu hai montato, che ti dà un po' il sapore della comicità, quella di una volta, insomma, perché tu cogli una battuta e ci elabori sopra.
0: Certo.
1: La cosa che poi fa molto ridere è che i VIP massacrati si divertono come i pazzi. Cioè, vi dico solo che Fedez, per esempio, ride dall'inizio alla fine per sei puntate, senza proprio, non gliela fa. Vi dico solo che si diverte talmente tanto che non lo dice né la mamma né l'avvocato, per dare un po' il senso al tutto, no?
0: Sì.
1: E per cui vabbè, le battute ovviamente non me le spoilero, però tipo Asia Argento viene definita la Barbie di San Patrignano, ecco. Beh, questo è un po' il senso del tutto. Anche io ho fatto più che un riflettino, proprio un'amara constatazione, cioè, perché se ci pensiamo, no? La televisione nostra spesso assomiglia un po' a una veglia funebre, e quindi in qualche modo ci si ritrova, però purtroppo c'è assai poco da ridere, e su questo spenderei un velo velato, ecco.
0: Un velo velato, brava, grazie come sempre. Alla super Beatrice Dondi, che leggete sull'Espresso, sentite da noi, ma a questo punto il prossimo mercoledì la potete anche seguire su Instagram. Ciao Bea!

0: Rocky 1987, Kylie Minogue, La voglio vivere come una canzone, sigla per Lorenzo Campagnani.
1: Questo grande momento nel quale lui sfoga tutte le paturnie, diciamo, della sua settimana lavorativa e finalmente esprime il suo talento e ci massacra.
2: Io sono serenissimo, è che proprio meritate.
0: A prescindere.
2: Non dipende da me. Tra l'altro vi volevo ringraziare perché la gente mi ferma per strada.
0: Incredibile, è incredibile.
2: Ma veniamo ad altro, veniamo al nostro telefilm che ricordiamo con affetto come pochi altri, ci ha rovinato le vite. Oggi parliamo di Pippi Calzelunghe.
3: Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farà.
2: Eccola. Immercescibile. Arrivata su Rai 1 negli anni 70, quindi insomma parecchi anni fa, ancora oggi riesce ad ammorbare le nostre piccole creature con rifacimenti, cartoni animati, pupazzi in 3D, non è mai finita. Diciamo,
1: libri, io stavo per comprarlo in libreria l'altro giorno.
2: E quello è proprio, diciamo, da dove tutto è nato, pur essendo in realtà la storia di una bambina che in un mondo normale sarebbe stata semplicemente presa a carico dei servizi sociali, si sarebbe chiamata la protezione animale, polizia, carabinieri, guardia di finanza e pure la forestale, perché
1: sì. E invece diventava un modello di riferimento, almeno per me lo è stato, e guarda com'è andata a finire.
2: Esatto, creando tra l'altro un casino che in confronto la famiglia del Bosco era un incidente tra trattori per il quotidiano La Cronaca di Biella.
0: E finiva lì, certo.
2: Finiva lì. Pippi Calzelunghe, tutti lo sanno, vive da sola a Villa Colle. Si aggira per le strade su un cavallo bianco a pua neri. Sai che non l'ha mai visto un cavallo dalmata in giro per la propria città. Una scimmietta sulla spalla che per molto meno Rita De Crescenzo, la nota influencer di Rocca Raso, recentemente l'hanno messa in croce.
1: Solo per quello, tra l'altro.
2: Che adesso io dico, una non può nemmeno portarsi a casa una scimmia dalle vacanze. Ma che mondo sta diventando?
0: Che vergogna.
2: Roba da pazzi. Niente, Pippi Calzelunghe prosegue imperterrita vestita con una clochard, non si capisce perché, pettinata con due trecce arancioni che stanno in su contro la gravità e portando come unica spiegazione la sporcizia, l'unto, perché questo non si spiega, non si capiva. Scarpe più grande di sei numeri, una forza disumana capace di alzare il cavallo con una mano.

0: scena lei affronta la sua quotidianità un po' da selvaggia, da ribelle, che ogni volta riesce a far finire i poliziotti sui tetti, incarcerati, sì. Non si capisce che i poliziotti siano, diciamo,
1: un po' dubbio, tonti,
0: dubbia,
1: sì.
0: Sì, un po', sì. Sì. E anche chi la vorrebbe portare in orfanotrofio. Lei sì. va in orfanotrofio, lei va dritta per la sua strada, come campa, vi domanderete,
1: già.
0: Grazie a un tesoretto lasciato dal padre, che si dice un pirata, che poi è diventato capo di un'isola, ma in tutto ciò ci pensa minimamente a portartela con sé. No,
1: no, no, no, la lascia lì,
0: da sola,
1: certo.
0: A casa con le scimmie e i cani. Deve essere stata un tipetto questa tipica
2: Zenobia. Pirata,
0: Lei non va a scuola, no. Si nutre di frittelle che cucina sul pavimento, l'igiene,
1: sì.
0: ciao.
1: Sì.
0: Dorme con la testa ai piedi del letto e i piedi sul cuscino, insomma, sì. proprio non le va di essere come gli altri.
1: No.
0: Una storia quindi di un'adolescenza ribelle che sfida le regole e la pedagogia,
1: sì.
0: che ha fatto infuriare all'epoca i ben pensanti, che ora però, come contrappasso, si beccano il matrimonio dei me contro te pagando pure una faccata di soldi, quindi conviene stare zitti, conviene stare zitti.
1: Certo.
0: Comunque una favola di grande successo che arriva dalla Svezia e che ci dice sì. che i paesi del nord sì avranno uno stato sociale che funziona, ma tutto quel freddo alla lunga non fa benissimo,
1: picchia
0: no.
1: in testa,
0: no, picchia bene in testa, è così ragazzi, ve lo dice Lorenzo.
1: Bravo Lorenzo Campagnari, ma
2: seguitelo, dai, fategli questa cortesia.
1: Se
2: non fategli comprare una scimmietta per poter avere altri follower.
1: Ci sentiamo il prossimo venerdì, baci.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vedi che alla fine, come regalino proprio finale,
1: è bellissimo,
0: come ultimo colpo.
1: Se poi ti senti forte puoi pure andare oltre, ma poi lo vedi te. Guarda, io mi fermerei, Vic. Quel che fatto è fatto, incorniciato.
0: Sì, bello, bello. Dai, l'appuntamento con Vic e Mari, il best del sabato, finisce qui.
1: Finisce qui, ma ritornerà

0: Italia.
1: Certo. In occasione delle festività.
0: Ma ve lo dico io
1: vengo
0: quando?
1: Rispolverata.
0: Potremmo rispolverarti verso Natale, un pochino a Pasqua, anche se lì è più difficile. E poi quel giugno-luglio alla grande proprio. Già te lo dico.
1: Sì, fino a settembre inoltrato dell'anno prossimo. Vabbè, ma avremo modo di avvisarvi per tempo.
0: Certo, amici, passate un fantastico weekend. Noi ci sentiamo lunedì puntuali alle 13. Baci.
1: Baci
0: a tutti.
2: Ma che bella puntata, Vicky e Mari. Proprio bella.
3: Bella vita, beati a voi.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
4: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
9: Respira, sei in Trentino.
7: Muy Tomás è una collezione
6: di oggetti da collezionare.
7: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
6: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
7: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
6: Perché Muy Tomás?
7: E perché no? Muy Tomás, never enough.
6: Scopri di più su muytomas.com.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. Eni stabilisce un tetto ai prezzi nei propri distributori di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. La misura entrerà in vigore lunedì, durerà un mese, ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Il governo apprezza e definisce l'iniziativa un lodevole atto di attenzione all'Italia, ma gli autotrasportatori minacciano lo sciopero e chiedono di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Trump, stando a quanto riferito dal Wall Street Journal, avrebbe rifiutato la proposta di tregua di 7 giorni avanzata dall'Iran per ripristinare il normale transito marittimo nello Stretto di Hormuz e avviare i negoziati su un accordo finale con gli Stati Uniti. In cambio, Washington avrebbe dovuto revocare il blocco navale sui porti iraniani. Intanto il presidente americano sul suo social Truth ribattezza Hormuz Stretto di Trump. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale, lo rende noto la Casa Bianca. E nelle scorse ore il New York Times ha fatto sapere che i sistemi di OpenAI sarebbero sfuggiti al controllo della società e ha interferito con alcuni siti web del governo americano. Nessuno degli incidenti avrebbe rappresentato una violazione della sicurezza, ma si è trattato, viene reso noto, di casi in cui la tecnologia ha manifestato comportamenti imprevisti. Ora in Italia è attesa la fissazione dell'udienza di convalida per i 3 fermati dopo il ritrovamento di un cadavere fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. La vittima è un 39enne di Chivasso, gravemente indiziato di omicidio, e un 26enne. Fermate inoltre 2 donne accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel tardo pomeriggio, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, il pontefice volerà verso Lourdes, santuario mariano sui Pirenei francesi. La prima tappa odierna è la Maison Bachita, un centro di accoglienza per migranti. L'aeroporto di Catania ha sospeso i voli fino alle 16 di oggi in seguito all'attività vulcanica in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Siamo allo sport e calcio. Dopo la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro il Belgio per 2-0 nella prima di Nations League, l'Italia tornerà in campo ora lunedì contro la Turchia, poi la sfida alla Francia del 2 ottobre. Formula 1, alle 13 scatta il Gran Premio dell'Azerbaigian, in pole c'è Russell con al fianco Leclerc. Parte dalla 16ª piazza invece Kimi Antonelli, dopo l'incidente che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla qualifica.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Alessandro Lettieri, una buona giornata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.

0: tempo qua.
1: Com'è? Calma.
2: Com'è che sei così elegante?
1: Perché devo andare in un posto a prendere un premio.
2: Ti premi ancora?
1: Sì, ancora incredibile. Veramente non capisco così.
2: Ma tu ieri hai fischiato?
1: No.
2: Ecco.
1: Ieri facevo la telecronaca. Allora, secondo me è giusto che i tifosi abbiano una reazione emotiva, perché è quello che loro devono avere, una reazione emotiva. Nei commenti, secondo me, è meglio non averle, le reazioni emotive. Allora, io dico, ma cosa abbiamo presente, a che livello abbiamo iniziato questa nuova avventura, no? Allora, abbiamo iniziato al livello più basso possibile. Ma cosa vi aspettavate? Che in due allenamenti e quattro giorni la nazionale improvvisamente diventava la campionessa del mondo?
2: Non fare ragionamenti intelligenti, ti prego, dai. Diciamo,
1: cioè, bisogna avere pazienza. Cosa vi aspettavate? Che Romano, che manco sapeva che era italiano fino a cinque giorni fa,

0: entra in campo, la prima con l'Italia, 2006, a Roma, dove tra l'altro è cresciuto da ragazzo, e improvvisamente diventa Rodri. Oppure si può dare un giudizio dopo 50 minuti brutti, ma 50 minuti, aspettate,
1: vai avanti,
0: piano.
1: Che sta andando bene, vai avanti.
0: Andando bene.
1: Vai avanti.
0: Alcune cose mi hanno un po' più preoccupato, per esempio la fragilità difensiva del primo tempo mi ha fatto capire che i movimenti che evidentemente avevano studiato non erano stati compresi. Alcune cose non le capisco tanto, ci sono dei giocatori che secondo me forse in nazionale li teniamo lì, ma magari è meglio provarne altri. Parlo per esempio di Lorenzo, che a me è un giocatore che piace tantissimo, però hai Caiode, prova Caiode magari alla prima. Però capisco anche che non puoi giocare con Caiode, Coppola, Romano, tutti alla prima esperienza, perché rischi l'imbarcata con una squadra.
1: Poi ricordiamo una squadra che è arrivata ai quarti ed è uscita con la Spagna recentemente, colpi sì. In Merino all'ultimo minuto.
0: Su papera di Lammens, che ieri tra l'altro fa un prodigio che poteva dare l'1-1.
1: C'è l'errore di Scalvini, ci sono anche tante altre cose.
0: C'è l'errore di Scalvini, c'è l'errore di Romano. Diciamo che il primo tempo è stata una gran confusione. Nel secondo tempo io ho visto qualcosa in più. Non accetto neanche il voto politico. Cioè, quando fai le pagelle non è che puoi dare tutti 5, al massimo 5,5, perché alcuni giocatori hanno giocato in maniera diversa. Donnarumma 6,5, ma che doveva fare Donnarumma per prendere 7,5? Ha prese tutte
1: nel primo tempo sicuramente.
0: Poi Cambiaghi ha giocato una buona partita, Ken ha giocato una buona partita, per esempio Calafiori ha preso lo stesso voto del resto della difesa, ho visto su molti giocatori, non è vero, Calafiori ha giocato una buona partita. Poi ci dobbiamo fare delle domande su alcuni giocatori, perché Tonali, se è quel giocatore che tutti dicono essere, io ho qualche dubbio, ma se tutti dicono essere quel giocatore, cioè il nostro giocatore, allora un po' di personalità la devi mettere in campo. Un po' di personalità in campo, non puoi giocare.
1: Io vorrei
0: e sembra quasi
1: Emiliano.
0: Che tu dica io sono in Premier.
1: Emiliano dice sì, si calma, che cominciamo a saltare anche gli europei, ma adesso già il pregiudizio, no? Poi dai, sinceramente, se riprendi i Mancini, come si può tornare ad avere fiducia? È l'ultimo che ha vinto qualcosa, a parte Lippi nel 2006.
0: Ha vinto nel 2021. Ha
1: se mi dici mi sta sulle balle per la rabbia, non mi piace, i capelli zazzaroni, un po' più corti lui quello corto. Io posso capire che non ti possa piacere, voglio dire, però mi devi dire. Allora, abbiamo avuto Spalletti che è un suo allenatore, è andato male. Abbiamo avuto Gattuso, è andato male, che adesso è primo in classifica.
0: Certo.
1: Abbiamo avuto Ventura, è andato male. Volevano Guardiola?
0: Sì, ho capito, ma
1: volevano, no, perché non cosa possibile. Guardiola?
0: Per rivoluzionare tutto, ma non è allora, Guardiola per rivoluzionare tutto. Ieri avremmo visto magari altre difficoltà, perché comunque sempre due allenamenti ci hanno dietro. Io credo che nel corso delle quattro partite, puoi anche perdere a Bursa, puoi perdere male con la Francia, io credo che nel corso delle quattro partite vedremo dei miglioramenti. Io di questo sono abbastanza convinto.
1: Anch'io.
0: E comunque c'è bisogno di un po' di tempo. E della Nations League, francamente, anche se retrocediamo, chi se ne frega. Io vi voglio ricordare che la Svezia era in Serie C in Nations League e è andata ai mondiali perché vincendo il girone di Serie C ha
1: Hai
0: potuto
1: detto
0: fare
1: tutte
0: gli spareggi.
1: Tutte cose che condivido dopo quanti anni che siamo insieme?
0: Una ventina.
1: Ci sentiamo un pezzo, poi torniamo con Andrea Ranocchia.

0: Ecco, vedi, se oggi potevamo chiamare uno,
1: sì,
0: e parliamo di salute mentale alla base della performance sportiva,
1: sì,
0: era professor Andrea Ranocchio. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, spieghiamo subito cos'è questo Athletics Mind, perché tocca un argomento molto delicato. Noi vediamo ormai negli ultimi anni che, diciamo, gli atleti sottoposti a grande pressione molto spesso poi cadono, no, in depressioni o paradepressioni.
2: Sì, ma sempre di più, no? A partire dai giovani, ma anche non professionisti. Insomma, noi con la nostra piattaforma stiamo vedendo che tante famiglie ci chiamano per seguire i propri figli, magari hanno 12, 13, 14 anni, perché ora non è più come una volta, le pressioni comunque partono da molto giovani. E poi lo rivediamo, parlando di calcio, è quello che dico sempre: immaginate quanti talenti noi perdiamo ogni anno, ogni mese, perché magari tecnicamente sono bravi, fisicamente, insomma, le tecnologie, i studi ci hanno portato a dei livelli molto alti, però la parte mentale è molto sottovalutata, e in verità è una parte fondamentale, perché poi se il ragazzo, quando deve fare un'azione, una partita, un post partita, un infortunio, e non riesce a superarli, lo perdi fondamentalmente. Quindi perdi talenti, perdi valore, no, nello sport.
1: Calcio,
2: soprattutto l'abbiamo visto negli ultimi anni, no? Sì. Tantissimi.
1: Io, Andrea, credo che alla base del problema, ed è una battaglia che condivido con voi, alla base del problema c'è lo stigma, no, che c'è stato per esempio per le nostre generazioni, che andare dallo psicologo o, diciamo, curare la parte mentale di se stessi corrispondeva a essere matti. Questo era stigma che io personalmente ho superato. Io lo dico sempre, io vado da un psicologo ormai regolarmente da qualche anno.
0: Vedi che non faccio battute?
1: No, non fai battute perché è importante.
0: No,
1: perché come vai dal dentista, devi andare anche a curare la tua mente e la tua anima.
2: Sì, purtroppo lo psicologo è visto come che vado lì perché sono malato. In verità no, lo psicologo affronti tantissimi argomenti di te stesso, della tua vita, no? Parlando poi di sport, dal punto di vista anche sportivo, no? Affronti determinate cose che ti succedono giornalmente, magari non hai strumenti per superarli. Quindi ti dà degli strumenti per superare le difficoltà, ma anche il momento bello, no? Perché magari quanti arrivano all'apice, no? E dopo non trovano più motivazioni, no?
0: Andrea, fondamentalmente è un'evoluzione del mental coach, per il fatto che siete voi anche ex calciatori importanti a dare un contributo, o non ho capito una mazza?
2: No, sono due lavori diversi. Diciamo che il mental coach lavora sulla prestazione, no?
0: Sì, esatto.
2: Che però naturalmente il coach sì, fa dei corsi, però non è che è specializzato in psicologia. Noi abbiamo dentro i psicologi, perché poi quando vai a lavorare con la testa delle persone, dei ragazzi, soprattutto giovani, se non hai studiato, se non sei specializzato in quello, rischi di fare dei danni giganteschi. Io
1: psicologi della mia
2: carriera. Esatto, sono psicologi fondamentalmente, sì, che sì, poi non prendono un master con un indirizzo sportivo, quindi sono certificati, non è che sono.
0: Certo, facciamo un esempio di ieri, no? Francesco Romano del 2006, 20 anni, fa 5 partite in Serie A, va in nazionale, esordisce in nazionale un'opera della Nation e viene considerato uno dei colpevoli responsabili della sconfitta. Qualcuno dice: torna a Cagliari, sarà in qualche modo condizionato negativamente, quindi

0: calcio italiano, che comunque è un calcio che ha tante pressioni, viene fischiato la prima partita in nazionale, immagino oggi come può stare, insomma, sicuramente non sarà felice, ma io mi auguro che abbia qualcuno vicino, no, che gli possa dare una mano, perché
1: Certo.
0: poi gli fa affrontare determinate cose, fa anche, diciamo, prendere coscienza, no, perché del momento suo personale, o comunque gli dà gli strumenti per dire: aspetta, ha fatto una partita, ha fatto poche partite in Serie A,
1: Certo.
0: quindi datti tempo. In Italia purtroppo non abbiamo tempo, non diamo tempo ai ragazzi di crescere. Però, e per questo dico, avere una persona che comunque ti dà una mano, che non può essere un amico, non può essere un compagno di squadra, forse può essere allenatore, che è il primo psicologo della squadra, dovrebbe essere, però fondamentalmente sei da solo,
1: Ecco, diciamo
0: quindi devi
1: un'altra
0: dare.
1: cosa, scusa Andrea se interrompo, sono tante, il tempo è poco. Il bono psicologo, come sai, è stato esaurito subito, no? Nel senso che c'è stata talmente tanta richiesta che il bono è stato esaurito. Per quindi, ma secondo me questa cosa è proprio figlia dei tempi. Cioè, 30 anni fa, 40 anni fa, questo tipo di problema non era avvertito perché eravamo più strutturati probabilmente. Oggi i tempi nuovi, i social e altre cose.
0: Però ti portavi dietro delle cose per
1: Ti
0: tutta la vita.
1: portavi dietro le cose della vita, però secondo me oggi hai un condizionamento a dell'umore che deriva anche da quello che
0: Certo,
1: i
0: dagli
1: social ti
0: stimoli che
1: trasmettono.
0: ci sono,
1: Esatto,
0: certo.
1: negativi peraltro.
0: Certo, ma totalmente diverso. Insomma, oggi per un ragazzo la pressione inizia da subito, a 12-13 anni c'è la pressione perché magari vai a campo sotto casa e l'avversario non riesce a, diciamo, i tifosi avversari, i genitori avversari ti insultano, insomma è molto complicato adesso per i ragazzi, però diciamo che il fatto che tanti sportivi ne stanno parlando, questo sta aiutando questo movimento, perché tante squadre, diciamo, tanti club, squadre, federazioni investono tanto nelle strutture, negli allenatori, nel pallone più bello, nel campo perfetto, ma dopo se il ragazzo, quando deve fare un'azione, un qualcosa, si blocca perché è un blocco emotivo, perché magari a casa litiga con la moglie, con la fidanzata, con l'amico, i genitori mettono pressione, tu quel ragazzo lì lo perdi, quindi investi
1: Certo.
0: tanti soldi in tanti altri settori, e in questo settore qui, che è quello che ti fa prendere decisioni, non investi. A me, io divento matto in questa cosa qua,
1: E
0: divento
1: questo,
0: matto.
1: Andrea, è il limite degli algoritmi che gli
0: Già.
1: statistici considerano e invece spesso non viene considerato. Cioè, tu puoi scegliere un giocatore con l'algoritmo, ma poi gli devi pesare
0: Certo.
1: l'anima. E pesargli
0: Esatto.
1: l'anima non lo puoi fare statisticamente, lo devi fare Un'ultima cosa,
0: personalmente.
1: Andrea, devo andare
0: D'accordissimo.
1: sulle robe prosaiche. Ieri sera come l'hai vista la nazionale? Qual è secondo te il punto di critica?
0: Sarà complicatissimo, sarà complicatissimo ricostruire un gruppo sano, forte, perché comunque adesso anche tutto l'ambiente, no? Poi vediamo, insomma, si è un po' spento l'ambiente intorno alla nazionale, insomma, sono successe tante cose negli ultimi mesi e sicuramente hanno portato anche un'immagine un po' negativa. Dovranno ricostruire tutto da capo. Vediamo se il mister ci riuscirà. La cosa che mi spaventa un po' è che comunque sì, ci sono giocatori comunque forti in nazionale, però la cosa che mi spaventa è che non hai, cioè quelli che convoca, quelli che lascia fuori dalle convocazioni comunque non ci sono, nel senso non hai tanta scelta. Anche davanti c'è, cioè Pio, sta diventando un grande giocatore, per fortuna, perché se no davanti avevi lui e Kim fondamentalmente per costruire un'Italia forte nei prossimi anni. Quindi non sarà facilissimo per ricaricare un po' l'ambiente, no? C'è
1: Beh, però devo
0: tanto
1: dire, dopo
0: malumore.
1: 12 anni così è normale che non sia facilissimo. Cioè, che
0: Non è
1: ci sia una
0: facilissimo.
1: disaffezione, un disamore, è chiaro, c'erano 47.000 spettatori ieri per la prima della nazionale e molti invitati. Comunque, Andrea, noi ti ringraziamo, ricordiamo Athletics
0: Grazie.
1: Mind. Hai qualcos'altro da
0: Grazie,
1: suggerimento da darci su
0: ragazzi.
1: com, ecco, uno va. È da provare. Grazie Andrea Ranocchi, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Sull'attacco poi
0: Ciao ragazzi,
1: faccio un
0: ciao.
1: parallelo che Nel parallelo?
0: Faccio un
1: Fa un parallelo.
0: parallelo.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sai che ieri ho conosciuto un ragazzo per di 27 anni molto in gamba, che fa il trapper, ma suona anche jazz e tutto il resto, che si chiama Fresh Mula.
2: Ah, non lo conosco, lo conosceva sicuramente mio figlio.
1: Tuo figlio lo conosce per forza, perché ha aperto Tyler the Creator di concerto, naturalmente, quindi gli faccio un grande saluto. Gli ho parlato, veramente, come dici tu, i giovani sono forti, cioè sono giovani veramente in gamba.
2: Ma sì, ma
1: quindi
2: è così.
1: Io e te dovremmo andare a nasconderci e lasciare tutto ai giovani.
2: Ma noi possiamo essere una piccola stampella di esperienza per la loro crescita, questo secondo me dovrebbe essere. Però il parallelo che volevo fare sugli attaccanti italiani, allora, reggiti forte.
1: Sono pronto.
2: Raimondo.
1: Sì.
2: Del Frosinone.
1: No, il mio idolo.
2: Può essere il nostro nuovo Schillaci.
1: Sai che è cresciuto a Bologna, no? Poi da Terni,
2: sì,
1: Antonio.
2: Sì, però secondo me può diventare il nostro nuovo Schillaci.
1: Ma magari.
2: Cioè il nome improvviso che arriva e sconquassa tutto. Io dico,
1: a te piace Raimondo perché ti ricorda Raimondo Vianello e tu con una Benedetta fate.
2: Ma no, magari, sì. Però Raimondo mi è piaciuto molto in queste prime giornate, proprio come atteggiamento, anche oltre che per il fatto che sì.
1: È giusto che di calcio possono parlare tutti. Questo evidentemente con correttezza, non con competenza, la competenza è un'altra cosa, ma con correttezza, con pulizia.
2: Ma questo è un interessante
1: però questa cosa
2: argomento.
1: Questa cosa di dire con l'Italia di Baldini avremmo vinto, sono quelle cose, se ci fosse stato Conte avremmo vinto o Guardiola o una, ma chi ve lo dice? Chi ve l'ha detto?
2: Poi avrebbero incontrato le stesse difficoltà.
1: Cioè non è che improvvisamente nascono una fioritura di calciatori straordinari per cui noi in 3 giorni barabam diventiamo una grande nazionale. Cioè ci vuole, come direbbe qualcuno, calma. Quindi calma, almeno inizialmente. Siamo partiti da sotto zero e da sotto zero sicuramente ricresceremo, ne sono estremamente convinto.
2: Anch'io sono convinto di questo, perché c'è comunque anche il materiale. Bisogna inserirlo piano piano, perché se tu fai una squadra sempre di giovani e poi prendono un'imbarcata come Romano, poi li perdi per sempre. Quindi ci vuole un mix. Tra l'altro anche il Belgio di ieri era un mix, perché il Belgio aveva Tielemans, aveva De Bruyne e poi aveva i Moreira, aveva
1: Gotz,
2: questo
1: Gotz che
2: mi è piaciuto tantissimo, infatti l'ha preso subito Paris Saint-Germain. Prima di andare in pubblicità permettimi un ricordo, che è quello di Elena Piero.
1: Assolutamente,
2: spero di non commuovermi, cioè

0: di finire il discorso, 35 anni di lavoro insieme, era una della vecchia guardia di Sky dal 19 agosto 1991, quando ci siamo trovati sì. noi a iniziare il percorso del.
1: Voi mi avete detto una cosa bellissima, io non la conoscevo, la conoscevo soltanto come telespettatore e mi dava un'impressione molto positiva. Tu mi hai detto, è una persona che ha sempre lavorato, non ha mai parlato male di nessuno, mai, non ha mai detto, non è come noi, che una parolaccia.
0: Non ha mai detto una parolaccia, non ha mai parlato male di nessuno, non si è mai lamentato una volta, non ha mai pensato che il suo lavoro fosse più importante, è sempre stata vicina alla famiglia. Guarda, veramente.
1: Quello che mi ha molto colpito, che qualcuno che la conosceva mi ha scritto, è che lei aveva intenzione di stare un pochino più col marito, di fare un po' di viaggi.
0: Bello, lo ricorda anche Bertolucci, noi lo sapevamo. Aveva un po' il pensiero di viaggiare con Sergio Velli, che abbraccio tantissimo insieme alla figlia. Tra l'altro si erano conosciuti a Teleplus, si erano sposati lì, quindi noi abbiamo vissuto anche tutta questa storia.
1: Quindi ricordiamo una grande Elena Pero, assolutamente. Quindi tra pochissimo torniamo, parleremo ancora di nazionale naturalmente. 347 342 5220, la vostra sinteticamente: qual è secondo voi la più grande responsabilità o il più grande responsabile di questo, non sfascio, perché stiamo uscendo dallo sfascio, speriamo di uscire dallo sfascio
0: di questo anno.
2: Tifa Sport sa quanta determinazione e tenacia ci vogliano per avere una marcia in più. Suzuki ci mette lo stesso impegno nel ricercare una mobilità sostenibile, grazie a tecnologie sempre all'avanguardia. Auto ibride, elettriche e anche 4x4 All Grip, per il massimo dell'efficienza e della libertà. E con la stessa passione, Suzuki scende in campo al fianco di pallavolo, calcio, ciclismo, rugby, sport del ghiaccio, triathlon e canottaggio. Suzuki è davvero l'auto dello sport italiano. Suzuki, l'auto dello sport italiano. Suzuki.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: house.fileni.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura XPIR?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Pronto?

0: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
3: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
4: Simarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: un po' di messaggi perché sono alcuni molto belli.
1: Io ne ho letto uno: la Juve deve tornare ad essere leader della nazionale. Va bene, ma è peccato che la Juve abbia rinunciato al blocco italiano che l'aveva sempre contraddistinta.
0: Però. Michele dice: ciao, vi seguo spesso con piacere mentre preparo il pranzo. A me disturba molto avere il nuovo Mancini come allenatore. Come può fare un discorso motivazionale nei spogliatoi facendo riferimento all'orologio e al privilegio di vestire quella maglia? Lui, per ragioni di soldi, ha scelto di andarsene. Per esempio, potrebbe dire: ragazzi, io ho sbagliato, vi garantisco che non lo rifarei mai più, perché nella vita si può anche sbagliare.
1: Poi su quella vicenda io ho la mia idea, che non sappiamo esattamente come
0: sono
1: andate
0: comunque,
1: le cose.
0: In ogni caso, comunque, prendiamola per quello, certo, che è. Cioè, nella vita si può sbagliare, no?
1: Certo.
0: I valori sono importanti, la nazionale, certo, è importantissima, per cui io per 3 anni non gli ho parlato, quindi non è quello, certo, conoscendolo.
1: Ma nessuno, cioè, tutti siamo stati molto duri con lui.
0: Però ha chiesto scusa tante volte, ha capito di aver sbagliato, e si può anche dire: ragazzi, io ho sbagliato, la nazionale è la cosa più importante che esista.
1: Anzi, è quello che può dire a Romano oggi: guarda che anche a me nella vita è capitato di sbagliare, ma si può tornare indietro. Cioè,
0: senti questa, Riccardo Franzini: chiaro che gli ultimi anni esalperano i giudizi, ma non chiamiamolo sfascio, altrimenti Lippi che esordì nel 2004 perdendo 2-0 con l'Islanda, come lo definiremmo? Questo è un ragionamento di un'intelligenza.
1: Allora, questo io non lo volevo dire, diciamo, io non sono scaramantico, un pizzico. Tutte le nazionali vincenti hanno incominciato il percorso malamente, ma perché è proprio nella fase progettuale che tu devi accettare questo. Io vi dico, accetto anche di retrocedere in Nations League se il progetto porta qualcosa. Non possiamo pensare di ripartire da zero con 10, è impossibile.
0: Fabio, ho acquistato il Guerin Sportivo del 93, mi sei tornato in mente tu con settimana gol e Chappi Chapuisat, esattamente. Poi,
1: che bel giocatore, pensa che Chappi Chapuisat,
0: Stéphane Chapuisat,
1: è stato uno dei pochi giocatori che ha sostituito il papà in una partita, quando il papà era sceso in terza divisione e lui cominciava.
0: È vero. Poi c'è Nico, mi pare, che dice: aspetta, secondo me ne ho veramente tanti. Buongiorno ragazzi, secondo me dobbiamo avere un po' di pazienza con la nazionale italiana. Guardiamo quello che è successo alla Grecia dopo anni di delusioni, diverse qualificazioni mancate. Euro 2016, Mondiale 2018, Euro 2020, Mondiale 2022. Sì, la pazienza, però noi non siamo in grado di praticarla in Italia.
1: No, è per questo che era difficile parlare di un progetto a 4, 8, 12 anni, insomma, bisogna parlare di un progetto che è giusto costruire, ma bisogna farlo in fretta.
0: Poi Gianni dice:
1: però non in 4 partite, io spero di vedere un miglioramento in queste 4 partite, già sarebbe un passo in avanti.
0: Poi dice Fabrizio Casolaro: ma oggi però non lo dobbiamo perdonare perché?
1: Cioè, perché? Perché ci sono delle sentenze magari? Perché è diverso? Perché è diverso che...
0: Io francamente l'ho perdonato personalmente.
1: Ma a me non interessa neanche, però è diverso quando ci sono delle sentenze o quando c'è un errore, diciamo, etico.
0: Davide Guarnieri: facile dire ho sbagliato con le tasche piene. No, tasche piene, poi è tornato abbastanza in fretta dalla rabbia.
1: Sì, diciamo che non è che ci avesse vuote prima,
0: no,
1: prima non è che gli ha cambiato
0: vuote,
1: molto.
0: Sì, anche uno che comunque ha vinto, dai, secondo rispetto. Cioè io rispetto chi vince, rispetto anche chi gioca bene, però chi ha vinto nella vita, no? Chi riesce nel calcio, nello sport, chi vince ha qualcosa più di noi.
1: Non c'è dubbio, cioè, bisogna solo imparare da quelli che
0: io
1: vincono.
0: Ho sentito,
1: questo non vuol dire che poi non commettano
0: gente che dice: ma come si fa a mettere Ken a destra? Ragazzi, di calcio possiamo parlare tutti, ma qui parliamo di un allenatore professionista che ha vinto tanto. Cioè, puoi dire non mi è piaciuto, ma come si fa? Cioè, Ken pare che ha giocato da ala anche
1: con lui a sinistra, però ha giocato lì, ma poi se avete visto, forse secondo me quello è stato il principale problema, se vogliamo parlare un po' di tattica. Cioè il principale problema è stato di avere uno schieramento fluido. L'Italia è partita di fatto con un 4-4-2, poi è diventato un 4-1-4-1. In questo modo fluido di avere per esempio i due laterali alti, un po' meno Di Lorenzo, un po' alto Calafiori che stringeva con Cambiaghi che andava dentro, mentre Di Lorenzo stava largo con Ken che veniva dentro, secondo me questo ha ingenerato un po' di confusione, perché non avevano avuto tempo a sufficienza per assimilare. E per esempio i due centrali nel primo tempo non hanno mai capito che dovevano prendere.
0: Poi secondo me questo è Timothy, gli italiani bravi ci sono, se lo sta finisse di pensare solo al profitto, forse sarebbe meglio Palestra, era meglio se fosse rimasto in Italia. Dunque le società, lo ripetiamo, lo ripeto in un libro, l'ho scritto anche, cioè hanno interessi opposti a quelli della federazione. Vogliono stranieri, vogliono comprare, se fanno trading. Gli italiani sono sempre di meno, anche se adesso nelle piccole squadre qualcosa
1: è vero, però secondo me, i procuratori e le famiglie dei calciatori giovani dovrebbero pensare di più allo sviluppo del calciatore e di meno ai soldi che incassano due giorni dopo.

0: Cosa vuoi dirmi? Che ti vedo tutto ansioso.
1: No, volevo un po' parlare dell'argomento che ha tirato fuori De Rossi e poi Gattuso,
0: sì,
1: sulla comunicazione.
0: Sì.
1: Allora, premesso che secondo me è sempre meglio non parlare di quelli che parlano di te, in linea generale,
0: sì,
1: perché non è un atteggiamento. Però io trovo che bisogna accettare che il mondo è cambiato. Cioè, il mondo è cambiato, la comunicazione è cambiata. C'è la possibilità per tutti di esprimersi con i social. Comunque, per avere tanti followers e tanta gente che ti segue, devi avere la capacità, evidentemente, di interessare.
0: Non sempre, a volte basta soltanto colpire e crei e vai a lavorare, vabbè, vai a titillare. No, per avere i famosi like. No, non è solo così, dai.
1: È sempre stato così. Poi io ti dico:
0: è comunque un mondo diverso dal mondo reale.
1: Siamo d'accordo, però è un mondo che esiste.
0: Sì, assolutamente.
1: Non è detto, tra l'altro, io spesso tra l'altro sento cose più interessanti da quella parte lì che dalla parte istituzionale, che spesso dice si rotola nell'ovvio. Poi una cosa che bisognerebbe bene inculcare è che un microfono è una responsabilità. Quindi non è che puoi accendere il microfono e dire quello che ti pare, perché hai una responsabilità nei confronti, soprattutto se hai un pubblico giovane, di quelli che ti segue. Quindi lì, secondo me, bisogna capire questa cosa, e quindi non gli insulti, non le cose, e tutte queste cose che abbiamo. Però poi per il resto ognuno ha diritto di parola in questo mondo, no? Cioè mi sembra
0: assolutamente. Poi i social sono un'altra cosa.
1: Certo.
0: Quindi non...
1: Poi chi ti guarda deciderà se guarda te perché sei una persona competente che ha lavorato.
0: Forse solo così, è che si guarda te per colpirti, magari per dire
1: ma
0: che.
1: Ma chi se ne frega?
0: No, sai, ognuno fa il suo lavoro. Dipende se sei divisivo o non divisivo, se dici una cosa forte o non dici una cosa forte.
1: Vabbè, ma se noi
0: se
1: dobbiamo
0: hai delle posizioni
1: divisivi
0: o non hai delle posizioni. Cioè, io delle posizioni ho tante.
1: Certo.
0: Molto chiare, molto precise.
1: Messere allora, nostro.
0: Sei l'ecaculista, prendi soldi. Queste cose qua sono inaccettabili. Cioè, sinceramente sono inaccettabili.
1: Ma vabbè, ma
0: no,
1: questo
0: vabbè,
1: fa parte di...
0: Vabbè, fa parte del mondo, le tolleriamo perché tanto.
1: No, non le tolleriamo. Non le tolleriamo.
0: Va bene così.
1: Ci sono un sacco di persione che si affino agli avvocati su queste cose.
0: Sì, io personalmente. Anche io l'ho fatto una volta sola.
1: No, io no.
0: Ma c'è un coglione. In ogni caso, io credo che questo è il mondo nuovo. Da qualche anno a questa parte, non puoi accettarlo o non accettarlo, è questo.
1: È
0: questo. Io continuo a preferire il mondo reale.
1: Ma,
0: però questo
1: ma
0: è un
1: guarda
0: mondo
1: che come tutte le cose, sul medio-lungo periodo, quelli che fanno un lavoro, ognuno a modo suo, di qualità, andranno avanti e gli altri piano piano si perderanno. In ogni cambiamento succede questo.
0: Ho aperto dopo
1: ma
0: un anno.
1: Io sono stato uno dei primi a scendere. Non ho nessuna forma di snobismo nei confronti degli altri che parlano. L'unico snobismo che ho è sugli insulti, sulle bestemmie e sulle parolacce eccessive, anche se anch'io ne dico. Questo è l'unico snobismo che ho, perché è la responsabilità del microfono.
0: Cosa che mi piacerebbe tanto evitare le generalizzazioni, cioè ce l'hai con qualcuno? Ce l'ho con Caressa? Dico Fabio Caressa.
1: No, certo,
0: ecco,
1: questo
0: non
1: sì.
0: Tutti quelli che ha quelli, perché poi sono quelli che si ha detto contro di me, perché io, perché ne conosco uno che è ridicolo, comunque poi te lo dico chi è. Vai.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Domai The World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. The World.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

0: Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13:35 e sta partendo il GP.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sai, Fabio, che mi sono messo a correre col metodo Scalloway?
2: Ah, sì.
1: Faccio walk, run, walk. Cioè, io cammino per 7 minuti, poi corro un minuto e...
3: Bravo. Il metodo del vecchio Jeff Galloway.
1: Jeff Galloway, buongiorno Linus!
3: Jeff Galloway, buongiorno!
1: Ma tu lo conosci, lo pratichi?
3: Buongiorno Fabio. Ne ho fatto una versione mia personale che non vi svelo.
2: Un'ora di corsa e 20 secondi di pausa.
1: Linus Way, ho capito.
3: Grosso modo, sì. Però intanto stamattina un bel trentello ve l'ho stampato.
1: Trentello con 30.000?
3: 30.000 lire, sì. No. C'ho ancora le vecchie banconote. Buongiorno.
1: 30 chilometri
2: perché andrà a fare la maratona in New York, vero? Torni a New York?
3: No, vado a New York a guardare, poi se so voglia corro.
1: Ah, c'è la DJ Test.
2: Allora, sta per partire il Gran Premio a Baku. Problemi in partenza per Antonelli nel giro di formazione, poi è riuscito a partire. Secondo qualcuno è partito dopo perché non voleva aspettare troppo sulla griglia, non so, per motivi. Adesso Leclerc è messo e già pronto, sì.
3: Allora, sono partiti e alla prima curva Leclerc è stato superato già da Piastri, mi pare, e comunque terzo. Ed è primo Russell.
1: Ma non
3: parliamo di automobilismo, è appena cominciato. C'è la televisione davanti.
1: Vuoi parlare della nazionale?
3: Problemi come il tuo amico. Sì.
1: Parla della nazionale, che siamo disperati però.
3: Mannaggia, sì. È anche brutto un po' infierire, no? Ho letto una cosa di Di Lorenzo che condivido abbastanza. Dice, se cominciate a massacrarci subito, cioè già è difficile, non ne usciamo più. E io sono totalmente con lui. Dopodiché, però, evidentemente il nostro livello è quello lì, insomma. Non a caso, faccio una riflessione quasi seria, l'unico giocatore che si è salvato è il portiere, nel senso che un portiere può giocare in una squadra anche di merda, rimane sempre un portiere buono o meno buono. Un giocatore, non so, Calafiori, che gioca abitualmente in una squadra importante, se di colpo non c'ha di fianco quelli bravi come lui o più bravi di lui, anche il suo livello automaticamente si abbassa, no? E questo vale per quei due o tre di giocatori di livello che avremmo nella squadra, che il livello medio è basso, detta brutalmente.
2: È vero, però è anche vero che, almeno questo è quello che abbiamo sostenuto Ivan, oggi calma, cioè era impossibile pensare che si passasse dalla Bosnia a battere 3-0 il Belgio, insomma, piano.
3: Però non c'è mai stata neanche l'ombra di una speranza ieri sera proprio, cioè è finita 2-0 ma poteva finire anche molto peggio.
1: Nel primo tempo
2: sì.
3: Sì. Poi il secondo un pochino meno.
1: Sì, 30 però. Minuti gli hai fatti bene, hai sbagliato anche dei gol, ha fatto le parate. Quindi,
3: ma vediamo, adesso c'è la Francia subito.
1: No, Turchia.
2: Bursa, lunedì, poi Francia e poi di nuovo Turchia. Sono le quattro partite di una sosta lunghissima. Mamma. Io capisco le esigenze, ma la sosta è veramente troppo lunga.
3: Ma guarda, abitando di fianco allo stadio, per me potevano fare anche 6 mesi.
1: Ecco, sempre l'innocente. Guarda che metodo Galloway, cioè conta solo lui, capisci?
3: No, è sempre una questione di punti di vista.
1: Hai ragione.
3: Pensa che bello, oggi e domani. Senza nessuno che fa casino qui intorno.
1: Ma se ti avessero messo a 20 anni
3: al
1: centro della nazionale la prima partita, come ti saresti sentito?
3: Poi non soltanto quello, da un suo errore è nato anche il primo gol del Belgio, e quindi secondo me lì è andato in errore di sistema, povero.
2: Sì,
3: certo.
2: È successo un po' questo. Senti, mondiale di ciclismo?
3: Vi ricordo che l'anno scorso, poi arriviamo al ciclismo, l'anno scorso Antonelli, prima 2 anni fa, quando ha fatto il suo debutto nelle prove di Monza, al secondo giro si è schiantato la parabolica, quindi comunque lì aveva 18 anni, no? L'equivalente di Romano adesso in nazionale, per cui insomma all'inizio bisogna anche accettarlo con un po' di prudenza.
2: Anche perché...
3: Dicevo,
2: anche perché se no andiamo in contraddizione, da una parte diciamo bisogna far giocare i giovani e poi appena sbagliano i mandi...
3: È vero, è la stessa cosa che ho pensato io, no? Siamo qui ad invocare i giovani, uno li mette e poi diciamo sono troppo giovani. Vabbè, è un periodo transitorio.
1: Mondiale di ciclismo?
3: A Montreal non c'è Pogacar, che ovviamente è una brutta notizia perché comunque è il faro che illumina il ciclismo, no? Senza Pogacar i giornali te lo mettono in quarta di copertina forse. Però al tempo stesso la corsa almeno è un po' più aperta, no? Perché quelli che possono vincere diventano di colpo tanti, non c'è più la sicurezza che vince quello. Fa un po' ridere, devo dire, il titolo di campione del mondo assegnato in una gara singola, sì, no? Ma sì, questo fa parte della tradizione del ciclismo,
1: della storia, sì,
3: a cambiarlo. Sì, però no, quando parli con qualcuno che non è molto esperto e gli dici quello lì è il campione del mondo, ah, ma non era Pogacar? Sì, magari coincide qualche volta anche, sì, però molto spesso vince uno che poi dopo non è che sia altro.
1: Allora lasciaci con una previsione: chi vince e se c'è un italiano che può fare benissimo?
3: Beh, Pellizzari è bravo, ma non credo che ci sia un italiano da podio. Secondo me potrebbe essere la volta buona che vince Evenepoel, che peraltro l'ha già vinto anche in altre, sì, occasioni. È uno perfetto per quel tipo di corsa, e in questo ultimo mese ha fatto vedere che è molto in forma.
1: Grazie Linus, Run Walk Run.
3: Ciao, buona domenica a tutti.
4: DJ One Nation One Station. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Sam. Niente televoto, niente esperti, niente prove. Solo la top 5 di Radio DJ. Quinta posizione. Primo degli esclusi, ultimo degli eletti, se l'è preso Gazzology.
1: Oops, I did it again, Britney Spears su Radio DJ. L'anno di questa canzone è il 2000. Coincidenza vuole che proprio il 2000 è l'anno in realtà della fine dell'avventura proprio di Bim Bum Bam in generale.
2: Sì, esatto. Proprio quell'anno, diciamo.
1: Cioè, con il nuovo millennio si è chiusa l'era di Bim Bum Bam.
2: Sì, forse era destino. Sai, comunque da qualche anno Mediaset aveva iniziato a tagliare vari programmi. Perché okay. Diciamo negli anni 90, all'inizio, fino alla metà, poco più della metà degli anni 90, Mediaset autoproduceva tutti i programmi, a parte le telenovelas. E poi piano piano è iniziato a tagliare, è arrivato anche il nostro momento.
1: E come vedendo, come tu ti ricordi come va? Quanti anni avevi tu? Eri giovanissimo?
2: Dunque, nel 2000 ne avevo 33.
1: Ok.
2: Dai 23 ai 33.
1: E come ci sei finito a fare questo? Qual era anche il vostro percorso lì? Com'era lavorare per voi?
2: Era un divertimento unico. Per noi non era andare a lavorare, era andare a incontrare i nostri colleghi e divertirsi per tutto il pomeriggio. E quindi era veramente una cosa meravigliosa. Sono arrivato lì facendo un provino. Perché cercavano lo sostituto di Paolo Bonolis. E sono andato, ho fatto il provino, mi hanno preso. Arrivavo da 11 anni di teatro.
1: Quindi già comunque avevate esperienze, diciamo, nel
2: Io sì,
1: nel
2: ma non
1: settore.
2: Tutti.
1: Non tutti, poi alcune cose magari le avete imparate.
2: Sì, sì, sì, certo,
1: strada
2: certo,
1: facendo.
2: Assolutamente.
1: L'invenzione degli sketch e delle cose, come nasceva?
2: C'erano
1: cioè,
2: degli
1: autori. Matt Roberto, come è nato?
2: È nato dalla penna di Daniele Demma, che era la voce di Ambrogio, l'altro pupazzo,
1: certo,
2: insieme a One, non dimentichiamoci mai,
1: cioè, mai
2: di
1: mai.
2: One sì, e Ambrogio, sì, sì. Ci mancherebbe, che propose a me Carlotta appunto questo personaggio, questa sitcom, e a Giancarlo Muratori, sì, voce di One, che faceva il Joker appunto.
1: Vero. Abbiamo rivisto la sigla poco fa ed effettivamente...
2: E quindi rimaniamo affascinati, sì, perché poi era diciamo la parodia della parodia.
1: Certo.
2: E quindi...
1: Però è rimasto, pensa, nel cuore di così tanti,
2: sì,
1: ex bambini come magari... Sì. I sottoscritti.
2: Abbiamo
1: no?
2: registrato 3 edizioni, tutte da 15-20 puntate l'una, e sono andate in onda. Registrate 91, 92, 93, sono andate in onda fino al 2000.
1: Ma Matteo Roberto era a rischio denuncia della DC? Nel senso, o era. Sai perché?
2: Credo...
1: Ma è andato tutto in prescrizione,
2: sì,
1: quindi possiamo parlare. Però dai, era tutto. Insomma, era lì. Si,
2: sì,
1: poteva fare,
2: sì,
1: si poteva fare.
2: Forse era un po' borderline, però l'abbiamo fatto. È andata.
1: E poi scusami, ad esempio, poi crescendo, tu poi hai avuto anche dei figli successivamente.
2: Sì, sì,
1: avevi
2: figli.
1: Già finito quando? Sì, perché se mi hai detto,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: hanno
2: 15
1: anni.
2: Anni e 12,
1: come,
2: sì,
1: ti sei rapportato con loro e la TV dei ragazzi successivamente?
2: Diciamo che ormai la televisione i ragazzi se la fanno da soli, no? Perché basta avere un device, una connessione, e diciamo che possono vedere qualsiasi cosa quando vogliono e dove vogliono. E abbiamo cercato di controllare un po', chiaramente all'inizio quando erano piccoli era più facile, e poi dopo...
1: Ti è capitato di fargli vedere cose tue?
2: Sì,
1: sì,
2: sì. Grande imbarazzo.
1: Devo dire che deve essere stato abbastanza imbarazzante.
2: Grande imbarazzo inizialmente, invece adesso no, sono contento.
1: Dai, sì, assolutamente, insomma, fa parte poi del tuo percorso. Hai avuto anche poi la possibilità eventualmente di pensare anche ad altre cose o hai cambiato vita subito?
2: No, ho cambiato vita, perché comunque, diciamo, al termine di Bim Bum Bam... ho continuato a rimanere a Mediaset come volto di televendite e
1: okay.
2: telepromozioni, e lì chiaramente ci si guardava anche intorno per capire se ci fossero altre opportunità, però sai, 10 anni di televisione per ragazzi un
1: certo.
2: po' ti timbrano, ti bollano, ti
1: sì,
2: vedono
1: sì.
2: così. Mentre prima, non so, all'epoca di Frizzi, di Bonolis, eccetera, eccetera, c'era tanta produzione, quindi era più facile riciclarsi. Lì ormai le produzioni andavano a restringersi sempre di più, quindi mi sono guardato intorno
1: e faccio altro. Cosa fai, se si può dire
2: sì,
1: oggi?
2: Sì, certo, io sono consulente per un'azienda, ci occupiamo di efficienza energetica.
1: Ti capita di incontrare ogni tanto dei ragazzi o delle persone
2: sì.
1: anche sul luogo di lavoro,
2: sì.
1: che però magari sono un po' imbarazzate nel
2: sì.
1: dirtelo?
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Beh, dai.
2: Comunque. No, ma sai che cos'è la cosa?
1: Come con un supereroe,
2: sì,
1: tipo
2: esatto.
1: Ehi, guarda che ti ho riconosciuto. Io ti ho riconosciuto, sei tu.
2: È proprio così.
1: Più o meno esatto. la
2: però
1: sensazione
2: c'è anche
1: questa.
2: Scusa, ma
1: dov'è
2: ma
1: che
2: tu hai fatto il Beccaria?
1: No.
2: Vai in vacanza a Forte no.
1: Però ero con te tutti i pomeriggi, sì, perché io ero Bat Roberto.
3: Ti ho mai detto grazie.
4: E non dovrei.

0: parlare d'amore.
1: Fuori dal podio per questione di millimetri che nessuno ha misurato. Numero 4. Il volo del mattino.
2: Signore e signori.
3: Ah già.
2: Scusate, stavamo tergiversando. Scusa, professor Andrea Cirelli, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, psicoterapeuta, terapeuta, psicologo, psichiatra, tutto. Basta definirla professore, no?
3: Poi dai, sempre basta,
4: lei. Non serve.
2: Non serve, vabbè, comunque dottore, professore, ha studiato. Senta, abbiamo detto che a volte ci si sveglia la mattina e si avverte quel teporino di ansia. Un'ansia, è un'ansia che non è... Ah,
3: è caldo.
2: È lì sotto, così bla bla bla, come il brodo quando fa un po' di bolle bolle. A volte questa ansia ha un nome, cioè un problema del momento, abbiamo detto, un debito, una paura, il lavoro, i figli, insomma una preoccupazione. Altre volte invece apparentemente va tutto bene, ma c'è quello stesso. Da dove nasce quest'ansia?
4: Esatto, la più interessante è l'ansia immotivata, qui non si riesce a dare un nome e si fa tra l'altro un errore subito, si pensa a qualcosa tipo una malattia fisica, ci si spaventa, spaventandosi la si rigenera, quindi questo è il primo problema, ma in realtà dobbiamo capire da dove viene. Allora, partiamo da un presupposto, Freud, l'essere umano si realizza nell'amore e nell'autorealizzazione, quindi vivendo i sentimentali affettivi e scoprendo i propri talenti.
2: Quindi lavoro e compagno compagna, mettiamola.
4: Però c'è una priorità, l'amore viene prima di tutto, quell'energia lì deve girare. Ecco, il punto è proprio questo, se noi chiamassimo l'ansia paura, al posto che ansia paura, che è già un livello successivo, turbamento, pathos, come il patema d'amore, capiremmo tutto, in quanto si tratta di una compressione di energia d'amore. Quando io non mi spiego quell'ansietta, come la definisci tu, quell'ansia, quella paura, ripeto che non è...

0: motivata da un incidente, da un debito o da qualcosa, vuol dire che c'è una compressione, non ti stai aprendo, non stai lasciando fuoriuscire quell'energia verso una persona. Quindi non espleti nei rapporti sentimentali e affettivi e, come correlato, nei passionali sessuali. Quindi quella che tu avverti lì, quell'energia, è una compressione. Quando impari a decomprimere questa energia e lasciarti andare, aprirti, non è che non lo vivi più quel turbamento, torni al livello un pochino prima, c'è ancora quell'energia lì, ma dici: mi manca lei, mi manca lui. E da lì scrittori che fanno libri, poeti che fanno poesie, cantanti, quanti cantanti fanno canzoni parlando di questo amore in modo anche struggente, perché quell'energia lì, solo che se è compressa, la chiami ansia, paura.
1: Okay.
0: Questo qui secondo me è un bel flash.
1: Quindi perché... diciamo, l'amore, faccio una metafora, professore, sì. L'amore è come un ruscello di acqua che va, no? Mettiamo, se tu fermi quest'acqua, quest'acqua stagnante si riempie di scuro e diventa ansia, diciamo, perché è bloccata.
0: Il fatto che diventi ansia e non rimanga a livello di turbamento come nel turbamento d'amore, nel patema d'amore, è perché non la conosci, non capisci cosa sbaglia di identificarla, quindi ti spaventi, pensi a un sintomo fisico, oddio il cuore che batte, mi manca l'aria,
1: okay.
0: Da spaventandoti la regina è quella di più, invece bisogna capire da
1: come, scusi professore, come si fa ad aprire questo canale? Cioè mettiamo che io adesso, dopo che ho sentito questa telefonata, dico ok, non voglio, parlando di più col proprio compagno, la propria compagna, facendo di più l'amore, non lo so, come...
0: No, prima bisogna fare pace col partner più difficile che abbiamo, che è il nostro inconscio. Tu sai che noi come ipnosi facciamo dei test e cerchiamo di insegnare alle persone ad autogestirsi, capirsi perché non si stanno aprendo, perché vada bene, non vorrei che un ascoltatore pensasse, dice, ma io ho l'ansia immotivata ma ho una partner vicino. Sì, ma dipende quanto ti apri a lei.
1: Esatto.
0: Il punto è questo, quindi bisogna che impari a conoscere, ma anche ad autogestirti queste emozioni. Noi proponiamo sia l'approccio strategico che imparare a comunicare con la parte profonda di te stesso.
1: Bene.
0: Però credo che già aver dato quest'idea, questa spiegazione, possa dare
1: l'approfondiremo
0: una mano,
1: nei prossimi giorni.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Ringrazio professore,
0: d'accordo.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station.

0: 1878 sa di felicità.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
12: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
13: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Posizione numero 3. La medaglia di bronzo che non consegneremo mai va a Summer Camp.
1: Una delle nostre preferite di sempre degli after. Sì. C'è con noi Manuel. Prima parlavamo di Carne Fresca, che è questo progetto appunto che va a prendere gruppi veramente in certi casi giovanissimi. Si parla, sì, appunto di gruppi che hanno 15 anni. A proposito di Carne Fresca, io interromperei aprendo una parentesi sul pesce vivo, pesce morto, che è una metafora che ci è piaciuta molto.
2: Mi
1: che ci raccontavi, che ci raccontavi.
2: Sì, sì, perché sì, stai praticando ping pong.
3: Sto praticando ping pong e la gente senti,
1: non in questo momento, questo è un audio registrato
3: piuttosto lento.
2: Tu vai molto più veloce, no, tu è molto più veloce, sì.
3: Però ecco, mi sono messo in mente di diventare un drago in ping pong. Che è uno sport per la terza età meraviglioso. In realtà è uno sport impegnativissimo, la gente non si rende conto a livello agonistico. Devi pensare, prendere decisioni a 300 all'ora. Alla fine degli allenamenti io vado a dormire, sono un lago di,
1: certo,
3: di sudore,
1: sì,
3: eccetera. Però al di là di questo è anche uno sport meno traumatico di altri, delle arti marziali sicuramente. Dopo
2: non
3: una
2: c'è
3: certa età,
2: fisico.
3: No, perlomeno non fra contendenti. Però io ho un maestro cinese, Yang Min, che è stato un super campione ed è uno dei pochi, anzi è forse l'unico atleta, perché è italo-cinese, è l'unico atleta che ha vinto delle medaglie ai mondiali per l'Italia. E lui mi insegna, e sembra un po' il maestro Miyagi.
2: Il maestro Miyagi di Karate Kid, sai, che diceva dai la cera, togli la cera, per insegnare a Karate Kid a parare i colpi, no? Sopra e sotto.
3: E per fare il rovescio lui mi insegna proprio pesce vivo, pesce morto, cioè il braccio,
2: il braccio
3: verticale,
2: parallelo,
3: il braccio in orizzontale, perché l'avambraccio
2: pesce
3: si
2: vivo,
3: deve
2: pesce
3: aprire,
2: morto,
3: no?
2: Pesce vivo, pesce morto, e il dritto
3: è porta il bidone, consegna il bidone.
2: È come se avesse un bidone da lanciare, no?
1: Bellissimo. Beh, funziona, è anche una grande meditazione, no? Perché sì, durante il ping pong non puoi pensare ad altro. Appena pensi per un nanosecondo a qualcos'altro, quel punto lì è andato.
3: Sì. No, sì. Beh, lui quando si allena con me parla, mi racconta mentre sta giocando, non gliene frega un cazzo. Io invece non penso all'altro che alla pallina.
2: Allora, essendo molto rapido lo scambio, hai quanto? Frazione di secondo per pensare alla prossima mossa, quasi niente.
3: Tantissimo, sì, istinto, infatti, sì, talleni, gli scambi sono velocissimi anche in allenamento per allenarti a questo, cioè a prendere decisioni quasi d'istinto, insomma.
2: E tu sei un po' il maestro Miyagi però dei ragazzi che partecipano a suoni dal futuro praticamente, no?
3: Sì, anch'io gli faccio mettere la cera, gli faccio lavare la macchina.
2: Che rapporto hai con loro, come ti vedono? Cioè, come il rapporto paterno, ti vedono come un fratello maggiore, ti vedono severo?
3: Facciamo lo zio, dai.
2: Lo zio.
1: Zio è sempre bello, sì, dai, ruolo lo zio, più bello.
3: Lo zio va bene. No, alla fine abbiamo un grandissimo rapporto, perché io in loro rivedo un po' me da ragazzo, lo, sì, confesso, perché hanno questa voglia di suonare dovunque, comunque, non gliene frega niente del contesto, non gliene frega niente del perché, del per come, si vogliono esprimere così. Suonare li fa stare bene. Chiaro che se arriva qualcosa di bello è una figata, non è che gli fa schifo il successo, ma non suonano per quello, un po', sì, come a me succedeva all'inizio, no? Non è che mi fa schifo il successo, per niente, anzi, però non era il mio primo obiettivo. Se fosse arrivato, come poi è arrivato alla fine,
1: cioè, alla fine. Beh, ha un altro sapore, no? Se hai sempre fatto quello che ti piace, poi, sì, a un certo punto ti viene riconosciuto qualcosa, insomma, sì, se tu hai cambiato te stesso solo in funzione del successo, poi magari il successo arriva, ma sei pieno di menate
3: e sei un infelice.
1: Certo.
3: Sei un infelice di successo, perché ti sei dovuto adattare per una cosa e poi non ti fa più stare bene, no? Cioè, consumata.
1: Dai, poi sei obbligato a fare quella roba lì,
3: sei obbligato a confermarti, fra l'altro, perché infatti fanno le cagate mostruose per confermarsi. Però voglio dire, niente di male, eh? Cioè, ognuno fa quello che crede nella vita. Questi ragazzi però mi stanno riaccendendo un attimo la speranza per la nuova generazione.
4: A proposito di giovani musicisti, è arrivata questa domanda da parte di un ascoltatore.
5: Caro Manuel, non so se hai mai sentito cantare Nick e Fede, ma sinceramente cosa ne pensi?
1: Ah, dai, ma perché? Io sono sincero.
2: Ce li mandiamo da soli in onda, cioè veramente masochismo questo.
3: Nicky l'ho sentito varie volte, sia cantare che suonare, sì, è un ottimo musicista, è un ottimo cantante.
2: Fermiamoci qua, perché hai visto anche me, ma fermiamoci qua, hai visto anche me.
3: No, senti, un paio di volte mi sa che anche in radio abbiamo fatto delle
1: gemme. Delle gemme, certo. Sì. No, senti, gemme. Torno per un attimo sul rapporto appunto con queste band molto giovani, con lo zio Manuel. Mi è venuto in mente questo flash. Io non è che abbia mai seguito granché X Factor, però ho questo flash che ho visto sicuramente di te che fai vedere ai Maneskin come si gira il micro, che è una mossa, sì, che tu fai sempre. Sì. E mi ricordo che non so se proprio Damiano dice: no, vabbè, ma tu sei troppo il nostro. Per forza abbiamo scelto te perché ci spieghi queste figate che per un cantante chitarrista non può farlo perché ha le mani impegnate, però il cantante solista che fa girare il microfono e poi lo riprende, insomma, è una mossa.
3: Sì, gli ho spiegato anche di stare molto attenti perché devono nastrare il microfono,
1: se no il microfono se ne parte,
2: prenderlo in testa non è bellissimo.
3: A me è successo.
1: Sì. No,
3: è successo. Come no, in America fra l'altro, adesso non ricordo più se eravamo a Cincinnati, comunque nell'Ohio,
2: ma con Greg Dulli?
3: Era il secondo tour, il tour da soli che facevamo in un clubino, comunque, per carità, e il nostro fonico aveva il compito di scocciare il microfono prima dell'inizio del concerto, siccome lì non è che fai soundcheck, cioè sali, attacchi e via, ed è una grande scuola anche per chi ha una certa esperienza, e in realtà questo poverino aveva mille cose da fare, monta qui, microfono là, non è riuscito a scocciare il microfono.
1: Madonna.
3: Quindi io inizio da super gasato, salgo sul
2: microfono
3: a fare
1: con l'altro
3: parte, sono rimasto come un pirla per tutto il pezzo.
2: Diventa il lancio del, come si chiama, la specialità olimpica, il
1: giavellotto.
3: E poi naturalmente il microfono poi sparisce, è matematico, se lo portano a casa, per cui è proprio andato, no?
1: Concerto strumentale.

0: secondo posto, così vicino eppure così lontano dal primo. Ecco il quasi vincitore. DJ Chiama Italia.
1: 30 anni fa, 1996, giusto?
2: Esattamente.
1: Dalla New Zealand, OMC How Bizarre, bella.
2: Molto no? Bella, molto, molto radio DJ, bella, secondo molto me. Bella, sì, totalmente
1: radio canzoni proprio DJ. Che mi ricordano.
2: Totalmente.
1: Via Massena. Allora, tra le cose che sono successe ieri dal punto di vista della comunicazione, la prima conferenza stampa, credo, magari ne ha già fatto un'altra.
2: No, è la prima.
1: La
2: proprio,
1: prima conferenza stampa di Stefano De Martino in versione presentatore, ma anche co-direttore artistico, mettiamola così.
2: Beh,
1: del festival.
2: Però,
1: sì, però c'è anche Ferragusto di Diana Mano.
2: Potrebbe essere sulle cose di messa in scena, ecco, sì.
1: Ma anche di musica, soprattutto.
2: Può essere, può essere.
1: Beh, insomma, ieri presentazione con un fare anche molto sicuro, insomma, giustamente dice: sono 5 mesi che non penso ad altro, adesso comincio a muovermi con confidenza su questo argomento. Le novità del Sanremo che arriverà, ok? La prima, anche se è un po' difficile da perseguire, è no intelligenza artificiale. Non so come si fa a capire se è una canzone.
2: È una dichiarazione di intenti, ma è impossibile.
3: Anche perché l'intelligenza artificiale usata in questo modo significa che tu fai il telaio con quella, poi la risuoni, la modifichi un po'. Però se vuoi proprio evitare che l'intelligenza artificiale intervenga in tutto il processo produttivo, è impossibile.
1: È impossibile.
2: Cioè, come dire no alle tastiere. Non so come dire. È una cosa.
1: Beh,
2: io la trovo.
1: Te la accorgi.
2: Una cosa personalmente veramente anacronistica, dire in generale, non in questo caso.
1: Beh, insomma.
2: No, ma è tanto una passata, gliela puoi dare o non gliela puoi dare, non cambia poco.
1: Vabbè,
2: questo è il mio parere. Poi.
1: I cantanti che lo scorso anno erano forse un po' troppi? Quanti erano? 30?
2: 30
1: l'anno scorso? 30. Quest'anno diventano 24 più 1, 24 tra virgolette big, cioè cantanti con una carriera alle spalle, più uno che è quello
3: De Martino,
1: che uscirà.
3: Che canta pure.
1: Uno che è quello che uscirà, credo, da Sanremo Giovani. Una volta che vince quello, fa parte stabilmente del gruppo. Quindi praticamente sono 24. La cosa più interessante è l'orario di chiusura, che è la 1:01.
2: Oh!
1: Adesso
2: perfetto.
1: Non so se questo fa parte delle intenzioni e poi verranno disattese,
3: Se
1: è una ghigliottina che cade, insomma, no?
3: O c'è un tassativo o se no l'imprevisto rischia di allontanare il limite.
1: Si può fare una scaletta, che ci sta, e basta
2: scaletta.
1: Metterci un po' meno roba, insomma.
2: Non
1: è difficilissimo e magari partire un pochino prima anche.
4: Oppure se la faccio io, scrivo la scaletta all'1 e all'1:15 è finita.
1: E poi ci sono le differenze delle serate, non sono tantissime, ma su una serata in particolare sì. La prima sera cantano tutti.
2: Ok.
1: La seconda sera ricantano tutti.
2: Tutti.
1: La terza sera sai chi canta?
2: Tutti.
1: Però cantano le cover.
2: Ok.
1: Però cantano le cover, che ormai è una serata che vive di vita propria.
2: Certo.
1: Il venerdì sera canta, indovina chi?
2: Tutti.
1: Però
2: tutti
1: ricantano la canzone che hanno in gara con un arrangiamento o un vestito, ancora non si capisce benissimo.
2: Una messa in scena,
1: una
2: forse.
1: Messa in scena. Io ho letto la parola arrangiamenti, però magari ho sbagliato. Okay. E se ho sbagliato, sai cosa faccio? Mi arrangio.
2: Bravo, esatto.
1: Praticamente cantano la stessa canzone in una versione che potrebbero fare per l'Eurovision Song Contest,
2: certo.
1: Quindi un po' Village People.
2: E no, alt. E chi vince quella sera lì va all'Eurovision.
1: Esatto. Non ci va chi vince Sanremo, perché poi potrebbe rifiutarsi, come ha fatto
2: Olly
1: 2 anni fa.
2: Capito?
1: Poi sabato sera c'è la finale. Sai la finale chi canta?
2: Tutti. Ma scusami, Linus, ma se chi vince quel venerdì sera lì vince e deve andare all'Eurovision e si rifiuta ad andare all'Eurovision,
1: allora
2: non può. Sai come si fa a rifiutarsi?
1: Allora non partecipi.
2: Fai una versione scarna, chitarre e voci male, senza fare niente, allora lì non vinci.
1: No, in mezzo a tutti questi cambiamenti poi ce ne sono tanti che riguardano anche la tecnologia e il modo di avere dei risultati che siano credibili da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, dell'ufficio stampa e quant'altro ancora. Le date quali sono?
3: Dal 16 al 20 di febbraio.
1: 16-20
3: martedì,
1: di febbraio,
3: sabato.
1: Più o meno le solite.
2: 16,
1: una volta
2: 20.
1: Era un po' prima, forse?
2: No,
1: una volta appena prima.
2: No, non l'anno scorso, però. L'anno scorso, secondo me.
1: L'anno scorso era alto, come la Pasqua.
2: Bravo,
1: era molto alto.
2: Pasqua, l'anno scorso. Però, 16-20 febbraio. Vabbè.
1: Qual è? Ho chiesto ai miei pard, come avrebbe detto Tex Willer, qual è la prima canzone di Sanremo che ti ricordi? Perché comunque ci sono quelle che ci ricordiamo, perché magari sono arrivate in un momento importante della nostra vita, ma Sanremo Sanremo c'è sempre stato,
2: certo,
1: di fianco a noi,
2: certo,
1: no? Per cui,
2: certo,
1: ho chiesto a tutti, cominciamo con Matteo.
3: Sì.
1: Matteo, la prima canzone di Sanremo che ti ricordi bambino, insomma.
3: Per Elisa, cantata da Alice.
1: Era... Per Elisa.

0: un po' paura comunque. Faceva, non è,
1: ma guarda che questo,
0: non è nemmeno
1: questo atteggiamento
0: bella.
1: Così deciso è il motivo per cui me la ricordo.
0: Ah certo, ti spaventava.
2: Sì, anche perché dicono, che dicevano fosse dedicata all'eroina. E perché vivere non sai,
0: non
2: più
0: so.
2: Vivere
0: di sicuro scritta da Franco Battiato.
2: Lei ti ha levato la dignità, cioè,
0: potrebbe essere col senno di poi, sì, sì, anche si di allora diceva, solo che allora eravamo un po' rimbambiti, almeno io. Sicura. E tu invece la prima che ti ricordi?
3: Io Terra Promessa.
0: Terra Promessa, una
4: terra promessa. Già grande.
3: Sì, avevo 17. I nostri pensieri. Però mi piaceva lui, la sua immagine, ragazzo, giovane, pulito.
0: Beh, certo. Ma gliel'hai mai detto questo a Eros?
3: Ho il suo 45esimo, lo so.
0: No,
3: fatto...
0: ma glielo devi dire, mi piacevi tu.
3: Esatto. Glielo dirò.
0: Oh, che vuoi? Voglio vedere come reagisce. Il tuo primo ricordo Sanremese.
2: Beh, io avevo 11 anni, entrò una ragazza vestita da uomo, vestita da punk, con una valigia in mano, capito. E cantava Un'emozione da poco. Ah no,

0: senso
1: che dire, Linus?
2: Dimmi, dimmi che senso ha. Pensa che differenza di età c'è fra me e te? 10 anni esatti.
1: 10 anni.
2: La mia prima canzone è di 10 anni prima, esattamente. 68, in verità 69.

0: buon vento!
1: La giuria di qualità che non esiste si è espressa. Il numero uno di questa settimana è di Chiamate Roma.
2: Ma questa canzone sembra dire chiaramente una Roma, non ti sembra anche a te?
3: Lo ha fatto Alessio da Torino, che ci ha segnalato Audrey Hobert su Me.
4: Occhio allora, occhio.
3: Dopo aver passato una vita a negare il cambiamento climatico antropico, documentandosi su www.adagostoasemprefattocaldo.tv, una mattina Audrey Hobert si sveglia nel suo bungalow alle Maldive con un leggero freschetto, che va molto al di là della piacevole brezza che spira da quelle parti. Audrey si alza, spalanca la finestra e non crede ai propri occhi.
2: Che le Maldive non ci sono più.
3: Accumuli di lastroni di ghiaccio spinti a riva dai venti si sono arenati sulla spiaggia. Mo a voi a trovare un paro de mumbut. Intrecciando foglie di banano per coprirsi, la Hobert esce sul permafrost che un tempo era la spiaggia e cerca aiuto. Squilla il cellulare la sua mamma. Amore di mamma, come stai? Ti stai godendo il sole? E un'atterrita Audrey Hobert in infradito e un principio di congelamento ai piedi risponde: porca puttana, è novembre.
4: Porca puttana,
3: è novembre.
2: Porca puttana, porca puttana, è novembre. Bella, brava Alessandro.
3: Alessio. E poi Umberto Mauri da Sovico, Blur, Girls and Boys.
2: Pezzo preferito da Nicky.
3: Madonna, Damon Albarn, ma quanti anni ha, chiede Richard Ashcroft a Chris Martin. Ne ha fatti 58 a marzo. Ma perché si veste come Tony Boy? Guarda, non lo so. Ha avuto una crisi quando ne ha fatti 50, è entrato in depressione, poi si è affidato a questo fuffaguru indonesiano che si chiama Bambang.
2: Bambang.
3: E non so cosa sia successo. Comunque adesso fa le feste di paesi, villaggi turistici, karaoke, tutto sudato, in mezzo ai ventenni, 6-7, Aura, Reg Bait, De Lulu. Aspetta.
2: Stai farmando Aura.
3: Aspetta, che sta arrivando, fa finta di niente. Oh, i bro, dice Alban vedendo gli amici, aperitivino, un bubble tea lime gagliarda, un gin tonichino. Come cazzo parla così? No grazie, ma neanche un cordiale. Io qualcosa lo spritz
5: con limoncello, guarda.
3: Io qualcosa me lo prendo.
2: Scusate, ma il bubble tea lime gagliarda è andato un po'.
5: Lascia con le sfere di gagliarda.
3: Come se avessimo accettato. Io qualcosa me lo prendo, dice Alban, tutto eccitato, allontanandosi a passo di danza, dice sprizzancheggiando.
2: Sprizzancheggiando. Mamma che roba.
3: È davvero boomerone. Sprizzancheggiando.
4: Hai fatto il gesto.
2: Mannaggia, è solo lunedì. Spero che arrivi presto il venerdì per sprincasseggiare anch'io. E poi
3: Giovanni V. Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
2: Mi stupisce sempre quando una canzone mi ha sentito milioni di volte e trovi qualche cosa di inascoltato.
3: A Giovanni Vig, grande seriale professionista. 3:33 della notte, l'ora delle streghe. Mentre George Michael sta meritatamente riposando dopo una giornata di agosto spesa a catramare 6 km di Nomentana Bis con la sua azienda, Altezza Fonte Nuova, bussano alla porta. Apre del suo socio Andrew Ridgeley. Giorgi, disturbo, è che non riesco a prendere sonno e chissà come mai. E te lo spieghi come mai non riesco a prendere sonno? Sono due giorni che non dormo e mi sembra di avere ancora un sacco di energia. Ma te pare normale? Ce lo facciamo uno spaghettino? Ci facciamo un pocherino? Facciamo gli scherzi al citofono? Senza dire una parola, Michael.
4: George Michael
3: va in cucina, versa in un boccale da birra 33 cl di alcol denaturato e ci butta dentro 6 Rohypnol. A sufficienza per stendere un dinosauro. Che cos'è? E un serafico George Michael risponde: tisana, prendila e migliora il sonno. Tisana, prendila e migliora il sonno.
2: Ma è incredibile. Ma che puntata clamorosa di canzoni travisate.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.

0: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Muito Mas è una collezione
6: di oggetti da collezionare.
5: Muito Mas è cosmopolita, colorato e trendy.
6: Muito Mas colma un vuoto che non sapevi di avere.
5: Muito Mas ti fa sentire bene. Muito Mas è come i popcorn, uno tira l'altro.
6: Perché Muito Mas?
5: E perché no? Muito Mas, never enough.
6: Scopri di più su muitomas.com.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 songs history.

0: Dal 2006 The Fratellis con Chelsea Dagger, una canzone, un successo che da 20 anni esatti riempie le piste, perlomeno quelle rock.
1: Ma infatti mi sembrava strano, eh?
0: Non quelle trap che frequenti tu, Carlottina. Comunque una canzone di un gruppo che praticamente è diventato famoso grazie a questo pezzo, poi si sono un po' perse le loro tracce, ma soprattutto abbiamo scoperto che il nome di questa band, The Fratellis, non deriva dalla banda fratelli dei Goonies, come siamo andati avanti a dire praticamente per 20 anni,
1: okay?
0: Ma semplicemente era il cognome della mamma del bassista. Si chiamava Fratelli, quindi tutti gli altri hanno detto: sai che c'è, facciamoci, chiamiamo The Fratellis. Tipo i Ramones, non so se sei presente.
1: Sì, certo. Okay.
0: 30 Songs History di sabato 26 settembre 2026, la canzone storica di Radio DJ, poco prima di dare inizio a una nuova puntata di 30 Songs.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Esattamente, si chiama 30 Songs, il programma del weekend di Radio DJ che passa in rassegna tutte le nostre canzoni preferite, le 30 canzoni più programmate della settimana su questa radio meravigliosa che si chiama...
1: Radio DJ?
0: Lo sai finalmente.
1: Sì, dai.
0: Un po' di pausa, attenzione che non va
1: sempre
0: bene.
1: Sempre quel brividino di dire Radio DJ.
0: Sì, facciamo una sorta di sfilata delle canzoni, non è una classifica vera e propria, non ci sono criteri meritocratici, come si dice a scuola, insomma, ma così in modo random, in modo shuffle, ve le facciamo sentire tutte. A proposito di sfilate, sei sopravvissuta alla Milano Fashion Week?
1: Beh, sì, dai, io poi non sono molto dentro a queste cose, sincera.
0: A quanti eventi hai partecipato?
1: Uno.
0: Addirittura?
1: Il tuo.
0: Il mio evento, certo. Quale evento fa?
1: Ogni volta che entri in ufficio è una sfilata. Però.
0: Brava, brava Carlottina, risposta esatta, 5. Sì. Brava. Allora, stavamo dicendo, poi alla fine della Milano Fashion Week, diciamolo tra di noi, in questo sabato pomeriggio italiano, sinceramente.
1: No, dillo tu.
0: Dai,
1: dillo
0: lo dico io, vai, vieni qua con la maniera. Secondo te, a uno che ci sta ascoltando in questo momento, tipo, non lo so, da Trebisacce.
1: Ma tipo da Ardore Marina.
0: Dov'è Ardore Marina?
1: In Calabria, nella mia
0: certo,
1: Calabria.
0: Uno che ci sta seguendo da Boccioleto in provincia di Vercelli, sinceramente.
1: Ma uno da Sottomarina, poca paglia.
0: Frega. Tra l'altro Sottomarina è un nome bellissimo.
1: Io lo adoro, ci sono stata quest'estate.
0: Ma è bellissimo perché mi immagino proprio tipo Finding Nemo, hai presente?
1: La sirenetta.
0: Vai sotto, ci sono questi pesci. Salutiamo gli amici di Sottomarina. Ma non siamo qua per parlare di paesi italiani, ma per farvi ascoltare appunto i brani che ci piacciono di più della settimana, Carlottina,
1: certo.
0: E partiamo con uno che è particolarmente caldo.
1: Esattamente. Okay? Ascoltiamoci Marrakesh Egue con Casini.

0: 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera insieme, 10 anni dall'uscita del loro iconico album Santeria. Stiamo parlando di Marra e Guè, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questa canzone che si intitola Casini.
1: Io ti devo fare una confessione,
0: vai,
1: io li adoro loro due.
0: Anch'io. Tra l'altro, appunto, canzone che si basa su un campionamento, su un sample, ok, che tutti ricordano per Cuglio, cioè un successo degli anni 90, cioè Gangs da Paradise.
1: Ma invece, in realtà, Stevie Wonder, vero?
0: Di una canzone che si intitolava Pastime Paradise, che era su quell'album meraviglioso che è Songs in the Key of Life, un album doppio.
1: Wow.
0: Sì, quello da avere assolutamente nella nostra collezione di vinili. La condividiamo, sì.
1: Oh.
0: L'ho trovato usato, tra l'altro, ok, a un prezzaccio, perché chi me l'ha venduto secondo me non aveva ben compreso cosa fosse.
1: Il tesoro,
0: cosa avessi in mano, ok. Si chiama 30 Songs invece il programma che state ascoltando nel weekend di Radio DJ, ogni sabato, ogni domenica tra le 14 e le 16 con Francesco e Carlotta, dove si ascoltano le canzoni che suoniamo di più durante la settimana, tipo la prossima. Ma Carlotta, che mi piace un casino.
1: Non vedo l'ora. Loro sono Ray, Amma e Absolutely con Joy.

0: Ai ai ai Carlottina, c'è da fare un'errata corrige, esatto, su questa canzone che si intitola Joy, che è piena di gioia e piena anche di suoni, insomma, senti com'è pomposa.
1: E anche di sorelle.
0: E di sorelle, perché settimana scorsa appunto abbiamo disannunciato, come si dice, Ray, che è la protagonista di questa canzone, dicendo e poi con queste due sorelle che si chiamano Amma e Absolutely.
1: Invece sono tre, tutte e tre.
0: Tutte sorelle, capito, sorellina?
1: Esatto. Okay, io conoscevo Amma perché lei un anno fa ha aperto i concerti di Ray invece.
0: Ok, e tra l'altro Amma, se non sbaglio, è anche un modo che si utilizza nel linguaggio dei nativi americani per dire tipo madre terra. Così.
1: Ma dai, bello.
0: L'ho visto in un documentario bellissimo che vi consiglio, trovate su YouTube, che si intitola How to Live on Earth, con l'attore, quello con quel cognome impronunciabile, Cumberbatch.
1: Cumberbatch?
0: Benedict Cumberbatch, lo trovate gratuito lì, guardatelo perché è molto carino.
1: Cumberbatch.
0: Sapete che a noi ci piace ogni tanto buttare lì dei semi di attivismo, ok? Di ecologia, così.
1: Oddio.
0: Chiusa parentesi, riprendiamo con la nostra scaletta di 30 songs, ne arriva un'altra bellissima.
1: Questa ci piace, sì, ci piacciono tutte.
0: Siamo dei facilotti.
1: Esatto. Ma è arrivato il momento di Karol G e Bruno Mars.

0: È stato l'autunno da pochi giorni, ma già stiamo pensando alla prossima estate, Carlottina.
1: Viene un po' l'ansia.
0: Dopo aver ascoltato la nuova canzone di Karol G, in questo caso insieme a Bruno Mars, che si intitola Still, e perché ci fa pensare all'estate, perché lei la prossima estate
1: sarà. Certo, sarà la prima artista latinoamericana ad essere a San Siro.
0: Bene. Quando la prima artista calabro brianzola?
1: Quello piemontese? Allora.
0: Ma quello mai, figurati. Non siamo troppo introversi per esibirci in cotante situazioni.
1: Lasciamo spazio.
0: Sì,
1: dai.
0: Bene. Still, si intitola, l'abbiamo detto, non come il famoso marchio di motoseghe.
1: No.
0: Ok, no. Quello c'ha un H in più da qualche parte e ci piace molto ed è una delle canzoni che suoniamo di più durante la settimana.
1: Vero.
0: E parlando di artisti che spaccano dal vivo, il prossimo è uno dei protagonisti assoluti, che tra l'altro dal 24 novembre sarà di nuovo in tour.
1: Di chi stiamo parlando?
0: In coro!
1: Ormai ci leggiamo!
0: È lui, Cesarone.
1: È ovvio, Cesare Cremonini.
2: Titolo:
1: Paparazzi.
2: Artista:
1: Cesare Cremonini.
2: Nazione:
1: Italia.
2: Genere musicale:
1: rock, pop rock. La fama è l'immagine da una parte, la realtà dall'altra. È da questo contrasto che nasce Paparazzi, il primo singolo del nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur, in uscita a ottobre. Il brano racconta il paradosso tipico del mondo delle celebrità e dei paparazzi, dove si gioca tutto tra ciò che viene mostrato e ciò che è realmente vero. L'immagine pubblica spesso diventa più importante di quella intima. La fama e la continua ricerca di attenzione e visibilità trasformano la vita delle persone. Paparazzi segna il ritorno di Cesare a un sound più ruvido, più adrenalinico. L'ispirazione arriva dalle band più alternative del mercato inglese, con chitarre, batteria e sax che si miscelano in un sound dal gusto internazionale. Il pezzo anticipa l'intento dell'album Amateur. Propone di tornare a vivere la musica con la curiosità e la naturalezza di chi parte da zero, abbandonando le sovrastrutture della fama. Perché dietro i flash, le fotografie e l'immagine patinata che tutti vedono resta solo la persona. Lui è Cesare Cremonini.

0: La stiamo ascoltando da qualche giorno, ci piace molto. È la nuova di Cesare Cremonini, che si intitola Paparazzi, qua all'interno di 30 Songs su Radio DJ,
1: che è la radio che state ascoltando.
0: Sì, ci piace un sacco questa canzone, anche perché dentro, l'abbiamo già detto a Summer Camp questa settimana, ci sono un sacco di influenze di band particolarmente fighe.
1: Sì?
0: Te ne dico una, gli Engin de Poitrine.
1: È presente? Come sei raffinato. No!
0: È quella band strumentale, sono in due se non sbaglio.
1: Francese?
0: Tre forse. No, in realtà no, credo siano canadesi, quindi magari ci sta un po' di francese nella loro lingua. Escono sul palco completamente, sì, vestiti con questi abiti di scena a pois e questi nasoni, insomma, non tipo il mio.
1: No, dai, no, Francesco, okay, avanti.
0: Ancora più brutti, insomma, e fanno questa musica strumentale che spacca, ok?
1: Spacca? Come sei?
0: Spacca. Sto cercando di fare anch'io l'acquisto di punti aura, ok?
1: Mamma mia.
0: Stai sentendo, sì, Pinocchio in queste puntate,
1: tantissimo,
0: che sta facendo incredibili.
1: Una delle
0: Pino.
1: Puntate più belle,
0: bellissime,
1: posso dirlo?
0: Bellissime, bellissime. Quanti punti aura ho in questo momento?
1: Tanti,
0: io?
1: Mille.
0: Tanti?
1: Mille.
0: Con questo spaccava
1: aura.
0: Ne ho guadagnati un po'.
1: Dipende.
0: Molto bello anche il titolo dell'album in uscita di Cesare Cremonini.
1: Amateur.
0: Amateur. Come quel genere non musicale.
1: Smettila. Allora, scusate,
0: però,
1: prendo un attimo io le parti di Francesco Quarna.
0: Vai.
1: Se vi ricordate, nella mia scheda ho parlato anche di sax, okay, e la prossima canzone, mm-hmm, il sax lo conosce molto bene.
0: Protagonista, sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Allora, ascoltiamoci Charlie G e Cat Burns con Small Talk. Le canzoni

0: sax, grande protagonista delle ultime due canzoni. Quindi dopo Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini, abbiamo ascoltato questa che ci piace molto e che si intitola Small Talk. Oh. Loro sono Charlie Gere e Cat Burns. Cosa sappiamo di loro?
1: A me piace molto Cat Burns.
0: A me Charlie Gere perché arriva da un posto bellissimo dall'Inghilterra dove prima o poi vorrei andare.
1: Sì,
0: si chiama Kent. Ci sei già stata tu?
1: No, mai, ma conosco.
0: È una specie di Brianza, ok?
1: Davvero?
0: Ma non lo so.
1: Allora
0: ci sono
1: passo.
0: I cowboy, cara la mia cowgirl. Questo è 30 Songs invece, il programma che vi fa ascoltare tutte le nostre canzoni preferite della settimana. E adesso ne arriva una che ha un po' di settimane sulle spalle, ma continua ad andare alla grande. Lei si chiama Audrey Hobart e la canzone si intitola Sue Me.

0: più suonate da Radio DJ.
1: Sumi, e questo è il titolo della canzone di Audrey Hobart, un'artista, una musicista, una cantante, ma soprattutto un'autrice.
2: Esattamente, perché lei è una songwriter.
1: Sì, lo ricordiamo, tra le altre ha scritto le canzoni per La mia prefe.
2: Gracie Abrams. Sì, lo sappiamo,
1: lei,
2: Francesco.
1: Sempre lei. L'avete ascoltata su Radio DJ all'interno di 30 Songs e adesso spazio finalmente alla musica italiana.
2: Oh, okay? E allora ascoltiamoci Elisa con Kintsugi. 30.

0: A chiudere questo blocco di 30 songs ci ha pensato Elisa con la sua nuova canzone che si intitola Kintsugi, pezzo che anticipa un album in uscita il 27 di novembre.
1: E io non vedo molto l'ora perché sono curiosa.
0: Anch'io. Invece adesso vorrei andare a prendere un caffettino.
1: Ma
0: Carlotta,
1: che caffè, Francesco? Senti.
0: Cosa devo prendere?
1: Bevi un tè caldo.
0: Meglio.
1: Perché ti sento un
0: no,
1: po'.
0: No, io invece vorrei prendere un caffè perché dobbiamo ringraziare Lenzino e la Laura Stellin perché hanno fatto l'igiene della macchinetta del caffè dell'ufficio musica di Radio DJ.
1: Questo è molto importante.
0: Capito? Dopo l'igiene dentale arriva anche l'igiene della macchinetta del caffè.
1: Sì, però anche il tuo naso ha bisogno,
0: E siamo nello stesso studio, attenzione. Carlottina, questo è quello che ti aspetta tra qualche giorno. La senti questa voce?
1: Smettila. Vabbè, farò 30 song da sola, ragazzi.
0: Benissimo, dai, prendiamoci una piccola pausa, allora un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qua su DJ con 30 songs.
2: DJ One Nation One Station. A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
16: Simarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: dalla vetta della classifica delle canzoni più suonate da tutte le radio italiane su DJ all'interno di 30 Songs. Abbiamo ascoltato quella di Peggy Gou insieme a Daira Star, che si intitola Woman.
1: Una delle mie prefe di quest'anno.
0: Sì, una delle canzoni, diciamo, Fashion Week in purezza.
1: Molto in purezza.
0: Perfetta, ad una sfilata. Che cos'è 30 Songs? È il programma di Radio DJ del weekend, con tutte le canzoni, con tutti i pezzi che ci piacciono di più, quelli che poi trovate sparpagliati qua e là all'interno del nostro palinsesto. Però attenzione, lo ripetiamo, questa è una gara non competitiva, tipo la DJ 10,
1: okay? Che tra l'altro si sta avvicinando.
0: Sì, domenica prossima, giusto?
1: Oh.
0: Ok, fantastico. Sei pronta? Ti stai allenando?
1: No, però mi sto allenando.
0: Ti vedo che ti stai allenando, invece io e il mio grasso viscerale saremo là presenti, senza vergogna alcuna. Quindi
1: bravo,
0: ci vediamo domenica prossima alla DJ 10 di Milano, sotto lo stadio di San Siro, all'ombra di San Siro.
1: All'ombra.
0: Ok, perfetto. Andiamo avanti con la nostra scaletta, in arrivo ancora grande personalità, ancora grande carisma, Carlotta.
1: Esatto, girl power, yeah. Loro sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Ma quanto è piccola.

0: Eccole qua, Ariete e Angelina Mango con questa canzone che si intitola Che bella vita, su Radio DJ. Che bella vita essere qua con te nel weekend.
1: Oh, puoi dirlo forte.
0: Settimana. Invece che so, di essere in giro a fare cosa in questo weekend? Pippo, cosa
1: non
0: faresti?
1: Non so, io farei una passeggiata al lago.
0: È già ora di castagne secondo te?
1: No, no, non ancora.
0: Non ancora, non ancora. Oramai le castagne le mangeremo forse a marzo dell'anno prossimo.
1: Se va
0: avanti così,
1: brutta.
0: Però è tempo di funghi questo, eh.
1: Sì.
0: Io settimana scorsa ci ho dato dentro.
1: Ma tu vai anche a funghi?
0: Sì, va. Ci ho dato dentro grazie all'amico Fabio Volo.
1: Ho visto, okay? Le storie.
0: Sì, perché mi ha passato un po' di funghi sotto banco che poi la mia mamma ha cucinato.
1: Ma poi
0: con
1: detto così
0: amore.
1: È bruttissimo. Però
0: no, ma sono funghi commestibili, ok? Certo, al fegato magari non fanno proprio benissimo se ne mangi in grande quantità, però sono dei porcini fantastici.
1: Oh.
0: Non si parla però di cose da mangiare in questo programmino.
1: No, programmone.
0: Okay? Ma si parla di cose da ascoltare.
1: Esatto, Carlo. E allora ascoltiamoci Malcolm Todd con Her Rings.

0: occhiata alla vetta della classifica delle canzoni più ascoltate al mondo, questa di Malcolm Todd che si intitola Earrings, ascoltata qua su Radio DJ all'interno di 30 Songs, la canzone degli orecchini.
1: Mi fa sempre ridere il termine appollaiata.
0: Eh sì, è lì, tipo te sul microfono in questo momento.
1: È vero, dai.
0: Appollaiata. Funghi, pollaio, tutte cose così.
1: Infatti,
0: di campagna in questo programma.
1: Parliamo di musica.
0: No, orecchini tu invece?
1: Uno.
0: Uno solo, come mai?
1: Purtroppo l'altro ha fatto infezione, okay. Ragazzi. Va così.
0: Io invece, orecchini, tatuaggi, soldi e paura.
1: Ce mai le hai, ce le hai tutte. Ce le hai?
0: No, mai avuto, davvero. No. Mi genavo, come si dice in piemontese. Dicevamo, andiamo avanti con la musica. Dopo una canzone che conoscete bene, adesso arriva una novità quasi assoluta. Vai, Charlotte.
2: Titolo:
3: Amica.
2: Artista:
3: Annalisa, Madame.
2: Nazione:
3: Italia.
2: Genere musicale:
3: pop, cantautorato. L'amicizia, la fragilità, il bisogno di avere qualcuno accanto. Da qui nasce Amica, il brano di Annalisa, che nel duetto con Madame diventa un incontro tra due artiste e due voci apparentemente molto diverse. La canzone parla di amicizie speciali, amicizie sulle quali si può contare davvero, specie nei momenti più duri. Sono pochi gli affetti a cui ci si può mostrare per quello che a volte si è, fragili, malinconici o semplicemente non al top. Con l'ingresso di Madame, il testo della canzone diventa concreto. Le due artiste si incontrano per la prima volta e trasformano Amica in uno scambio profondo. Il risultato è un brano intenso ma anche delicato. Il pop di Annalisa incontra la penna di Madame e insieme ci ricordano che una vera amicizia non deve necessariamente avere tutte le risposte, perché a volte per consolare davvero basta esserci e saper ascoltare. Loro sono Annalisa e Madame con

0: Vieni qua, amica.
1: Amico,
0: qua.
1: Amicone.
0: Fatti abbracciare. Amica, anche il titolo di questa bella novità italiana, che è quella di Annalisa e Madame insieme in questa combo, in questa collabo nuova. Oh, ok, era inedita, è la prima volta.
1: Ci piace.
0: Ci piacciono molto, insomma. Come ci piace la prossima artista in scaletta?
1: Molto.
0: Che conosciamo bene, perché pensa che in questi giorni ha festeggiato addirittura un anno dall'uscita del suo disco bellissimo che si intitola The Art of Love.
1: Bella copertina.
0: Sì, bella. Vestito a fiori anche lì, sì. Ovviamente. Tu invece sempre total look.
1: Lasciami stare, nero, io vabbè. Nera.
0: Almeno vestiti un po' autunnale, non so.
1: Beh, pantaloni marroni.
0: Ma un po' di flanella, un po' di color zucca, adesso che andiamo verso Halloween.
1: Dammi un po' di tempo.
0: Va bene, non parliamo di moda, andiamo avanti con la musica perché arriva proprio lei.
1: E allora ascoltiamoci lei, Olivia Dean, con Baby Steps.

0: Un assaggio di Baby Steps di Olivia Dean, una canzone che comunque conoscete bene perché già da qualche settimana in rotazione su Radio DJ, che è la radio meravigliosa che state ascoltando in questo weekend fantastico, il primo di autunno, evviva!
1: Che bello! Evviva. Settimana prossima stavamo festeggiando
0: la fine dell'estate, appunto, che è finita ufficialmente questo questo mercoledì notte alle 2.05.
1: Sai che lo sapevo che l'avresti detto? Hai visto le storie di chi? Federico Russo?
0: Ma figuriamoci, io mi sono svegliato mercoledì notte alle 2.05 e ho stappato una bottiglia. Bravo. Di champagne. Ho fatto il capodanno dell'autunno.
1: Sciabolato,
0: no, che paura. Sciabolare, quello lo lasciamo ad Andrea e Michele.
1: Okay.
0: Uè, sciabolare.
2: Uè, allora.
0: Si va avanti con la musica su Radio DJ. Arriva Goya, loro sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: E a proposito di collaborazioni nuove di cui parlavamo poco fa, questa è una di quelle, cioè Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme nella canzone che si intitola Goya.
1: Tu, Francesco, hai qualche vinile di qualche rap?
0: Sì. Fibra, li ho i suoi vinili.
1: Ok.
0: E poi anche quelli di Marra. Stop, la mia piccola collezione di vinili hip hop finisce lì.
1: Hai Marrakesh?
0: Sì, ce l'ho. Ho quello con quella copertina incredibile in cui ci sono lui e un sacco di altra gente.
1: Noi, loro e gli altri.
0: Bravissima, certo. Lo sa. Grande, perfetta. Si vede che sei una bimba di WAD.
1: Sì, dai.
0: Adesso cambiamo completamente genere, però dal rap passiamo a qualcosa di più soul, di più acustico anche,
1: caldo,
0: di più analogico.
1: Sì, totale. Allora ascoltiamo Leon Bridges con Talk It Over. 30 song.

0: E con questa canzone sfiziosetta, come si dice, ok, perché è uno di quei pezzi che magari non sentite esattamente su tutte le altre radio, ma qui su Radio DJ sì, perché ci piace un sacco, ed è quello di Leon Bridges che si intitola Talk It Over.
1: Li troviamo, li cerchiamo, li suoniamo.
0: Brava, stai diventando aziendalista, così mi piace, quindi un altro 5 alto.
1: Dopo quasi 3 anni.
0: Fantastico. Siamo arrivati in fondo alla prima ora di 30 Songs di sabato 26 settembre 2026 con Francesco e Carlotta, e ringraziamo anche Patrizio che è in regia in questo momento, ok?
1: E anche la Foschi.
0: E la Foschini che ci aiuta con tutte le notizie. Grazie Foschis. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma niente paura, tra poco torniamo per un'altra ora piena zeppa di belle canzoni qua all'interno di 30
1: non
0: Songs.
1: Vedo l'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: su puntofileni.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
12: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Sono già passati 11 anni dall'uscita di questa canzone del genio assoluto, cioè Drake, che si intitola Hotline Bling, che ci piace molto ed era il nostro 30 Songs History di sabato 26 settembre 2026. La canzone all'interno di 30 Songs, dove tipicamente mettiamo quelle nuove, che rappresenta un po' il nostro passato, la nostra storia, ma anche il nostro futuro, mi sa.
1: Il nostro futuro? Certo, perché Drake, se tu non lo sapessi...
0: Ma lo so.
1: Ma lo sai, e vabbè, certo, te l'ho detto io.
0: Ho avuto una preview. Cosa ha combinato?
1: Ah, intanto quest'anno ha fatto uscire ben 3 album tutti di fila.
0: Ok, e io non me ne sono accorto, vabbè, comunque
1: ma
0: grazie
1: tutti
0: Drake.
1: Tutti di fila, okay. Tutti di fila, e dopo 4 mesi, quindi il 15 settembre, sì, ha fatto uscire FOMO, okay, un altro album che però non lo trovi da nessuna parte.
0: E quindi come faccio
1: ad ascoltarlo? Lo trovi su YouTube,
0: bene.
1: A mo' di cortometraggio.
0: Ok, perfetto, tra l'altro, questa me l'hai fatta sentire tu questa settimana, ha fatto anche addirittura una cover del pezzo di Ella Langley, Choose in Texas.
1: Bravissimo, con Don Toliver.
0: Chiedimi, ma com'è questa cover?
1: Ti piace?
0: Bene, allora adesso un po' di pubblicità e poi torniamo con un'altra ora di 30 songs. Radio DJ
2: One Nation One Station. Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu. Let's go.

0: Eccola qua, Miley e basta in questo caso, perché da qualche settimana non vuole più essere chiamata con il cognome.
1: Zero, un po' di dissing con il padre.
0: Beh, speriamo che torni presto la pace tra di loro. E la canzone si intitola Bass Persuades, il basso persuade, capisci?
1: Wow.
0: Basso inteso anche come uomo basso.
1: Tu ti sminuisci troppo comunque, Francesca.
0: Tra l'altro persuade non solo il basso, ma anche la disco music anni 70-80.
1: Vero, settimana scorsa la signorina Amanda Lear.
0: Sì, cosa ha fatto? Sei arrabbiata?
1: L'ha praticamente accusata di plagio
0: per una sua vecchia canzone che potrebbe ricordare quella appena ascoltata.
1: Esatto,
0: di
1: Red Mario. Light.
0: Ok, va bene, dai. Poi vedremo, dai, come andrà a finire questa storia.
1: Sì.
0: Ok, siamo fiduciosi che la pace tornerà tra Miley, suo papà, ma anche tra Miley
1: e Amanda Lear.
0: Mamma, litiga con tutti questa Miley.
1: Ma sì, vabbè, fa così, è un artista.
0: Sai chi non litiga invece?
1: Io e te.
0: Sì, e soprattutto lui.
1: Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, l'ultima canzone di Ernia, protagonista non solo delle classifiche musicali in questo periodo, grazie a questo brano, ma anche un po' così dei gossip.
2: Ah, oh, okay? È un romanticone,
1: sì,
2: comunque.
1: Sì, sì, allora facciamogli un po' di, come si dice, felicitazioni, congratulazioni.
2: Felicitazioni mi sa un po' di vecchio.
1: Beh,
2: no?
1: Mi stai dando del boomer. Guarda che io
2: sì,
1: sono un'umile generazione X, forse millennial.
2: Vabbè, auguri Ernia e Valentina.
1: Sì, auguri, che si sono sposati proprio una settimana fa.
2: Esatto.
1: Circa. Ok, sabato 19, in quel di Gavi, tra l'altro, in Piemonte, dove si fa un vino bianco molto molto buono.
2: Si ritorna sempre lì.
1: Salutiamo gli amici di Gavi.
2: Certo. Okay.
1: Noi torniamo sempre qui a farvi ascoltare le canzoni che ci piacciono di più della settimana, tipo la prossima, personalmente nella mia classifica è al numero 1.
2: Allora annuncia la tua, dai.
1: Vai, loro sono i Fontaines D.C. con Marianne.

0: Tra un paio di settimane uscirà l'album attesissimo che si intitola Dopamine Chamber. Loro sono i Fontes DC che abbiamo riascoltato su Radio DJ all'interno dei 30 Songs con l'ultimo singolo che si intitola Marianne. Tra l'altro è uscita la tracklist del disco.
1: Sì, giusto. E c'è un featuring molto molto interessante.
0: Sì, attenzione.
1: Perché i Fontes DC non hanno mai fatto dei featuring.
0: Non collaborano loro.
1: Zero, ma hanno scelto la Rosalia.
0: Mamma, che combo di coolness, come
1: ma
0: si
1: tanta
0: dice.
1: Coolness.
0: Loro perché sono i più cool del mondo del rock e lei invece che rappresenta un po' la figaggine assoluta nel mondo del pop latino.
1: Latino,
0: diciamo,
1: certo.
0: Quindi questa combo bellissima tra Irlanda e Spagna. Rimaniamo in Europa,
1: sì.
0: Ok? E rimaniamo in Europa anche con la prossima canzone, giusto?
1: Esatto.
0: Sì, rimaniamo in Italia, è una novità in questo caso.
2: Titolo:
1: Hai che giornata.
2: Artista:
1: Angelica.
2: Nazione:
1: Italia.
2: Genere musicale:
1: Pop. La quotidianità, le paure, la voglia di sentirsi liberi. Dietro un titolo che sembra limitarsi a parlare di una giornata storta, si nasconde invece un significato più profondo, portato alla luce con energia e vitalità. Dietro ad un apparentemente semplice "Ai che giornata" non c'è solo il racconto di una giornata difficile, ma la voglia di trasformare quello che viviamo nel bene e nel male in qualcosa di nuovo. Quei capelli che non ne possono più, sono solo un dettaglio leggero, simboleggiano invece il succo di un disagio più grande. Una piccola cosa, come non riuscire a sistemarsi i capelli o sentirsi a disagio con il proprio aspetto, può diventare la goccia che fa esplodere alla fine di una giornata già pesante. Angelica stessa collega il brano a un senso di libertà, la musica è lo spazio in cui poter dire ciò che sente ed essere ciò che vuole. Lei è Angelica con Hai che giornata!

0: Cantata da Angelica, la canzone si intitola Ai che giornata, l'abbiamo ascoltata qui all'interno di 30 Songs, una delle novità della settimana.
1: Bella. Sì.
0: Che giornata, qual è la tua giornata preferita della settimana, Carlotta?
1: Il mercoledì.
0: Addirittura.
1: Giuro,
0: come mai? Perché fai, perché sei in sma?

0: No, no, perché faccio la mia cenetta con il Toti.
1: Ah, grande, eh? Che meraviglia, cosa avete mangiato in questa cenetta con il tuo papà Toti l'ultima settimana?
0: L'ultima volta la pizza al trancio, è un po' così.
1: Neanche due, come si chiamano?
0: Solitamente siamo carnivori, però questo giro...
1: Ma un po' di induia ce l'avete messa.
0: Vabbè, certo, salame piccante.
1: Fantastico, la mia invece è il giovedì, così. Prima perché sono nato di giovedì e poi perché giovedì è carico di speranza, ancora meglio del venerdì.

0: al sole grazie ai Jungle, questa canzone che si intitola Sunshine, su Radio DJ già. All'interno di 30 Songs.
1: Visto i video musicali?
0: Sì, sono un po' tutti uguali, devo dire.
1: Sì, è vero, sono tutti ballerini.
0: Sì, sono, diciamo, agli antipodi degli Oasis, ecco, presente?
1: No.
0: Gli Oasis sono proprio rigidi, loro col ballo non c'entrano praticamente nulla, come hanno dichiarato all'interno del loro bellissimo documentario che è ancora nelle sale, andate a vederlo, quello sulla Reunion.
1: No, sono un po' dei ghiaccioli.
0: Loro da sempre non si muovono e questa cosa, diciamo, poi andando avanti con l'età li aiuta, perché non hanno bisogno poi di fare dei balletti, diciamo,
1: certo,
0: quando magari hanno qualche anno di troppo sulle spalle.
1: Fa niente,
0: non
1: ma
0: adesso,
1: ci piacciono
0: tra un po',
1: i Jungle,
0: insomma.
1: Ci piacciono.
0: Ci piacciono i Jungle, che ripetiamo verranno in concerto a Milano il 15 di novembre, ok?
1: Già, ci piace.
0: E a proposito di gente che è in tour praticamente da sempre, la prossima artista non è da meno.
1: È la Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Una mezz'oretta di grandi autori, di grandi firme questa, visto che siamo nella Fashion Week. In questo caso però parliamo di musica, perché dopo la canzone di Angelica scritta da Calcutta, ascoltata poco fa, c'era questa di Gianna Nannini, bellissima, le cui firme sono di Brunori Sas e Antonio Di Martino.
2: E allora raffinati.
1: Gianna che sarà in tour dal prossimo 13 marzo, la data zero sarà a Livorno, insomma guardiamo già verso la primavera. Ok, ma stiamo nel qui ed ora, perché arriva un'altra bella novità in questo caso, quella di John Legend che ci piace, prodotta da Pharrell, se non sbaglio,
2: il
1: dal
2: mio
1: tuo
2: prefe,
1: Pharrell.
2: Il mio prefe.
3: Le canzoni preferite da Radio DJ. Titolo:
2: Daylight.
3: Artista:
2: John Legend.
3: Nazione:
2: Stati Uniti.
3: Genere musicale:
2: Soul, R&B, Pop. L'amore, la luce, un nuovo inizio. Così nasce Daylight, il nuovo singolo di John Legend, primo estratto dell'album Muse, prodotto da Pharrell Williams. Il brano propone il lato più elegante e estetico di John Legend. La sua voce calda e intensa si mischia a un sound moderno, passando attraverso le diverse forme della musica black. Si passa dal soul al gospel, dal doo-wop all'hip hop, per arrivare all'afrobeat. La collaborazione con Pharrell Williams è uno degli elementi cardine di Muse. I due artisti hanno lavorato insieme a Parigi, dando vita a un album che unisce atmosfere classiche e sonorità contemporanee. Il titolo Daylight, luce del giorno, è un invito a uscire dall'oscurità e raggiungere la luce. E proprio seguendo questo intento si apre il nuovo capitolo della musica di John Legend. Lui è John Legend con Daylight.

0: Dai, forse l'ho trovato, è ufficialmente questo il disco Carlotta della settimana.
1: Questo puoi dirlo forte, sì.
0: John Legend con Daylight, canzone prodotta da Pharrell Williams.
1: Esatto,
0: Francesco. Che con la moda, insomma, ha delle connessioni, essendo lui ancora oggi, mi pare, il direttore creativo della Maison Louis Vuitton.
1: Bravo, okay, bravo, bravo.
0: Studiando.

0: Però comunque lui è uno dei produttori discografici più potenti, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro entrambi passati da questi studi, ok?
0: Cioè Farrell è venuto qui?
1: Sì, più di una volta.
0: Davvero?
1: Okay? Una volta mi ricordo addormentatissimo, dovevo andare in diretta con Albertino ed era particolarmente assopito.
0: Da, okay? Sì, povero, sì, sì. Era stanco.
1: Vabbè, è caduta in prescrizione questa cosa, anche noi siamo un po' stanchini, per cui ci tocca prendere una piccola pausa.
0: Decisamente, io direi un tè caldo, sì. Continuo con il tè caldo.
1: Con un po' di miele. Sì. A tra poco con 30 Songs.
2: DJ One Nation, One Station. Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Pasta un penny.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
7: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
8: Respira, sei in Trentino.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Gente, siamo qua all'interno di 30 Songs, come cantano Julie e Brescia, o meglio come canta Brescia e come mette la musica Julie dalla Valle d'Aosta, una delle mie regioni preferite d'Italia, così lo dichiaro, ok?
1: Serenamente, sì. Beh, io più o meno.
0: Come più o meno, insomma.
1: Un pochino mal di gola.
0: Ma nel weekend bisogna essere sereni, ok? Anche se si ha qualche piccolo acciacco, sentite dalla voce, insomma.
1: Ma infatti per questo dico.
0: Non pare che i microvi germi non arrivano via etere, ok? Si chiama 30 Songs, appunto, il programma del weekend di Radio DJ, dove suoniamo le canzoni che ci piacciono di più della settimana in rigoroso ordine sparso.
1: Molto.
0: Non è una classifica. Se volete la classifica, quella ufficiale, quella extra large, che si chiama 50 Songs, potete andare su dj.it e lì trovate tutte le posizioni.
1: Chi è che la fa la 50 Songs?
0: Una certa Carlotta, forse?
1: Bravo.
0: Dai, bene, yeah, un altro 5, bene.
1: E via.
0: E poi ricordiamo anche la versione televisiva sul canale 69 del Digitale Terrestre su DJ TV ogni giorno alle 18. Ok, abbiamo detto tutte le informazioni di servizio, adesso possiamo proseguire con la musica.
1: E allora

0: My Body Is Ready, come il mio di corpo che non è pronto per la DJ 10 di domenica prossima, ma ci arriviamo carichi comunque, ok?
1: Stai allenando un po'.
0: Ma figurati.
1: Ma perché?
0: Vabbè, io vado così e improvviso, stile Aldo Rock al mezzo Ironman di Cervia la scorsa settimana. Non so se hai seguito.
1: Che non mito. Proprio.
0: No. Numero uno. La DJ 10 che si terrà all'ombra dello stadio di San Siro la prossima settimana, mentre il 14 luglio in zona, più o meno, precisamente all'ippodromo SNAI di San Siro, ci sarà il concerto proprio di lui.
1: Io pensavo Somber. Che Somber suonasse alla DJ 10.
0: Magari scorre, chissà. Ok, ce l'ha il fisico con quelle gambe lunghe. Un passo di Somber equivale a 3 passi normali dei miei.
1: Ma no, secondo me sì, sì, sì.
0: Ci sta, ci sta. Bene, dopo la musica pop, diciamo così, da classifica, andiamo in direzione della musica dance.
1: Dance,
0: ok.
1: Dance floor, sì.
0: Musica, diciamo, che contiene un testo particolarmente travisato e travisabile. Tipo
1: molto.
0: La prossima canzone.
1: Stiamo parlando di Jugale Ultranate con Moving to the

0: La canzone che vanta il maggior numero di travisate del trio Medusa, quella di Ugele Ultranate, che si intitola Moving to the Sun. Ancora non sono riuscito a capire che cosa dica esattamente Ultranate. Probabilmente niente.
1: Quella roba lì.
0: Però, come si dice in gergo, la gente impazzisce quando la metti nei locali.
1: Questa qua.
0: Saluto il mio amico Fede Russo, che non ama particolarmente questa canzone.
1: Non so perché.
0: Proprio gli fa venire da prudere ogni
1: sono
0: volta.
1: Sono gusti.
0: A Summer Camp, dove c'è il mio amico Fede, dove c'è il mio amico Nick, il mio amico Aladdin, la Fosca e il Walter. E io ovviamente la prossima settimana avremo un ospite.
1: Chi?
0: Ok, martedì arriverà la cantante che stiamo per ascoltare qua all'interno di 30 Songs. Stiamo parlando della catanese Anna Castiglia con la canzone bellissima che si intitola Niente di me.
2: Non voglio più cultura.

0: L'album è uscito poche ore fa, si intitola La paura in tasca. Lei era Anna Castiglia, che abbiamo ascoltato all'interno di 30 Songs con questo pezzo che ci piace un sacco, che si intitola Niente di me.
1: Mi piace molto il titolo La paura in tasca.
0: Sì, ce l'hai? Fammi vedere.
1: Un pochino. Ne ho tante di tasche io. Comunque.
0: Tascone, pantaloni cargo pieni di paura.
1: Sono piena.
0: Okay. Il tour invece di Anna Castiglia partirà tra poco, esattamente il 5 novembre, da un locale al quale sono molto legato, cioè l'Hiroshima Mon Amour di Torino, per poi toccare un sacco di altre città in giro per l'Italia.
1: Però si parte dal Piemonte.
0: Dal Piemonte, una catanese che parte da Torino. Fantastico, ci piace un sacco. Avanti con la musica, adesso andiamo in Perù, Carlotta.
1: Andiamo in Perù e voliamo da Asal con Cholo.

0: Sai chi dobbiamo ringraziare per questa canzone, Carlotta?
1: No!
0: No, Linus. Ok, cosa avevi capito?
1: Ma dai, Francesco!
0: Stiamo parlando di Sciologante di Achal dal Perù, ma in realtà vive da un po' di anni a Brooklyn, quindi stiamo a New York, con questa canzone che ascolto dopo ascolto ci sta conquistando particolarmente.
1: Sì, sì, grazie a
0: Linus, sì, abbiamo detto, perché è lui che l'ha portata subito dopo l'estate all'interno della programmazione di DJ Cam Italia, poi da lì così si è sparpagliata in giro per tutto il nostro palinsesto e ovviamente a noi piace tantissimo.
1: Sì, sì. No, Francesco, dai.
0: No, mi piace davvero.
1: Oh. Sì, ok.
0: Piace anche a Nicky, devo dire. Questo è abbastanza un bollino, un certificato.
1: Allora va
0: okay?
1: Bene.
0: Bene, bene, bene.
1: Fra adesso muoviamoci un attimino, eh?
0: Sì.
1: Ti va?
0: Attimino, sì.
1: Allora ascoltiamoci Madonna.

0: un'altra di quelle canzoni che secondo me possono far parte della colonna sonora della Milano Fashion Week di questa settimana.
1: Okay,
0: quella di Madonna, che hai sentito, la Dance Theory.
1: Strike a pose.
0: Che significa? Cosa vuol dire sto strike a pose? Che lo sento da 25 anni.
1: Tipo mettiti in posa, credo,
0: okay,
1: no? Crea
0: bene,
1: una posa.
0: Bene. Tu fai le foto in posa, fai le foto posate.
1: Non hai mai guardato Il Diavolo Veste Prada?
0: No, sai che non l'ho mai visto e lo dichiaro qua in questo momento. Non l'ho mai visto.
1: Ma.
0: Anna Wintour, se ci stai ascoltando in questo momento, visto che eri a Milano negli scorsi giorni, insomma, chiedo venia, lo guarderò, magari domani lo
1: Grazie.
0: Guardo, ok? Va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Va bene, va bene. E adesso, dopo una canzone che conoscete molto bene, arriva una super novità.
2: Titolo:
1: Animal.
2: Artista:
1: Cazzai.
2: Nazione:
1: USA.
2: Genere musicale:
1: pop. Il supergruppo al femminile, due volte candidato ai Grammy, Cazzai, torna con Animal, un audace e provocante inno pop che celebra la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio. Il cinematico video ufficiale di Animal si sviluppa all'interno di un mondo fatto di stanze di osservazione, realtà riflesse e identità mutevoli, e vede la partecipazione straordinaria dell'attrice, produttrice e autrice bestseller del New York Times, candidata all'Oscar Demi Moore. Il brano esplora la tensione tra l'immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l'energia più istintiva e senza freni che emerge quando siamo lontani dagli occhi degli altri. Loro sono le Cat's Eye con Animal.

0: Non può mancare anche in questa puntata di 30 Songs la quota K-pop, come nel caso della canzone appena ascoltata, cioè la nuova delle Cat's Eye, che si intitola Animal.
1: Che non è del tutto K-pop.
0: Attenzione!
1: No, perché è un Global Girl Group.
0: Ok, che significa?
1: È un ibrido, un po' una fusione.
0: Ibrido, ok.
1: È un ibrido.
0: Tra
1: il K-pop e un po' di occidente.
0: Ok, perché la produzione è americana. Tra l'altro Cat's Eye, come il titolo originale di un famoso cartone animato anni 80 che da queste parti conosciamo come Occhi di Gatto.
1: Ah, okay.
0: Ti confesso questa cosa sul finale, Carlotta.
1: Sì.
0: Io ero follemente innamorato della tipa con i capelli corti.
1: Okay. Ci stanno i capelli corti.
0: Tutti i miei amici invece così amavano particolarmente le altre due con questi capelli lunghi molto voluminosi e pieni di balsamo, secondo me. Ok, invece ero per il genere short hired, come si scrive.
1: Dopo vado a cercare.
0: No, non andare a cercare su quei siti lì, mi raccomando.
1: No. Ok.
0: Dai, torniamo in noi, riprendiamo un certo contegno perché siamo arrivati finalmente in fondo a questa puntata di 30 Songs di sabato 26 settembre 2026.
1: Cosa fai, Francesco?
0: Oh, grazie per la domanda, Carlottina. Io questa sera sono in un posto meraviglioso. Tra poco prendo un volo, ok? Vado a Linate e vado in Sicilia. Sì,
1: oh,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: bello.
0: Vado a mettere un po' di musica in questo caso.
1: Però
0: sicuramente si mangerà. Prima si mangia, poi si mette musica. Per cui, se siete dalle parti di Ragusa, precisamente Santa Croce Camerina, venite a trovarmi in questo posto bellissimo che si chiama Souk. Ok, marchetta fatta. Via.
1: Possiamo andare.
0: Possiamo andare.
1: Dai.
0: E dare l'appuntamento a 30 Songs e tutte le nostre canzoni preferite della settimana a domani. Su Radio DJ, sempre alle 14, Carlottina.
1: Certo.
0: Adesso la linea vai Toscani. Arrivano Pecchi e Damiani. E quindi da Francesco Quarna.
1: E da Carlotta.
0: Buon sabato sera.
2: DJ One Nation One Station.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 GB, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
12: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
13: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 16.

0: Il nuovo singolo degli U2 si intitola Silenzio, che anticipa il nuovo album in uscita il 13 novembre, Carnaval Deluxe. È uscito ieri questo nuovo brano, non a caso è uscito ieri.
1: No, perché va a celebrare un anniversario importantissimo per gli U2. Sono i 50 anni da quel magico foglietto su cui c'era scritto stiamo cercando per formare una band nella loro scuola.
0: Sì, è proprio vecchia scuola scheggiadenti, sì. Cioè nel senso
1: grazie
0: come...
1: Fede per questo modo di dire.
0: Vecchia scuola scheggiadenti, cioè come un tempo, come venivano fuori le band un tempo, cioè con un annuncio che attaccavi nella bacheca della scuola, sto cercando il cantante, il chitarrista eccetera, e da lì poi venivano fuori le band degli amici. E gli U2
1: proprio in America.
0: Cosa avresti fatto?
1: Sicuramente negli NSYNC ero. Avrei risposto. Intanto Mary che fa sotto. Cioè, io sicuramente avrei risposto a quel fogliettino. Quando sì, cerchiamo una pop star la quinta. Ma sicuramente, sì. Guarda, Justin Timberlake non avrebbe avuto la stessa carriera.
0: Peccato davvero. Comunque, 50 anni fa, esattamente il 25 settembre, Larry Mueller Jr., cioè uno dei membri degli U2, attaccava questo foglietto nella bacheca della scuola. Sto cercando membri per formare una nuova band. A quel punto hanno risposto Bono, ha risposto The Edge e hanno formato gli U2. Per l'occasione, per celebrare questo importante anniversario, hanno deciso di fare un concerto esattamente nel cortile della scuola dove quella band si è formata.
1: Durante la ricreazione gli studenti col panino hanno assistito al concerto degli U2.
0: Ma è incredibile, ovviamente è una scuola a Dublino che si chiama The Mount Temple.
1: Sì. Io ci sono stato a gennaio a Dublino.
0: Sì, ma non nella scuola.
1: Abbiamo parlato anche.
0: No, Davide, non
1: sono stato negli studi di registrazione dove loro gli U2 hanno mosso i primi passi.
0: Che palle.
1: Anche delle foto molto belle sul mio Instagram. Davide Damiani 88,
0: lo sappiamo tutti. No, ma è bella questa cosa, cioè che loro hanno deciso di tornare nella scuola dove tutto è cominciato. Sì, sì. Un po' come quando mi hanno chiamato a me nella mia vecchia scuola per fare una lezione agli studenti di come si fa la radio, che è successo l'anno scorso.
1: A me non mi chiama mai nessuno.
0: Come?
1: È incredibile. Non mi ha mai chiamato nessuno neanche a dire guarda, parlaci della tua esperienza. Io non devo insegnare niente a nessuno,
0: no,
1: ci mancherebbe, l'ho imparato tanto anche io. Questa segnatevela, tatuaggio per l'inverno. Però mai qualcuno abbia detto raccontaci la tua esperienza. No,
0: quindi tu di recente non sei mai tornato nella tua vecchia scuola?
1: No, ci sono tornato l'altro giorno a correre. Cioè quando sono tornato in Toscana, perché ero in Toscana, quindi sono andato a correre. Ero a correre. Siccome la scuola elementare è vicino a casa mia, sono passato davanti. Tra l'altro era il giorno precedente la riapertura della scuola.
0: Okay.
1: Quindi era tanto e non vedevo proprio l'ingresso della scuola elementare.
0: Però
1: solo in quel caso lì.
0: Dentro non ci hanno mai invitato.
1: A votare, e ci vado a votare.
0: Ah, solo a votare.
1: Sì, cioè, no, non mi hanno mai invitato
0: perché
1: a.
0: Perché tu sei sempre residente laggiù.
1: Sì,
0: e
1: poi
0: quindi...
1: poi mi sposterò anche su Milano.
0: Insomma,
1: però.
0: È bello che tu mantenga queste. No, vabbè.
1: Tanto hanno detto che dalla prossima tornata si vota senza tessere elettorale.
0: Ah, questo sarà un argomento. Comunque è bella questa cosa degli U2. Ci vedo un parallelismo, ecco, con me stesso. Perché
1: non potevi rimanere in camper, visto che ce lo chiedono già. Guarda Irene, bentornati ragazzi. Ma Fede è tornato anche lui dalla vacanza in camper. Ma ci ritorni?
0: No.
1: Ci ritorni.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
10: Dammi qua! Peanut butter!

0: Lecce.
1: Cos'è questo?
2: Cos'è sta roba?
3: Forza Lecce.
1: Scusa, rimettilo.
0: Forza Lecce.
2: Sì, ma sembra quando Fede chiede a Google, scusa, come si pronuncia Olivia Rodrigo?
1: Come on. Esatto. Bello, Forza Lecce. Ciao anche a Mary J.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao a tutti. 347-342-5220. Lasciamo subito il numero per mandarci messaggi, per raccontarci un po' il vostro sabato pomeriggio.
2: Sì, ma so che c'hai delle news su Bono.
1: Sì, perché abbiamo raccontato insomma di
2: questo anniversario celebrato dagli U2, 50 anni dalla nascita della band nella loro scuola. Fede ha fatto una ricerchina durante la pubblicità.
1: Sì.
2: Cioè, ci sono delle robe un po' strane.
1: Sì, perché loro si sono conosciuti alla Mount Temple, ok? Dove è nata effettivamente la band. Ma lui non è. Cioè, il primo anno lui non ha frequentato
2: la. Il linguistico.
1: No. Non ha frequentato. Però è vero che ha fatto il linguistico, perché il primo anno lui era la St. Patrick, ok? Sì. Però è stato.
2: Io c'avevo l'hotel vicino a
1: Non ce ne frega niente, te lo giuro! Non ce ne frega nulla!
2: La mattina, infatti, mi svegliavo presto. Perché ragazzi entravano a scuola. Vai pure avanti.
1: Non ne frega niente.
2: Vai che tra poco devi parlare dell'Umbria e del Lazio.
1: No, stavo dicendo che il primo anno lui è stato espulso dalla St. Patrick perché sorpreso a tirare escrementi alla professoressa di spagnolo.
2: Io non ce lo vedo Bono, sinceramente.
1: Perché?
2: Questa forma.
1: Perché di solito è tutto Bono.
2: Allora, queste sono le freddure.
1: Perché nessuno ha riso?
2: Perché non fa ridere. Già le freddure non mi fanno ridere. In radio ancora meno, Fede, quindi se possiamo tornare indietro di 5 secondi,
1: io immagino,
2: apprezzo volentieri.
1: Gli ascoltatori piegati in due da ridere.
2: Vedo questa vacanza macchina. Ti ha fatto bene, Fede.
1: Sono troppo
2: simpatico. Perché sei tornato molto più simpatico. Vacanza che veramente ho capito che palle faccio quando racconto sempre dove vado. Perché Fede è arrivato alle 2:10 oggi.
1: Sì,
2: Fede, dalle 2:10 che racconta dell'Umbria e del Lazio come se fosse, tra l'altro, delle regioni che sono bellissime, ma tipo dell'Australia.

0: stato nessuno. Cioè, ci sono stato un botto di volte sia in Umbria che nel Lazio. Ma Fede oggi, Mary, Roma è la capitale.
1: Non l'ho mai detta questa frase.
0: A Orvieto c'è un duomo pazzesco. Barbie, il lago di Bolsena, quelli di Trasimeno, sono belli da morire. L'Italia non è abituata a queste bellezze.
1: È vero, bellissimo.
0: Dai, com'è andata?
1: No,
0: dai,
1: bene,
0: dai,
1: bene.
0: Ho fatto 2 secondi, raccontaci.
1: Ho fatto questo viaggio in van con Sara, la mia ragazza.
0: Tra l'altro, prima, posso dire, è un po' come la Royal Couple. Questa settimana finalmente abbiamo il primo post in collaborazione.
1: Sì.
0: Cioè, quindi siete fidanzati ufficialmente anche su Instagram. Perché oggigiorno. È vero,
1: anni.
0: Lo sanno tutti. È
1: 7 anni che siamo insieme.
0: No, ma il primo post in collaborazione non si scorda.
1: No, hai ragione. Io sono contento perché.
0: È emozionato io.
1: Anche, sono contento perché anche in questo caso non ho dovuto fare nulla per postare le cose sui social. Perché ha fatto tutto Sara. Cioè, ha scelto 20 foto. Quindi un album fotografico.
0: Dire, neanche fosse stato un viaggio di nozze di 8 settimane. 20 foto, come fai a prenderle da 4 giorni?
1: 4 giorni, difficilissimo.
0: 5 foto al giorno.
1: Comunque, sì, io che faccia un post con Davide Damiani, con Radio DJ o con Sara, alla fine faccio sempre un post in collaborazione. Basta che metto accetta.
0: Mai una volta che dicesse, guarda, ci penso io. Senti, allora, il posto che hai apprezzato di più di questi 4 giorni?
1: Il posto che ho apprezzato di
0: perché
1: più
0: hai viaggiato un botto,
1: 4 giorni.
0: Bicicletta, camper, ha fatto un sacco di roba.
1: Ti direi Orvieto.
0: Orvieto.
1: Orvieto, sì, ma anche il lago di Bolsena, bello. Poi
0: che sono le cose che ho detto prima,
1: sono
0: io.
1: Sono quelle le cose. Yeah.

0: Town Road, il pezzo di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus su Radio DJ. Abbiamo raccontato delle origini degli U2. Anche in questo caso c'è una notizia che riguarda le origini di Billy Ray Cyrus, perché di recente ha condiviso sul suo Instagram un biglietto che gli scrisse Dolly Parton quando lui cominciava a muovere i primi passi nella musica e aveva cominciato ad aprire i concerti di Dolly Parton. In questo biglietto lei, insomma, scrive quanto di quanto era contenta di poter lavorare con lui, perché era un ragazzo speciale, molto molto bravo, e che avrebbe avuto una carriera luminosa davanti a sé. E da lì poi è iniziata questa amicizia fortissima con Dolly Parton, recentemente scomparsa, che ricordiamo, e poi Dolly Parton ha fatto anche da madrina alla figlia di Billy Ray Cyrus, quindi a Miley Cyrus.
1: Ma come cazzi fate a sapere tutti sti cose?
2: No, l'abbiamo... ma è una cazzata, Fede.
0: Ah, è vero, scusami.
2: Perché poi ci scrive, ci manda l'avvocato, è Miley, non è Miley Cyrus.
0: È vero, perché ha deciso
2: è Miley.
0: Di togliere.
2: Tra l'altro io non sapevo che andava ora il nostro amico di Bari, quindi stavo dicendo, no, mi sono sentito, uno è entrato, ma chi è?
0: Come cazzi fate? No, abbiamo semplicemente visto sul suo profilo Instagram e niente, diciamo è una puntata di storie sulle origini questa.
2: Era la seconda e ultima notizia sulle origini, poi, quindi non ce ne sono altre, ma ci sono persone che sono passati dai luoghi che hai visitato, Fede.
0: Persone che sono di lì e io sono passato dai luoghi.
2: Ah, ho capito male.
3: Per caso sei passato anche per Acquapendente, Città dei Pugnaloni? Ciao da Barbara.
0: Sì, Barbara, sono passato da Acquapendente.
4: Cos'è la Città dei Pugnaloni?
2: Ma che è una puntata di Linea Verde?
0: Città dei Pugnaloni, perché? Perché i pugnaloni di Acquapendente sono grandi pannelli decorativi a mosaico realizzati interamente con foglie, fiori e petali freschi. Voi direte...
2: Hai iniziato parlandone che sembrava tu conoscessi la cosa, l'argomento. Poi si è capito che stavi leggendo palesemente il computer.
0: Anche perché...
2: Non ci hai messo interpretazione né niente.
0: Anche perché non mi sono fermato a Acquapendente, quindi non ho visto i pugnaloni, perché era il momento in cui il van che avevo preso a noleggio cominciava a dare dei segnali.
2: Aia, non si può fare la TV. No. Mi chiamo Federico Pecchia e quest'anno ho scelto di fare la vacanza intelligente a settembre.
0: È vero.
2: E mi sono detto, la mia vita è sempre stata troppo lineare, ho bisogno di dare una svolta, di provare qualcosa di diverso, di differente.
0: Vero.
2: Facciamo la gita in van.
0: Sì.
2: Con la mia ragazza abbiamo preso questo van bellissimo.
0: È bello.
2: La casa dei sogni.
0: Bellissimo.
2: Per le colline tra la Toscana, l'Umbria,
0: sì,
2: il Lazio. Abbiamo scoperto tutto il centro dell'Italia. Stavo andando tutto bene.
0: Poi?
2: Dormire sotto le stelle,
0: bello,
2: fare il bagno nel lago.
0: Bellissimo.
2: In bicicletta, ma a un certo punto una luce gialla. E non era una stella cadente.
0: No,
2: non era la stella cometa.
0: Cos'è?
2: Era una spia nel van.
0: Sì.
2: Fin da subito.
0: Sì,
2: è diventato il nostro trauma.
0: Sì.
2: E lì abbiamo perso le staffe. La coppia non andava più bene.
0: No,
2: perché poi tutti erano concentrati sul call center da chiamare e nessuno rispondeva.
0: Sì.
2: Per arrivare poi in fondo e sapere che quella luce gialla non era un problema.
0: No.
2: Qual è la morale di questa favola?
0: La morale di questa favola è che dobbiamo più farci i cazzi nostri, sostanzialmente. Cioè, nel senso che c'era questa spia gialla che ci ha terrorizzato per tutto il viaggio. Nell'ultimo giorno è diventata più insistente. Abbiamo chiamato in continuazione questo call center della società che affitta.
2: Non diciamo il nome, perché sennò l'addivino non le fai più.
0: Non la diremo. Che non rispondeva nessuno. Siamo stati 2 ore al telefono, una roba terribile. E poi abbiamo scoperto che...
2: Però davanti a un paesaggio fantastico.
0: Meraviglioso, ma io avevo il terrore che il van si fermasse da un momento all'altro. Sara, che era nera.
2: Più di te, ma perché io sono abituato a vedere te, che, cioè, Sara un po' la conosco, ma non si incazza come te. Cioè, più di te.
0: Ha perso le staffe, ma in una maniera, cioè, che non l'avevo mai vista.
2: Insomma,
0: così.
2: Ci avete parlato con questo call center alla fine?
0: Ci abbiamo parlato, alla fine, insomma, abbiamo risolto, siamo andati in un'officina e poi siamo tornati a restituire il van e il tipo che ci aveva noleggiato il van ci ha detto... Ah, è vero, mi ero dimenticato di dirvi che c'era quella spia. Poi alla fine non è niente di che, cavolo. Ma dimmelo prima, sono stato in pensiero.
2: Voi avete fatto 5 giorni con quella spia gialla accesa, sì, che era un problema, e poi alla fine non lo era.
0: No, non lo era. E se no mi sarei fermato a vedere.
2: Lui mortificato, immagino.
0: Acquapendente. Certo che era mortificato.
2: Sa che mi ha rovinato un giorno.

0: Viaga su Radio DJ alle 16:21, sono contento di non essere il solo in queste disavventure che succedono nei camper, soprattutto nei camper a noleggio. Stefano scrive: ragazzi, io l'anno scorso sono partito da Roma per arrivare alle Lofoten in camper in Svezia, vicino al circolo polare.
1: Avevamo avuto due ragazzi che erano andati lì quest'estate.
0: Sì,
1: che erano, andavano in viaggio e poi ci hanno mandato il messaggio una settimana dopo.
0: È vero.
1: E l'abbiamo scoperte con loro, che sono, è un territorio pazzesco.
0: Bellissimo, è vero. In Svezia, vicino al circolo polare, ho avuto problema al motore e vi dico solo che dopo una settimana di telefonate varie ho dovuto abbandonare il camper lì per rientrare in aereo con famiglia e cane. Camper rimasto su per 2 mesi. Il problema? Una vite del tubo del turbo che si è rallentata. 10 minuti di lavoro per sistemarlo. Ma quest'anno l'ho rifatto ed è andato tutto ok. Ma... cioè, questo era in Svezia. Io ero in difficoltà.
1: Nelle colline umbre.
0: Acqua pendente. Cioè, questo era in Svezia. Pensa, cioè, se questa stessa cosa mi fosse successa in Svezia, sarei impazzito.
1: No, oggi sicuramente sarebbe così. Questo programma Pecchia e Damiani oggi con Davide Damiani, Mary J e Barbie DJ. Abbiamo al telefono Fede dalla Svezia che sarà là per i prossimi 8 mesi. No, Fede, andava così. Puoi ripetere alla nazione cosa hai detto fuori onda? Cioè, che dopo questo viaggio cosa vuoi fare? Che
0: voglio, voglio comprare un van.
1: Te sei come quelli appunto che fanno il viaggio.
0: Sì.
1: No, oggi veramente sono cambiato.
0: Sì.
1: Cioè, sono proprio un'altra persona. Proprio il modo di... dopo 4 giorni in Umbria, nel Lazio, cioè, vedo la vita in una maniera diversa.
0: Ma scusa, no, ma...
1: regioni confinanti con la Toscana. Cioè, non è che andare... noi possiamo andare in Basilicata, che ci sono delle regioni nel mezzo.
0: Ma tu, cioè, tu non ti rendi conto della libertà che ti dà il van. Perché tu hai la casa che ti porti dietro
1: Country
0: con te. Esatto.
2: Però se te lo devi prendere, lo prendi col bagno. Perché non prenderlo senza il bagno, non fare questo errore.
0: Ma sai che anche...
1: ma dove lo prende Mary? Ma che prende il van? Ma figurati.
0: Ma sai che anche...
1: lo dice ma non lo fa.
0: Il brivido comunque di andare nel bagno pubblico.
1: Ah, che devo dire quello del van accanto.
0: No, con tutti... e comunque sia...
1: condivide.
0: No, ma tu vedi entrare le persone con la carta igienica e tu sai benissimo che cosa starà per fare quella persona, perché tu stai per fare la stessa identica cosa.
2: Non è per quello, è perché così hai la libertà di non dover stare per forza nei campeggi, per
0: questo è vero,
2: vivere
0: questo
2: la natura in modo
1: Mary ha ragione, perché sennò se tu ti attacchi ai campeggi non la vivi in maniera libera, ma soprattutto mentre aspettavi lì in bagno hai fatto un po' di pubblicità al programma, cioè con la carta igienica sotto il braccio. Ciao, io sono Fede. Che lavoro fai? No, siamo della domenica dalle 16 alle 18 in radio.
0: No, erano tutti olandesi.
1: Ci sta ascoltando qualcuno in più questa settimana che ha conosciuto in campeggio davanti al bagno?
0: No, non ho parlato con nessuno, Davide, ma scusami. The world is about, there's something evolving. Wherever may come, the world keeps

0: 1998 History Repeating su Radio DJ. Memi scrive: caro Fede, noi ti capiamo, abbiamo un T4 California del 2002 giallo che chiamiamo Woodstock, senza bagno, con 360.000 chilometri. Ogni volta che lo accendiamo si accende una spia. Ma sai Davide che io da quando ho preso il van vedo un sacco di van in giro. Cioè io non so se come quando sai che ho detto a tutti,
1: può essere.
0: No, che ho detto a tutti leggete Il Conte di Montecristo perché è un libro, è un bel libro. Certo. Nel momento in cui sono andato io a fare il viaggio in van, mi sembra che di aver lanciato un trend. Non so se.
2: No, ma non sei tu.
0: Ah no?
1: Voglio capire una cosa: quando è che sei ospite da Frank a DJ on the road?
3: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
4: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
5: Timarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Stupid Song, il pezzo di Olivia Rodrigo su Radio DJ. Ringraziamo tutti i messaggi che sono arrivati al 347-342-5220 che mi fanno sentire insomma parte di questa grande famiglia dei camperisti a questo punto, perché mi sento di farne parte. No,
1: sei già iscritto al gruppo su Facebook? No. Sei camperista?
0: No,
1: dai,
0: non l'ho ancora fatto.
1: Ci sarà un gruppo, c'è quello delle autostrade, come si chiama quello del salume di cui abbiamo fatto una puntata?
0: Le noci di prosciutto, che tra l'altro io ho visto all'autogrill e volevo comprarne una per portarvela e mangiarla insieme.
1: Allora facciamo così: la prossima persona di questo gruppo che andrà in autostrada e ha la possibilità di fermarsi a un autogrill deve comprarla, mangiamo insieme, facciamo la foto e tagghiamo il gruppo Facebook.
0: Il problema è che costa 24 euro, ho detto no col cavolo che porto 24 euro.
1: Infatti immagino 24 euro non l'hai spesi neanche in totale per i regali che hai portato. Regali autoctoni, proprio regali tipici dei luoghi che ha visitato. Mary J, cosa hai ricevuto tu?
2: Io ho ricevuto una bellissima borraccia di K-pop Demon Hunters,
1: ricordiamo,
2: il cartone.
0: Il tuo preferito.
1: Il cartone che è stato girato a Perugia, ricordiamo.
2: Esatto. Dentro l'acqua dell'acqua.
1: Barbie, cosa hai ricevuto?
3: È una tazzina di caffè di plastica, tra l'altro.
0: Ma che di plastica?
1: No, quello no, è di vetro.
0: Prova a buttarla per terra,
3: è
0: vediamo.
3: È di vetro?
0: No, prova, vediamo, prova a buttarla per terra.
3: No, che proviamo. Già mi si è rotta la calamita di Capoverde, no, ecco. No.
1: Ma ci torno a comprartela di nuovo.
3: E c'era scritto invidia e gelosia escono fuori da casa mia.
1: Che non è un aforisma umbro.
0: No, e Davide invece?
1: E io un pavone in 3D.
0: Bello, io, però.
1: No, allora, sempre originale Fede, devo dire. Nei regali, però in questo caso apprezzavo magari qualcosa che avesse a che fare col luogo.
0: Il lago di
1: con
0: il van, no, invece niente.
1: Vabbè,
0: di tutto
1: comunque
0: questo.
1: Sì, ci sono tante persone che hanno scelto il van per quest'estate e non solo, che ne hanno fatto proprio una ragione di vita. Però Fede, c'è una vita che è andata avanti questa settimana, cioè tu ti sei rinchiuso dentro il van, hai girato per l'Italia, ma sono successe tante cose e ho scoperto che parlandone prima con te, te zero proprio,
0: non
1: qualcosina preso qua e là. Allora io, se vuoi, parto dalla Fashion Week.
0: Sì, perché sono arrivato a Milano passando da via Tortona. Sono passato, ho fatto, cavolo, è vero, c'è la Fashion Week, perché era pieno ovviamente di modelle, donne bellissime, uomini bellissimi, con questi, c'erano degli showcase, non lo so,
1: non sa nemmeno i nomi,
0: no, non so niente, non so nulla. Ho detto cavolo, devo chiedere a Davide come è andata questa Fashion Week. Ho ovviamente visto i contenuti che Davide ha postato sul suo Instagram, ma vorrei saperne un po' di più.
1: Anch'io naturalmente ho vissuto tutto dall'esterno, perché figurati, non faccio parte del mondo, non mi invita nessuno,
0: non ti ha invitato nessuno.
1: Però è comunque una settimana che ha richiamato a Milano tantissima gente. Ci sono degli eventi in particolare di cui si è parlato tantissimo. Fashion Week, che finisce domani.
0: Grazie.
1: Senza Vogue io non continuo a parlare. Vogue World è proprio stata l'apertura della settimana. Ormai lunedì scorso c'è stata la sfilata in galleria a Milano, dove c'erano tutti, Fede.
0: Chi
1: anche
0: c'era?
1: Dal mondo del tennis c'era Musetti.
0: Musetti l'ho visto.
1: Figurati, cioè
0: Musetti.
1: Non vedi niente, però le clip del tennis lì è.
0: Musetti l'ho visto.
1: Cavolo, con J-Lo.
0: Ma incredibile questa cosa, che
1: se tu fossi diventato famoso nel tennis, a quest'ora saresti stato con J-Lo in galleria.
0: Ma scusami,
1: con Davide Damiani.
0: Ho vinto il torneo di Cesano Boscone, perché non mi hanno fatto ballare, che ne so, con Shakira,
1: con Olivia Rodrigo.
0: No, Olivia Rodrigo andava benissimo, invece niente. Vabbè.
1: E poi invece alcune delle sfilate, sono tantissime le sfilate di questi giorni. Una che ha colpito molto anche la nostra Barbie, ne parlavamo prima, quella di Diesel, perché è stata creata un'atmosfera molto intima,
0: godereccia.
3: Sì. Anche sugli spalti, diciamo, dove c'era il pubblico, non solo dove sfilavano le modelle, c'erano delle rappresentazioni tipo
1: gente che si baciava così, e uno giustamente che si sedeva lì non lo sapeva sul momento, non capiva che magari era una rappresentazione,
0: ok.
1: Quindi qualcuno le guardava e dire, ho capito, ma che ti metti a baciarti ora, c'è la sfilata, e invece erano attori, attrici,
0: cioè limonavano nel pubblico della sfilata.
1: L'hanno chiamato nemmeno lì, Fede.
0: Nemmeno lì, cavolo.
1: È andata male quest'anno.

0: pezzo del 2021 di The Kid LAROI e Justin Bieber che si titola Stay. Justin Bieber ha festeggiato anche gli 8 anni di matrimonio con Hailey Bieber, hanno fatto un post su Instagram.
1: In collab come te, Sara?
0: In collab proprio come me, Sara.
1: Allora, ci sono loro due. Fede Sara,
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa e Calum Turner.
0: Più o meno è quella roba lì. Tra l'altro hanno fatto tutto un carosello dove si vede loro che giocano a biliardo, che fanno un pranzo romantico. E poi la caption è New Beginnings, che in italiano significa
1: nuovi inizi.
0: Nuovi inizi.
1: E allora le cose sono poche,
0: Cioè?
1: Allora, nuovi inizi o un bebè.
0: Oppure
1: no, sono già sposati.
0: Infatti
1: nuovi inizi, una casa nuova, una delle tante nuove, però che scrivi nuovi inizi. Vabbè,
0: no, nuovi inizi.
1: Siamo dei gossipari in questo momento.
0: Ci piace.
2: Magari un album nuovo.
0: Sì, ho capito, fai l'album nuovo
1: in post collab
0: con la moglie.
2: Tutto è possibile.
1: Secondo voi di cosa si tratta? 347 342 5220. Il tema di oggi.
0: No.
1: Scopriamo insieme cosa recita il post dei Biebers.
0: No. Continuiamo a parlare un po' di quello che è successo in settimana. Abbiamo detto della Fashion Week,
1: che continua fino a domani.
0: Continua fino a domani.
1: C'è stata Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni. Fashion Week.
1: Certo. Sì, l'altra sera era, credo fosse la prima volta il presidente del Consiglio va a una Fashion Week, cioè nel senso non è che è andata in passerella a vedere la sfilata.
0: Okay.
1: È andata alla serata, proprio alla cena di gala, era al tavolo anche con Anna Wintour. C'erano tutti, diciamo,
0: Sinner,
1: i capi della moda. Sinner non so se era al tavolo con lei.
0: Ah, ok. No, perché ho visto
1: Sinner era una sfilata, credo fosse da Gucci.
0: Ok, ho visto una foto di Sinner che parlava con Anna Wintour, pensavo fosse in quell'occasione.
1: Sì, no, credo che Anna Wintour si sia fatti parecchi eventi.
0: Sì.
1: Cioè, a un certo punto ho visto delle foto e non c'aveva voglia.
0: No,
1: cioè, comunque. Di qua, di là, su, un giù vorrebbe stare forse un po' alla PlayStation a casa sua.
0: Non credo Anna Wintour giochi alla PlayStation, quindi un po' meno Anna Wintour, un po' più Davide Damiani. Cioè, tu Anna Wintour
1: sì,
0: le devi fare tutte per forza.
1: Sì,
0: cioè, un
1: sì,
0: po' anche Davide.
1: Meno Anna, più Davide.
0: Anche secondo me. E poi.
1: No, volevo dire, Giorgia Meloni era alla Fashion Week. Questo evento però ha fatto sì che che mancasse poi all'ONU, perché c'è stata, è ancora in questi giorni, praticamente c'è la conferenza dell'ONU, quella annuale, la riunione di tutti i capi, insomma, del mondo. Per non è andato il ministro degli esteri Tajani,
0: quello della gonna.
1: Tajani, anche lui protagonista questa settimana, so che lo sai, con gonne, minigonne, pantaloni e pantaloncini.
0: No.
1: Non ci siamo fatti mancare niente questa settimana.
0: Visto anche la replica di Vannacci, che forse è stata anche peggio.
1: Certo, io la giornalista, non mi ricordo il nome, perdonami, che ha intervistato appunto Vannacci in quel momento, lei non sapeva da andare a parà, cioè nel senso,
0: per chi non lo sapesse, insomma, Tajani ha fatto questa battuta sul il fatto che diciamo di preferire le donne tra virgolette più affidabili, cioè quelle donne che si vestono con delle gonne un po' più lunghe rispetto alle gonne corte. E è stato chiesto a Vannacci: ma che cosa ne pensi riguardo a questo commento di Tajani?
1: No, meglio la domanda è stata proprio: meglio gonna lunga o gonna corta?
0: E lui ha detto: io preferisco senza gonna.
1: Questo credo alle 8:30 del mattino.
2: Sì.
1: Cioè, proprio sì, con i bambini a fare colazione. Da schiantarsi da ridere. Quindi questa è la politica. Volevo arrivare appunto all'America, che ne parliamo tra pochino, perché l'ONU a New York, ma poi tanta scena è stata presa anche a Washington, dove si sono incontrati Trump e Xi Jinping.
0: Ma che bello che tutta la settimana mi viene raccontata in questa mezz'ora

0: Radio DJ. Davide, siamo corti, non possiamo adesso parlare degli Stati Uniti, delle cose.
1: Ci teniamo proprio tutto il tempo dopo?
0: Sì, va bene. Perché abbiamo poco tempo a disposizione.
2: Non possiamo parlare di me.
0: Cosa, allora,
1: cosa hai fatto questa settimana?
0: Esatto, perché tanto mi state aggiornando sulla settimana. Sì. Ho scoperto della Fashion Week. So, insomma,
1: ho scoperto.
0: Non lo sapevo. Della Meloni che c'è stata. Tra poco parleremo di Trump e della visita di Xi Jinping. Mary,
2: c'è una cosa importante.
0: Cosa ti è successo in settimana?
2: Io ieri ho incontrato Laura Pausini.
0: Dove l'hai incontrata?
2: Qui in questa radio. Era ospite da WAD.
0: Ok, quindi, dici di più.
2: Beh, è stata una bella conversazione.
0: Cosa vi
1: che incontro detto? Numero è questo?
2: Oh, non so, quinto, quarto.
1: Cioè, ricordiamolo, magari qualcuno non lo sa, che Mary è una delle più grandi fan di Laura Pausini da sempre, quindi gli incontri.
2: E quindi è stato importante questa settimana per me, non mi succede mai niente però.
0: Ma scusami, ma che cosa le hai detto?
2: Frasi di senso compiuto,
0: dice. Cioè, esatto, cioè sì. Tu ce la fai a parlare con
2: adesso
0: la tua idola?
2: Adesso sì.
0: All'inizio invece era più difficile.
2: Era un balbettio.
0: Invece ora ce l'hai fatta e
2: sono riuscita a fare delle frasi di senso compiuto complimentandomi.
1: Ma avevi già provato a casa allo specchio a recitarle queste
2: no,
1: frasi?
2: No, ho fatto tutto
0: improvvisato. Brava, brava Mary.

0: Life is a Roller Coaster, il pezzo di Ronan Keating, che il prossimo anno, a settembre, il 16 settembre, sarà in concerto a Bergamo, cioè sì, farà una delle tappe del suo tour a Bergamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, ma scusa, facciamoci dare qualche credito.
1: Fa parte di tutto quel gruppo di artisti degli anni 2000 che insomma si ributtano nei tour, e quindi da solista, lui che era, faceva parte dei Boyzone. Tra l'altro lui è nostro collega, perché fa la radio lui in Inghilterra, eh.
0: Davvero?
1: Sì, sì, è un conduttore radiofonico.
0: Allora, please, Ronan Keating.
1: Ma non ce l'ha Pecchia e Damiani, che è venuto dai Toscani. Non ce l'ha quel programma. Pecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
2: Radio DJ. One Nation, One Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Ti senti così quando pensi al mercato

0: energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Vieni da MD, anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
12: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 5.

0: La canzone nuova di Maluma e Shakira che si intitola Agua, sì. Ma soprattutto è opzione A, una baciata, opzione 2, no, un merengue, opzione 3, una salsa. Vai, hai 5 secondi per pensarci.
1: Me la
0: perché
1: fai,
0: siamo
1: me
0: in
1: la
0: radio.
1: Fai risentire, me la
0: ah,
1: fai
0: un pezzettino, grazie, vai. Per sì, pezzettino. Sì, dai, a modo di. Guarda, io mi ci muovo anche sopra. Aspetta, la canzone quando
1: vediamo
0: parte.
1: Vediamo se riusciamo a risentirla un
0: Anzi,
1: attimino.
0: Anche Mary e Barbie sicuramente lo hanno capito.

0: Barbie mi ha suggerito merengue.
1: Ti fidi?
0: No,
1: io l'accendiamo?
0: Avrei detto salsa.
1: È un merengue, Fede. Non so. Quando pesti l'uva come stiamo facendo noi, è un merengue. Il passo è quello.
0: E invece una salsa?
1: È la salsa, deve andare avanti e poi tornare indietro. Vabbè, basta ora, se no diventa... Vabbè,
2: parliamo del tennis allora, vediamo, ma sai che cos'è il tie break? O vediamo un po'.
1: Allora, intanto non te la sentire così tanto, cioè, se, poi non era una prova.
0: Comunque, se hai detto è una...
1: invalidante, eh?
0: È una...
1: un merengue, un merengue.
0: Ah, aspetta, merengue. E questo me lo segno, così ce l'ho stampato per la prossima volta.
1: Anche perché ora è nuova sta canzone, sai quante volte l'ascolteremo? Ma tra due settimane io ti rifaccio l'interrogazione.
0: Ma io... se te lo... è per questo me la sono segnata. Ma scusami, io non sapevo che... avessero fatto un nuovo singolo insieme Maluma e Shakira.
1: Ah sì.
0: Ma bella sta roba.
1: Quante cose si scoprono.
0: Davvero,
1: alla radio,
0: guarda.
1: DJ.
0: Ma no, ma più che altro stando via una settimana succede di tutto. Cioè no, succede
1: hanno buttato fuori anche il regolamento di Sanremo, eh.
0: Ah sì?
1: Sì, non sto scherzando. Aveva 24 cantanti in gara.
0: Ma adesso tra poco questo me lo racconti. Mi dici un attimo di...
1: è successo tutto tra domenica e lunedì, quando Fede è partito.
0: Cioè, quindi tutto insieme. Cos'è che ha fatto Maluma?
1: Grazie, mi fai la domanda, Fede. Maluma, visto che parlavamo prima di scuola con gli U2, è andato in una scuola non la sua, a New York. Una scuola, è una classe di seconda elementare nel quartiere spagnolo, per partecipare a una puntata di Celebrity Substitute, che è molto divertente. In realtà mai visto, però ho capito un po' di che programma si tratta. Ci sono dei VIP che vanno a fare i supplenti a scuola.
0: Ok.
1: Quindi magari insegnano qualcosa.
0: Cioè fanno una lezione.
1: Sì,
0: fanno.
1: Sì. Ma oggi non c'è la maestra d'inglese, c'è Shakira.
0: Bellissimo. Vai,
1: e studiamo insieme il prossimo inno per i mondiali. Infatti, quelli
0: ovviamente.
1: Ha insegnato ai bambini quel giorno, ha fatto delle lezioni di marketing a Maluma. In che senso, dice, ai bambini di seconda elementare? Ha semplicemente raccontato la sua storia. Lui ha detto che quando andava a scuola c'aveva soldi neanche per piangere. Cioè ha detto proprio eravamo messi malissimo con mia madre. Però a un certo punto mi sono accorto di una cosa, che i miei compagni arrivavano a scuola che dovevano ancora comprare il pranzo, cioè non se lo portavano da casa.
0: Okay.
1: E quindi ha detto alla sua mamma, proprio così,
0: certo,
1: alla sua mamma, dico, mamma,
0: certo,
1: facciamo dei panini, ne facciamo tutti i giorni, così io il giorno dopo li vendo ai miei amici. Così è stato, e ha detto che io mi sono insomma fatto poi il mio giro di clienti che avevo lì, erano gli amici, si vendevano il panino fatto da lui e la mamma, e qualche soldino insomma riusciva a portarselo a casa ed era contento. E quindi semplicemente ha detto a questi ragazzi, non è che devono fare per forza come lui, però insomma ingegnarsi e qualcosina, magari anche solo il secondo elementare, si può progettare.
0: Ma ha fatto poi anche un compito a sorpresa, cioè quelle robe che fanno magari i supplenti, che ti fanno odiare i supplenti, perché quando arriva un supplente tu sei contento.
1: Ha interrogato su Bad Bunny.
0: Non è vero.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Vecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
11: Comunque è bellissimo, opzione A, opzione 2, opzione 3. Un abbraccio, lei della bufala d'Aprilia.
12: Ma non è l'unica cosa.
1: Non me ne sono accorto. Ho detto un sacco di cazzate nell'intervento di prima.
2: Opzione A, opzione 2, opzione 3.
1: Ma neanche voi ve ne siete accorti, te l'ho detto.
0: Poi hai detto che non ci sono i soldi neanche per piangere, no, vabbè.
1: Ma gli ascoltatori di questo programma lo sanno, io ho un problema con i detti.
0: Ma non è solo i detti, qua hai detto opzione A, opzione 2, opzione 3.
1: Questo può succedere, però i detti sì, continuo a sbagliarli. Fede ha una lista su quel cellulare ormai infinita.
0: Prima o poi ci faremo un podcast su questo. Comunque, sì. Ben ritrovati, questa è la seconda ora di Pecchi e Damiani, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo chiuso l'ora precedente praticamente facendo un po' il riassunto di quello che è successo in settimana, insomma, l'evento della Fashion Week, quello che è successo anche all'ONU. Abbiamo parlato anche di Mary J, che ha conosciuto Laura Pausini. Questo l'abbiamo messo nella lista.
1: Incredibile, Fashion Week, ONU, Mary J.
0: Sì, sì, più o meno questo è il senso. Potete continuare a mandarci messaggi sul vostro sabato pomeriggio. A proposito di quello che abbiamo detto prima di Maluma, che ha fatto la supplenza in questa scuola, Francesca ci ha scritto: a 3 anni dal mio diploma di maturità mi sono ritrovata a fare delle supplenze in quella stessa scuola, lavorando
1: con non quella di Maluma,
0: no, nella sua stessa scuola, lavorando con quelli che fino a pochi anni prima erano i miei prof. È stato strano ma bello al tempo stesso. Vedi, figa questa cosa,
1: è una roba particolare, cioè no, non lo so. Allora, sicuramente cioè tu entri a scuola che sei al settimo cielo, cioè comunque
0: è un'emozione,
1: è un'emozione forte, però può anche caratterialmente sovrastare la parte anche quella magari più di paura nel confrontarsi con delle persone
0: che
1: a suo tempo magari gli hanno anche fatto un po' paura loro.
0: È vero.
12: Beh, comunque in sé, cioè, fa le supplenze anche a ragazzi che hanno la sua età.
0: No, magari la sua età no, però pochi anni più.
1: Ma per esempio Chiara e Dilettanti.
0: Sì.
1: Chiara e Diletta, loro sono giovanissime, sono le due ragazze con cui parliamo spesso di libri, no?
0: Mm-hmm.
1: Loro sono giovanissime, fanno le professoresse già da tanto tempo, quindi insomma la differenza di età non è alta.
0: Che ha il suo pro e il suo contro, secondo me, essere una professoressa o un professore molto giovane. Cioè, il suo pro è che sei molto a contatto con quei ragazzi.
1: E conosci anche la loro realtà.
0: Conosci la loro realtà, quali sono i loro interessi, e riesci anche a parlare, tra virgolette, meglio la loro lingua. Dall'altra è che gli studenti ti vedano più come amico, come confessore, piuttosto che come professore vero e proprio.
1: Sì, magari non ci vedono autorevolezza.
0: È quello magari.
12: Che è successo quando sei andato a scuola a parlare?
0: Pendevano tutti dalle mie labbra.
1: Vedevano loro a suonarsi la campanella.
0: Grazie Mary J per questa cosa. Comunque sia, io ho 35 anni, i ragazzi ne avevano 16-17. Sai che cosa alla fine della lezione, che cosa mi hanno detto?
1: Sì.
0: Lei ha delle belle scarpe. Ma certo, frati, ho delle belle scarpe. Certo che ce l'ho.
1: Ciao fratellino. Avete cantato anche insieme.
12: Che fra tutto quello che tu hai detto, eccetera,
1: non
12: gliene
1: ha fregato niente, Mary.
0: Ma non è vero, perché abbiamo parlato. Ho chiesto a tutti quali erano i loro cantanti preferiti. Insomma, abbiamo parlato di musica.
1: Che lezione è, ma viva Maluma, altro che Fede Picchia.
0: Di musica.
1: Tra l'altro, mi ero dimenticato, ma ci siete entrati voi nell'argomento. Ma questa settimana c'è stata anche la riforma della scuola.
0: Ah, c'è stata la riforma della scuola.
1: Fede, devi andare in vacanza più spesso, perché succedono le cose.
0: Ma è quella roba dei licei.
1: No, quei licei, ma anche del tetto degli stranieri in ogni classe.
0: Ah, certo, quella l'ho sentita. No, terribile quella roba lì. Vabbè, lasciamo perdere, parliamo tra poco. Prima di Smash Mouth,

0: 1997, Walking on the Sun, il pezzo degli Smash Mouth su Radio DJ. Oscar, no,
1: vai.
0: Oscar scrive: mia figlia, a proposito di quello che abbiamo detto prima di Maluma, che ha raccontato a questi ragazzi in classe del suo spirito imprenditoriale quando era giovane, cioè che portava i panini a scuola in modo che i ragazzi, i suoi compagni di classe, li comprassero da lui e lui facesse qualche soldo.
1: Scusa, no, leggimi un messaggio, poi ti dico una cosa che mi è tornata in mente.
0: Oscar scrive: mia figlia lo ha fatto, cioè di portare panini a scuola fatti a casa, prendeva anche le prenotazioni. Non ne avevamo bisogno economicamente, ma noi eravamo contenti del suo spirito imprenditoriale di iniziativa. Dopo una settimana, a momenti chiamavano i NAS, la Guardia di Finanza, ovviamente si sta scherzando, però hanno minacciato di sospenderla se avesse continuato, perché in Italia non si può fare.
1: Ma Mary, era l'altra settimana o due settimane fa che abbiamo parlato della scuola pugliese in cui non si potevano portare le merende fatte in casa?
0: Scorsa settimana.
1: Ma Luma in quella scuola non ci poteva entrare.
0: Non ci poteva entrare. Pazzesca però sta roba. Eh no, perché effettivamente tu non puoi introdurre nelle scuole una cosa fatta a casa per conto
1: figurati
0: tuo.
1: Da dare agli altri.
0: Esatto.
2: Norme igienico-sanitarie.
0: Esatto, non si può fare.
1: Insomma, Luma cosa ha detto a sti ragazzi? Però mi fa sorridere il messaggio di Danilo, che ha detto: mi sono diplomato a giugno 99. Pochi mesi dopo ho fatto la supplenza nella stessa scuola, lavorando con i miei professori. E va bene, qui ci siamo. Facendo lezione a tre miei ex compagni bocciati alla maturità. Una bella situazione, emozionante e divertente.
0: Loro
1: fortunati, perché lui naturalmente sapeva quali erano le loro lacune, quindi all'interrogazione non gli ha chiesto, cioè se le derivate non le sapevano, gli ha chiesto gli integrali.
2: Dipende se questi compagni erano buoni con lui oppure...
1: Ah certo, se era come Mary J che non passava il compito.
0: Era un disastro, era un disastro.
1: Pensa a vedere Mary J entrare forte, tosta, indipendente nella classe dove te sei bocciato. E sei bocciato perché non ti ha passato il compito di latino.
0: Un incubo, cioè, veramente, ti viene il Vietnam, ti viene negli occhi.

0: io negli anni 80, quando la domenica mia madre faceva la pizza e lunedì mattina c'era la fila dei miei compagni di classe per averne un pezzo. Mai morto nessuno. Va bene, sì, ok, certo. Ma ci sta di distribuire in classe cose che la mamma o il papà hanno cucinato. Qui il fatto è di farlo continuamente e soprattutto di farsi pagare anche.
1: Io ringrazio la radio, Radio DJ, perché mi si riaprono cassettini della memoria che io pensavo fossero, non esistessero nemmeno. Mentre leggevi questo messaggio io stavo pensando, non so se lo facevano anche a scuola vostra, alla fine di cioè dopo, tornati dalle vacanze di Pasqua, c'era l'avanzo delle uova di cioccolato, certo. Io mi ricordo di questa elementari, di questa bambina che si chiama Silvia, mi ricordo anche il nome,
0: salutiamo,
1: che portava i pezzi di cioccolata della, di tante uova, magari c'aveva tante uova, quindi nel sacchettino, poi passava, noi eravamo a ferro di cavallo e passava a distribuire un pezzo di cioccolata
0: l'ostia
1: a tutti. Sì, io questo ricordo,
0: è bello però, cioè, è bello che condividi

0: stesse, cioè sì, al posto suo.
1: Ma forse succedeva anche con altre robe, ma io mi ricordo lei che dopo ogni Pasqua ci portava il cioccolato.
0: Io se fossi stato nella tua classe, sì, avrei mai distribuito.
1: Ma figurati, posso dire cioccolato nemmeno io, perché lo mangio con gli occhi.
0: Sei fuori.
2: Io mi sarei fatta dare il sacchettino dalla mamma di sì, lo porto ai miei compagni di classe e poi me lo sarei mangiato.
0: Ma no, certo,
1: tra l'altro magari c'era Mary che era allergica, no,

0: sarebbe risultata antipatica anche in questo caso qua.
1: Almeno passami il compito. No, nemmeno quello.
2: Comunque mi dipingete malissimo.
0: Sei tu che ti dipingi da sola così.
1: Beh, sta uscendo un personaggio incredibile. Cioè.
0: Noi quando andavamo a scuola vendevamo pizze e panine a ricreazioni per pagarci la gita. Lo facevano tutte le quinte superiori. Anche questo non si può fare. Però
1: secondo me più andiamo avanti la situazione peggiora qua.
0: Sai, te la peggioro io. Io non vendevo pizze e panini, ma vendevo i CD masterizzati.
1: Bello, anche io.
0: Li vendevi?
1: Sì.
0: Facevi tu le tue compilation.
1: La playlist.
0: Che voglio dire, era...
1: Comunque ci mettevi del tuo.
0: Ci mettevi del tuo.
1: Anche come le mettevi in scaletta.
0: È un po' la storia di Mixed by Harry, no? Il film.
1: Bellissimo.
0: Il film di Netflix. Cioè il fatto che ci fosse scritto Mixed by Harry era un sinonimo di qualità. Lo stesso vale per Davide Damiani.
1: Io c'avevo la firma. Davide.
0: Anch'io, cioè, facevo le compilation e tutti volevano. Poi alla fine, adesso quelle compilation valgono oro, sia le mie che le tue.
1: Secondo me sì, se ce l'avete, ecco, tenetele da parte.
0: Ma.

0: niente, ci sono io che facevo i CD alle mie amiche strette e poi venivano sconosciuti. Che mi fai un CD tuo? Per la gloria, chiaramente, non per i soldi, la fama.
1: Vedi, questo, lei non aveva lo spirito imprenditoriale di Maluma.
2: No.
1: Però è bella questa, cioè nel senso, ti riempiva un po' di orgoglio. Cioè, se le tue compilation giravano a scuola al tal punto che degli sconosciuti venivano da te per chiederti una compilation, tanta roba, vuol dire che tu ci capivi.
2: Pensa adesso essere su una libreria dove ci sono i Red Hot, i Blink, gli Offspring, Pecchia,
1: sì,
2: Celine Dion.
1: Tra l'altro, la

0: mia prima compilation si chiamava Budino Compilation.
1: Budino Compilation.
0: Perché era una, un inside joke in classe nostra, però fa ridere che una compilation Budino si chiamasse compilation. Budino.
2: Io non te l'avrei prodotto.
0: No, cioè non era Hit Parade, capito? Era Budino Compilation.
2: La Warner disse di no,
0: no,
2: quando arrivò il CD.
0: Sì.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura Xpir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
14: This is DJ Radio. One nation, one station.

0: Si parla molto di questo nuovo singolo di Taylor Swift,
1: If Passion Zero.
0: Passion Zero, si parla molto, diciamo, su diversi aspetti. Partiamo dal testo, perché in questa canzone Taylor Swift descrive un triangolo amoroso. Descrive quest'uomo affascinante, bello, eccetera, che però è diviso tra queste due donne. E ovviamente i fan subito ci hanno visto
1: sua storia d'amore.
0: È un po' dell'autobiografia, non con Travis Kelce.
1: No, cioè, anche perché si è sposata da 2 settimane.
0: No. Però qualcuno ha detto: ma non è che è un riferimento a Joe Jonas, Sophie Turner e Taylor Swift? Perché quando Joe Jonas...
1: eravamo già Radio DJ quando succedeva tutto questo? Perché la vita di alcuni artisti corre talmente velocemente, sì, che io non ricordo. Loro stavano
0: Travis Kelce e Taylor Swift
1: stavano insieme nel 2023. No, Mary so che sta già controllando, grazie Mary.
0: Adesso lo
1: perché
0: scopriamo.
1: Secondo me sai, no?
0: Secondo me sì.
1: Noi abbiamo vissuto il momento di addio del primo e l'arrivo del secondo.
0: Cioè Galeotti fummo noi.
1: Ci siamo.
2: Stava con Travis Kelce.
0: Nel 2023 già stavano insieme.
2: Perché la loro relazione è iniziata proprio nell'estate del 2023.
1: Quando ci hanno presa Radio DJ? Le due notizie dell'estate 2023.
0: Sì.
1: E noi come abbiamo aperto la nostra prima stagione? Con Cruel Summer.
0: Con Cruel Summer. Veramente un cerchio che
1: si chiude. Noi e Taylor sullo stesso piano.
0: Comunque c'è chi dice che questa canzone può essere riferita al fatto che quando Sophie Turner e Joe Jonas si lasciarono, sembrava che ci fosse stato un avvicinamento con Taylor Swift. Poi non è vero niente, magari, però sono le voci che si rincorrono. E poi invece c'è un'altra notizia legata al video della canzone.
1: Sì, perché il video che verrà presentato agli MTV Video Music Awards vede tra gli attori, insomma, due nomoni, ovvero Dakota Johnson e Colin Farrell.
0: Tra l'altro belli, due attori
1: belli che gli vuol dire, guarda,
0: belli e bravi. Avevamo parlato di recente di Dakota Johnson perché Dakota Johnson,
1: Venezia.
0: No, perché Dakota Johnson era stata avvistata insieme a Machine Gun Kelly che
1: certo,
0: entravano nell'appartamento di Taylor Swift,
1: certo,
0: per fare le loro robe, perché Taylor Swift era fuori.
1: Posso dire che comunque il nostro programma è complicato, perché ti devi ricollegare a tutte le cose che abbiamo detto nelle scorse settimane, che poi accadono di nuovo, ma capisci che sono tutte messe insieme.
0: È pazzesca sta
3: ma
0: cosa.
3: Come cazzo fate a sapere tutte queste cose?
1: Lo so,
0: abbiamo letto in qua e là.
1: Abbiamo le nostre fonti.
0: Che dobbiamo fare?

0: questa del 2007 gliela mettevi nel CD, Fede? Tu avevi 16 anni, quindi eri in seconda superiore.
1: Sì.
0: Flaminia di Piombino che ti Flaminia. Chiedeva il CD.
1: Tanto... gliela mettevo, certo, era un bel pezzo.
0: Se
1: questo,
0: c'è una Flaminia di Piombino all'ascolto, un abbraccione.
1: Non ho mai conosciuto uno. Allora, i Plan Way Tees, Hey There Delilah su Radio DJ, effettivamente. O questa potrebbe essere anche una canzone che ne so, Travis Kelce ha dedicato a Taylor Swift. Times Square can shine as bright as you. Cioè, Times Square non brilla quanto brilli tu.
0: Non ha respirato per dire bene la frase. Perché certe volte, per parlare bene in una lingua straniera che non sei abituato, se tu trattieni un po' il respiro, ti esce meglio dritta, capito?
1: Tu mi hai fatto venire in mente, tu devi renderti conto quanto è stato difficile per me, parlavamo nell'ora precedente, parlare con il call center in inglese e spiegargli che c'era una spia gialla accesa,
0: sì,
1: che diceva che l'olio era troppo alto e che andava abbassato il livello dell'olio e che non sapevo che cosa fare.
2: Io voglio credere che tu abbia usato per una buona volta, cioè per una buona ragione,
0: l'ha fatto
2: ChatGPT.
1: No, in quel caso lì no, perché non mi aspettavo che mi passassero in inglese.
2: Lo usi per qualunque
1: e
2: cosa.
1: Quindi, I have a problem. So, I rent e van.
0: Posso dire che comunque è difficile anche da dire in italiano.
1: Certo.
0: Quando hai da spiegare dei problemi legati all'auto.
1: Come dici una spia gialla che si è accesa?
0: Yellow. A yellow light.
1: A yellow light.
0: On the display.
1: Io ho detto yellow warning.
0: Yellow warning.
1: Dai, yellow warning.
0: E quello dall'altra parte. Ok, see you soon. No. È buttato giù. No.
1: Tra l'altro, gli ho detto un yellow warning con il livello dell'olio too high. Ok? È lei che ha capito che io l'inglese non lo sapevo benissimo.
0: Sì.
1: Ha detto too high. Maybe you mean too low. No, no, no. Tu hai. Cioè, lì gli volevo.
0: L'H non percepita, eh.
1: Tu hai.
0: Tu hai. Tu hai. Tu hai.
1: Oh, ascoltami. Cioè, già
0: Fede,
1: mi girava il coglione. E poi anche devo.
0: Comunque la vacanza ce l'hai raccontata in un'altra maniera, era tutto bellissimo. In realtà l'ultimo giorno non è stato un granché.
1: Mi sono divertito però.
0: Eh

0: Beh, tutto sommato è andato anche bene, perché il livello too high dell'olio era dovuto alla rigenerazione del FAP che ha buttato il gasolio nell'olio.
1: È vero.
0: Quindi eri anche a rischio incendio del mezzo.
2: Fede.
0: Ciao da Alex Cap.
2: Ti vuoi segnare il numero di Alex? La prossima volta, invece di chiamare il call center, chiami lui, perché in 5 secondi ha detto qual era il problema. Tu sei stato 2 ore al call center.
1: Sì, poi io ho chiamato altre officine e mi hanno detto questo problema. Non mi hanno detto che il motore poteva incendiarsi.
2: No, ma forse due, dai, esagerato.
1: No, ma perché magari se fosse stato un red warning invece che un yellow warning sarebbe stato diverso. Lì a quel punto era tu hai.
2: Ma tanto chi ti ha dato il van e poi dopo 5 giorni ti ha detto ma non c'è da preoccuparsi, quindi.
1: Eh no, infatti lasciamo perdere. Però mi son divertito, è stato tutto bello e poi ho allenato anche il mio inglese in questa maniera.
2: Certo, non hai giocato a tennis però? Hai giocato? Sei riuscito a giocare? Perché in un campeggio c'era il campo da tennis.
1: Sì,
2: bella sta puntata su Fede Pecchia. È un'intervista
1: al il campeggio, tra l'altro, dove sono stato invitato.
2: Di nome, dai.
1: Trasimeno Clamping. Saluto a Valeria, insomma, eccetera.
2: Ho fatto all'Argau.
1: No, vabbè, saluto anche.
2: Ciao, Valeria.
1: Gli amici di Bike Flow, insomma, che mi hanno fornito anche le biciclette.
2: Ormai, veramente.
1: No, bellissimo.
2: Un influencer.
1: C'era anche un campo da tennis. Io e Sara siamo andati a giocare a tennis. Sara, che è una che gioca a beach tennis, a padel, eccetera, quindi è una che la racchetta in mano la sa tenere, ma non ha mai giocato a tennis. Per non aver mai giocato a tennis, è molto brava, ok?
2: Cioè, la prima volta ha giocato sta settimana?
1: Beh, era la seconda. La palla la butta di là, molto molto bene, però non vuole che io le spieghi come migliorarsi. Non mi interessa.
2: La vive bene,
1: non
2: dai.
1: Non mi interessa.
2: No,
1: io voglio giocare così e non mi interessa, non mi interessa nient'altro. E questo è stato quindi come abbiamo giocato a tennis.
2: Insomma, dai, pensare che poi per riaddolcirvi e chiamavate il call center, e quindi anche lì di nuovo a urlare.
1: Però in quel caso non era colpa mia.
3: Possiamo riassumere la vacanza con la parola
2: come?
3: Serenità?
1: Sì, alla fine. Ma devo serenità. Dire che è stato.
2: Beh, ma ci sta in 5 giorni, 24 ore su 24, ci sta ogni tanto. Che poi far
1: lo
2: ridere
1: screzio,
2: sta roba, perché
1: certo.
2: È uno screzio legato allo sport.
1: Certo.
2: Hai altre cose da raccontare? Vuoi presentarci il tuo libro e la tua serie che sta per uscire?
1: No, una cosa da dire, che quando giocavamo a tennis c'era lì un bambino inglese, penso, che ci faceva da raccattapalle.
2: Ok.
1: Mm-mm. E qui io mi...
2: E quindi ti sei allenato sull'inglese anche con lui?
1: No.
2: Ehi, garçon!
1: No,
2: garçon è francese. Però, ho sbagliato. Vabbè, raga, cioè...
1: Comunque,
2: momento.
1: Comunque,
2: è andata così.
1: Gli dicevo ovviamente solo thank you.
2: Certo.

0: non volevo davvero monopolizzare la trasmissione.
1: Ma l'hai fatto.
0: Ma non volevo.
1: E noi ti siamo venuti dietro, eh?
0: No, no, perché va bene, mi ha fatto molto piacere raccontare la mia vacanza, eccetera. Ma poi siamo ritornati anche. Dovevamo parlare di Trump, alla fine non abbiamo fatto, lo faremo domani.
1: Allora, solitamente quando i travel blogger vengono intervistati, la domanda finale è: quindi ti possiamo seguire in quale altro viaggio, quando?
0: No, no,
1: tu però sarà nel 2035 all'Isola d'Elba.
0: Anche quello, sì, ci può ci
1: grazie
0: può
1: Fede, grazie. Per averci portato con te in Umbria e nel Lazio.
0: Oh, vabbè. DJ on the road.
1: Dai, chiamate Frank, dai, io voglio sentire DJ on the road.
0: Potevamo fare la chiamata,
1: fateglielo sapere.
0: No, io spero vivamente che mi inviti a questo punto insieme
1: O comunque i presidenti di regione dell'Umbria e del Lazio, fate fare una DB a Fede.
0: Me lo merito tutto. Va bene.
1: Ma col van nelle vostre zone.
0: Sì, Barbie ci fa segno con la mano di salutare perché abbiamo finito il nostro tempo. È il momento di Umberto e Damiano.
1: Yes, linea a Roma.
0: Quindi grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a Barbie regia, a Mary redazione, ma soprattutto
2: grazie a te Linus.
1: A domani, ciao.
3: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
11: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
12: Respira, sei in Trentino.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
16: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
19: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te.
2: Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
20: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
21: Cortiglia, che piano?
20: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: maggio e gambena.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 6 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione. Un quindicenne è stato ritrovato senza vita ieri sera nella campagna lodigiana ai piedi di un traliccio dell'alta tensione. Il corpo presentava evidenti segni di scottature che potrebbero essere state causate proprio da un contatto con i cavi elettrici. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, nemmeno quella di una sfida nata sui social. È ricoverato invece al centro Grandi Ustionati di Catania in gravi condizioni l'avvocato messinese di 58 anni, aggredito con l'acido da una sua cliente. L'episodio risale alla serata di ieri. L'uomo, che ha ustioni su circa il 20% del corpo, ha affermato che la donna soffre di problemi mentali. Non nascondete la vostra fede, fatela traboccare. A dirlo Papa Leone, che nel secondo giorno della sua visita in Francia ha celebrato la messa a Parigi in Place de la Concorde davanti a 800.000 persone, secondo la sala stampa vaticana. Ci accontentiamo dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti, ma lasciano il nostro cuore vuoto, ha affermato il pontefice, che stasera si recherà a Lourdes. Voltiamo pagina. Donald Trump ha confermato di avere respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni, perché, ha detto, le condizioni messe sul tavolo da Teheran sono inaccettabili. Si sono rovinati con le loro mani, ha affermato il capo della Casa Bianca, che potrebbe riprendere il raid dopo le elezioni di midterm. Ora la Formula 1. George Russell su Mercedes domina e vince il GP dell'Azerbaigian davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Quarto Charles Leclerc sulla Ferrari. Sesta l'altra rossa di Hamilton. Quinto posto per Kimi Antonelli, partito 16° e protagonista di una grande rimonta.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Gesù su Radio DJ.
1: No,
0: che...
1: no,
0: vabbè,
1: non
0: sai
1: Gesù,
0: cosa...
1: no,
0: che è entrato l'autunno. Sì. Vuoi un attimo che arriva il compleanno.
1: Esatto.
0: È un battito di ciglia che ti giri, signora. Dov'è l'albero?
1: Dov'è l'albero? Eccolo, allora, io vorrei montato. Aprire leggendo questo messaggio che ci è arrivato al 347-342-5220. Ciao Umberto, ciao Damiano, sono Davide, sono in macchina con tutte le buste degli addobbi di Natale.
0: No,
1: credo
0: voi.
1: Di aver esagerato. Un
0: no,
1: abbraccio.
0: In realtà siete perfettamente in tempo, perché lo abbiamo sempre detto. Noi eravamo qui a Ferragosto e ci ricordiamo benissimo che a Ferragosto nei negozi, soprattutto quelli che vendono roba per le case,
1: sì.
0: erano uscite le zucche e
1: sì.
0: gli addobbi quelli autunnali, tutto quell'arancione marrone nei reparti appena entri.
1: Adesso siamo al 26 di settembre, hanno già tolto gli addobbi di Aulin, come dice la nonna.
0: Per l'Aulin sei in ritardissimo, deve essere
1: messo,
0: pronto da un mese.
1: Hanno messo già le cose di Natale.
0: Sì, tutto. Tra l'altro, con le orecchie di questa testa, ho sentito proprio stamattina, girando all'interno di un negozio, passando nella corsia dove c'erano già tutti gli addobbi, ma non è che c'è qualcosina.
1: Sì.
0: C'è tutto, le palline, gli alberi che puoi comprare, gli addobbi luminosi, gli gnomi,
1: tutto,
0: quelli
1: tutto,
0: di stoffa.
1: Hanno messo
0: c'è
1: qualsiasi
0: tutto,
1: cosa.
0: Tutto
1: certo.
0: il reparto dedicato, le signore che commentavano, oh, e dateci tregua.
1: Ah, proprio così.
0: Che ansia, siamo al 26 di settembre, un attimo. Però, nonostante la battuta della signora, è andata lì a scegliersi lo gnometto di stoffa.
1: Ah, comunque preso...
0: Comunque qualcosa lo prendi.
1: Che poi non ho mai capito se la roba che mettono così già da subito sono gli avanzi dello scorso anno, quindi lo svuota magazzino, fanno negozi e poi magari che ne so tipo verso novembre ti tirano fuori
0: vera.
1: Le cose quelle
0: a novembre le calze della Befana
1: moderne.
0: A novembre le chiacchiere
1: le uova.
0: Hai la maschera di Arlecchino
1: esatto.
0: A novembre hai altri tipi di prodotti che devi acquistare in tempo per ciò che verrà
1: si parte presto
0: comunque l'autunno è arrivato e siamo messi così.

0: abbiamo il buon Lele in regia. Oh, buonasera.
1: Buonasera.
2: Lele, che è successo?
1: Sono di passaggio.
0: Come ai vecchi tempi.
2: Incredibile.
0: Ecco.
2: Potevamo riformare la formazione che ci ha accompagnato per le ultime stagioni all'alba, ma per ritrovare Gianni Faluomo dobbiamo attendere domani.
0: Domani.
2: Senti, oggi
0: piccolo...
2: andare a comprare le batterie all'automatore.
0: Esatto. Piccolo sondaggio interno. Qui dentro come state con gli addobbi di Natale, visto che abbiamo citato la notizia? Avete già comprato qualcosina? Lele, io so che tu vai spesso da...
1: Io sono una persona normale, quindi
0: che
1: zero.
2: Volete gli sconti che vi nominate i negozi in diretta?
0: C'hanno un sacco di cose.
2: Veronica, con la bambina hai cominciato a mettere qualcosina in giro?
3: Ma non ci penso proprio. No. Proprio perché è in un'età in cui non apprezza il fatto che sia un addobbo natalizio, ma è solo una cosa in più da prendere, buttare per terra.
0: Anche questo è vero.
3: E quindi ancora, se posso, aspetto. Poi so che arriverà il momento dello gnomo.
0: Certo, no, sì, sì,
2: l'elfo,
0: sì,
2: on the,
0: sì,
2: shelf,
3: vero, vero, vero. L'elfo, arriverà,
2: però,
3: l'elfo.
2: Se non sbaglio, quello è tutto il mese di dicembre che si porta,
3: sì,
2: avanti.
3: Sì,
0: ma però l'elfo fa i dispetti, quindi butta giù per terra,
3: ecco,
0: qualsiasi cosa.
3: Manca,
0: quindi,
3: pure l'elfo.
2: Prima della bambina, hai avuto gatti per caso tu?
3: No, io cani.
2: Quello, i gatti servivano come esperienza per i bambini. Cioè, sono sei anni che devo ancorare l'albero di Natale perché il gatto lo butta giù.
0: I cani sono più educati.
3: Il cane si metteva dentro alla capanna del presepe. Quello che avevo io.
2: Che c'era la bue, la sinella e il cagnolino.
3: Esatto,
2: per
3: si metteva dentro
2: caldo all'interno della mangiatoia. È qualche tempo, sono almeno 2 anni che rimando la cosa. Mi viene proposto in casa di montare 2 alberi.
0: Ma scusa,
2: Natale.
0: Perché non metti quello attaccato al soffitto?
2: Ci ho pensato,
0: così
2: per
0: il gatto non ci può arrivare.
2: No, però la proposta del doppio albero è perché uno è di rappresentanza appena entri, quello bello, tutto quanto elegante, con le palline messe bene. E un altro è quello pazzo, quello con le palline comprate nei viaggi, quello con le foto appese.
0: Colorato.
2: Quindi,
0: magari.
2: Non uno, ma ben 2 alberi da montare.
0: Allora, noi stiamo mettendo le mani avanti, non siamo registrati, cioè non è una replica dell'anno scorso a dicembre, ragazzi. È perché proprio...
2: È perché girando nei negozi l'attualità è questa.
0: Sai quanta gente magari in questo momento sta andando proprio direzione centro commerciale? Già che ci sto.
2: E vi mandiamo un grande abbraccio se la vostra situazione in questo sabato sera è esattamente questa. Se state andando volontariamente ad acquistare addobbi di Natale, vi vogliamo molto bene.
0: Sì.
2: Abbraccio molto caldo.
0: Mettiamo un disco
2: a voi.
0: Proprio per dare la carica.
2: La carica. Allora, questa canzone è perfetta per muoversi oggi tra i reparti degli addobbi di Natale.

0: Countdown su Radio DJ. A proposito di countdown finale, ma alla fine quanto manca sto Natale? Oggi è 26, aspetta, quindi anche
1: devo,
0: facile
1: no,
0: da
1: devo
0: fare.
1: Devo chiedere
0: conto
1: all'intelligenza artificiale.
0: Ma no, che
1: no, no, e non so fare più niente.
0: Ma mancheranno tre mesi.
1: Anche due più due.
2: 89 giorni.
0: 89.
2: Cioè il sito dove c'è proprio il countdown. Quanto manca a Natale?
0: Beh, fa solo quello, non dice niente.
2: Sì, sì, c'è solo quello. No, ci sono delle. Delle tips sul Natale.
0: Ah,
2: ci sono dei
0: consigli.
2: Consigli.
0: Ah, presto.
2: Delle dritte. Intanto c'è un countdown con minuti, secondi,
0: okay,
2: ore. Tutto
0: la puntata sì per i consigli di Natale, direi di tenercela almeno per domani.
2: Beh, sì, però
0: giochiamoci tutto oggi.
1: Il problema è che abbiamo citato il Natale, arrivano un po' di domande, soprattutto consigli al 347-342-5220. Leggo il messaggio di Elena e dice: ragazzi, domanda importante. Albero vero o albero finto?
0: No, no, no, non lo accetto.
1: Credo
0: non
1: ne abbia già parlato Rudy Zerbi stamattina, forse.
2: Comunque
0: forse
2: finto.
0: Finto.
2: Certo,
0: sì,
2: io ho preso quello vero una volta sola. Ho passato più tempo a levare via gli aghi di pino per tutto il periodo natalizio che altro. Finto.
0: Mi si stringe il cuore. Cioè, quello finto, però non cambiato ogni anno. Quello finto che ti dura vent'anni.
2: Certo.
0: Quello che ogni anno aggiungi un rotolo di nastro sul cartone.
1: Sì, sì, sì. Anche perché quello vero, anche io una volta ricordo, una volta sola.
0: Però ne stiamo parlando, Damiano.
1: No, però aspetta, tanti anni fa era poverino, era malato l'albero. È durato veramente, credo, 5 giorni.
0: No, no, vedi.
1: E mia mamma era convinta fossi io cioè, sei tu a rompere. Invece no, no, era proprio l'albero.
0: Era malato, no, quindi di plastica
1: male,
0: ma sempre quello
1: sì.
0: Tua madre un po' la conosco. Lei un anno lo vuole rosa, un anno lo vuole
1: mia
0: bianco.
1: Mia mamma ogni anno cambia l'albero.
0: Eh no, e questo è sbagliato.
1: Plastic free, plastic free. Esatto.
0: Sbagliava, vabbè.
2: Mia mamma anche gli addobbi
0: pure quelli cambia.
2: Ogni anno torna da un negozio.
0: Ma questo
1: sì
0: è il consumismo
2: ho
0: vero.
2: Ho visto il negozio che aveva gli addobbi argento e blu. E quindi tutto l'anno argento e blu.
1: Argento e blu. Io sì quest'anno ma stiamo
0: basta
1: parlando.
0: No, ma perché?
1: Lei le base natalizia.
0: No, no, addirittura no.
1: Allora io
0: scomodiamo George Michael oggi che è il 26 di settembre. O Mariah Carey.
1: Io
0: fate
1: mi
0: voi
1: sono trasferito. No,
0: okay.
1: Ho cambiato
0: beh,
1: casa.
0: Bisogna
1: ho
0: ricomprare.
1: Ho cambiato casa. Sono passato da lo scorso anno ero in 35 metri quadri.
0: Sì.
1: Ok.
0: Mo
1: sono
0: 39.
1: Un po' più, no, un po' più grande, un po' più okay grande. A 100 ci sono arrivato.
0: Okay.
1: Quindi quest'anno penso che dovrò
0: fare anche tu il doppio anno. Fallo,
1: comprare
0: fidati
1: un po' di roba.
0: All'ingresso è quello di rappresentanza.
1: Sì.
0: Magari anche slim che non occupa troppo spazio. Ma poi
1: sopra
0: nel salone o da qualche parte ci metti quello pazzo con tutti i disegni dei bambini appesi e tutte le cose.
1: Da fare, da provare.
0: Comunque, noi parliamo di questo. 347-342-5220. Michela è una di quelli che non lo smonta mai l'albero. Sta lì tutto l'anno. Quindi tuttora è montato
1: tuttora
0: con le palline appese.
1: È montato. Appese. Bene.
0: E questo, spesso sentiamo storie di chi non lo smonta mai. Se è solo per
1: pigrizia, abbiamo capito che è pigrizia.
0: Okay. No,
1: ragazzi,
0: quello mi sta bene, ma quando è per voglia dello spirito natalizio tutto l'anno non riesco ancora a comprenderlo. Ovviamente non è che ti giudichiamo, Michela.
1: Sì. No, no, certo,
0: però
1: ci mancherebbe. Magari c'è
0: lì
1: a casa grande neanche dà fastidio l'albero.
0: Al 28 di maggio e a celebrare lo spirito natalizio con le palline appese.
1: Po' troppo.
0: Ma non lo so, ma poi ti stanchi dopo un po', non,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: non ne puoi più.
1: Allora, facciamo così, parentesi Natale
0: basta,
1: chiusa,
0: basta,
1: ok? Ne riparliamo direttamente
0: domani
1: a dicembre. No, a dicembre, a dicembre.
0: Dicembre.
1: Ci sarà tempo, ci sarà tempo.
0: Secondo
1: per
0: me
1: parlare
0: già a novembre qualche parolina.
1: Qualcosina torna.
0: Facciamo così. Almeno noi andiamo per festività programmate.
1: Sì.
0: Facciamo passare il 31.
1: Okay.
0: Anche se non è una vera festività, però il 1 novembre, poi sta ogni santi. Dal 2.
1: Ok.
0: Tanto mi sa il 31 è tipo sabato, siamo qui in onda. Facciamo Halloween parlando di quello.
1: Sì.
0: E poi dal giorno dopo iniziamo a pensare al Natale.
1: Va bene, a fare fatto.
0: Da

0: adesso
1: scrivo, scrivo qui.
0: Scrivi,
1: proprio,
0: scrivi, scrivi. Da adesso ci teniamo quantomeno, possiamo parlare dei pantaloncini corti, manica lunga, manica corta. E voi preferite il pantalone? Cioè, quello lo possiamo fare adesso.
1: Anche questo è stato fatto da Rudy stamattina.
0: Rudy ha fatto tutto. E noi che facciamo adesso? Mettiamo la musica.

0: Si chiama Kintsugi la canzone, lei invece Elisa, l'avete riconosciuta. Questa è Radio DJ, ancora buon sabato sera. A proposito di regali, uno lo possiamo citare.
1: Sì, un regalone, bello grosso. Parliamo della DJ Box, ragazzi.
0: Oggi torna la DJ Box grazie al gioco dei film travisati. Quindi per chi si trova magari qui da queste parti per la prima volta e non ha mai sentito nominare i film travisati, che cosa sono?
1: Ecco, allora, ci sono tre regole facili facili, semplici semplici. Si sceglie il titolo di un film, si cambia una lettera e vi inventate una trama.
0: Molto bene. Tipo, facciamo un esempio. Prendete il gladiatore, diventa il gladiatorte, aggiungete una
1: che schifo di esempio,
0: e fate la storia di un tizio.
1: Hai rovinato il gioco
0: che taglia le torte con un vecchio gladio romano.
1: Vabbè, potrebbe essere, ecco,
0: è un esempio,
1: un esempio.
0: Non è che voglio
1: e poi
0: io.
1: Naturalmente, dove li mandate questi film? Al nostro numero 347 342 5220. Possibilmente diamo anche un consiglio di durata, ok? Stiamo sui 30, massimo 40 secondi. Non ci mandate film di 2 minuti.
0: Se li fate 2 minuti, tanto mi ricordo la mano di Lele vi taglia tutte
1: taglia
0: le parti
1: tutto,
0: superflue
1: tutto,
0: e quindi poi comunque vi riusciamo a sentire della durata giusta. Il numero rimane lo stesso, 347 342 5220. Potete iniziare già da adesso a mandare i vostri film, perché a breve si giocherà proprio ai film travisati. Ripetiamo, DJ Box,
1: DJ
0: in palio,
1: Box in palio,
0: vi
1: sì.
0: portate tutti quanti i regali di Radio DJ. Qualcuno ogni tanto ci manda le foto della DJ Box quando arriva, quindi a garanzia che effettivamente
1: arrivano
0: e arrivano anche le maglie di Radio DJ.
1: Sì, ci sono le maglie, ci sono i cappelli, ci sono portachiavi, c'è tanta roba. Svuota magazzino praticamente, dobbiamo mettere di tutto e di più.
0: Sono le maglie della DJ Ten del 2008, sono avanzate.
1: No, ecco, tra l'altro, per rispondere a un messaggio che ci è arrivato, che ci chiede se all'interno c'è il kit della DJ Ten, che ricordiamo ci sarà il 4 ottobre a
0: Milano. Sabato prossimo.
1: Domenica prossima. No, non c'è la roba della

0: la DJ 10 all'interno della DJ box.
1: O meglio, posso dire la mia, sì. Secondo me c'è la roba della DJ 10, ma non quella di adesso.
0: Ma no,
1: cioè,
0: ma
1: c'è
0: no,
1: la roba
0: no,
1: della
0: no.
1: DJ 10 di 3 anni. Fidati, fidati, qualcosa trovate. Fidatevi di me, qualcosa delle vecchie DJ 10 secondo me lo

0: sono uno di quelli che è arrivato l'autunno ma ancora non ho messo il pantalone lungo.
1: Allora io ho visto
0: ancora
1: come
0: col
1: fanno
0: pantaloncino.
1: I io
0: ma sto mi pento, guardando, quando arriva quest'ora mi pento.
1: Io sto guardando i giovani come fanno per sentirsi giovani anche noi. Come fanno loro? Non mettono mai il pantalone lungo, ma tirano sul calzettone, cioè diventa sempre più alto. Sì. Il fantasmino
0: ormai
1: un vecchio,
0: non c'è più.
1: C'è un vecchio fantasmino, andava di moda quando eravamo giovani noi. Sì. Quindi se adesso lo metti, preparati a essere il vecchiaccio. Okay. Quindi calzino un po' più alto, metà schinco, sì, più o meno, e così ti copre metà gamba che è scoperta.
0: Non senti freddo al polpaccio.
1: Polpaccio almeno quello è coperto. Okay. E poi il pantalone rimane corto. Se non fai il colpo di tosse domani, puoi continuare a mantenere questo tipo
0: anche
1: di
0: anche perché non c'è una regola, cioè quando lo togli, quando ti pare. Alla fine.
1: Come lo senti. Effettivamente oggi guardandoci, io e te siamo i due scemi che si incontrano a metà strada. Io ho caldo e il pantalone lungo, tu hai freddo e il pantalone corto.
0: Ho il pantalone corto.
1: Qual è la via di mezzo? Non la troveremo mai, la via di mezzo. Non ci sarà. Però ci siamo lamentati per quanti mesi del caldo?
0: Beh, parecchi.
1: Almeno
0: due
1: tre.
0: due mesi sicuro.
1: Perché a giugno non ti lamentavi?
0: No, a giugno stavo bene.
1: Non ci credo.
0: Con l'aria condizionata stavo bene.
1: È acceso presto.
0: Luglio, agosto anche con l'aria condizionata ho sofferto. Quindi.
1: Ecco, adesso siamo qui in quattro a litigare. No, è troppo caldo, no, è troppo freddo. No, vai abbassa, no, vai alza. E sicuramente questa è una scena molto comune non solo negli ambienti di lavoro, ma anche secondo me in questo.

0: Is do your thing, just make sure you ahead of the game. You know, Missy still super duper, but Prince couldn't get me change my name. Papa, Hoota can't tell you slave again, no sign. Picture black saying, oh yes, I'm my sign. No. Got a Lamborghini, so I drive faster. Whoa. Just to make your haters even freaking madder. Whoa. Admit I'm the shit name, one who better. When I drop this record here, you won't even matter.
1: Missy Elliott con Work It dal 2002 su Radio DJ. A proposito di cose che funzionano, Elia ci manda la fotografia che ha appena fatto lo spur dei termosifoni.
2: Molto
1: li ha
2: bene,
1: provati,
2: ecco.
1: E funzionano.
2: Funzionano,
1: quindi è pronto ad affrontare la stagione invernale che arriverà.
2: Si è preparato allora.
1: Si è preparato. Oh, attenzione, abbiamo detto che stanno per arrivare dei giochi qui all'interno del nostro programma e uno sta per arrivare proprio adesso, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
3: Umberto e Damiano su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde,

0: il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
19: Simarex Collagene. Azione.
20: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
21: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
22: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: Umberto e Damiano.

0: State ascoltando Radio DJ 347-342-5220. Questo è il nostro numero attivo fino alle 20 per interagire con noi. Stesso numero che a breve, tra pochissimo, vi servirà anche per partecipare ai nostri giochi e magari provare a vincere anche la DJ Box.
1: Esattamente, parliamo della vetrina di Radio DJ. Vado a prendere la pelle di Dino per pulire il vetro praticamente, perché si deve vedere bene. Perché? Perché è una vetrina importante. Avete la possibilità di pubblicizzare tutto quello che volete su Radio DJ.
0: Molto bene, quindi iniziamo proprio con la vetrina. Come detto Damiano, se avete qualcosa da pubblicizzare e volete farlo sapere a tutti, questo è un momento dedicato a voi. Ma come si fa ad accedere a questa vetrina? Beh, grazie a Gimme 5. Come funziona? Vi diamo 5 indizi, 5 parole che voi dovete associare ad un personaggio famoso.
1: Esattamente, appena sapete il nome, il cognome o magari il nome d'arte, ci mandate un messaggio vocale al 347-342-5220. Il più veloce vince, viene in diretta con noi e avrà la possibilità di pubblicizzare tutto quello che vuole. Il profilo Instagram, il momento prologo, magari se volete
0: Il periodo di sagre è molto bello.
1: Esatto, degli eventi o magari anche la semplice attività che avete aperto da poco.
0: Sì. Allora, qualche tempo fa abbiamo avuto come concorrente del Gimme 5 un'amica che voleva diventare una lavoratrice autonoma. Ti ricordi che lavorava come dipendente, non ne poteva
1: più. E ci ha preso per il CAF.
0: Ci ha preso per il patronato.
1: Il patronato, esatto.
0: No, però ha detto: vi do il mio profilo Instagram, dove c'è la mia attività. Ecco, se mi venite a seguire, magari io riesco a sviluppare la mia attività personale. Lascio il lavoro dipendente e voi mi date questo.
1: Abbiamo aggiornamenti dell'amica, adesso prende la NASPI, quindi tranquilla. Per un anno stai a posto.
0: Anche due, vai. Anche due. Se ha lavorato tanto negli ultimi 4 anni, regge fino a 2 anni di NASPI. Ma non è questo il caso, siamo pronti a scoprire quali sono dunque i 5 indizi di oggi.
1: Napoli.
2: E poi muori.
1: No, e poi muori non è un indizio, solo Napoli.
0: È il detto. Secondo indizio: Giovanni Calone.
1: Teatro.
0: Rose.
1: Perdere l'amore. E con questa
0: anche tu hai capito di chi stiamo parlando.
1: Abbiamo regalato proprio il personaggio di oggi, con l'ultima però.
0: Napoli, Giovanni Calone, teatro, rose, perdere l'amore. Quale personaggio famoso risponde a questi 5 indizi? Se avete capito il nome e il cognome, in questo caso d'arte, visto che c'è già un nome e cognome negli indizi, messaggio al 347-342-5220.

0: Simply Red con Stars dal 91 su Radio DJ. E a proposito di stelle, si sta provando ad indovinare il nome proprio di una stella italiana.
1: Beh,
0: in questo
1: sì,
0: caso.
1: Sì, molto famosa. Tra l'altro, ringraziamo i tanti amici che hanno partecipato al Gimme 5. Però lo diciamo, è un gioco di velocità.
0: Se siete
1: una persona, il più veloce.
0: Molto bene, i 5 indizi erano i seguenti:
1: Napoli, Giovanni Calone, teatro, rose e perdere l'amore.
0: Vi abbiamo chiesto di capire il nome vero, anzi, d'arte, di questo personaggio. E il più veloce è stato Davide. Buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
1: Ciao Davide.
0: Ciao Davide, benvenuto su Radio DJ. Che stai facendo di bello?
2: Oggi pomeriggio sono appena rientrato da un giro in moto e mi preparo per domani che c'è una fiera.
0: Ah, bello, ma fantastico. Fiera che ha a che fare con le moto, col tuo lavoro?
2: Col mio lavoro.
0: Ah,
2: col mio
0: okay,
2: lavoro.
0: Ok. Vado a fare un po' il detective, sì, ma sì. In caso di vittoria del

0: Mi fai la vetrina, la dedichi al tuo lavoro?
1: Ah, sicuramente.
0: Allora te le faccio dopo le domande, te le faccio dopo.
2: No, aspetta, però io un paio gliele voglio fare subito. Sì. Voglio sapere, senti, che moto hai?
0: Sì.
1: Ho una Yamaha 3900.
2: E se l'immagine di profilo di Facebook è la tua moto?
1: No.
2: No, no. Ok.
0: E quella di copertina, c'è la tua moto sul cavalletto?
1: No, c'è la mia squadra del cuore.
2: Ah, bravo, okay, bravo, okay, bravo.
0: Okay. Chi tifi, dici?
1: Torino.
0: Torino, ah, Torino. Sei di Torino tu?
1: Sono di Torino, tipo okay, Toro. Giusto.
0: Quindi tifi Toro. Sei della sponda Toro.
2: Sì,
0: di
2: sì.
0: Torino. Molto
1: bene. Sponda
2: sana. Vabbè, non parliamo di calcio, che tanto non c'è il campionato oggi. C'è la National League.
0: C'è la pausa nazionale questo weekend, hai ragione.
1: Esatto.
0: Caro Davide, ci serve il nome del personaggio di oggi.
1: Dai, è Massimo Ranieri.
0: Massimo Ranieri con una scioltezza.
2: Beh, sì.
0: Andiamo ad
2: sì.
0: associare i suggerimenti. Come associ Napoli?
1: Associo Napoli perché è napoletano sicuramente, sì. Giovanni Calone e il suo nome, combinazione, era venuto fuori in un altro gioco l'altra settimana e sì. quindi me lo ricordavo.
0: Ma sempre con noi?
2: No,
1: si chiacchierava con la moglie.
0: Ah, ok, ok, quindi seguendo Ranieri giocava così con la moglie, col suo nome vero. Teatro?
1: Un attore di teatro, sì. diciamo all'avanguardia per quanto riguarda gli italiani, dai.
0: Molto bene, Rose?
1: Rose rosse per te.
2: Bravissimo, e poi chiudiamo con perdere l'amore.
1: Questa non mi viene comunque.
2: Se ti dico che ha vinto Sanremo nell'88, niente.
0: Niente, non viene. Hai indovinato gli altri. Bravo Davide, senti, vediamo che hai voglia di pubblicizzare il tuo lavoro. Allora dai, facci sapere, dici tutto, la vetrina è tua.
1: Io sono un produttore di giocattoli per adulti.
0: Ah, molto bene.
1: E tutti dicono, in realtà non sono sex toy come tutti vanno subito a pensare, ma io sono un produttore di modellini, automobili da collezione di un certo livello.
0: Non mi interessa più, Davide.
2: No,
0: adesso,
2: è molto bello.
0: Allora, modellini di che tipo? Cioè, le action figure, automobili, che tipo di modellini?
1: Automobili,
0: sono?
1: Treni, navi, oggetti da collezione, soprattutto auto da rally. Sono specializzato in questa cosa qua. Ho un'azienda che è specializzata in produzione di auto da rally in varie scale.
0: Ok.
2: E come ti troviamo? Cioè, dacci proprio i riferimenti dell'azienda. Vedete che c'è qualche appassionato che adesso vuole allo shopping compulsivo.
1: Basta andare sul, chi vuole fare shopping compulsivo va sul mio sito racing43.it.
0: Racing43.it, troviamo il
1: .com e trovate tutte le mie referenze. Oltretutto noi facciamo anche personalizzazioni, quindi se domani mattina decidete di fare una gara voi due, avere il modellino della vostra auto con i vostri nomi, con le vostre personalizzazioni,
0: quindi proprio su richiesta, cioè io tipo ho la mia macchina, effettivamente è una cosa vera, quando giro nei negozi vedo tutti i modellini, ci sono tutte le auto del mondo, dalle utilitarie alle supercar, ma la mia non c'è mai,
2: è un'auto di merda,
0: a parte quello. Però quindi se io ti mando le foto della mia auto, tu puoi realizzare il suo modellino.
1: Esatto,
0: che
1: esatto,
0: bello,
1: esatto.
0: Che bello,
2: una bellissima cosa. Senti, ti chiediamo qual è quella la più richiesta che fai.
1: Beh, guarda, rimane negli anni, è rimasta comunque la Lancia Delta.
0: La Lancia Delta
1: perché continua a correre anche nei rally storici, perché ha fatto la storia dell'automobilismo italiano, perché ha vinto tutto il vincibile. Quindi la Delta in prima battuta rimane la più venduta, la più richiesta.
0: Bene. E allora, se anche voi volete provare a guardare il sito di Davide e farvi un giro, ripetiamo, è racing43.com e lì c'è tutto lo shop e tutte le informazioni.
2: Veramente
0: Davide,
2: una bellissima vetrina. Complimenti Davide, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro e
0: ti auguriamo
2: anche
0: un buon weekend.
2: Esatto. Poi domani ci hai detto l'evento.
1: Domani tra l'altro c'è la fiera a Novegro vicino a Milano, c'è la fiera del modellismo.
0: Ah, è vero, io già che stavo pensando, la fiera del rally, invece no, parliamo di modellini.
1: La fiera del modellismo, c'è l'Expo nazionale del modellismo domani a Novegro.
0: Hai lo stand tu lì?
1: No.
0: Vai come appassionato, quindi.
1: Vado come appassionato, vado a vedere un paio di clienti, fornitori.
0: Ottimo, ottimo. Che bello. Allora, buon lavoro, buon divertimento. A presto. Ciao Davide.
1: Buon sabato sera, grazie.

0: per arrivare l'anno delle elezioni.
1: Sì,
0: però non siamo ancora nella par condicio, non siamo ancora nel silenzio elettorale, quindi questa canzone possiamo ascoltare.
1: Un saluto a Pier Ferdinando, mandiamolo. Anche tanto non ci ascolta, però noi comunque sulla fiducia lo salutiamo.
0: È l'auto blu, non so cosa si sente l'autista. Ma è ancora in carica, cioè ancora in Parlamento Casini. Io lo ricordo come un politico dell'infanzia, cioè faceva parte del Parlamento.
1: Tu lo ricordi con le imitazioni del bagaglino, secondo me. Cioè parliamo proprio di quella delle
0: Ma no, ma se non sbaglio ti parlo forse 2007-2006, quegli anni lì era presidente della Camera o del Senato, non ricordo, però ero piccolo, lo vedevo
1: come
0: piccolino,
1: in televisione.
0: In televisione, quindi non so se al momento, ma non mi pare che al momento.
1: Ma è sulla pagina Wikipedia di Casini.
2: Okay. È senatore della Repubblica. Sì, è ancora, insomma, ancora attivo.
0: Per chiudere la parentesi politica che adesso si è aperta, dico una cosa, così lo bruciamo definitivamente.
1: No, perché
0: quando parliamo noi poi le cose non si avverano mai. Ma no, perché si parla del suo nome come futuro prossimo, non lo so, ma come futuro presidente della Repubblica, che è un nome che piace. Ecco qua. È un nome quello
1: Sergione,
0: di Casini.
1: Vai!
0: Ma no, che c'entra Sergione, poveraccio, già il secondo mandato. Casini è uno di quei nomi che piace a entrambe le fazioni, sia a destra che a sinistra, e quindi si parla di lui come un possibile nome da candidare. Ma quando si parla tanto di un nome,
1: non lo
0: quel
1: fanno
0: nome,
1: poi alla fine. È un po' come il calciomercato, escono nomi a sorpresa, il Mister X.
0: Mister X. Soprattutto se ora ne abbiamo parlato noi.
1: Figuriamoci.
0: Mi dispiace Pierre, questa cosa non avverrà. Oh, tanto successo per la pubblicità dell'amico Davide, il sito racing43.com per tutti i fan e gli appassionati di modellismo.
1: Sì, tra l'altro abbiamo ricevuto diversi messaggi, ce ne sono tanti che ci ascoltano, che fanno
0: ma soprattutto
1: proprio...
0: che hanno acquistato
1: sì,
0: già
1: che hanno acquistato
0: sito,
1: da
0: quindi,
1: lui sì,
0: quindi
1: sì.
0: Vedi è tutto un giro.
1: Bello, bella iniziativa, è stata una bella vetrina,
0: non è tutto un giro.
1: E che cosa?
0: Perché Davide poi c'ha i suoi clienti.
1: Non provare a dire queste cose che poi ti fa il modellino della tua auto gratis
0: Lo fa già su quattro mattoni e quindi vai
1: l'auto cannibalizzata.
0: Ecco, mi fa già la macchina cannibalizzata e non va bene.

0: dalla 2017 su Radio DJ con quel simpaticone di Daddy.
1: Ecco, lo salutiamo, ciao Daddy.
0: Ciao Daddy, anche se l'estate è finita da un pochino, però ogni infatti, tanto riesce a uscire dalla gabbia.
1: Piccole partecipazioni, sì, infatti.
0: A piccole dosi di Yankee forse è sopportabile. Oh, detto questo, è arrivato il momento delle news e poi a seguire finalmente arriveranno i film travisati.
1: Occhio, occhio.
0: Con la DJ Box in palio, quindi state lì.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: www.fileni.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: Muy Tomas è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomas? E perché no? Muy Tomas, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Let's go! Da Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, evidenziando il numero elevatissimo di morti causati dal conflitto. Ad affermarlo è Fox News. Secondo il capo della Casa Bianca, un'intesa tra Mosca e Kiev potrebbe essere raggiunta prima dell'inverno. Le parole pronunciate oggi dal ministro degli esteri russo Lavrov però non sembrano lasciare spazio alla speranza di un avvicinamento tra i due paesi. Nel tentativo di contenere la Russia, gli Stati Uniti hanno distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo, ha attaccato Lavrov, secondo cui l'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace, mentre l'Occidente inonda di armi il regime ucraino. Donald Trump oggi ha anche parlato della guerra contro l'Iran. Il presidente americano ha dichiarato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni perché, ha detto, le condizioni messe sul tavolo da Teheran sono inaccettabili. Si sono rovinati con le loro mani, ha affermato il capo della Casa Bianca, che potrebbe riprendere i raid dopo le elezioni di midterm. Stiamo vincendo alla grande, ha assicurato, e abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Cambiamo argomento. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al GIP la docente 47enne accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento della donna a Torino. I suoi resti sono stati rinvenuti tra giovedì e ieri in alcuni sacchi neri e secchi coperti con il cemento. Gli altri indagati per il delitto sono una ragazza di 22 anni, anche lei accusata di favoreggiamento, e un 26enne che ha confessato l'omicidio, spiegando però di non ricordare come sono andati i fatti a causa della grande quantità di droga e alcol assunti. Restiamo in Italia. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 12 di domani. La decisione è stata presa a causa dell'emissione di

0: cenere lavica dall'Etna. Uno dei crateri ha anche prodotto una nube eruttiva alta 4 km. Ora lo sport, Formula 1, George Russell ha dominato e vinto il GP dell'Azerbaigian. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Quarto Charles Leclerc sulla Ferrari, seguito dall'altra Mercedes di Kimi Antonelli, partito sedicesimo e protagonista di una grande rimonta. Sesta posizione per la rossa di Hamilton. Ora in Cina per il tennis, l'Italia femminile dice addio alla Billie Jean Cup. Le azzurre sono state eliminate in semifinale dall'Ucraina, che ha vinto 2-0 e affronterà la Repubblica Ceca. Jasmine Paolini è stata battuta da Elina Svitolina, Tyra Grant si è arresa davanti ad Annelina Kalinina. A Londra invece è in corso la Lever Cup. Flavio Cobolli è stato battuto dall'americano Lerner Tien per 6-3, 2-6, 10-7. Con questo successo il Team World raggiunge il Team Europe in classifica a quota 3 punti. In campo oggi anche il tedesco Zverev contro l'australiano De Minor e lo spagnolo Alcaraz che affronterà lo statunitense Fritz.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Ciao Umberto, ciao Damiano.
7: Ciao ragazzi,
8: dove siete?
9: Umberto!

0: Olivia Dean con Baby Steps su Radio DJ. E proprio con i piccoli passi di Olivia Dean che la prima ora si è conclusa, inizia la seconda, quindi insieme fino alle 20.
1: Sì, ma partiamo già con i botti, perché ci abbiamo da assegnare la DJ Box. Quindi fermate tutto quello che state facendo, sì. Se siete in palestra, sul tapirulan, se magari vi state organizzando per andare a cena con gli amici, se siete in autostrada, fermi, fermatevi.
0: No, beh, però aspetta, aspettate la piazzola
1: di sosta, esatto.
0: O quantomeno l'area di servizio.
1: Sì,
0: tanto
1: sì,
0: ogni 30 km ce n'è una.
1: Dipende dove stai, però sì,
0: beh,
1: più o meno
0: di,
1: sì.
0: Di base, su, non so, prendo ad esempio la 1, ogni 30 km
1: c'è
0: una.
1: Prova a dirlo sulla Salerno Reggio Calabria, una roba
0: so,
1: del genere.
0: Non la faccio spesso, non la faccio spesso. Però ecco, non fermatevi dove siete, ecco. Almeno corsia d'emergenza, quattro frecce, camminate piano. Ma perché?
1: Perché
0: in palio c'è la DJ Box e stanno per arrivare i film travisati.
1: Vi ripetiamo le tre regole facili facili: scegliete il titolo di un film, cambiate una lettera e vi inventate la trama.
0: Sì, potete giocare da questo momento, quindi adesso apriamo al 347-342-5220 a tutti i vostri messaggi vocali, perché a questo punto possiamo iniziare a caricare
1: sì,
0: tutti i messaggi
1: sì,
0: che
1: sì.
0: ci mandate e poi sentiremo in onda quelli che si contenderanno il
1: Occhio
0: premio.
1: Occhio alla durata, ragazzi, rimanete più o meno sui 30 secondi se ce la fate, massimo proprio
0: sì.
1: un 40.
0: Però siamo di manica larga,
1: sì.
0: cioè se vi va di parlare siamo qui per voi, tranquilli.

0: Strange World dal 96 su Radio DJ. Stiamo per giocare ai film travisati, stiamo raccogliendo al 347-342-5220 tutti i messaggi vocali che ci state mandando, e quindi a questo punto fatevi ringraziare per partecipare.
1: Grazie amici, sì,
0: sempre
1: sì,
0: in tantissimi a questo gioco, ma si sa che il premio in palio è molto ambito, è
1: certo,
0: goloso. È
1: non
0: goloso.
1: Tutti fanno ridere, non, cioè sono vero, tanti vero, che non proprio non sono arrivati altri,
0: vabbè,
1: che
0: oh,
1: proprio
0: non,
1: zero,
0: non,
1: proprio,
0: cominciare,
1: cioè,
0: non
1: lasciate
0: cominciare
1: stare,
0: sparare,
1: però qualcuno... Forse un mezzo si salva.
0: Ma non è vero, ma non è vero. Fanno tutti ridere. Sigla.
2: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
3: Sound Production Take 2.
2: I film travisati.
3: Azione!
2: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
4: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
0: Dopo aver ascoltato i film che parteciperanno alla gara, apriremo il televoto e quindi sarete voi a scegliere quello più bello, quello che vi ha fatto più ridere, dunque il meritevole del premio, ossia la DJ Box.
1: Potremmo fare, magari, che so, tipo dalle prossime settimane, come hanno annunciato per Sanremo, cioè il televoto online, volendo. Si potrebbe fare,
0: complesso,
1: no? No, troppo complicato.
0: Facciamo la giuria di qualità, ce li scegliamo noi tra di noi. Ognuno dice
1: abbiamo
0: il suo
1: fatto
0: preferito
1: per anni, basta. Adesso dobbiamo fare.
0: Che cosa? Non ho capito.
1: Niente, iniziamo con la gara. Lui è Claudio.
5: Comunque, ragazzi, la storia di due giovani sportive che decidono di sfondare nel mondo del calcio, rovinando la forma fisica del loro mito, sugnando Beckham.
0: Spargono tutto quanto di sugna. Beh, un fisico come quello di Beckham, tutto sugnato,
1: sì,
0: effettivamente.
1: Sì, sì,
0: lo vai un po' a rovinare.
1: Nel massimo.
0: Bravo Claudio, soprattutto perché noi settimana scorsa avevamo dato come suggerimento un titolo così. Potevate provare a fare il gioco con Sognando Beckham,
1: sì,
0: perché avevamo messo una canzone a tema. Con una settimana di ritardo, però
1: è arrivato
0: il Sognando Beckham. Attenzione, adesso arriva Paolo.
6: Questa è la storia di una persona che non ha tanto, non ha poco, ma neanche abbastanza, però non, per questo non vuole farsi idea da nessuno. L'uomo senza molto.
1: L'uomo senza molto, vabbè, giustamente.
0: Che non è che è poverissimo, ma neanche ricchissimo. Non è che non ha tanto, ha abbastanza.
1: Non ha molto, esatto.
0: L'uomo senza molto. Bravo, bravo Paolo. Ecco, questo dovremmo prenderlo e usarlo come esempio dei film travisati.
1: Sì.
0: Quando dobbiamo dire, allora mandateli tipo questo.
1: Tipo Paolo,
0: tipo
1: Paolo, volendo,
0: bravo,
1: da mettere da parte.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Guarda se stiamo ipotecando la vittoria
1: su assolutamente
0: Paolo.
1: No, anche perché lo diciamo, scelgono gli ascoltatori.
0: C'è Veronica che è precisa, non è come Gianni fa l'uomo. Veronica
1: no.
0: È una persona precisa, quindi i voti che arrivano li conteggiamo tutti
7: uno
0: quanti.
7: Uno per uno.
0: Adesso tocca ad Anna.
8: Questa è la storia di una giovane ragazza con forti problemi di meteorismo.
0: Ecco qua.
8: Pia col vento.
0: Pia è il nome della ragazza.
1: No, Pia.
0: Cioè, alla romana, Pia Corvento. No,
1: esatto.
0: No, non penso. Penso è una ragazza, si chiama Pia.
1: Lei la Grotta Ferrata, cioè, come lì da te che si dice.
9: Non si chiamava Pia la ragazza.
1: Ah, ok.
0: Però, allora, cose
1: sì,
0: che ha. Rutti e scuregge.
1: No,
0: per favore.
1: No. Vabbè, però non è stata volgare, non ha detto nulla, ha detto problemi di meteorismo, basta, è stata educata.
0: Va bene. Infatti non è nel fuori gara,
1: gara. Infatti, è stata
0: brava Anna. Attenzione, chi arriva adesso?
1: Emanuele.
10: Un uomo leggermente vittima dell'alcol, ogni giorno dopo pranzo si trova di nascosto a bere del vino rosso con i taralli. Ma siccome i taralli sono all'interno di una confezione di plastica rumorosa,
1: sì, fa rumore.
10: Lui, già in preda agli effetti del vino,
1: sì,
10: chiede ai taralli di non fare rumore.
1: Parla con i taralli.
10: E questo era l'uomo che sussurrava ai taralli.
0: Che notte, in casa dormo, non voglio far sentire
1: la
0: che
1: plastica,
0: sto bevendo.
1: Sì.
0: Tu immagina che vuoi prendere il tarallo.
1: Eh sì.
0: Fate meno rumore.
1: Peggio della bottiglia quando...

0: esplode di notte da sola. Sì.
1: Bravo, bravo Emanuele. Attenzione, l'ultimo in gara arriva Stefano.
2: Ciao Umberto, ciao Damiano.
0: Ciao.
2: Avevo visto un bellissimo film una volta, era la storia di Sinner da piccolo che ha dovuto combattere una battaglia incredibile perché aveva lo zio che faceva il fabbro. E lo costringeva a giocare sempre con una racchetta di ferro. Lui si ribellava, voleva quelle in carbonio di ultimo modello.
0: Certo.
2: E invece questo zio insisteva, lo costringeva a giocare con questa racchetta di ferro. E da cui hanno tratto appunto questo biopic che è Full Metal Racket.
0: Giustamente.
1: Una racchetta tutta di ferro. Ha ragione. Ha ragione a lamentarsi.
0: Bravo, bravo Stefano.
1: Sai che peso al polso la racchetta di ferro.
0: Dopo un po'.
1: Però guarda, quell'allenamento duro voluto dallo zio è servito per arrivare ai massimi livelli del tennis. Questi erano i 5 film in gara. Apriamo il televoto. Siete voi a scegliere il più divertente. Morire.

0: Stiamo giocando ai film travisati. Ne abbiamo sentiti 5, i 5 selezionati di oggi tra i tanti che sono arrivati. Anzi, fammi dire, per tutti gli altri che hanno provato a giocare ma non si sono sentiti,
1: state
0: in onda,
1: tranquilli, esatto, tranquilli.
0: I film comunque vengono elaborati, vengono messi da parte, visto mai che sabato prossimo vi ritrovate in onda con tanto di premio,
1: certo,
0: assegnato,
1: certo.
0: Non succede, però hai visto che
1: sì, sì, può succedere. Perché c'è anche chi ci chiede che non ha fatto in tempo. Tranquilli, sabato prossimo
0: si rigioca. Intanto, prima di andare a contare i voti che stanno arrivando per decretare il vincitore, c'è il fuori gara.
1: Sì.
0: È il vincitore morale un po' delle puntate. Qualcuno che ha provato a fare il suo film, ma ha sbagliato magari una regola, ha sbagliato l'esposizione del film,
1: che tendenzialmente poi sono sempre quelli più belli alla fine, fuori gara.
0: Sì.
1: Eh.
0: Oggi il fuori gara è Paolo, sentiamo.
2: Allora, mo adesso si affaccia l'autunno. Niente, è un po' che non vedo quel film lì, come si chiama. Vale. Però me lo volevo vedere gustandomi. Ah, ecco, quello con Paolo Villaggio e Renato Bozzetto.
0: Ah, qual è?
2: Che fa tanto ridere. Me lo guarderei. Con davanti un piatto di polenta e come si chiama quel film?
0: Che cosa?
2: Le cotiche. Eccolo là.
1: Eccolo là. Bene.
0: Polenta e cotiche per guardarsi le cotiche. Beh, fuori gara, l'abbiamo detto.
1: Magari a quest'ora sta mangiando proprio questo lui per cena.
0: Intanto
1: perché,
0: Paolo non ha sbagliato neanche una regola, perché ha cambiato solo una lettera e si è rimbalzato.

0: Paolo, complimenti per essere finito nei fuori gara, ma a questo punto stop al televoto. Veronica ha contato tutti i messaggi che sono arrivati e dunque scopriamo chi è il vincitore.
1: Ciao Umberto, ciao Damiano. Avevo visto un bellissimo film una volta, era la storia di Sinner da piccolo che ha dovuto combattere una battaglia incredibile perché aveva lo zio che faceva il fabbro.
2: Sì.
1: E lo costringeva a giocare sempre con una racchetta di ferro.
2: Sì.
1: Lui si ribellava, voleva quelle in carbonio di ultimo modello,
2: ma non c'è.
1: E invece questo zio insisteva, lo costringeva a giocare con questa racchetta di ferro, e da cui hanno tratto appunto questo biopic che è Full Metal Racket.
0: Bravo, bravo Stefano.
2: Bravissimo.
0: Che si porta a casa la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ.
2: In ferro battuto,
0: già arrugginito.
2: Addirittura.
0: Hai l'antitetanica, Stefano, se no non ti mandiamo la DJ Box. Grazie dunque a tutti quanti per aver partecipato ai film travisati che tornano sabato prossimo, mentre noi torniamo subito dopo questo disco perché abbiamo un'altra mezz'ora da passare insieme. Con un'altra novità, sai?
2: Altra.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: State ascoltando Radio DJ, dobbiamo stare insieme fino alle 8. Abbiamo assegnato la DJ Box che avevamo a disposizione almeno per la puntata di oggi e vi abbiamo anche detto che ci sarebbe stata una sorpresa,
1: sì,
0: una novità. La vogliamo svelare o ce la teniamo?
1: Ma qual è? Io non la so nemmeno io.
0: Allora la sveliamo tra pochissimo.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: www.fileni.it.
1: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
2: The Long Game di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

0: suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on Radio DJ.
1: Ciao Umberto, ciao Damiano.

0: Rewind My Mind su Radio DJ. Ancora buona serata, buon sabato sera, siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 8. Prima mi è preso un colpo durante la pubblicità perché ho aperto al volo le mail e ce n'era una dalla banca.
1: Non
0: è mai buon segno quando la banca
1: ti scrive banca.
0: Che è successo? Mo è la prima cosa, poi è un periodo che leggo notizie di attacchi hacker, dati rubati.
1: Buonasera Umberto,
0: eccola.
1: Potresti prestarmi casa?
0: Mi dà del ciao, mi dà del ciao, ciao.
1: Potresti prestarmi casa per questa sera che ho degli amici?
0: No, ecco. Peggio, hai ricevuto un'eredità da un principe saudita.
2: Ma poi di sabato sera, ma chi ti scrive?
0: Infatti sì. E arriva il cambio delle condizioni contrattuali da parte della banca.
1: Quelle
0: sono modifiche unilaterali. Se non voglio cambio banca e me ne vado. E mi fanno sapere che cambia il saldo massimo che posso avere sul mio conto corrente. Adesso sarà pari a 50 milioni di euro.
1: Ah, vabbè, allora cambia banca.
0: Devo cambiare.
1: Non ci stai dentro.
0: Mi fa ridere che si è presa anche l'impegno di scrivere.
1: Ma quella è una mail che mandano a tutti i clienti.
0: Fa piacere che ho dei
3: tutti i clienti facoltosi.
1: Esatto.
0: Quindi adesso come facciamo? Quelli che avanzano mi aprono un altro conto.
1: Tu nel dubbio cambia banca, perché uno che rompe le scatole di sabato sera è da segnalare come spam. Lunedì
0: ma
1: vai in filiale, cambi. Via.
0: Ma tu sei sicuro che non ci sto dentro?
1: Secondo me non ci sta.
0: Me li puoi tenere tu quelli che cedono?
1: Tutti li metto sotto la mattonella. Io sono
0: allora facciamo
1: stile.
0: Così. Quelli oltre i 50 milioni li vado a prelevare tutti in un'unica soluzione.
1: Okay.
0: Quanto è grande sta mattonella?
1: C'entrano quelle grosse, quelle 4x4.
0: 4x4, però deve essere
1: lastroni, quelli
0: lastroni,
1: grossi.
0: Deve essere fondo. Allora, scaviamo molto.
1: Un pozzo,
0: ecco, facciamo un pozzo.

0: tutta l'eccedenza.
1: Esatto.
0: Incredibile, incredibile.
2: Tagli
0: grazie,
2: piccoli.
0: Però.
1: Tagli piccoli.
0: No,
1: cioè,
0: quanto deve essere fondo?
1: Forza.
0: Facciamo tagli grossi.
2: Sennò poi come li usi? Si sta sempre a cambiare, pensa che noia.
0: E certo, milioni di euro a banconote da 5. Fallo, inizia a scavare il pozzo, Damiano, sennò non ci rientriamo.
1: Anche i mini market ormai te li cambiano più. Basta, sono imparati.
0: Intanto siamo arrivati al sabato sera.
1: Sì.
0: Abbiamo avuto tanti amici e colleghi che nel corso della giornata hanno parlato di tante notizie.
1: Ma noi una piccola tiratina d'orecchie la dobbiamo dare ai colleghi, non solo quelli del weekend, ma anche quelli della settimana.
0: Perché, che hanno fatto?
1: Perché ci sono tantissime notizie che hanno praticamente tralasciato.
0: No.
1: Cioè, nessuno ha parlato di cose importanti, tipo il GF VIP, perché non è stato menzionato. Menzionato da nessuno, per quale motivo?
2: Perché sembra forse una vecchia edizione.
1: Ma no, no, ci sono tante cose interessanti.
0: Effettivamente,
1: no,
0: quando leggo Carmen Di Pietro associato al GF è subito 2017.
1: Lo so, però anzi,
2: Marina La Rosa.
1: La salutiamo, Carmen, e mandiamo un abbraccio.
0: Ecco, un abbraccio a Carmen, che siamo molto amici. Certo, Marina La Rosa era la prima edizione del GF. Quanti
2: Jonathan.
0: Anni sono passati?
1: È vero, è vero, Jonathan,
2: sì. Insomma, ci sono dei personaggi che hanno già partecipato.
1: Ci sono anche nomi nuovi, cioè, apro le prime pagine dei giornali,
0: sì,
1: no?
0: Dimmi, dimmi.
1: Ricordiamo i più importanti.
0: Dai, terza premessa, arriviamo al dunque.
1: La Meloni al GF VIP. No, Piera, parliamo di Piera Meloni. Piera Meloni e l'interesse per Roncaccia.
0: Sempre la Meloni.
1: Sempre la Meloni, ragazzi.
0: Comunque, la Meloni, quindi interesse per Roncaccia.
1: Roncaccia, lei è Roncaccia, eh?
3: Che tra l'altro è un cognome delle mie parti.
0: Sì, è di Grattaferrata.
1: Ristorante.
3: Sì, sì, sì, quella roba lì.
0: La Roncaccia. Cioè, fa le comunioni la Roncaccia come agriturismo. Che fa con Roncaccia?
1: Mentre è fidanzata, chi è il compagno di Gianmarco Ciaccia? Chi è il compagno di Gianmarco Ciaccia?
0: Lo chiedi a me?
1: Se si innamora di un altro lo lascio, dice Piera Meloni. Queste sono state le dichiarazioni date al GF VIP. Sono state date. La concorrente si è lasciata andare ad un confidato.
0: No, ho capito. Soprattutto con i
1: di avere curiosità
0: e
1: del nuovo arrivato. Intanto il fidanzato, che la guarda da casa, è scoppiato in lacrime. Avete capito?
0: No, però non voglio ripetere, andiamo avanti.
1: Ma è facile da capire.
0: Non ho capito.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: C'è uno fuori con la fidanzata nel GF.
1: Esattamente, sì.
0: Ma chi è che soffre? Chi sta dentro o chi sta fuori?
1: Quello che sta fuori piange.
0: Perché vede che
1: lei è a casa, diciamo, nella casa con l'altro, no?
0: Ma chi è? Ah, l'altro è Ciaccia.
1: Ciaccia, no. Ciaccia, no.
2: Ciaccia è quello che sta fuori.
1: Ciaccia piange.
0: Ma non era Ciacci?
1: No, Ciacci è un altro.
0: È un altro ancora.
2: È Roncaccia che è dentro.
0: Roncaccia e Ciaccia.
1: Vabbè, andiamo avanti. Ne leggo una che è più facile da capire.
0: Oh, per favore, grazie.
1: Aurora Ramazzotti.
0: Oh, questa
1: Aurora
0: è facile,
1: Ramazzotti, che la conoscete. Come?
2: Non è al GF VIP.
1: No, non è al GF VIP. Un'altra notizia.
0: Ah, perché si può parlare anche non di GF in questo momento. Ah, ok.
1: Aurora Ramazzotti, ostaggio di un piccione in casa. Queste,
0: se
1: aprite i giornali, ci sono queste notizie, ragazzi. Aurora Ramazzotti è rimasta bloccata per un'ora sul balcone di casa per colpa di un piccione entrato in salotto.
0: Il piccione dentro e lei fuori. Sul
1: Esattamente.
0: Balcone.
1: Lei, terrorizzata, ha chiesto aiuto prima all'intelligenza artificiale. Perché evidentemente
0: come
1: il papà
0: faccio?
1: Non ha risposto al telefono e poi
0: cantando.
1: Ai follower, mentre il piccione passeggiava tranquillamente per casa, poi alla fine, lieto fine,
0: come
1: se n'è andato da solo.
0: Ah,
1: piccione
0: uscito,
2: perché lei è a Roma adesso,
1: lei
2: deve fare Ballando con le Stelle e quindi
0: perché se no dov'è? Se non
2: Milano,
0: è
2: Milano,
1: vive di Milano.
2: Quindi
1: di
2: c'era
1: Milano.
2: Un piccione romano.
0: Scusate, non sono aggiornato.
1: Che difatti è uscito con calma da solo.
2: Esatto.
0: Oh, e non rompe un attimo. Me sto a riposare, me ne vado.
1: Parliamo di Francesca Tocca e Can Yaman.
0: Allora, Can Yaman o Chan Yaman lo conosco. Sì. Francesca Tocca mi manca.
1: Ex ballerina di Amici.
0: Ah, ok, okay. Ecco perché mi manca. Comunque, dici.
1: Nuova coppia. Il gossip fa infuriare l'attore turco.
0: Ah, non vuole che si parli della sua vita privata.
1: Aperte virgolette, basta privacy. Violata. La vita privata deve rimanere privata. Così Can Yaman si è sfogato sui social.
0: E ha detto adesso basta.
1: Ha detto basta, fatevi gli affari vostri. Se io magari mi sto frequentando con una con Francesca Tocca, non è dato sapere.
0: Senti, esatto. Mi fai un teaser sulla notizia che ti sei lasciato in coda? L'ultima che tratterai.
1: Ma guarda, c'è una tripletta bellissima.
0: Ma come tripletta?
1: Che nessuno ha trattato. Giulia De Lellis, Tony F, Uomini e Donne e Vanessa Incontrada, che finalmente si è sposata.
0: Saltando quella di mezzo, le altre due mi possono interessare.

0: Niente da fare. Quando c'è Lele in regia, le canzoni suonano in modo diverso.
1: Sono belle, sono belle.
0: Lele torna con noi. Non me ne voglia Barbie, non me ne voglia Tito, però siamo legati a Lele. Senti che musica che suona.
1: Ma Lele, non la scegli Lele, tu. Lele c'ha il quotidiano, sta in diretta tutti i giorni.
0: Tutti i giorni è meglio del weekend, soprattutto se abbiamo i mutui sulle spalle. Hai ragione, esatto. Lele, non ti vengo a dire più nulla.
1: Comunque, per gli ascoltatori che si stanno lamentando al 347-342-5220, perché? Perché i programmi preferiti, che ognuno ha giusto, un programma preferito, non parla di queste notizie. Quindi, per tutte le lamentele, info@dj.com.
0: Okay?
1: Andate lì a dire che esiste. Pinocchio non parla di queste cose. Summer Camp non parla. DJ Chiama Italia. Ecco, lamentatevi.
2: Forse Pinocchio forse è l'unico che un po' le sfiora.
1: La Vale forse qualcosina, però molto internazionale.
0: Se no, non sbagliate mai. Commentate l'ultimo posto di Linus. A lui fa sempre piacere quando vi lamentate là nei commenti. Esatto. Andate là e lamentatevi di questo, che a lui sicuramente piace.
1: Comunque, abbiamo lasciato delle notizie sospese e andiamo a riprendere. Perché? Perché ci chiedete di Vanessa Incontrada, che finalmente si è sposata, lo possiamo dire.
0: Ma perché finalmente? Finalmente?
1: Ha detto sì il 23 settembre, quindi è fresca di 3 giorni.
0: Auguri.
1: Ricordiamo, queste notizie vengono date su tutti quanti i quotidiani più importanti, nelle prime pagine, dove c'è scritto Vanessa Incontrada e lo storico compagno Rossano Laurini si sposano dopo 16 anni insieme.
0: Ah, 16 anni insieme.
1: Poi, se cambi giornale, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano la conduttrice e l'imprenditore legati da 17 anni insieme.
0: No, era 16 prima.
1: Poi se ne prendi un altro ancora. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. Le nozze nel cuore del Chianti dopo 19 anni.
0: Beh, mo 19.
1: Quanto stanno insieme?
0: Cioè, decidetevi, trovate una fonte, chiedete a lei. Scusa, Vanessa, da quant'è che state insieme?
1: Amici giornalisti, mettetevi d'accordo e date un numero
0: da 15
1: solo.
0: A 19.
1: Comunque,
0: è tipo la storia che, come raccontavamo quando si è sposata Ilari, di Totti, che lo stesso giorno ha fatto il post celebrando 5 anni con la compagna Noemi.
1: E invece,
0: ma i conti non tornavano, erano 4, quindi ognuno gli anni fa come vuole. E vabbè, ci sta.
1: Andiamo invece da chi fa tornare i conti, ovvero Giulia De Lellis e Tony F. Sono di nuovo in crisi.
0: No,
1: almeno secondo Instagram. Lele, sono.
0: Chi è?
1: Sono in
0: aspetta,
1: crisi.
0: Instagram. Facciamo una persona.
1: Giulia De Lellis.
0: Non è che in social
1: Giulia De Lellis ha risposto ad alcuni follower.
0: Okay.
1: Ha parlato di relazioni infelici e ha detto: non bisogna restare insieme solo per i figli.
0: Giusto.
1: E poi pubblica dei riferimenti al famoso 777, che non è
0: il media video,
1: è il media video, ma è il simbolo legato proprio a Tony F.
0: Alla Dark Polo Ganger, al 777.
1: E la gente chiede, quindi stanno insieme, si sono lasciati, non lo sa nessuno. Nel frattempo però Tony F, forse per scappare dal gossip, si è messo a correre, stava facendo una
0: cosa, scappato.
1: Si è fatto male.
0: No, scappava da Instagram.
1: Si è fatto male. Quindi però il rapporto non sappiamo. L'unico che si è rotto è Tony F, che si è fatto.
0: Non ne so nulla, perché come ti ho detto è una settimana pure che sto senza Instagram. Ma se non sbaglio, Corona, in una di quelle sue puntate che fa su,
1: l'aveva
0: nominato
1: genere,
0: proprio la coppia. E guarda caso mo stanno in crisi. Quindi forse qualcosina sotto, forse.
1: Chiudiamo con l'ultima notizia, che qui tiratina d'orecchia a Rudy Zerbi, perché quando si parla di Maria, Rudy, lavori per tanti anni con Maria, perché non parli di Uomini e Donne? La leggiamo, ricordiamo, notizia importante scritta ovunque: un ballo che divide le opinioniste Tina e Alessandra. Lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini.
0: Per un ballo.
1: Per Marina, che ha ballato con Ignazio Lele.
0: Ma perché Uomini e Donne ballano? Scusa,
1: ballano anche.
0: Quelle amici.
1: No, ballano anche.
0: Ballano
1: a un certo
0: Uomini
1: punto.
0: E Donne.
1: Sì. Tina l'accusa di dire, di cercare un coetaneo, ma di puntare sempre quelli giovani. Quindi la signora Marina dice di volere un coetaneo, però va a ballare con
0: quelli
1: giovani.
0: Chiama la scema. E quindi come si è risolta?
1: Niente, si è risolta con la Mussolini, che dice: ognuno balla con chi vuole.
0: Ah beh, certo, giusto. Mi piace come morale.
1: Preferisce i giovani, che magari hanno un movimento di bacino migliore del... dell'anziano.
0: Ah, queste erano le notizie che i colleghi ci hanno lasciato, che non hanno fatto nel corso della settimana. Di questo vi ringraziamo. E siccome si parla di tanti VIP, forse la canzone migliore da suonare adesso è proprio Paparazzi. Come si fa?

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio DJ in chiusura di puntata. Siamo arrivati alla fine.
1: Grazie, grazie Veronica in redazione, grazie Lele in regia. Noi torniamo puntuali domani alle 18.
0: Giusto, e adesso vi lasciamo con Io e Annie, la nostra amica Annie Mazzola. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. DJ! Buonasera dalla redazione. L'Europa sta facendo di tutto per ostacolare colloqui tra Russia e Ucraina e le prospettive di trovare una soluzione pacifica. Sono le parole del ministro degli esteri russo Lavrov a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Lavrov ha anche accusato gli Stati Uniti di aver instaurato a Kiev un regime russofobo e l'Occidente di non dare di armi il regime ucraino. Attacchi che sembrano smentire la fiducia di Donald Trump, il quale nelle ore scorse ha detto che un'intesa tra Mosca e Kiev potrebbe essere raggiunta prima dell'inverno. Si allontana anche la prospettiva di una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump oggi ha dichiarato di aver respinto la proposta di Teheran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Stiamo vincendo alla grande e abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz, ha assicurato Trump, che potrebbe riprendere i raid dopo le elezioni di midterm. Restiamo all'estero. C'erano circa 800.000 persone oggi in Place de la Concorde a Parigi per la messa celebrata da Papa Leone nel suo secondo giorno di visita in Francia. Ci accontentiamo dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti, ma lasciano il nostro cuore vuoto, ha affermato il pontefice, arrivato circa un'ora fa a Lourdes, seconda tappa del suo viaggio apostolico. Formula 1, George Russell su Mercedes ha vinto il GP dell'Azerbaijan davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Quarto Charles Leclerc su Ferrari, seguito dall'altra Mercedes di Kimi Antonelli, partito 16° e protagonista di una grande rimonta. Sesta posizione per la rossa di Hamilton. La Formula 1 tornerà il prossimo weekend in Bahrain. Andiamo a Londra per la Lever Cup di tennis. Il Team World è in vantaggio 5-3 sul Team Europe dopo la vittoria dell'australiano De Minaur contro il tedesco Zverev per 4-6, 7-6, 6-11-9. Oggi Flavio Cobolli è stato invece battuto dall'americano Lerner Tien. In serata si sfideranno Carlos Alcaraz e Taylor Fritz e nel doppio saranno in campo la coppia formata da Ruud e Zverev contro Bublik e Nakashima. Intanto in Cina l'Italia femminile dice addio alla Billie Jean Cup. Le azzurre sono state eliminate in semifinale dall'Ucraina, che ha vinto 2-0 e affronterà ora la Repubblica Ceca. Jasmine Paolini è stata battuta da Elina Svitolina. Tyra Grant si è arresa invece davanti ad Annelina Kalinica.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Domattina sole e clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e Sicilia. In giornata non sono attese variazioni. L'appuntamento con ilmeteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione oggi Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a

0: tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
2: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

so, non so se iniziare questa puntata perché sono stata sgridata da Tito fuori onda, quindi non so come affrontarla sinceramente. Vero che questa è Radio Verità, le emozioni vanno vissute a 360 gradi, io non sono qui per le telecamere, però insomma un inizio di puntata, devo dire, abbacchiato, tutta colpa di Tito. Cerchiamo di mettere la sigla che sicuramente mi tirerà su di morale. Prego Tito.

0: Stefano ha iniziato a stancarmi, ok? Io sono stufa di questa narrativa che mi rendo conto ho fatto nascere io.
1: Però non è vera.
0: È una narrativa falsa. Ragazzi, a Radio DJ le emozioni sono tutte amplificate, un po' come il Grande Fratello. E dopo questa stupidaggissima, buonasera e benvenuti e benvenute in una nuova puntata di Io Annie. Grazie Tito per questo effetto che hai messo. Buonasera anche a te comunque.
2: Buonasera.
0: Perché mi hai sgridata fuori onda? Con anche un cenno.
2: Magari gli ascoltatori ci credono. Io vorrei ricordare che un quarto d'ora fa vi ho portato un caffè, un'acqua e tu mi fai: ma il caffè ha lo zucchero?
0: No Tito, no, mamma mia. Sei veramente Guarda, ti dico, ti ricordo Tito innanzitutto che io sono in perenne contatto con tua mamma. Mi ha mandato anche delle tue foto in giovane età.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Ma a me non me le hai fatto vedere.
0: Lo so, perché questa settimana sono stata presa, ma anche perché per certe cose ci vogliono dei momenti comunque in cui dobbiamo essere vis-à-vis. Quindi Tito, prima cosa, vola basso e schiva i sass. Non so come si dica nei vostri dialetti, ma qui a Milano vuol dire vola basso e schiva i sassi. Sasso. Seconda cosa, mi hai portato il caffè, è vero? E ti ho detto: Tito, allo zucchero? Tu mi hai detto sì, allo zucchero, perché non ho potuto sceglierlo. Invece in realtà tesorone non ce l'aveva. Non aveva lo zucchero questo
2: allora era
0: caffè.
2: Perfetto.
0: E quindi era perfetto.
2: Ti volevi solo lamentare.
0: Un caffè amaro come la vita. Comunque buonasera al nostro regista. Buonasera alla nostra Ilaria, tornata dallo stage.
1: Dallo stage di matrimonio a prima vista.
0: No, sei stata a uno stage di canto per matrimoni. Noi l'abbiamo venduta così al nostro pubblico. Il nostro pubblico che ci può contattare, ci può messaggiare, messaggiami, videochiamami.
1: Chiamami
0: al 347-342-5220, il nostro numero di telefono. Sempre attivo, sempre pronto a ricevere i vostri messaggi scritti, i vostri messaggi vocali. Insomma, restiamo sui 20 secondi perché sennò diventano un po' lunghi. Tante novità, tante cose da raccontare anche questa sera. Ho rischiato di non arrivare in tempo, lo dico, perché per chi mi ha seguita nelle mie avventure di questi giorni, ero in montagna, mi trovavo ad Aragna Valsesia fino ad oggi pomeriggio, sono tornata appositamente per la diretta. Ho rischiato di non fare in tempo perché cosa può succedere sulle strade in montagna? Attraverso

0: 20 e 11 in diretta su Radio DJ. Avete capito il mood? Perché iniziando, allora no, ad onor del vero abbiamo iniziato con Malcolm Todd, Earrings, concetto accessorio, orecchini, e abbiamo poi continuato con, per il nostro pubblico internazionale,
1: giusto,
0: noi andiamo a tradurre,
1: concetto accessorio bello,
0: concetto accessorio, e per continuare poi con Gag Down 1999, la balli, la canti, l'ascolti, non ti stanca mai. Sì.
1: Posso condividere.
0: Volevo trovare uno slogan per questa canzone. 347-342-5220. A 3 anni dal mio diploma di maturità mi sono ritrovata a fare delle supplenze in quella stessa scuola. Ma non è mio questo
1: roba?
0: Messaggio.
1: Ma ha copiato una roba diversa?
0: Ah!
1: No, non l'ho messo
0: la tecnologia
1: io. Ci sta fregando.
0: Ci sta fregando.
1: Questa era la notizia.
0: Adesso è cambiato il messaggio. Comunque adesso volevo sapere la storia della supplenza. Cioè adesso sono rimasta, mi hai cancellato il messaggio e volevo sapere la storia della supplenza.
1: E non c'è.
0: Come la finiamo questa storia?
1: Non l'ho mai messo.
0: Sono
1: io.
0: Tornata in quella scuola a fare supplenza dove poi... Ragazzi, cosa
2: questa era Ila.
1: Ma io non so facendo.
0: Per favore,
1: niente.
0: Ilaria, abbandona lo studio prima che io venga licenziata. Grazie. Vorrei salvaguardare il mio posto di lavoro. Almeno.
1: Giuro, non sono io.
0: Fammi arrivare la mia DJ Ten, porco Giuda. Cioè, non ne ho mai fatta neanche una.
1: Come posso mettere un audio?
0: Così? No, stai ferma che è meglio. Facciamo che leggo. L'Andre dopo un sabato di assenza per vacanze, il rientro lo organizza per atterrare prima della partenza di Ioenni. Carico ed abbronzato, pronto per queste 3 ore insieme. Buonasera amici, Andre abbronzato. Appena io leggo la parola abbronzato, sento l'odore dell'abbronzatura. Sento il profumo che è quel misto di pelle brusà, proprio bruciata, tostapane, e prodotto che contiene comunque sostanze che ti fanno abbronzare,
1: sì, sì.
0: Perché il mondo si divide in due: persone che vogliono abbronzarsi e persone che non ne hanno mezza. E io faccio orgogliosamente parte delle persone che non ne hanno mezza.
1: Noi due
0: di abbronzarsi anche tu, Tito,
1: sì.
0: Invece,
2: ma penso, dai, abbronzarsi piace a tutti. Il fatto di voler prendere,
0: no,
2: il
0: Tito,
2: sole,
0: non piace a,
2: no,
0: tutti. Ho
2: prendere il
0: detto,
2: sole,
0: scusa,
2: è la tortura vera. Nel senso, a me piace prendere colore, ma stare sotto il sole più di 10 minuti è una tortura.
0: Però ci sono persone a cui piace stare al sole, amano stare sotto i raggi UV a friggere già con quel sole delle 2 di pomeriggio, che per me è,
1: no,
0: assolutamente
1: insolazione. Per
0: subito prep, direttamente.
1: Ma noi abbiamo un po' camelanina, secondo me, non lo gestiamo.
0: Va bene, guarda, tiro anche giù le mani, che si sa mai che c'è un raggio di sole che vuole entrare in studio a quest'ora, per l'amor del signor. 347-342-5220. Adesso possiamo mettere un audio o quel computer lì vuole fare? Proviamo,
1: si
0: sentiamo,
1: è placato,
0: sentiamo cosa è arrivato.
3: Ciao,
0: Yeah. Come mai è durato 6 anni questo audio? Il mio percepito è stato che è durato tantissimo. È bello. È di Giovanni,
1: sì,
0: questo audio?
1: Sì.
0: Attenzione, non vorrei metterlo nella cartella di Peuta perché non è un suo brano, ovviamente.
1: No, però
0: possiamo, se Giovanni ha intenzione di poi mandarci altre hit, apriamo una cartella nuova.
1: Sì.
0: Tanto è gratis. Tito, apri una nuova cartella, Giovanni. Giovanni, sappi che stai prendendo piede.
1: Quindi
0: nel nostro database.
1: Sei presente tipo i personaggi, Tito, quello che apre le cartelle.
0: Tito, quello che apre le cartelle. Sì, polemico che
1: polemico
0: apre le cartelle.
1: Apre, sì.
0: Assolutamente sì. Allora, come mai stavo per non fare in tempo a dare. Cioè, oddio, non fare in tempo. Non è vero, perché da la ridente cornice di Aragna Valsesia avevo calcolato perfettamente ogni variabile, ok? È che io devo arrivare qui e mangiare, perché se la signora non mette le gambe sotto al tavolo prima della diretta, durante la diretta non rende. Quindi avevo bisogno del tempo per mangiare, bere il caffè, prendere l'acqua alle macchinette e poi iniziare la diretta. Quindi calcolo tutto perfettamente, ma a un certo punto il mio perfetto planning viene interrotto da delle mucche.
1: Amori.
0: Delle mucche che, stradina di montagna, signori, piena di curve, ce l'abbiamo presente.
1: Sì.
0: Ovviamente non si va forte perché ci sono le curve ed è molto pericoloso, quindi maggiore attenzione rispetto a tutte le strade. Mucche, cioè a un certo punto rallentiamo, ma veramente passo d'uomo. Cioè all'inizio pensavo passo d'uomo, poi passo di mucca. Praticamente queste meravigliose mucche stavano spostandosi da un campo ad un altro e l'unico modo per farlo era in strada.
1: Certo.
0: E saranno state una decina.
1: Ma quanto ti hanno tenuto ferma?
0: E diciamo che a 10 all'ora abbiamo fatto almeno un bel 10-12 minuti.
1: Ah. Ah, perché loro andavano per il dritto.
0: Loro erano in strada. Fai conto,
1: pensavo
0: un rettilineo,
1: solo attraversamento.
0: Ma no, erano proprio come se fosse una via crucis.
1: Pedoni.
0: Presente la via crucis,
1: sì.
0: Come se fossero macchine, ma sotto forma di mucca. Quindi tutte le macchine davanti, tutte le mucche davanti e dietro tutti quanti,
1: certo,
0: ad aspettare. Poi a un certo punto, quando sono arrivate nella loro destinazione finale, si sono accomodate in un campo meraviglioso, scampanellando e via. E così sono potuta arrivare a Milano perfettamente on time. Ma avevo dimenticato a casa il beige.
1: Quindi
0: e senza il beige non puoi accedere al Massena Building, perché giustamente non sei
1: accreditata.
0: Non sei accreditata. Quindi sono tornata a casa, ho preso il beige ed eccomi qui, pronta a raccontarvi le avventure di Annie Mazzola.
1: E comunque sei arrivata in tempo.
0: Comunque sono arrivata in tempo, finita la diretta, prendo e ritorno nella ridente cornice di Alagna Valsesia.
1: Spero che le mucche non debbano attraversare di nuovo.
0: Ma spero che dormano.
1: Alle 11 saranno in stanza.

0: No, sarà ancora più tardi, perché ora Caregoli saranno quasi due ore. Capito? Sì, quindi dormiranno. Però belle. Le mucche sono... Vabbè, innanzitutto le mucche fanno mu, ma una fa mu mu.
1: E questo, latte con le macchie
0: e, questo, e questo è da dire.
1: Sì.
0: Sono proprio... Quando io arrivo in montagna e vedo le mucche, dico ok, stop. Siamo qui. Sono nel posto dove voglio essere.
1: Sì.
0: Sono bellissime. Ma gli occhi poi... Se, vi siete mai avvicinati così tanto a una mucca da guardarla negli occhi?
1: Tu sai che ho un'ossessione per le mucche da piccola.
0: Davvero?
1: Io a casa mia avevo tutto muccato, tutto.
0: Tipo le mie ciabatte, Ilaria.
1: Brava, io avevo tutto, avevo la tazza, avevo la matita, avevo la gomma, avevo il cuscino, avevo il pupazzo, avevo le lenzuola,
0: comunque,
1: la pigiama.
0: Bella questa cosa, tipo una Francesca Cacace ma non con l'animaliema, con il muccato.
1: Sì, io.

0: e Angelica alle 20:22 su Radio DJ. Mamma mia, non pensavo di scatenare così tanto successo con le mucche. 347-342-5220. Ma quanto è bello svegliarsi la mattina in montagna con i campanacci delle mucche in lontananza. Baci Laura. Ila, tu, a te piacevano solo per il loro aspetto estetico oggettivamente stupendo o anche proprio per, non so, le campane, la, insomma il loro moto così tranquillo e pacifico?
1: Amo tutto di loro.
0: Amo tutto delle amo tutto di loro. Il nuovo libro di Ilaria Salvaggio.
1: Con una bella mucca sulla copertina.
0: Esatto. Comunque vorrei dire a tutti che c'è la luna piena in Ariete. No, così per dire. No, Vicky, non hai capito come funziona.

0: spiegaci. Però che lanci il sasso e poi nascondi la mano.
1: Vorrei
0: ho detto
1: sapere.
0: Forse qualcosa che vi fa capire che la luna piena in Ariete, cioè il mio segno, mi sta facendo essere più pazzera del solito, più triste del solito. Cioè, spiegami Vicky perché hai mandato questo messaggio, sì. Ho bisogno di sapere molto di più. Abbiamo anche due audio che procediamo subito a sentire.
2: Annie, sei fantastica. Beh,

0: perché in montagna c'era attraversamento animali, bellissimo.
1: Sì, diciamo che possiamo metterla su questo piano, le mucche stavano sfilando, così possiamo collegarlo tranquillamente ai disagi che la Fashion Week ogni anno porta con sé. Chi c'è? Che ci manda un altro audio?
2: No, le no. mucche, Annie. Io le mucche le adoro.
1: Lo so.
2: Io quando le vedo mi fermo, rimango incantata a guardare le mucche.
1: Vedi?
2: Non lo so perché mi ipnotizzano e mi piacerebbe un giorno poterne accarezzare una, ma prima o poi lo farò. È una di quelle cose che devo spuntare nella mia vita. Accarezzare una mucca, troppo belle.
1: Vabbè.
2: Lorenzo Cisterna.
1: Lorenzo, accarezza una mucca, comunque un attimo, vai dai, in montagna, comunque...
3: Consiglio, in Austria sono spesso libere, le riesci a accarezzare tranquillamente. Problema...
1: Con parsimonia comunque, sì. Perché la mucca se gira non è molto... Chiedi,
3: noi
1: come
3: abbiamo,
1: si fa con i cani, bisogna sempre chiedere, se poi il pastore, il padrone vuole, tu procedi all'accarezzamento.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Basta un Penny.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Simarex Collagene. Azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico.

0: sacco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
3: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on

0: Che dire? Sistemo il microfono, che si era un attimo a flocher. Come ti permetti, microfono? Ti rimetto subito al tuo posto. Siamo in diretta fino alle 23, il programma che state ascoltando si chiama Io Annie, io sono Annie e la gang del Bosco è così composta. Ilaria, eccola.
1: Buonasera.
0: Qua. Stai bevendo la tisana, tra l'altro.
1: Sì, quasi finita, al quasi. Mango stasera.
0: Al mango?
1: Tisana mango fiorito.
0: Mango fiorito, che è diverso dal mango non fiorito. Non è un po', come dire, come si dice, ossimoro? Cioè mango, frutto esotico, fresco nella tisana calda. Non c'è un contrasto un po' troppo forte?
1: I know, però è molto gustoso.
0: Però ti torna, gustoso, molto bene, sì. E poi abbiamo il nostro Tito in regia. Oggi un po' sottotono. Vabbè, capita a tutti.
1: No, ma non c'è. No, perché ha iniziato l'asilo e cioè, sai quelle robe che prendi all'asilo un pochino. Gli hanno attaccato le robe.
0: Un saluto a tutti i genitori che hanno visto tornare a casa i propri figliuoli e le proprie figliore così. Come è andata l'asilo oggi? E lì ti fai il segno della croce,
1: sì.
0: Perché sai che sarà un attimo andare a prendere il Nurofen,
1: sì.
0: Gusto fragola oppure gusto arancia.
1: Sempre
0: fragola
1: arancia.
0: Se posso dire, più buono per me,
1: arancia.
0: Molto molto più buono. Allora facciamo un giro, veniamo a trovarvi. Questa canzone che abbiamo ascoltato si chiama Small Talk, che sono un po' quelli che facciamo con voi, per esempio con la nostra Erika. Pronto?
2: Pronto, ciao Annie.
0: Ciao.
2: Buonasera.
0: Erika, ciao. Benvenuta su Radio DJ, come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Benissimo, ti abbiamo chiamata.
2: A parte la tosse.
0: No, ma io non ho la tosse, io sto benissimo. Sì, vabbè, fa niente, nel senso, passerà come certo. Tutti i bambini. Senti, noi ti abbiamo chiamata perché tu ci hai mandato delle foto bellissime. Baci da Bologna con la sua luna piena ed anche io sono Ariete. Una foto che sembra proprio una cartolina, mi viene da dire.
2: Grazie.
0: Dove sei in questo momento, Erika da Bologna?
2: Sono a San Luca. San Luca è la basilica che c'è sul colle della Guardia sopra a Bologna, e per tutti i bolognesi quando torniamo da un viaggio e arriviamo verso Bologna e vediamo questa basilica che è sopra la città, sappiamo che siamo ormai a casa.
0: Scusa, ma colle San Luca, colli bolognesi sono quelli di 50 Special, cioè
2: yeah.
0: Perfettamente Cesare Cremonini, ma quanto
2: è
0: bello.
2: Hai presente la canzone con Luca Carboni, questa quella su San Luca, hanno scritto una canzone insieme,
0: proprio
2: su San
0: dedicata?
2: Luca.
0: Io avevo yeah. La reference di Cremonini perché all'epoca ascoltavo
2: certo.
0: I Luna Pop, che diceva ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, tac, il mio cervello ha fatto proprio click, appena tu hai detto colli di Bologna, ho detto è quello del Cesare.
2: Esattamente lui.
0: E anche Luca Carboni ha dedicato una canzone al colle.
2: No, hanno cantato insieme una canzone su San Luca.
0: Ah, vedi, non si finisce mai di imparare. Quindi tu cos'hai fatto? Una passeggiata?
2: Una corsa, perché sono partita tardi da casa per vedere e non ho visto sorgere la luna, però ho fatto una passeggiata in salita per la nostra bella gradinata. E per andare a vedermi la luna.
0: Ma che bella questa
2: panorama.
0: Cosa. Una cosa sì. Molto romantica che mi ovviamente a tutti verrebbe dire avrà fatto la passeggiata romantica col fidanzato, la fidanzata. Invece
2: da sola.
0: Però c'è proprio della serenità. Tu la singletudine, come si suol dire, te la vivi da Dio.
2: Sì, la sto conquistando questa viverla da Dio e non mi precludo le cose che mi piacciono.
0: Quindi di farti una bella passeggiata in solitaria. Scusami, sì. Ma tu mi hai scritto luna piena in Ariete e tu sei Ariete. Cosa vuol dire? Io non la so questa roba qua.
2: In verità l'ho letta e me la sono dimenticata.
0: Sto male.
2: Però
0: hai fatto, sì. Quindi diciamo
2: sono Ariete.
0: Sei Ariete. Quindi. Di che giorno? Vediamo.
2: 25 marzo.
0: 25 marzo. Ah no, io Ariete di aprile. Siamo diversi comunque gli Ariete di marzo e di aprile. C'è un po' sempre.
2: Ma sono anche più vecchia di te, quindi.
0: Vabbè,
2: già
0: ma cosa
2: te.
0: C'entra? Il segno zodiacale è sempre quello. Vabbè, niente. Sì. Pensavo potessi darci, capito, due dettagli sulla luna piena in Ariete e invece no.
2: Che mi ricorda che ti aiuta, cioè dovrebbe portarti ad amarti di più.
0: Ah, va bene, prendiamo quello che arriva, no?
2: Esatto.
0: Come dicevi tu prima, non precludiamoci niente. Adesso torni a casa?
2: Sì. Allora aspetta gatto cicciotto.
0: Ok, ascoltaci così ti teniamo compagnia anche nella tua bella passeggiata verso casa.
2: Certo, grazie
0: va bene.
2: Mille.
0: Ciao Erika, un bacione. Ciao,
2: un bacio a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation.
4: One station.

0: forse non era, non era una, nonostante il nome Nina Sky, ok? E mi arrampicavo sui muri quando sentivo questa canzone, perché era oggettivamente proprio, ti conquistava. Partivi col piedino, gamba, ginocchio, e poi gamba, ginocchio, con la testa, e sì, muovevi tutto il corpo.
1: Tito
0: e
1: la era canzone malato all'asilo.
0: Invece. Si chiama Movio. Tito non era nato, no, quindi non nominiamolo. Se no,
1: no, no, era l'asilo.
0: In che anno sei nato? Non me lo ricordo.
2: Nel 2004 ero all'asilo, cavolo.
0: Era l'asilo. Sì, non avevi fatto una recita utilizzando Movio Body?
2: No, ancora no.
0: Solo basic baby dance.
2: Esatto, ancora.
0: Mi sento di dire.
1: Era a casa col morbillo, Tito.
0: Ma è sempre malato sto Tito. Comunque, Movio Body, e appunto muovevi il tuo corpo ballando questa canzone. Sono le 20:42, siamo insieme fino alle 23. Dicono che incontrare le pecore porti soldi e fortuna. Perché? Perché arrivando in radio dalla montagna ho trovato delle mucche on the road. E insomma, abbiamo rallentato perché loro non stavano attraversando la strada, erano belle, tranquille, in passeggiata sulla carreggiata.
1: On the road.
0: Chissà se vale anche per le mucche, non lo so, Sara, non lo so. Le pecore lo so, ma le devi salutare, da quanto sapevo.
1: Fanno ciao ciao?
0: Devi fare ciao ciao come appunto Heidi facevano loro ad Heidi. No, no, erano le caprette che facevano ciao a lei. Poi ora, se lei contraccambiassi il saluto, no, non te lo so dire, perché
1: se lei
0: non so
1: educata.
0: Dirti se lei fosse educata. Dal cartone ti dico, mi è sempre sembrata una bambina molto a modo, ma non ho avuto modo di conoscere Heidi, quindi però posso dire una cosa impopolare.
1: Vai.
0: Quando io ero piccola, che stavo da mia nonna Fausta e vedevo Heidi, io non vedevo l'ora che finisse quel cartone lì. Non mi è mai piaciuto. Mi metteva addosso un senso di tristezza questa povera cucciola che viveva in... Allora, ora che ci penso, ok, e penso, Heidi viveva in una baita col nonno, il cane, con l'amico Peter, in mezzo alle caprette.

0: disparate. Ma dove devo firmare? Ora alla veneranda età di anni 35, all'epoca il nonno, che non parlava, perché no, comunque molto. Il nonno di Heidi assolutamente
1: burbero,
0: possiamo dirlo.
1: Come molti uomini di montagna ci sta.
0: Chiuso, molto silenzioso. Peter, un pazzerello,
1: sì, un po'
0: possiamo dire.
1: Era Tito in Heidi.
0: Esatto, Tito, il nostro Tito, ok. Il cane, vabbè, come si chiamava? Neve o Nuvola?
1: Neve.
0: Ok. E poi c'era, era la cugina di Heidi, ragazzi. Clara era la cugina di Heidi. Possiamo andare a ripassare un attimo, che era nell'istituto. Allora, puoi andare un attimo a vedere l'albero
1: Clara
0: genealogico.
1: Clara è la cugina di Heidi. Tac.
0: Comunque, ragazzi, io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri, ma l'albero genealogico di Heidi è...
1: Io mi ricordo, perché a me non è piaciuto più, nel momento in cui era ambientato a Francoforte.
0: Francoforte perché Clara stava a Francoforte.
1: Sì, però era triste quando era a Francoforte, era più figo allora, quando era nelle montagne.
0: La vita di Clara non era una vita felice. Ragazzi, se noi pensiamo ai cartoni animati con cui siamo cresciuti...
1: No, è vero.
0: Ora mi do tante risposte.
1: Anche Balto, per esempio, che è uno dei miei film preferiti.
0: Ragazzi, c'è alcune. Cioè, beh, perché Anna dai capelli rossi va?
1: Lo guardavo sempre, Annie. Io adoravo.
0: Anna dai capelli rossi, ragazzi, nascosta dietro quella sigla c'era una grande tristezza, una grande saudade che tu da piccolo non capivi.
1: Adesso sì.
0: Insomma, ragazzi, alcuni cartoni. Cioè, tu cantavi, guardavi, nel frattempo cosa mangiavi? Beh, latte freddo, pane Nutella.
1: Kinder Pinguì.
0: Capivi fino... Beh, Kinder Pinguì è già moderno. Capivi fino a un certo punto. Poi crescendo... Beh, anche le di Oscar comunque, voglio dire.
1: Ah,
0: cioè,
1: beh,
0: quello...
1: di Oscar. Già avanti comunque le di Oscar.
0: È nato un maschietto... il tuo papà voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, cioè ripudiata.
1: Sì.
0: Obbligata a vestirsi da uomo. Cioè...
1: Non facile.
0: Veramente delle storiacce terrificanti, guarda.
2: Speriamo di

0: proprio.
1: Lo dico io adesso. Ah, che giornata! Cosa mi è venuto in mente di parlare di Heidi e del suo albero genealogico? È giusto? 347-342-5220. Neri come se non ci fosse un domani.
2: Facciamo
1: perché abbiamo detto... Allora, se l'intervento si fosse chiamato quante cose puoi sbagliare in radio in un intervento e ci fosse stato un premio, l'avrei vinto assolutamente io.
2: Più colpa mia che tu.
1: Voglio sentire, ma guarda, io mi assumo le mie responsabilità. Voglio sentire gli audio degli ascoltatori che ci cazziano, giusto?
3: Allora, io non vorrei dire, però il cane di Heidi si chiamava Nebbia.
1: Bravo, okay, non Neve. Neve comunque da piccola era la mia insegnante di danza moderna. Così, giusto per aggiungere. E poi
4: Clara non era la cugina, era l'amichetta a cui doveva fare compagnia. Heidi, che era paralizzata, però che sulle montagne ha fatto il miracolo e torna a camminare. Ma non erano cugine.
1: Non erano cugine, assolutamente. Allora Heidi è un cartone animato giapponese del 1974, ok? Tratto dal romanzo Heidi di Joanna Spyri. Stop. La protagonista è Heidi, una bambina rimasta orfana che viene... E già qua tu dici, ma che motivo... Cioè, nel senso, storie comunque anche che possono accadere, però... Pomeriggio, quando torno alla scuola, mentre faccio merenda, bambina rimasta orfana che viene affidata alle cure del nonno, ok?
2: Sì.
1: Un uomo solitario che vive sulle montagne, sulle Alpi. Ok, all'inizio Heidi ha paura di lui, ma presto tra i due nasce un rapporto molto affettuoso.
2: Perfetto.
1: Heidi ama vivere in montagna, giocare nei prati e stare con il suo amico Peter, qui rappresentato da Tito, un pastorello che porta le capre al pascolo. La sua vita cambia, a un certo punto zanzan, quando la zia Deta la porta a Francoforte perché faccia compagnia a Clara, una bambina ricca costretta a stare su sedia a rotelle. Heidi diventa molto amica di Clara, ma soffre la lontananza delle montagne perché l'hanno tolta dal suo habitat, dove le caprette le facevano ciao.
2: Sì.
1: La nostalgia diventa così forte che Heidi inizia persino a camminare nel sonno. Me l'ero persa, Heidi sonnambula. Me l'ero persa. Alla fine Heidi torna sulle Alpi. La sua presenza porta felicità a tutti. E anche Clara viene riportata in montagna. Grazie all'aria aperta, all'affetto di Heidi e all'incoraggiamento degli amici, Clara riesce gradualmente a camminare. Signori, giustizia è fatta. Il cane si chiamava Nebbia, Peter era il pastorello e

0: Adesso sinceramente se è Rottenmeier o Rottermeier non me la collo, perché io sono andata appositamente a controllare, io l'ho sempre chiamata Rottermeier. Sono stata corretta con Noen, si dice Rottenmeier, e adesso io qua sul www mi trovo sia Rottermeier che Rottenmeier. Io non ne voglio più sapere, fate come arancina arancino, fate voi, io me ne lavo le mani, devo mandare la pubblicità. Prima però voglio salutare Chiara che ci sta ascoltando ed è in ospedale, quindi doppio saluto perché le stiamo tenendo compagnia, e quando si è ricoverati in ospedale, insomma, si è lì per curarsi tutto quanto, però effettivamente non è questo grande carnevale di Rio de Janeiro, mi viene da dire. Quindi se possiamo portare dei sorrisi, della felicità, del buon umore, della compagnia, siamo più che felici. E con Rottermeier chiudiamo il capitolo Heidi e mando la pubblicità.
1: DJ One Nation One Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
6: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: 1878 sa di felicità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
3: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
4: Respira, sei in Trentino. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.

0: piano con le parole, eh. Better Bitches nel mio programma comunque non lo dici, Adela. Better Bitches ain't in LA, lo dico io al posto tuo. 21 e 3 minuti, siamo in diretta con Ioanni, siamo insieme fino alle ore 23, quindi è già passata un'ora?
1: Sì.
0: Follia. Nel frattempo Tito ha cenato, meglio adesso con la pizza? Adesso, la pizza in corpo?
2: Adesso sto alla grande.
0: Prima lo scontraino, poi la paizza.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: back, 21 e 5 minuti, Annie Mazzola, Tito e Ilaria. Non dico i cognomi per privacy, non è che io mi senta superiore e quindi dico il mio cognome e non dico il vostro, no. Poi ovviamente voi avete già una fan base forte. Tito adesso ha conquistato,
1: beh, certo,
0: le amiche da casa, sì, sì, sì, sì, sì, completamente, le amiche della radio anche.
1: Ancora di più di prima?
0: Ancora più di prima, me l'ha proprio fatto notare sabato scorso. Tra l'altro sabato scorso, cara Ilaria, tu non c'eri.
1: No.
0: Dove eri?
1: Ah, io sabato scorso mi preparavo a un matrimonio.
0: Si e voi direte, ah, si preparava, quindi si è sposata,
1: no,
0: Ilaria?
1: No.
0: No, non si è sposata, no, Ilaria. Niente. Niente fiori d'arancio per la nostra Ila. Ti preparavi per fare che cosa? Per celebrarlo forse questo matrimonio?
1: No, nemmeno, io ero una testimone.
0: Una testimonial, hashtag ADV, matrimonio.
1: Sì, io ero una delle testimoni della sposa. Eravamo due, io e la gemella, sorella gemella.
0: Sorella gemella della sposa?
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: E poi avrei dovuto cantare una canzone.
0: Che canzone hai cantato?
1: Ho cantato Risk It All di Bruno Mars.
0: Ok. Tito, ce la puoi accennare un attimo?
2: No, vorrei piuttosto una cappella della Ila.
0: No, volevo farla cantare a te perché, scusami, tu la conosci bene, l'abbiamo passata un sacco di volte.
2: Sì.
0: Effettivamente la Ila la provava un po' fuori onda. L'esibizione è andata bene perché tu ci hai mandato un video.
1: Sì, sì.
0: La domanda sorge spontanea: ci sarà un tour?
1: Come ci fece, sarà un tour?
0: Come fece Simona Ventura con Stefani Germanotta, a.k.a. Lady
1: Se
0: Gaga.
1: Se Tito vuole, ci sta, perché
0: lui è il mio manager.
1: Il
0: tuo manager? Signor.
1: E quindi non ci sarà un tour.
0: Esatto, perché Tito si dimenticherà di rispondere al telefono,
1: esatto,
0: alle persone che vorranno buccarti per delle date. Quindi il matrimonio è andato bene, hai cantato,
1: sì,
0: bella lì.
1: No, molto agitata, perché comunque questa canzone non si è svolta durante il rito, si è svolta
0: tra i primi e i secondi, se
1: sì,
0: non ho capito bene. Quindi Barbie Tris di primi non li hai mangiati?
1: Barbie Bis di primi non ha mangiato.
0: Ah, hai mangiato dopo i primi?
1: No.
0: Neanche?
1: No, nel senso che
0: ma
1: me
0: che
1: lo portavano, facevo una
0: primi?
1: Facevo una forchette e poi dicevo: non ce la faccio, sono molto agitata.
0: Arrivo
1: al
0: certo,
1: secondo primo, due primi, non ce la faccio. Poi quando ho finito di cantare, tutto ok, risolto, mi sono strafogata del secondo.
0: Quindi il primo l'hai saltato?
1: No, l'ho
0: una
1: assaggiato.
0: Una cosa che io non potrei mai fare.
1: L'ho assaggiato.
0: Posso rinunciare ai secondi piatti, ma assolutamente il...
1: Però il secondo meritava, eh.
0: Sì, però mi spiace molto. Io non so come dire, mi fa piacere che i secondi cerchino sempre di stupirci con effetti speciali. Signori, non sarete mai come i primi piatti. È proprio una
1: no,
0: grande realtà.
1: Sì.
0: Se tu mi porti un agnolotto, un gnocchetto, una tagliatella, tu poi mi puoi portare tutti veramente i secondi possibili, immaginabili. Puoi riunire tutti gli chef veramente della corte, di quello che
1: non
0: vuoi.
1: Batte il primo.
0: No.
1: Beh, posso dire.
0: No, se arriva un ragù fatto bene, guarda, i secondi.

0: Ma non farli neanche uscire dalla cucina, non li voglio neanche. No, non vi scomodate.
1: C'è stato un buon aperitivo però prima, io mi sono spaccata lì.
0: Errore, altra cosa che non mi piace.
1: Io
0: perché
1: mi conosco,
0: no, mi va a rovinare il tutto.
1: Però era molto buono.
0: Io sul primo posso veramente tirare proprio le capocciate al muro. È quella roba lì, vabbè, niente.
1: Cosa a posto comunque. Sono tornata, adesso starò con voi per un bel po'.
0: Scusa, ma ti hanno chiesto le tue amiche di cantare anche i loro matrimoni? Cioè questa cosa avrà poi una... No, sono seria.
1: Allora,
0: anche io ho cantato di matrimoni in passato. Sì. Per un periodo avrei voluto anche farlo proprio come lavoro, perché è bellissimo cantare, punto uno. Ma poi tu vai a cantare nel giorno in cui queste due persone si uniscono ufficialmente, tra virgolette, come coppia, l'amore, eccetera, anche se per i stessi, il giorno dopo uguale.
1: Sì.
0: Non penso che cambi niente da quando hai la fede al dito, non lo so, non ho ancora provato questa emozione.
1: No, l'altra me l'ha chiesto, una mia amica che era lì, che si sposerà, mi fa:
0: ah,
1: ma quindi...
0: hai un repertorio, cara Ilaria?
1: No, lei, io so già la canzone in realtà. Perché
0: quindi
1: quando
0: canterai
1: scelsi,
0: anche a questo matrimonio?
1: Pare che io possa cantare la canzone in cui arriva la navata, in questo, perché per fare una roba diversa.
0: Ah,
1: no?
0: Vuoi cantare? Ma una roba tipo Alleluia, Ave Maria?
1: No.
0: O mi resti sul pop?
1: Make You Feel My Love di Adele, che era una cover in realtà.
0: Ok, sì, pensavo qualcosa di più.
1: Ma è la scelta della sposa.
0: Ah, è la sposa che
1: perché
0: sceglie,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì.
0: Tito, se tu dovessi sposarti...
2: Oddio, vai.
0: Sì, che canzone ti piacerebbe avere, diciamo...
1: Ho paura.
0: Durante il tuo matrimonio?
2: Ma allora...
1: Tupac.
2: Ma va, no.
0: Ma no,
2: qualcosa che
0: Tito
2: faccia scuotere le natiche, dai.
0: Tipo...
2: Mi è venuto, no, ma
0: Tito?
2: Mi sono venute in mente le canzoni tamarrissime, mi vergogno.
0: No, perché invece di solito io qua sono un tripudio di eleganza, Tito, figurati.
2: Silenzio, guardo la mia amata e parte i Sexy Lady.
0: No,
1: Madonna, Tito,
0: giù, Tito.
2: E tutti che lanciano altro che tovaglioli, che iniziano proprio anche le signore
0: balletti
2: più
0: balletti sui tavoli, altro che fazzolettata, esatto, mi viene da dire. Guarda, io pensavo questa, Tito, proprio questa qua. Dai, bella matrimonio. All in here. Sulla navata, mentre entra, dai, beh. Posso dire, elegantissima.

0: cioè Hey Sexy Lady, no, ma poi fuori onda ha anche detto avrei voluto dire Fergalicious, ma non la conosce nessuno. Ma tu stai sottovalutando gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio DJ?
1: Non la conosce nessuno.
0: Come ti permetti? Fergalicious la conosciamo tutti, grande hit della Fergie. Ma non eri neanche nato quando è uscita poi. Il video a memoria te lo ricordi? Gli outfit di Fergie te li ricordi? Io sì.
2: Certo.
0: Ma che...
1: Ma smettila.
0: Assolutamente
1: Tito,
0: no.
1: Avevi 6 anni.
0: Tito, ti do una bella roba da fare. Dato che ti assenterai probabilmente prima o poi in stage, sicuramente nei tuoi giri, vai a Chicago, ok? Ti metti lì sul lago Michigan e urla insieme a dei perfetti sconosciuti. Potrebbe risolverti un sacco di problemi. Non è una stupidaggine, lo stavo leggendo proprio adesso.
1: Sì, sì.
0: Sul lago Michigan ci si incontra, devi respirare, si respira e poi si urla in gruppo. Così funziona lo Scream Club diventato virale. Praticamente un giorno queste due amiche, che erano piene rase, mi sento di dire, ma proprio non ne potevano più, avevano accumulato tutto lo stress della settimana,
1: sì,
0: lavorativa, più questioni personali, la rave e la fava, la signorina Manny Hernandez ed e la signorina Elena Soboleva, hanno provato ad urlare verso il lago per buttare fuori, diciamo, tutto lo stress, tutta la negatività e proprio liberarsi, svuotare il loro corpo da questa pesantezza. Alcune persone lì vicino si sono unite e quel gesto improvvisato è diventato un appuntamento ricorrente. Quindi Tito, non so se tu vuoi andare. Allora, io urlando sempre non troverei la differenza tra la mia vita reale e l'affrontare i problemi, ma è una cosa che secondo voi può funzionare?
2: Ma in realtà hai tirato fuori uno dei video di Instagram più belli forse che abbia mai visto, perché un giorno incappai in questo...
0: Incappai, signori, perché qua i passati remoti noi li utilizziamo, noi non abbiamo paura di aver fatto vedere che abbiamo studiato sul Sussi, prego.
2: Erano in una foresta, però non in un lago, c'era questo gruppo di signore, ma penso lo facciano anche gruppi di uomini, che urlavano. Secondo me è incredibile.
1: Io l'ho fatto in macchina.
2: L'ho fatto in macchina l'altro giorno,
1: ero rasa.
0: Aspetta che voglio...
2: Non stavo deridendo, cioè stavo ridendo di qualcosa.
0: Stavi apprezzando.
2: Apprezzando, sì, è una...
0: Hai detto incredibile con una faccia soddisfatta della serie, che
2: certo,
0: se ti capitasse un gruppo del genere sotto mano tu
2: certo, poi i commenti distruggevano e...
0: Ma perché la gente,
2: sì,
0: ragazzi,
2: la gente...
0: deve commentare per forza. Bisognerebbe fare una roba, chiudere i commenti su Instagram, perché i commenti a che cosa servono?
1: A niente.
0: A nulla, a nulla, perché se io voglio pubblicare una bella foto, la pubblico indipendentemente dal fatto che una persona sotto mi scriverà come sei carina, come sei simpatica, ma che bel sorriso, wow, ma che bello, dove sei. Se vuole me lo chiede in direct, perché tenere i commenti aperti è per avere comunque l'approvazione degli altri, ma al tempo stesso, se tu tieni aperti i commenti, dai la libertà a tutti gli altri rosiconi, haters, eccetera eccetera eccetera, di poter commentare con delle stupidaggini. Basta.
1: Ma sì,
0: ma chi se ne
1: ma
0: frega.
1: Ma comunque i commenti si possono togliere, li disattivi, se li disattivassimo
0: tutti.
1: Guarda,
0: ti posso dire, io penso
1: partire.
0: Che a un certo punto nonostante io commenti negativi non ne riceva, ma sai che mi viene voglia che venga proprio tolta l'opzione di poter commentare le cose quando sotto a notizie, news, cose eccetera, leggo le peggio cose, anche quando non ce n'è bisogno, perché magari sono già notizie tristi. Dovrebbe essere Instagram il primo, o Facebook o TikTok, adesso io questi social non li uso.
1: Allora, su TikTok la parte commenti, devo dire, da fruitrice, è sempre uno safe place.
0: Addirittura, ma perché le policy sono più dure e quindi vengono bannati dalla...
1: anche,
0: la generazione, dei commentatori è diversa.
1: Sì.
0: Scusa, ma perché tu hai urlato in macchina l'altro giorno?
1: Ero
0: in tutto questo?
1: Rasa, raga.
0: Ma però... hai urlato contro qualcosa, qualcuno, oppure sei entrata in macchina, hai chiuso la portiera, hai tirato, ti sei bella, come dire, sigillata nell'abitacolo, hai fatto un urlone?
1: Allora, ho fatto tutte queste cose,
0: immaginavo.
1: Passano 10 minuti, i miei pensieri vanno e dico basta, sono piena. Ah!
0: Ma quindi non subito?
1: No, ci ho pensato un po'.
0: Ma a me non capita mai.
1: Oh, è stato fighissimo, raga.
0: A me non capita mai, però io sono una grandissima fan del piantino.
1: No, io non piango.
0: Il piantino per me... Allora, io piango per tutto, qualsiasi cosa. Infatti a volte anche con le telefoniche devo stare un po' attenta, perché mi si rompe la voce, magari non si sente, ma io sono qua che sono tutta... Però il piantino, secondo me, è proprio sciacqua via.
1: Io il piantino ce l'ho quando sono nervosa, quando litigo. Lì piango dal...

0: su Radio DJ alle 21:22, un'amica forse con cui andare a urlare sul lago Michigan, oppure altrimenti andare in una rage room. Avete presente quelle stanze dove tu entri chiaramente tutto col casco, tutto bello coperto, protetto, e hai la possibilità di rompere oggetti con altri oggetti, quindi puoi utilizzare la mazza da baseball, il martello, non lo so, non ci sono mai stata, però ho visto dei video.
1: Ci andiamo tutti insieme, dai.
0: Anche Kim Kardashian c'è stata con sua figlia. Sì, sì.
1: Nord era arrabbiata perché non le aveva fatto comprare una parrucca.
0: Ma guarda, io veramente mi cadono proprio le cosiddette le rotolano proprio giù. Sono entrata in questa stanza per rompere cose e la potenza con cui loro era questa.
1: Certo.
0: Sono io con una penna, tra l'altro con un gattino.
1: Ma vai, ti
0: sul tavolo.
1: Perla.
0: Io dico, ma su, dai, sfogatevi. Ma del resto di cosa si devono sfogare? Ma di cosa
1: unghie
0: si devono sfogare quelle due lì? Ma vuoi mettere? Fare i turni?
1: No, no.
0: Che io non faccio peraltro, quindi non posso neanche parlare per esperienza, perché io non sono stressata.

0: faccio il lavoro che sognavo di fare quando ero piccola. Ho la possibilità di organizzarmi la vita e soprattutto sono riuscita ad anni 35 a non obbligarmi a fare le cose che non voglio fare. Che sì, può anche essere una cena. Non ho voglia di farla. Fa di me questo una brutta persona? Va bene, non
1: no,
0: è un problema.
1: Non credo proprio.
0: Non è un problema. Sono una persona che non va a un compleanno. Fa questo di me una persona pessima? Non è un problema, signore. Io voglio andare a letto col sorriso e svegliarmi ancora meglio.
1: Giusto.
0: Non voglio fare le cose che non ho voglia di fare. E secondo me questa è una delle cause
1: più sbatti.
0: Diciamo meno visibili, ma che mandano in sbattimento un sacco di persone.
1: Vero.
0: Il fatto di voler essere sempre presenti, di non dire mai di no, ma anche paura di dire di no delle
1: paura
0: persone
1: di deludere,
0: perché
1: certo.
0: Sennò ci restano male. Ma signori, ma la vita è una. È una. Sì. Non costringetevi a fare le cose che non vi va di fare. Restate integri, no?
1: Anche perché
0: non abbiate paura dei no che dovete dire a una pizzata o a un compleanno o una gita di pomeriggio che avete staccato dal turno di notte e volete dormire. State a casa a dormire.
1: Se poi sanno che questa è la vostra filosofia di vita, le persone non si offendono neanche.
0: Ma soprattutto continuando a dire di sì, tu crei un precedente.
1: Certo.
0: Perché
1: tanto
0: poi il giorno in cui vorrai dire di no diranno: ma come? Ma io? Ma tu? E qua e là. No, però è
1: avranno sempre tutti da ridire.
0: È un grande atto di consapevolezza che bisogna fare. Forse bisogna andare a urlare un po' di più e poi dopo dare delle risposte una volta che ti sei liberato.
1: Su de dosse.
0: Sì. No, perché ci sono anche altri metodi per sfogare lo stress. Io con un piantino, signori, quelle rare volte in cui arrivo ad essere un po' pienetta, che anche la frangia, diciamo, inizia a spostarsi e li vedo proprio la testa che pulsa. Bel piantino. Piantino silenzioso, nessuno intorno, aria, lasciatemi stare, perché comunque Ariete, bello il contatto fisico, ma bello anche stare da soli. Basta, io la risolvo così. Tu urli in macchina, Tito?
2: Come Tony F, vado a correre.
0: Beh, vabbè, abbiamo la pubblicità?
2: Sì.
0: Guarda, la metto volentieri.
3: DJ One Nation One Station. Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: fino alle ore 23. Everyone here is a work of art, quindi ognuno qui è un pezzo d'arte, un pezzo da museo. Sinceramente io non mi sento di contraddire Madonna.
1: No, neanche io.
0: Non mi permetterei mai. E vabbè, lo ascoltiamo dopo, non è un problema. 347-342-5220, il nostro numero di telefono, sempre attivo per ricevere i vostri messaggi scritti, i vostri messaggi vocali. Ma oggi mi è arrivato un messaggio in privato. E voi direte, perché ce lo porti qui? Perché è una storia molto bella, un momento un po' c'è posta per te questo.
1: Ok, vai.
0: C'è radio per te, si chiama così.
1: Jenny per te,
0: un nuovo momento. Ce l'abbiamo la telefonata? C'è lei? Sì, chi c'è delle due adesso? La grande o la piccola?
1: La grande, che adesso l'ha già passato la piccola, o capiamo.
0: Pronto?
2: Ciao, sono la grande.
1: Okay. La grande, perfetto.
0: No, detto, ok, Elena, sei tu?
2: Sì, sono
0: okay,
2: io.
0: Ok, perfetto, no, volevo fare un doppio controllo. Allora, Elena, benvenuta innanzitutto su Radio DJ, come stai?
2: Bene, bene.
0: Allora, tu oggi mi hai scritto in privato su Instagram, ok? E mi hai mandato la foto di un compitino scritto a mano con la calligrafia di una bambina di 11 anni, che è tua figlia, giusto?
2: Sì, confermo, è mia figlia Viola. Che
0: ma è lì con te adesso?
2: È più o meno qui, la devo recuperare.
0: Ok.
2: Perché cosa? Stiamo a vedere la partita di basket della prima squadra di Cerro.
0: Ok.
2: E stanno facendo.
0: Cerro dove? Cerro all'Ambro?
2: Cerro Maggiore.
0: Ah,
2: no, Cerro Maggiore.
0: No, perché Cerro all'Ambro la conoscevo, sì. Cerro Maggiore invece
2: sempre
0: no.
2: Provincia di Milano comunque.
0: Ok. Cosa? Io non ho più la foto perché tu me l'hai mandata, ma si può visualizzare solamente una volta. Cosa c'era scritto sul compitino di Viola?
2: Che lei, uno dei suoi sogni quando sarà grande, è di fare la speaker radiofonica, perché lei ha una passione per la musica, le piace molto la radio e quindi vorrebbe lavorare nel mondo della radio.
0: Perfetto, e adesso le facciamo un bel provino, vai a chiamarla.
2: Ok, va bene, aspetta. Viola!
1: Le facciamo un provino.
0: Subito, bisogna iniziare da piccoli per capire
1: se c'è la massa per lavorare.
0: Sì, subito, sentiamo adesso.
2: Vieni qua.
3: Pronto?
0: Pronto? Parlo con Viola?
3: Sì.
0: Ciao Viola! Senti, ma tu sei Viola, quella che vorrebbe fare la speaker radiofonica da grande?
3: Sì.
0: Ciao, sono Annie Mazzola di Radio DJ, sei in diretta.
3: Non è vero.
0: È verissimo, siamo in diretta su Radio DJ. Io mi chiamo Annie, il mio programma si chiama Io Annie. Sono qui con Tito. Tito, fatti sentire, così almeno ci crede.
4: Ciao.
0: Questo è Tito, questa è Ilaria.
1: Ciao Viola.
3: Ciao.
0: Senti, ma quindi devo preoccuparmi? Mi vuoi rubare il posto per caso?
3: No.
0: Senti, sappiamo che sei una partita di basket, abbiamo organizzato questa sorpresa insieme a tua mamma. Hai scritto una cosa bellissima nel tuo compito, spiegami perché ti piacerebbe fare la speaker.
3: Sì, mi piacerebbe fare la speaker radiofonica.
0: Sì.
3: Perché io sono molto legata alla musica.
0: Ok.
3: E il problema è che non voglio fare la cantante.
0: Beh, non è un problema, dai, si può anche appassionarsi alla musica ma non fare la cantante.
3: E quindi ho scelto questo lavoro perché comunque è un'altra cosa legata alla musica.
0: Certo.
3: E cioè comunque mi piacerebbe molto lavorare lì a Radio DJ perché vi ascolto sempre.
0: Ma ok, va bene. Allora io vedrò cosa posso fare. Adesso Viola, tu sei giovane, sei piccola, hai 11 anni, però mi fa piacere che tu abbia già le idee molto chiare. Allora Tito, noi abbiamo una canzone, no? Dopo questa telefonata.
4: Yes.
0: La facciamo annunciare a lei? Così iniziamo subito dall'inizio. Sei pronta?
3: Ok.
0: Allora la prossima canzone è Jay-Z con i Linkin Park. Quindi tu adesso dirai su Radio DJ, Jay-Z e i Linkin Park e poi la canzone parte, ok? Quindi io vi saluto adesso,
3: okay.
0: Saluta la mamma, ok? Che sicuramente poi mi scriverà. Adesso tu fai finta che insomma tu sei la conduttrice e dici ed ora Jay-Z e i Linkin Park su Radio DJ devi dire, ok?
3: Ok.
0: Vai.
3: E ora Jay-Z e Linkin Park su Radio DJ.
0: Bravissima! Ciao! Yeah.

0: l'adolescenza alla fine. Jay-Z, Linkin Park, Numb and Core 2004. Tito, ma tu hai detto è la mia infanzia.
1: Sì, questa è Ia degli Outcast, volevo sempre, non so.
0: Scusa, sì. Quanti anni avevi nel 2004?
1: 4, 5, mi ricordo.
0: A 5 anni ti piacevano queste canzoni?
1: Queste due in particolare, non so.
0: Eri molto legato alla musica come la nostra amica e futura collega Viola.
1: Esatto.
0: Tra un tot di anni
1: ti aspettiamo
0: io.
1: Qua,
0: Esatto. È diventato risorsa. Io tra un po' di anni io a casa a fare la maglia e io e Viola tutti i sabati sera sono DJ. Che tenerezza, che bello. Sì. Però vedi, ha già le idee estremamente chiare. Sì. Ad 11 anni. Allora, io quando ero piccola io volevo fare questo. Ah. Insomma, era doppia la carriera. O conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, prima cosa, perché comunque il potere della televisione negli anni 90 era quella roba lì che ti teneva proprio incollata completamente. Quindi io assolutamente conduttrice televisiva e anche radio. Ci perché sta. Mi piaceva questa cosa.
2: Valenza comunque.
0: Sì, diciamo un po' questa roba qua. E quindi devo dire che televisione no, però la radio, insomma, eccoci qui. Quindi tu cosa volevi fare da piccola?
2: Non c'entra niente. Volevo fare la veterinaria.
0: Ah, mi ricordo, veterinaria, che amavi le mucche.
2: Sì, poi mio padre è venuto da me e mi fa: ma lo sai che devi studiare un sacco per
0: certo,
2: fare la veterinaria?
0: Ragazzi, certo.
2: E
0: certo.
2: Allora lì ho detto: non lo voglio fare più.
0: Non lo voglio fare più, ho cambiato idea. Tito, tu che cosa volevi fare da bambino?
1: Ma ho avuto mille fasi, sono partito dalla medicina.
0: Tu lui picca le fasi. Dalla medicina?
1: Addirittura, sì.
2: Sì, certo.
1: Cioè, poi è una cosa che è finita a 8-9 anni. Per
2: poi le medicine non le prendi.
0: Aspetta, hai iniziato a sognare questa cosa che ne avevi due? Se
1: ma no, ma in realtà è una cosa dolce, perché la mia nonna non stava bene, allora avevo detto dai,
0: volevi fare il dottore. Esatto. per curare la tua dolce
1: poi
0: nonna.
1: Lo psicologo,
0: poi tua nonna, aspetta, poi tua nonna è guarita, stop dottore.
1: Ma no, in realtà poverina se n'è andata.
0: Ma non tua nonna, quella di cui ci parli spesso,
1: un'altra.
0: Tito, scusa, non sapevo.
1: Ma ero piccolo, nel senso.
0: Lo psicologo come mai?
1: Perché poi effettivamente una persona, me lo ricordo, a 13 anni mi disse: ma tu vuoi studiare psicologia per curare te stesso o gli altri?
0: Madonna, che persona leggera, una domanda comunque leggerissima da fare a un bambino di 13 anni.
1: No, io ci ho pensato un attimo, ho detto effettivamente io voglio scoprire anche cose su me stesso, quindi accantoniamo
0: Tito,
1: la psicologia e studiamo poi la musica. Adesso l'importante è che sia felice, vorrei semplicemente avere qualcuno che ama tanto. Una bella famiglia.
0: Ma non siamo verissimo. Cioè, nel senso, sembra l'intervista a Chanel Totti.
2: Il lavoro va bene.
0: Il lavoro va bene, vorrei una famiglia di fianco. Ti sembro Silvia Toffanin, guardami bene.
2: Cioè, no, ma io lo amo.
0: Un saluto comunque a Silvia Toffanin. Insomma, una famiglia, ma cosa
2: noi ti abbiamo solo futuro, chiesto cosa volevi fare da
0: finestra
2: piccolo,
0: che c'è l'aria pesante. Aspetta un attimo.
1: No, ho aperto la finestra. Perché se vuoi si apre un topic importante per la mia
0: Tito,
1: generazione.
0: Tito, non te l'abbiamo Tito, non è un panel, non è un TED Talk, è un programma di intrattenimento che mi è stato affidato, che porta il mio nome. E quindi, cioè, cerchiamo di tenere l'asticella sempre molto alta. Ma ora, cioè, una cosa importante per noi giovani. Se vuoi, poi facciamo una puntata speciale di io e Annie e andiamo a esacerbare
1: No, ma io non volevo parlare di me, volevo parlare dei giovani. Però
0: dei giovani.
1: Lo faremo un'altra volta.
0: Comunque, a Graffignana, voi direte: Graffignana è un paesino, 2000 anime sparso nel nulla. Fino a tanti anni fa, ora non c'è più. C'era il sindaco dei giovani che faceva le riunioni comunali paro paro come faceva il sindaco del paese, per poter portare, diciamo, in comune anche le problematiche e le necessità per i giovani. Ma in tanti paesi facevano questa cosa, me lo ricordo perché il cugino della mia amica Milena per anni è stato sindaco e il fratello della mia amica è stato assessore. Un saluto.
2: Vabbè, ah, hai visto comunque
0: io,
2: come sono.
0: Io sono cresciuta, avevo, perché poi sul giornalino del paese usciva questa roba, dicevo: quando sarò grande farò il sindaco. Hanno sospeso questi anni, si sono
2: scansato
0: un fosso, perché si avessi fatto il sindaco dei giovani sarebbero stati grandi gatte da pelare. Vabbè, comunque
2: l'importante è che non lo vuole fare Tito, poi il resto.
0: Ma tanto a Graffignana Tito non metterà mai piede. Non corriamo il rischio.
2: Sai cosa porta come novità?
0: Tito, cosa dobbiamo fare?
1: Mettere una canzoncina, che ci siamo dilungati per colpa mia, per carità.
0: Guarda, mettila.
1: Ariete, Angelina, la mettiamo.
0: L'annuncia lui.
1: No, perché avevo detto magari hai perso il segno.
0: No, sono qui.
1: Okay.
0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita.
3: Ma quanto è piccola

0: Che bella vita quella che facciamo qua noi a Radio DJ. Tito, tu sei sempre polemico, ma in realtà siamo veramente, insomma, guarda qua, studio meraviglioso, lavoriamo col sorriso, abbiamo degli ascoltatori e delle ascoltatrici di tutte le età, perché avevo sentito Viola che ha 11 anni, fantastici, e in più è arrivato anche un messaggio. Mamma mia, 347-342-5220, va bene usare questo numero, ma non per questi messaggi. Tito, sei proprio da sposare.
1: Guarda, io avrei
0: ma qualcosa da ridere. Ma qui si straparla nei messaggi, grazie che mi fate ridere. Grande Tito, ma vedi che la fanbase aumenta. Mi tenete sveglio che sto tornando a casa dopo un trail di 42 km e ho 2 ore di strada. Nicola, stai con noi, noi abbiamo ancora un'ora insieme, quindi Nicola, un'oretta insieme ancora.

0: dal 1990. Ora finalmente anch'io come Tito posso dire non ero nata. Non ero nata nel 1990, tu neanche,
1: no, Ila, no,
0: vabbè, quell'altro, figurati. 21.54, ci salutiamo per la seconda ora e a brevissimo entriamo nella terza e purtroppo ultima ora di Io e Annie.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, snackini.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Muy Tomas è una collezione
17: di oggetti da collezionare.
16: Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy.
17: Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere.
16: Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro.
17: Perché Muy Tomas?
16: E perché no? Muy Tomas, never enough.
17: Scopri di più su muytomas.com.
18: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Quasi le 22.

0: Audrey Robert, Siumi alle 22:02 su Radio DJ, siamo in diretta con Yuenny. Programma finisce alle ore 23, quindi abbiamo ancora una bella ora piena per stare insieme.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: vero, tutto vero. La nostra sigla, esattamente come noi, racconta solo la verità. 22 e 3 minuti, 347-342-5220 il nostro numero di telefono. Abbiamo ancora un'ora per stare insieme, come vi dicevo poc'anzi. Visto che terminologia che usa Ilaria?
1: Mi stupisci sempre.
0: Me le ha insegnate
1: più.
0: Tito.
1: Sì, proprio, sì, guarda.
0: Proprio lui.
1: Sì, sì, guarda.
0: Attenzione! Ciao, mi chiamo Christian, ho 12 anni e sono nel CCRR, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Ciao da Sarezzo.
1: Adoro.
0: Quindi vuol dire che a Sarezzo questa storia di dare delle responsabilità anche civiche, mi viene da dire, comunali ai ragazzi, ancora c'è.
1: Certo.
0: Perché lui è nel consiglio, nel CCRR. Adoro. È bellissima questa cosa. È bellissima perché è come fare un po' il rappresentante di classe, il rappresentante di istituto, il rappresentante quel che l'è, ma a livello proprio del tuo paese. Quindi un saluto
1: ancora
0: al
1: meglio.
0: Sindaco grande e al sindaco piccolo di Sarezzo. È una cosa che secondo me dovrebbe esserci ovunque. Tito, tu eri uno di quello che al liceo faceva il rappresentante.
2: Brava.
0: Delle robe.
1: Ma guarda, ci avrei scommesso.
0: Guarda,
1: e lo votavano solo deboli. Perché era bello.
0: Scusa, scusami,
2: dalla
0: Tito.
2: Dalla parte dei deboli, certo. Io mi battevo per...
0: Ma infatti ti guardavo e dicevo, ma chi è che somiglia? Robin Hood. Porca miseria. Quell'incredibile somiglianza tra Tito e Robin Hood. Eri proprio tu.
1: A chi rubava io. Però? Rubava?
0: Boh. Rubava i più ricchi ma lui era già il più ricco della scuola.
2: Esatto,
0: rubava se stesso
2: era
0: per
2: il bello,
0: dare
2: il più ricco, tutto.
0: Guarda. Il più bello, il più ricco. Era il più, punto.
1: Giusto.
0: Il più Tito. Tito, arriva un messaggio. Tito, quanto sei carico? Torna a trovarci in settimana a mezzogiorno. Cioè, ma questo numero è diventato veramente...
1: Simone.
0: Simone.
2: Ma dammi più info perché sono confuso.
0: Vabbè, Simone, scrivi a lui direttamente.
1: Esatto. Si ricorda.
0: Ciao ragazzi, siamo Franco e Ilaria, stiamo aspettando in macchina che si facciano le 24 per riportare a casa nostro figlio 17enne, grazie per la compagnia.
1: Beh.
0: Ilaria e come si chiamava? Franco?
1: Sì.
0: Ragazzi, vi sono molto vicina. Voi siete i genitori che vanno a prendere il figlio da mezzanotte. Allora, andare a ballare, tornare a mezzanotte troppo presto, mi viene da dire.
1: Adesso si esce a mezzanotte.
0: Forse adesso fanno. Adesso si esce a mezzanotte.
1: Però ti devi adeguare.
0: Però sì, anche perché comunque 17 anni a mezzanotte mi sembra un orario già
1: alle
0: buono.
1: 11.
0: Già buono. Sì, anche io.
1: Alle 11.
0: E quando ritardavo si presentava la signora Franca direttamente in location.
1: Sì, sì.
0: E c'erano delle serate, signori, che la sera, cioè la scena che faceva mia mamma era più eclatante della serata stessa. Grandi ricordi. Cosa c'hai, Tito, da dire?
2: Ma questa cosa io non ci credo. Cioè, va bene avere gli ascoltatori dalla propria parte, ma non ci credo che tu adesso nei panni di una ragazza di 17enne, se ti venissero a prendere alle 11, saresti felice.
0: Allora, che sei felice no, Tito, ma sei comunque una persona minorenne che vive con i
2: genitori
0: e che sei sotto là le regole che sono. Io sono molto all'antica da questo punto di vista.
2: Quindi tu non hai mai fatto la scenata?
0: No.
2: Troppo presto.
0: Ma no,
2: troppo
0: la
2: presto.
0: Scenata non l'ho mai fatta perché sennò non uscivo direttamente.
2: Brava.
0: Quindi sapevo che se erano le 11 erano le 11, no, stevi a ca
1: no,
0: diretta.
1: Non c'era la cioè non si poteva contraddire.
0: Allora vi racconto questa al volo. Allora, io arrivo da un paesino piccolo con zona collinare annessa. Adesso arriverà il messaggio di mia mamma, sicuro 100%. Ve lo racconto perché vecchia scuola, perché facevamo delle feste in collina organizzate da quelle più grandi, dove mettevi 5 euro, okay, per prendere da bere, eccetera. Avevamo la possibilità di fare queste belle feste, tra l'altro fatte anche nella collina che avevo io, perché se tu hai in collina hai le vigne, hai le viti, insomma, in un, come se fosse un grande prato.
1: Okay.
0: Un grande prato verde dove nascono speranze. Ma dove anche
1: perché era vicino a casa tua?
0: L'avevo io perché era di mio papà in collina.
1: Okay.
0: Insomma, ok, no, zona collinare. Cosa succede? Voi immaginatevi come mi sentivo, posso dirlo, figa quell'anno.
1: Certo.
0: Lì, perché la collina, il terreno era il mio. Quest'anno la festa in collina la facciamo. All'epoca ancora Anna Maria, non avevo ancora questo soprannome. Quest'anno la festa in collina la facciamo ad Anna Maria. Io sì, venite da me, sai.
1: Adoro.
0: È una cosa così, mettiamo della musica, beviamo dei drinks. Ero tutta in questo mood.
1: Un bel...
0: Cosa succede? A un certo punto Anna Maria non rispetta l'orario di ritorno.
1: Aia.
0: E la signora Franca si presenta con la Twingo direttamente nel campo della festa. Quindi immaginatevi, io che avevo bevuto un Long Island, non si poteva bere assolutamente, nonostante io fossi già maggiorenne, penso. Ma comunque, no. Lei arriva, io a un certo punto ballo, vedo questi due fari che mi puntano negli occhi e dico, ma quella è la Twingo di mia mamma. mia mamma è venuta a prendermi alla festa. Ha aperto la portiera, è scesa, preso, caricata, portata a casa, saluti.
1: E loro sono andate avanti nella tua
0: ovviamente
1: follia?
0: Ovviamente sì, ovviamente sì.
1: No, però questo no, scusami.
0: Eh sì, no, ma signori, questi erano gli accordi. Non era, diciamo, la mia uscita non doveva essere così, me l'ero immaginata diversa.
1: Quindi come te l'eri immaginata?
0: Boh, che tornavo a casa col mio filarino dell'epoca, per esempio.
1: Ah,
0: che mi accompagnasse invece lui sulla canna della bicicletta. Invece no, sono tornata a casa con la Twingo.
1: Qual era l'orario così? 11
0: no,
1: e mezza?
0: No, più tardi. Più tardi, perché io essendo proprietaria avevo il permesso di stare di più, ma non così di più.
1: Eri vicina.
0: Quindi, caro
1: però.
0: Tito, ti dico.
2: Hai confermato quello che ho detto io.
0: Che cosa? Che
2: non avevi
0: triste
2: rispettato l'orario, che avevi bevuto e ti è venuta a prendere tua madre incazzata.
0: Sì, ma.
1: Sì, però calmati.
0: Non avevo combattuto con mia mamma il pomeriggio.
2: Ma sicuramente.
0: Ma tra l'altro, sapete quanti minuti di ritardo? 5.
1: Ovviamente.
0: 5 minuti.

0: ovviamente ha mandato un WhatsApp in questo, no mamma gli audio non posso, e non hai aggiunto fammi sentire l'alito, fondamentale per capire cosa hai bevuto. Io, Long Island. Cretina.
1: Non esci per due mesi.
0: Me ne ha dette di ogni. Comunque è arrivato un messaggio di Gaetano che dice: ciao, sono Gaetano e sono andato a prendere mio figlio di 14 anni, gli sto facendo ascoltare il tuo discorso sul rispetto delle regole, grazie. Almeno noi genitori che ancora ci teniamo non sembriamo alieni. Guarda Gaetano, io poi la butto sempre su ridere e racconto anche cose che ho fatto io da giovane, perché comunque è giusto, perché i ragazzi in realtà non capiscono adesso che quando i genitori o comunque le persone che si occupano di loro danno delle regole, non è per fare gli rompipalle fine a se stesso, è perché ci sono anche tante preoccupazioni, ragazzi, che ci sono dietro agli orari, al fatto di sapere che siete in giro da soli dopo una certa ora, tutte cose che poi capirete da grandi. Basta, ho smesso con il pippone della serata, però insomma volevo un po' chiuderla così. A proposito di no e di regole, Jessica, pronto?
2: Pronto, ciao Annie.
0: Allora, innanzitutto benvenuta su Radio DJ.
2: Grazie, benvenuti a casa nostra.
0: Ma sei che mito. Dobbiamo fare un pronto intervento anche qua. Cosa succede?
2: Mia figlia Morgana.

0: anziana di quasi 2 anni che ha deciso che non deve fare l'aerosol perché si dice di no.
1: Si dice di no.
0: Così è felice. Okay. Sì,
1: L'aerosol però, Jessica, è una rottura di palle.
0: Possiamo dirlo?
1: Guarda, io te lo dico da ex bambina asmatica. Prova a immaginare tra il vento e l'aerosol quante ne ho fatte. Poverina, però 2 anni anche quel coso lì da inalare. Poi ragazzi, allora io non so lei che aerosol deve fare, ma c'è un prodotto che si mette in aerosol che sa di uova marce. Lo possiamo dire.
0: Fa il broncovale, non so se è
1: adesso
0: quello.
1: No, non è quello, un altro nome. Uova marce. Come si fa a far inalare una roba del genere a un bambino? Scusa, ma quindi lei 2 anni non parla?
0: No, no, lei parlucchia, sì, quando vuole si fa capire molto bene.
1: E quindi lei come te lo dice? A gesti oppure la parola... Ah, con questo suono? Beh, anche piacevole comunque da sentire. Sì. Allora, io ti potrei dare dei trucchi. Allora, la prima è... Aerosol, ovviamente mettile un elastichino così non deve tenerlo con la mano, ma penso che questo tu già lo faccia.
0: Sì, ma sì, l'elastichino lei, lo fa anche fare se ha voglia, ma oggi proprio no. Da quando siamo usciti dall'ospedale, lei oggi no, basta.
1: 3 volte. Scusami, ma somministrare l'aerosol con la visione di un bel film? Hai provato questa combo?
0: Sì, solo che l'aerosol l'ha fatto adesso. Adesso gliela metto davanti alla televisione, mi va a dormire.
1: Va a dormire tipo, troppo tardi.
0: Sì, a parte che dobbiamo poi rifarlo fra 4 ore. Quindi la scusa
1: è
0: sbagliata.
1: Oh, cavolo, no, poverina, sarà ancora più assonnata.
0: Sì,
1: scusa, ma di pomeriggio?
0: Ah,
1: quindi deve farlo per forza in certi orari. Di pomeriggio non ce l'ha l'aerosol da fare?
0: Sì, poi sì, avrà anche il pomeriggio,
1: e
0: perché
1: allora,
0: prendiamo a aumentare
1: di pomeriggio,
0: le ore.
1: Una bella, guarda, io se avessi 2 anni mi farebbe piacere farlo così, una bella postazione comoda, ok? Quindi un poltroncina, divanetto con dei cuscini, voglio sentirmi comunque coccolata, ok? A parte lei mal di schiena non sa neanche cosa sia 2 anni, però io sì.
0: No.
1: Quindi una postazione comoda, aerosol con elastichino così ho le mani libere, ok?
0: Ok.
1: Un bel film... Così proprio mi musicale magari, così magari mi mette anche un po' di buon umore, tengo il ritmo, insomma mi faccio trasportare dalla musica e poi chiaramente una bella merenda dopo l'aerosol.
0: Ok, va bene, sì ci sta.
1: Cioè dobbiamo lavorare per obiettivi qua, Jessica, te lo dico. Io di solito da piccola quando c'era l'incentivo del cibo ero molto più motivata anche a fare l'aerosol.
0: Ma sì, peccato che lei l'incentivo del cibo c'è ma zero.
1: Niente, vabbè, io ho provato a darti. Dai. Facci sapere, aggiornaci nei prossimi giorni. Volevamo.
0: Sì, un esorcista se volete anche quando inizia a fare no.
1: Guarda, Tito voleva studiare come psicologo, se può servire, però non mi spingerei oltre. Poverina, comunque a 2 anni, dai, l'aerosol è una menata. Io cerco.
0: Sì, sì.
1: Io faccio di tutto per non farlo neanche adesso,
2: Io.
1: Una cosa che proprio.
0: Okay.
1: Sì, no, è terrificante. È oggettivamente un sistema molto antico, però è quella roba lì.
0: Funziona. Tocca. Era. Come si dice in Friuli, Sanscugni alle Umbrumal.
1: No, aspetta, rifare dall'inizio.
0: Sanscugni alle Umbrumal.
1: Va bene, traducimelo a questo punto.
0: Cioè, praticamente le cose vanno fatte anche se non si vogliono fare, dettagli, spiccia.
1: Ho capito, diciamo soprattutto se si tratta di salute. Allora Jessica, volevamo salutarti, era una scusa per salutarti e poi darti dei consigli per la piccola Morgana di quasi 2 anni che comunque
0: grazie,
1: bella
0: infinite,
1: carica.
0: Siete dei miti. Tito ti aspetto come psicologo,
1: Hai va capito bene. Tito? Poi vi mettete d'accordo. Salutaci la pasticcina, va bene?
0: Grazie mille a tutti. Buona
1: ciao,
0: serata,
1: ciao anche a te. Ciao.
0: Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Station.

0: Sì, Giulia da Brescia, direzione Malpensa, per recuperare mia figlia che torna da Marsalama, e a seguito ho Ettore che è il suo bassotto di 6 mesi. Mamma, chissà che bello il bassotto di 6 mesi. Quindi genitori che vanno a prendere i figli. Tra l'altro ci aveva scritto anche Ilaria prima dicendo che vanno a recuperare il figlio a mezzanotte perché si è offerto di fare le foto in un pub agli amici che hanno una band che suonano. Quindi
1: che
0: non
1: bello.
0: So, cioè, è in giro, vanno a prendere, ma lui sta di base lavorando.
1: Pensavo quelli che fanno le foto, non so se funziona ancora, che vai all'evento, ti facevano la foto, poi devi aspettare che la caricavano su Facebook.
0: Eh no, perché adesso ci sono i cellulari, ci sono i social, non c'è più la, non aspetti più l'album che esca su Facebook. Che bello,
1: che bello era,
0: non vedevo l'ora. E quando uscivo Cessa nelle foto, arrabbiata,
1: tolto il tag,
0: avevo subito rimuovi tag, avevo un'occasione per essere bella quella sera al Plastic, non potevo giocarmela. Quando invece erano belle diventava subito immagine profilo, immediatamente. Abbiamo un audio, 347 342 5220.
2: Quella volta che a ballare non ci vai,
0: non vai,
2: ci vai a 25 anni, ne avevo 17.
0: Sì,
2: va bene, vado a ballare di nascosto.
0: Aia.
2: Il pomeriggio.
0: Aia.
2: Fatto sta che papà mi scopre e mi viene a prendere in discoteca.
0: Sì.
2: Di pomeriggio alle 5.
0: Sì, sì.
2: Andiamo a
0: via.
2: Casa.
0: Via.
2: Quella volta che bello. Sì, sì. L'ho prese più da mamma che
0: Olè.
2: Da papà.
0: Vabbè. Zan zan.
2: Ciao Arianna da Spoleto.
0: Ciao Arianna. Sì,
1: è successo anche a me, è successo a tutti.
0: Ragazzi, prima o poi tocca a tutti. Non so come funzioni al giorno d'oggi. A me, sì, sì, poi mia mamma ha aggiunto degli altri dettagli su WhatsApp. Vabbè, voglio dire, va bene che il programma si chiama Io e Annie, ma non è che siamo c'è la famiglia Osborne che ha un reality su MTV. Cioè, qualche dettaglio va bene, poi per il resto ok. Tocca tu. Ma Tito, ma te ti sono mai venuti a prendere per portarti a casa?
3: Ma sicuramente. Ci stavo pensando adesso, cioè non ho episodi di imbarazzo che mi vengono in mente, però
0: qualche cazziata l'hai presa anche tu, come si deve. Cioè, non posso credere di essere stata la prima.
3: Ma evidentemente si fidavano di me.
0: Va bene.
1: Guarda.
0: Guarda, secondo me se ti fermavi una frase prima era meglio. Perché proprio non proprio così. Ecco.

0: quante volte ho ascoltato questa canzone nella mia cameretta, imparando la memoria. Ho consumato il CD proprio di questa canzone, Rich Girl, Gwen Stefani, alle 22.27 su Radio DJ, da una grande artista a un grande artista, perché comunque le hit che noi passiamo non sono solo quelle magistralmente scelte dalla nostra programmazione musicale. Ilaria, allora, ci ha scritto Peuta, ci ha mandato questa canzone. Sentiamo, sentiamo.
1: Onda su DJ al sabato sera, tu sai chi c'è?
0: Chi c'è?
1: C'è lei,
0: sì.
1: Annie Mazzola.
0: Sì. Non mi ha convinto.
2: E infatti ne ha mandato un'altra.
0: Infatti ha mandato un messaggio, ha scritto: no, non mi piace, ne mando un'altra alla prossima canzone. Eh no, perché anche lui si è reso conto che rispetto alle altre, asticella abbassata, proprio sì. Pum, prego.
1: L'estate è finita.
0: Così.
1: E Danny, eccola qua.
0: Eccomi qui.
1: In diretta su DJ.
0: Sì.
1: Al sabato sera.
0: Sera.
1: L'autunno sta arrivando.
0: Uh-huh.
1: E noi saremo qua.
0: Spero.
1: Ad ascoltare Annie.
0: Sì.
1: Ovunque lei sarà.
2: Questa spaccato.
0: Molto,
2: questa
0: molto, molto, molto meglio.
2: Aggiungiamo
0: Peuta.
2: Solo questa, la cartella.
0: L'altra la butto via perché è proprio completamente bannata.
2: Ah,
0: questa è molto bella anche perché lui solitamente ricanta delle canzoni che abbiamo trasmesso, insomma, declinandole a io e Annie, a me, al programma. Invece qua ha proprio voluto prendere L'estate sta finendo. Ha fatto proprio tutto di sana pianta. Tito, perché ridi? Scusami.
3: No, perché io davvero, cioè, mi immagino lui che ascolta e dice: no, non mi piace, ci metto un impegno. Una
0: dedizione, certo.
3: Che davvero tanti programmi radio neanche, cioè, hanno, nel senso.
0: Certo, ce l'abbiamo noi.
3: Sì,
0: è
3: sì,
0: un
3: infatti.
0: Caso, è un caso, no, Tito?
3: No, no, siamo fortunati.
0: Perché le anime affini si riconoscono. Salvala, ok,
3: certo, la stavo salvando.
0: Salvala subito nella cartella. Peuta, hai sbagliato.
2: No, non
0: è un problema.
2: Non
0: tutte le ciambelle vengono col buco. Hai da solo riconosciuto che era oggettivamente una performance che abbassava proprio il livello delle altre. Basta, amici come prima.
4: Radio DJ One Nation One Station
5: 10 km fa

0: tutti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
1: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
0: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
2: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: vita. Che importanza. Joy, Ray, Am I Absolutely. Absolutely cosa? Solo Absolutely, Tito? O c'è qualcos'altro? Absolutely
1: Joy.
0: Absolutely Joy. Quindi Ray, Am I Absolutely. Ma Joy è il titolo.
1: No, non sto capendo.
0: C'è un errore in questa seguitemi.
1: Che cerco.
0: Seguitemi. Sono qua, sono Annie, sono la conduttrice. Ragazzi, sono
2: ci siamo,
0: io.
1: È solo Joy, non solo Joy, è solo peccato.
0: Sì, ma Joy. Absolutely, voglio sapere se è il nome completo dell'artista o è Absolutely Annie Mazzola, per esempio. Can you check this for me?
1: I'm checking.
0: Thank you guys. Grazie per la vostra collaborazione.
1: Prego. Si chiamano Emma. Ok. And Absolutely. Sono together.
0: Vedi, sono insieme. E allora, Tito, domani manderò una bella mail.
3: Io

0: io non c'entro niente.
1: Assolutamente, absolutely, absolutely nothing. 22:34, siamo in diretta su Radio DJ. Purtroppo io quando disannuncio i brani, soprattutto se sono nuovi, voglio essere sicura di dare delle giuste informazioni, anche perché già abbiamo sbagliato con Heidi e non so questa cosa quando riuscirò a mandarla giù, perché comunque sbagliare il nome di Heidi, cioè scusate, sbagliare la parentela di Heidi con Clara, che non erano cugine ma erano amiche, e sbagliare il nome del cane, che non era Neve ma era Nebbia, molto male.
2: Però ti avevano
1: se
2: detto...
1: ci fosse ancora in vita mia nonna Fausta, niente ciuccio pucciato nello zucchero.
2: No, la roba della neve, perché c'eravamo confusi,
1: perché c'era fiocco di neve, ecco, che era la capretta che faceva ciao. Vabbè, comunque andiamo oltre. Telefonate le abbiamo fatte, Peuta l'abbiamo ascoltato. Signori, che cosa manca in questa puntata? Il nostro gioco, il What's in the Jar. Settimana scorsa ho rischiato di rimanerci secca, ti ricordi Tito?
2: Cosa avete fatto?
3: Certo.
1: Ho portato un peperoncino che peperoncinava un po' troppo, nel senso che l'ho inalato in maniera troppo forte per il bene ovviamente del programma, e praticamente è iniziato uno, cioè le mucose nasali hanno iniziato a bruciarmi fortissimo.
2: Eh beh, certo.
1: E anche tutto, come l'ha chiamato Agnese, arco di Cupido, sì, quindi tutta la parte del labbro superiore tra labbro e naso on fire. Questa volta non lo farò. Allora Ilaria, abbiamo cambiato un po' genere per questo What's in the Jar.
2: Sì, tu mi hai detto
1: decisamente
2: di fare così.
1: Decisamente siamo usciti dal limite che ci eravamo autoimposti della verdura barra frutta barra spezie essiccata.
2: Sì.
1: Qua c'è, possiamo dire, un mix. È un
2: possiamo
1: mix?
2: Dire, sì, un mix, sì, sì, sì.
1: Ok.
2: E posso anche dire che l'essiccatura è stata svolta in una maniera leggermente diversa.
1: Ma tu che cosa hai essiccato delle tue cose? Solo quella lì?
2: Sì, sì, certo.
1: Quella che dà la nota di colore.
2: Sì, anche perché l'altra non si essicca.
1: Allora, no, no, pensavo che tu avessi anche prodotto quella, che ne
2: sì,
1: sto facendo
2: mo,
1: grandi.
2: No, no, no, no.
1: Tito, giù, giù, giù tutto.
2: Fai su, giù, fai.
1: Difficilissimo.
2: È un po' difficile.
1: Difficilissimo, posso dirvi che è completamente diverso da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Perché ridi, Tito?
3: Ma perché da qui,
1: il tuo
3: da
1: compleanno?
3: Lontano, no, sembra qualcosa di...
1: Perché ridi il tuo compleanno?
3: Sembra qualcosa di perseguibile.
2: No, Tito, assolutamente.
1: Perché tu sei perseguibile nel
3: da
1: cervello.
3: Lontano, io
2: posso dare un consiglio
3: no,
2: subito?
3: Perché non
1: sì,
3: so
1: dallo
3: cos'è.
1: Subito.
2: È un metodo di conservazione
1: degli antichi.
2: Esatto.
1: Basta.
2: Ok.
1: 347-342-5220. Che cosa c'è nel jar questa sera? What's in the jar? What's in the jar?

0: Anche questa cantata e ricantata in cameretta senza sapere neanche una parola. Rapture alle 22.40 in diretta su Radio DJ. Siamo nel bel mezzo del What's in the Jar. 347-342-5220. Che cosa contiene il barattolo questa sera? Non avete indovinato. Valentina scrive fagiol! Esclamativo. Non è fagiol, non sono fagiol. Mi dispiace Valentina.
1: Lollo, non sono più.
0: Lollo, direi del sale.
1: No,
0: non proprio. Not properly. Giuseppe, carne sotto sale. Ora Giuseppe, io ti voglio bene, però Tito, scusa, abbassa la base. Questo potrebbe mai essere il suono della carne sotto sale?
1: Un po' più strong.
0: La carne sotto sale è un po' più strong. Allora, abbiamo un audio.
1: Sì.
0: Lui dice forse mi sono avvicinato, sentiamo.
2: Secondo me sì, ci sono degli involtini avvolti dentro le foglie di vite.
0: No.
2: È per quello che sembra una roba un po' perseguibile.
0: No.
2: Ecco,
0: no,
2: questo
0: no,
2: è qua il mio parere. Emanuele, vediamo un po' se mi sono avvicinato un pochettino.
0: Allora, guarda, caro Emanuele, sinceramente no, nel senso che involtini, foglie di vite, sei lontano, ma secondo me sei anche proprio lontano come geolocalizzazione, perché hai un prefisso che è molto molto lontano da noi. Mi dispiace, no, sono forse M&M's, ma no ragazzi, non so che domanda è. Allora, Cristina scrive, è forse sale? Potrebbe essere sale, ma dovete approfondire. Vi ricordo che è un composto quello che andiamo a proporvi questa sera. 347-342-5220 è un composto di cui una delle due componenti è stata essiccata da Ilaria, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Una sì e una no. Una non si può essiccare. Cioè c'è un processo per poterla creare, ma non è che la essicchi sul balcone. Cioè più di così,
1: okay,
0: più di così. Dai che vi state avvicinando. Guarda, Cristi scrive sale e rosmarino? No, ci stiamo avvicinando. Vi ricordo che ovviamente con il What's in the Jar voi non vincete nulla. Questo è chiaro, anche
1: la gloria,
0: per la nuova stagione si riconferma che voi non beccate niente. Cioè, è tutto fatto solo per fare una chiacchierata, sapere cosa state facendo e portarvi in diretta con noi. Non è sale e rosmarino. Secondo me è l'origano, Giuseppe, non è l'origano. Ho detto un composto. 347-342-5220.
3: Tu mi hai preso a buon...

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: sicuramente io. Interessante, ma purtroppo non è il composto vincitore. Sale al peperoncino. Guarda, Nelly, dopo il peperoncino della puntata scorsa, io archivierei proprio la pratica. Sale e buccia di limone rilancia il vecchio forno Mazzini, ma purtroppo non è neanche quello. Sta andando molto forte sale e pepe insieme. No, allora no. Posso dirvi che il sale c'è, così almeno questo. Sale c'è, pepe essiccato? No. Pepe? No. Sale e menta?
1: No. Anche se mi piace.
0: Anche se sarebbe sicuramente molto buone. Salamoia a Roma? No, no, Antonietta, siamo proprio completamente da un'altra parte. Capperi sotto sale? Mamma mia, che ne mangi uno, bevi 6 anni e mezzo. No, purtroppo neanche quelli. Sono forse sale e chiodi di garofano, ci scrive Mauro. No Mauro, mi dispiace, penso che il barattolo contenga sale, sale lavandula.
1: Ti stavo per dire quello.
0: Marcello d'Argentina,
1: sale lavanda.
0: No, mi dispiace Marcello, scusami, non te volevo deludere, però non è quello.
1: Sale lavanda, curioso.
0: Sale, limone, pepe, chiodi di garofano, non lo so Cristina. E poi cosa ci voglia mettere dentro, una sedia? No, purtroppo no, non avete indovinato. Ma non è difficile,
1: diamo un consiglio.
0: È una cosa che va molto d'accordo. Allora, il sale va bene. Pomodorini secchi sotto sale? No. Sale salvia? No. Quasi. Sale semi di sesamo? No. Allora, sale ce l'abbiamo. Un altro, l'altro componente molto presente nella dieta mediterranea,
1: soprattutto in questo periodo, diciamo estate, fine estate.
0: Sì.
1: Poi non si farà più questa cosa.
0: Allora,
1: all'anno
0: posso
1: prossimo.
0: Dire, è un grande protagonista dell'estate.
1: Sì.
0: Anche per la brutta fine che fa. Dai.
1: In tante case.
0: Dai.
1: Dai.
0: Nella mia quest'anno no.
1: Va bene.
0: Sta diventando.
1: Ce l'abbiamo, dai.
0: Ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo.

0: certezze nella vita, ma una è sicuramente che finché io sarò qui a Radio DJ, noi Mici con Latino l'ascolteremo tutta fino all'ultima nota, come un mantra la nostra Jerry Halliwell, che aveva da poco iniziato la sua carriera solista, che è durata anche per un bel po'. Ma torniamo al topic con cui ci siamo lasciati prima della nostra amica Jerry Halliwell, il What's in the Jar. Abbiamo finalmente la vincitrice, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Buonasera Valentina, benvenuta su Radio DJ, come ciao. Stai?
1: Ciao Annie, molto Hi. Bene, grazie. E hai indovinato Alessandro comunque, ecco, gli
0: vabbè,
1: voglio
0: ma
1: dare.
0: Dai, ma scusa, ma fai
1: merito.
0: Un po' la scena, quantomeno. Vabbè, niente. Volevo dire, ma che brava Valentina, comunque, un grande lavoro di teamwork, mi hai spento proprio tutto. Allora, Valentina, coordinate dove sei, con chi sei e perché a questo punto?
1: Certo, allora siamo stati a vedere The Invite al cinema, stiamo tornando a casa ed eravamo a Milano. A vedere il film.
0: Eravate a Milano, quindi tu e?
1: E il mio compagno Alessandro. Che ha indovinato.
0: Ok, sì. Quindi voi eravate al cinema, siete usciti, giustamente, prima roba che fai, sali in macchina, accendi la radio e c'è Radio DJ, ovviamente. Quindi siete arrivati, grazie, sei un tesoro, sì. Siete arrivati nel momento del What's in the Jar e avete iniziato a sparare un po' di risposte. Quindi tu cosa sì. dicevi?
1: Sì, beh, io ho detto Pepe. E ho detto fagioli.
0: Sì, vabbè, arrivederci. Il tuo compagno cosa ha detto?
1: E lui, quando hai detto appunto della dieta mediterranea e che non dura molto, basilico.
0: E quindi sale basilico. E quindi
1: sì, sì.
0: Il composto segreto di questa sera era sale e basilico. Basilico essiccato da Ilaria, sale comprato,
2: che è un metodo di conservazione ottimo per chi non vuole fare solo il pesto. Prendete il basilico, lo mettete,
0: lo sminuzzate,
2: no, lo tritate insieme al sale grosso
0: e
2: poi lo stendete su una teglia nel forno.
0: E cosa fate poi?
2: E lo si mette a tipo 180 gradi 20-25 minuti.
0: E cosa
2: una
0: che
2: volta
0: fa?
2: Che è andato in forno per questo tempo, assicuratevi che sia ben secco,
0: croccante,
2: lo si rimette nel tritatutto e si ritrita tutto per renderlo più fine. Lo si può utilizzare in sughi,
0: mai
2: in
0: sentita
2: salate.
0: Questa roba, ragazzi, prima sì, volta sì. nella mia vita. Valentina, tu hai mai saputo di questa ricetta?
1: No, no, ma quando ho il basilico lo faccio seccare.
0: Hai capito?
1: Ma non in questo
2: uguale.
1: Modo, non al forno.
0: Non al forno, per seccare l'aria.
1: Sì,
0: sì, come faccio io, uguale. Vabbè, Ilaria dice che bisogna dare una passata nel forno, quindi Valentina, noi nel dubbio ascoltiamola. Niente,
1: ottimo,
0: non hai vinto nulla, cara Valentina, ma penso tu sia ben consapevole di questa cosa.
1: Certo.
0: Quindi che dire?
1: È stato bello parlare con voi.
0: Anche per
1: comunque.
0: Noi, un bacio a te e un bacio ad Alessandro che deduco stia guidando e quindi tu ti sei presa.
1: Ciao,
0: vacca, ciao.
1: Fermati. Siamo fermati perché vi ho detto che prendeva male.
0: Ah, benissimo, meglio così. Ragazzi, grazie per aver giocato con noi. Buona
1: grazie
0: serata. Un bacione. Ciao.
1: Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station. One Station.

0: Abbiamo finito, non so come dirvelo, sono passate, sono volate queste 3 ore di questa puntata di UN, quindi grazie Tito.
1: A voi.
0: Grazie Ileria.
2: A voi.
0: Ci sentiamo sabato prossimo, sempre qui con UN, sempre dalle 20 alle 23 e sempre e solo su Radio DJ. Ciao.

0: radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
3: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 23.

0: ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea nello stesso momento sulle due radio c'è la DJ Parade, la classifica Dance, perché c'è voglia di dance. 20 posizioni, Albertino al microfono, ciao, sono Albertino, Alba.
1: Alba.
0: E Fargetta in regia. Cioè tutto come sempre.
2: Sempre qua siamo.
0: Ah, ma ci sei?
2: Sì.
0: Ma Mario?
2: Sono qua davanti a te.
0: Non ti sentivo. Non ti vedevo. Ora ti vedo e ti sento. Allora, siamo pronti per una nuova DJ Parade?
2: Prontissimo, è tutto apparecchiato.
0: Benissimo, abbiamo una sola nuova entrata, quindi velocemente ascoltiamo l'unica canzone che ci lascia questa settimana. Se ne va Shinyuku di Frankie Rizzardo.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
5: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
0: E cominciamo con un artista italiano che proprio sabato scorso si è esibito qui alla fiera di Milano Raw con 35.000 persone col telefonino, ce l'avevano tutti.
2: È vero.
0: E al numero 20 ad aprire la DJ Parade, ex numero 1, Beautiful, sto parlando di Anima. Beautiful.

Anima apre la DJ Parade, però è stata anche al numero uno e quindi è giusto che lasci il posto ad altre canzoni. In 20ª posizione questa settimana, al 19 abbiamo l'unica nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! L'unica nuova entrata della DJ Parade di sabato 26 settembre è Just a Little Bit More di Mo

0: Mopi, detto Maurizio.
1: E si chiama Maurizio.
0: Si chiama Maurizio.
1: Sì, sì.
0: Dall'Olanda era la sua Just a Little Bit More. Ritorna nella DJ Parade in 19ª posizione. Era l'unica nuova entrata di questo weekend. Al 18 Adam 10, Raphael con The Beat Goes On. Al 17 DJ Goya, Michiko. Al 16 DJ Ralph e Leomas con Il diritto di ballare. E al 15 questa settimana The Boza con Magnetic.

quest'estate 2026. Era un gruppo norvegese, questi due ragazzi, con Magnetic X, numero 1 della DJ Parade, oggi al numero 15. A 14 Faisal con How Does It Feel. In 13esima posizione Clooney e Prospa con Good Girl. Al numero 12 Wu-Tang Clan e Michael Bibi con Mystery of Rome. E in 11esima posizione Jerry, The J.

0: le prime 10 della DJ Parade.
1: Beh, tra poco le prime 10.
2: Ho detto io.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Yuhu, c'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è.
4: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: Ritorno alla DJ Parade, siete su Radio DJ o siete su M2O? È la stessa cosa, perché ogni sabato dalle 11 a mezzanotte la DJ Parade va in onda in contemporanea dello stesso momento su tutte e due le radio. Ma non è fantastico tutto ciò? Ma Mario?
1: E qua Alberto.
2: Sei Fargetti in regia?
1: Sono qua.
2: Io sono Albertino. Ciao, sono Albertino.
1: Sì, lo sai. Sì.
2: Al 10 abbiamo...

abbiamo Colto con Trap. In nona posizione l'ex numero 1 Talk to You, un'altra hit dell'estate 2026. E al numero 8 questa settimana Axwell & Bone con Whatever Turns You On.

Tate Fisher con la sua What a Life. In sesta posizione Sam Jacobs con I Don't Mind. E al numero 5 Peggy Gou insieme a Daira Star con Woman.

0: tra poco prenderà la cittadinanza italiana, penso. È sempre qua.
1: È vero, è sempre qua.
0: Aldo, lo so io. Si vede che le piace il nostro paese, ci fa piacere. Becky Goo e Ira Starr con Woman è al numero 5 questa settimana nella DJ Parade. Al 4 Clapton con Wonderland. Al numero 3 Ugel e Imael e anche Ultranate Moving to the Sun. E al secondo posto la Swedish House Mafia insieme a Lika Lee con Happiness is So Sad.

0: per... numero uno. My love
1: is what you... Al numero uno, anche questo weekend, sabato 26 settembre, Prosper e Clooney con Free Your Mind.

0: anche questa settimana nella DJ Parade, che è tornata dopo la pausa estiva, al numero 1 ci sono Prospa e Clooney con la loro Free Your Mind. E finisce qui la DJ Parade di questo weekend. Vi ricordo che se volete risentirla potrete scaricare le app di Radio DJ e di M2O, oppure andare sui nostri siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Potete consultare la playlist e riascoltare la puntata in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, grazie a Mario in regia, ciao, Fargetti in regia.
1: Ciao a tutti.
0: Da Albertino, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lasciali andare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi?

0: Pensaci tu, con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito italian.academy.tech.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Muy Tomás è una collezione
6: di oggetti da collezionare.
5: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
6: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
5: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
6: Perché Muy Tomás? E perché no?
5: Muy Tomás, never enough.
6: Scopri di più su muytomas.com.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Legend con Alex Farolfi.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

watch. Cause when this one drop, I know.

Yeah.

0: You got me ha.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.